Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non che il Muay Thai picchia così forte. E forse sei

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per far qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

vasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

pace quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: edizione della mezzanotte.
1: Sia la nuova legge elettorale, Giorgia Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, la maggioranza, mettiamo fine a inciuci e giochi di palazzo, le opposizioni, una truffa, ricorreremo alla consulta. Flessibilità su energia e difesa, via libera dell'Unione Europea all'attivazione della clausola di salvaguardia, Bruxelles chiede prudenza sull'inflazione, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti ieri a Kramatorsk su due bus colpiti dai russi, il segretario di Stato americano Rubio in Europa, stallo pericoloso, si rischia una guerra regionale. Smartphone e minori, uno studio rivela che solo un bambino su 10 non ha il cellulare alle medie, tra le conseguenze il deterioramento delle relazioni. Alle 7.01, buongiorno da Danilo Giannese, via libera la nuova legge elettorale. La Camera ha approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Soddisfatta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che allontana le voci su possibili elezioni anticipate.
2: Il via libera della Camera è la risposta a chi ci voleva divisi. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale. L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
2: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà di una riforma, afferma, fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi, dice, quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato premier, precisa. Chi vince deve governare, aggiunge, chi governa deve rispondere agli elettori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: E l'approvazione è arrivata al termine di un'altra giornata di scontro in aula tra gli schieramenti. Nel campo largo ora si guarda programma e leader in vista del voto, ma la maggioranza assicura nessuna ipotesi di voto anticipato.
4: Incassato l'ok alla riforma elettorale, il centrodestra punta alla scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
5: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
4: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, sui temi che interessano gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani, che aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni grazie a una riforma che garantirà stabilità, applaude Maurizio Lupi, noi moderati. Dall'altra parte, il centro-sinistra evoca l'intervento della consulta sul testo e pensa ad accelerare su programma e primarie, come sottolinea da Bruno Vespa il 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Ritroviamoci, perché abbiamo tante cose di cui discutere, e poi un attimo dopo, con un programma condiviso, andremo alle primarie.
4: Il PD in aula con Elly Schlein ha lanciato la sfida. Con la nostra alleanza progressista, le sue parole, saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. Un'alleanza in cui Verdi-Sinistra, con Angelo Bonelli, puntualizza: le primarie non aiutano a unire, amplificano le differenze. Francesco Macaro, GR1.
1: Sul tavolo del governo restano prioritarie le questioni economiche. Incassato il sì della Commissione europea alla clausola di salvaguardia, ora l'Italia punta a ottenere una maggiore flessibilità fiscale. E da Bruxelles arriva una prima apertura.
7: L'Unione Europea dà un primo via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. A far discutere è invece un'altra richiesta di flessibilità, che oggi sarà sul tavolo dell'Ecofin, una proposta avanzata dall'Italia e dalla Grecia, che chiedono più margini per far fronte all'inflazione determinata dai prezzi energetici, programmata 3 anni fa all'1,8% e che ora è schizzata al 4%. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato che non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. Gelsomina Testa, GR1.
1: Palazzo Chigi alle prese anche con il dossier ex Silva. Ieri l'incontro con i sindacati, riflettori puntati sul decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì. Nel frattempo, Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Altra data cerchiata in rosso, il 20 ottobre, quando è attesa la decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo dell'area a caldo di Taranto. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, la fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, ad annunciarlo il segretario alla difesa Hegseth. La gente deve capire che sono serie le conseguenze per questo tipo di cose. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre, ha confermato un funzionario del Pentagono. Pentagono che, secondo il New York Times, sta preparando opzioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, 3 giorni di bombardamenti contro arsenali e infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. E questo nonostante Trump sia tornato a rassicurare che non ci saranno attacchi prima del 3 novembre, giorno delle elezioni di metà mandato. Nell'area resta alta la tensione, raid dei ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, danneggiato un aereo commerciale. Altro scenario di tensione, la guerra russo-ucraina. A Belgorod morte 2 persone per un raid di Kiev, mentre in Ucraina è strage a Kramatorsk per una bomba su 2 bus della linea locale.
8: Trasporto pubblico sospeso per i 20.000 abitanti che ancora resistono a Kramatorsk, una delle ultime città ucraine del Donbass. Ieri una bomba teleguidata ha centrato 2 autobus carichi di pendolari. Sono morti in 33 e soccorrere i feriti non è stato facile con i droni russi che continuavano a ronzare sul posto. Zelensky ha promesso vendetta. A Kiev invece è la metropolitana ad essere stata sospesa per gli estesi blackout. Interi quartieri sono senza luce e acqua dopo gli ultimi raid russi che hanno colpito ripetutamente anche i ponti della capitale. Piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città. È questa la campagna che la Russia sta mettendo in atto. Delegati ucraini oggi saranno a Miami per trovare nuove soluzioni per la pace insieme a quelli di Trump e a rappresentanti di Europa e NATO. Ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Marco Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi in corso nel continente europeo.
9: The other way that stalemates end.
8: Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation e quindi, avverte Rubio, c'è il rischio che il conflitto si allarghi anche ad altri paesi. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Non si fermano le proteste studentesche in Francia. Ieri in 71.000 in piazza a Parigi e in altre città, manifestazioni pacifiche accanto a frange violente. 504 i fermati e 48 gli agenti feriti negli scontri. Si indaga anche su 20 poliziotti, sospeso l'uso delle granate stordenti. Intanto il ministro dell'istruzione Geffrey annuncia in arrivo tra oggi e martedì 3.000 supplenti. La cronaca italiana. La procura di Roma indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino dal passeggero di una minicar. Ora in gravi condizioni in ospedale. I fatti nel quartiere Monteverde, dove gli inquirenti sono al lavoro su almeno altri 4 episodi simili avvenuti in poche ore, forse per una challenge tra ragazzini.
10: Tante le domande che si pongono ai residenti di Monteverde Vecchio, quartiere della capitale.
11: È un fenomeno da studiare, da comprendere.
12: Frutto un po' di questo tipo di non educazione, di non tenuta delle famiglie.
10: In poche ore diversi gli episodi di aggressioni di ragazzini su microcar elettriche che hanno sferrato calci a persone in sella a bici, a piedi o su monopattini. Il più grave, lunedì sera, Davide Iacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era su un monopattino. Iacopini ha subito un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, è stato operato alla testa. Un quartiere, quello di Monteverde Vecchio, in cui sono ricorrenti episodi violenti, così ci raccontano.
13: A Monteverde è tempo che succede una cosa.
14: C'è un surplus di violenza giovanile.
12: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
10: Ragazzi di qua?
12: Secondo me sì. Qui è pieno di minicar.
10: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con 2 persone, forse minorenne. minorenni. Elena Paba, GR1.
1: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri si sospetta che sia opera degli hacker filorussi NoName 057, un'azione mitigata dai sistemi di protezione della Farnesina senza interruzioni di servizio. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha spiegato il ministro degli Esteri Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. Il maltempo, per vento e forti piogge, ieri ancora danni e disagi, con problemi nei trasporti, allagamenti e capannoni scoperchiati, in particolare in Toscana, con una tromba d'aria in provincia di Pisa. Oggi allerta arancione su parte di Lazio e Campania, gialla su quasi tutto il centro-sud e alcune aree del nord. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
15: Piogge e temporali localmente intensi tra Lazio e Campania, poi su buona parte del centro, comprendendo in questo anche Abruzzo e Marche. Al sud, Calabria e Sicilia in modo particolare. Domani miglioramento tra nord e parte del centro, temporali diffusi al sud. Per un ulteriore miglioramento bisognerà aspettare domenica.
1: Solo un bambino delle medie su 10 non ha il cellulare, e quanto emerge da uno studio su 4.750 minori che a questa diffusione associa un rapido deterioramento del benessere relazionale dei preadolescenti.
16: Una fase estremamente critica, il passaggio tra primarie e medie, dove l'accesso precoce e intensivo al digitale coincide con più isolamento, conflitti e difficoltà relazionali, soprattutto tra le ragazze. Lo rivela un rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che evidenzia come la disponibilità dello smartphone personale passi dal 52% in quinta elementare all'87% in prima media, fino al 90% in seconda. Sabrina Priulla, psicologa esperta di dipendenze digitali.
17: Finalmente si inizia a portare alla luce il fatto che questo sia un problema, perché è chiaro che l'utilizzo dei social, l'esposizione alla rete, purtroppo in tanti casi è negativa. Non solo non aumenta l'apprendimento, ma lo disturba. E anche il dato di benessere, sicuramente un rischio per un'età complicata dove non si hanno ancora gli strumenti cognitivi per gestire.
16: Qual è il punto d'equilibrio?
17: È chiaro che servono più fronti, le famiglie allineate, serve un'educazione digitale, una scuola, e serve una regolamentazione vera che dica questa cosa è dannosa e quindi dovete saperlo.
16: Mauro Zanda, GR1.
1: Sport, MotoGP, Gran Premio di Indonesia. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle prime prove libere davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Alle 9, ora italiana, le prequalifiche. Basket, nella quarta giornata di Eurolega, vittoria della Virtus Bologna sul campo del Bayern Monaco, e crisi invece per l'Olimpia Milano, ultima in classifica dopo la sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv. E dopo il successo di Buon Vento con Alfa, Jovanotti torna con una nuova collaborazione, Le Foglie di Tè, con Samurai J.
18: Allora, siamo qui un po' incastrati.
19: Scherzano Jovanotti e Samurai J, stretti stretti seduti nel tipico taxi giallo newyorkese. Si va in studio a registrare e ne esce Le Foglie di Tè.
20: Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
19: Al centro resta la scrittura di Jovanotti, con il suo modo unico di legare insieme ritmo e immagini, e su queste fondamenta arriva Samurai J, e il brano si veste di nuovo con la sua attitudine e con una produzione dinamica attraversata da percussioni, elettronica, sonorità dance. È così che Lorenzo Jovanotti chiede "Balliamo?" Lo fa sui social per annunciare questa versione remix firmata in collaborazione con Samurai J.
20: Voglia di te continua ancora, ogni giorno è una vita nuova.
19: Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip girato nella Grande Mela, città molto cara a Lorenzo, che ha fatto da cicerone e mostrato al rapper napoletano i suoi luoghi del cuore. Marcella Sullo, GR1.
20: Sei fantastica e io resto sempre incantata.
1: E noi continuiamo a parlare di musica, perché c'è un altro duo che si riunisce, LDA e H7, che tornano insieme sul palco con Ultimo Ballo Tour Live Indoor.
20: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa, è una metropoli solitaria.
1: Dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo e la pubblicazione di Poesie Clandestine, i due artisti propongono tre nuovi concerti nei club italiani. Si parte il 20 novembre dalla Casa della Musica di Napoli, poi le tappe a Milano il 23 novembre e Roma il 24 novembre. In scaletta i brani dei rispettivi repertori e quelli dell'album realizzato insieme.
20: Mostra soltanto quanto ti vorrei.
0: ma c'è chi giudica senza capire che non è giusto.
1: E sono le 7:14, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io, prima parte della puntata dedicata alla nuova legge elettorale. Poi dalle 8:30 l'emergenza abitativa, una crisi che investe tutta l'Europa, e in chiusura un'anticipazione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebra proprio lunedì prossimo. Tutto questo con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, vi ricordiamo il prossimo GR alle 8, e allora non ci resta che dirvi di restare con noi. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buon proseguimento di giornata.
21: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 9 ottobre. Al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
23: Le 7:16. Il 6 ottobre scorso, nella sala caduti di Nassiriya e del Senato, si è tenuto l'evento Work On, il ritorno al lavoro delle donne dopo un tumore al seno. Questo su iniziativa dei senatori Francesco Zaffini e Paola Mancini. Buon ascolto.
24: Grazie, benvenuti. Diciamo, il mio è un saluto di benvenuto e di buon lavoro per una mezz'oretta, perché dopo devi andare a votare anche tu.
25: Sì, votiamo.
24: Bene. Approfondimento, di confronto circa queste misure che abbiamo, questo governo ha adottato sul versante del reinserimento lavorativo delle donne affette dal tumore, che hanno seguito un percorso di cura e di vittoria nei confronti di una patologia tumorale al seno. Devo dire che i provvedimenti sono stati numerosi, li descriverà meglio di me la collega Mancini, che li ha seguiti, e chi altro parlerà. Saluto tutti e ringrazio tutti di aver accolto questo invito. Ovviamente Rosario De Luca, la dottoressa Emi Signorini, so che il ministro Calderone purtroppo è impegnato, è bloccato in una vertenza che blocca, insomma, non solo il ministro ma mezzo governo, che è la vertenza Ilva. E saluto la professoressa Alba Di Leone, che è il presidente di Coman Italia, che ringrazio per aver organizzato questa iniziativa. Dicevo, il provvedimento che vedo più importante e che mi rende orgoglioso anche di quello che abbiamo fatto su questo versante in questa legislatura è l'oblio oncologico. Era una roba di cui si parlava molto, sappiamo che da più parti era questa sorta di vessazione rispetto a questa patologia, ma in generale alle patologie oncologiche, veniva portata sui luoghi di lavoro, addirittura per andare in banca a fare un prestito bancario, e quindi era una roba che non era da paese civile, diciamo. Noi siamo riusciti a metterla in atto, è una cosa positiva. era un minimo indispensabile, insomma, no? Il linguaggio sindacale si direbbe il minimo sindacale. Adesso molto altro c'è da fare, comunque l'abbiamo fatto sui provvedimenti per agevolare il rientro lavorativo e anche lì per evitare una discriminazione nei confronti delle donne, ulteriore discriminazione nei confronti delle donne. Diciamo, molto altro c'è da fare, però intanto questo l'abbiamo fatto e di questo andiamo fieri e ce ne prendiamo, fra virgolette, il merito. Poi io sono venuto qui perché mi ha chiamato la collega Mancini. Quando a me mi chiama la collega Mancini, io
2: è un ordine.
24: Come dire, è un ordine, eseguo e mi presto il ruolo che rappresento. Quindi benvenuti a nome della Commissione Lavoro e Salute del Senato della Repubblica questo pomeriggio al Senato.
3: Grazie, grazie mille senatore, passo quindi la parola allora più nello specifico alla senatrice Mancini, prego.
2: Grazie, grazie, anch'io saluto tutti i presenti, tutti i colleghi che hanno anche voluto partecipare per questa iniziativa che io veramente applaudo. Allora, io prima di arrivare qua pensavo di fare un intervento più istituzionale e non sapevo in che ruolo, se essere nel ruolo da...
24: la fondazione con le ambulanze.
2: Lo faccio io tutti dopo. Se come ruolo di chi oggi ha l'onore di rappresentare il Senato e quindi del potere legislativo, che parlo come consulente del lavoro di cui io vado orgogliosamente fiera, o se farlo da chi ha avuto una sorta di inciampo, definiamolo così. E allora volevo partire da qua, del perché noi ci troviamo qua questa sera. Io come molti di voi, anche di qualcuno che c'è in sala, sono inciampata, sono caduta, sicuramente mi sono fatta male, ma a differenza di tanti altri sono stata molto fortunata perché ho avuto la possibilità di continuare la vita quasi normalmente e l'ho fatto grazie al fatto che esercito una professione, che ho un lavoro che mi ha permesso, insieme a comunque tutta una platea di soggetti che mi hanno aiutato, a continuare la mia vita normalmente, ma questo non sempre succede. Allora mi piace pensare che quando succedono questi inciampi ci troviamo in una barca. Allora questa barca mi piace di pensarla che fosse una barca di canottaggio, e quando si fa canottaggio serve che tutti si remi dalla stessa parte, ritmati, senza che nessuno perda questo tempo, e soprattutto c'è una cosa che succede su quella barca: si crea una sorta di fiducia, che è quella fiducia che il soggetto che sta in mezzo, che in questo caso è colui che sta vivendo questa esperienza, un'esperienza che lo fa rendere diverso, molto vulnerabile, molto fragile, forse non all'altezza, deve aver fiducia di quello che sta davanti e di quello che sta dietro, ed è quello che credo che faremo stasera, cioè attraverso il medico che sta davanti e chi si è messo a disposizione, che è l'ordine dei consulenti del lavoro, di far sì che queste donne, che tante volte hanno conquistato in maniera anche molto difficile un posto di lavoro, molto probabilmente si sono costruite una carriera, e che con un trauma di questo tipo, i dati sono a volte quelli che sanciscono veramente quello che succede, visto che il 38% delle donne rinuncia alla carriera perdendo una parte importante non solo del suo reddito, perché io credo che il reddito sia una parte importante ma non l'unica, ma quello delle relazioni, quello della propria soddisfazione, quello di essere effettivamente, sentirsi vivi e liberi, rinuncia, e il 16 addirittura abbandona il lavoro. Allora io credo che con i due provvedimenti di cui prima accennava il Presidente Zaffini, che ringrazio, quindi quello dell'oblio oncologico e quello della 106 del 2025 che abbiamo introdotto l'anno scorso, che conserva il lavoro, abbiamo fatto dei passi avanti. Ma una legge sancisce un diritto, ma non lo accompagna. E questo che dobbiamo fare noi invece è di accompagnare questo diritto e di dare quindi questa possibilità, perché in questa fragilità ci possono essere delle grandi opportunità, e quindi li si può fare solo tutti insieme e con una preparazione, una competenza di cui credo che da una parte tutto il comparto sanitario, di cui ho avuto il privilegio veramente, e qui ringrazio personalmente la dottoressa Uscher, che è qua alla mia sinistra, che è diventata, prima che il dottore, un amico, e dall'altra parte l'ordine dei consulenti del lavoro, di cui io mi vanto di far parte, ma che conosco e so quanto possono effettivamente contribuire, io credo che saremo veramente una squadra di canottaggio perfetta per arrivare al traguardo. Quindi grazie per chi stasera ha voluto questo momento e per iniziare questo percorso che oggi ci vede protagonisti per le donne che hanno avuto questa malattia, ma credo che se funziona come funzionerà, sicuramente potremo estendere a tutti i malati oncologici.
3: Grazie mille per l'intervento, senatrice. Passiamo adesso alla parte degli enti promotori di questa iniziativa. È con piacere che passo la parola al presidente di Fondazione Poliambulanza, il professor Mario Taccolini. Prego.
4: Grazie vivissime. Sono particolarmente lieto di intervenire a questa felice e singolare circostanza a nome di Fondazione Poliambulanza, l'istituto ospedaliero bresciano che ho l'onore di presiedere e che ha alle proprie spalle retrospettivamente una lunga storia anzitutto di carattere oncologico. Oggi Fondazione Poliambulanza è un presidio ospedaliero privato no profit che conta addirittura circa 2.300 collaboratori dipendenti e addirittura annovera ormai 800 posti letto, quindi ripeto, una struttura sanitaria di particolare rilevanza che non ha mai rinunciato, io non mi stanco di ribadirlo con convinzione, non ha mai rinunciato ad affermare nei fatti concretamente 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, la propria identità e la propria mission etica. Tant'è che spesso dalle istituzioni pubbliche è addirittura riconosciuto più universalistico e più pubblico del pubblico. Basti solo pensare che, pur non essendo normativamente vincolati a istituire una direzione sociosanitaria, è talmente elevata e talmente, come potete dire, dinamica la nostra proiezione sul territorio, ormai non solo non più bresciano, ma almeno in una proiezione che attiene ai circa 3 milioni di abitanti della cosiddetta Lombardia orientale, ma ormai anche oltre i confini, appunto, questa proiezione sul territorio sta a dire la volontà, tra virgolette, politica e mi permetto dire anche lungimirante, di avvertire sempre più la responsabilità di rispondere alle domande del territorio. Una notazione, consentitevi, che rappresenta una punta d'orgoglio per tutti noi. Siamo stati recentemente riconosciuti tra i 15 migliori ospedali d'Italia sulla valutazione di Agenas di circa 1.120 ospedali. Mi riferisco ad una recente circostanza che mi pare dica una straordinaria coerenza con il tema, il progetto, l'intraprendenza. E consentitemi anzitutto di esprimere alla senatrice Paola Mancini il mio più vivo e convinto ringraziamento. Paola Mancini è anzitutto un'amica, un'alleata di Fondazione Poliambulanza e poter interloquire con lei e con altri suoi colleghi significa per noi, come potete dire, avvalerci di un confronto costante che ci consente di discernere, di intercettare, di analizzare quelle cosiddette domande del territorio a cui, ripeto, noi dobbiamo doverosamente, istituzionalmente, strategicamente corrispondere. Proprio la settimana scorsa Fondazione Poliambulanza è stata oggetto della visita della Commissione internazionale per il riconoscimento del nostro istituto ospedaliero come Cancer Center. Ora, la valutazione di un'intera giornata che ha consentito una vera e propria vivisezione, un'analisi a fondo da cielo a terra del nostro istituto ospedaliero si è conclusa assai favorevolmente. Dico anche solo, la commissione era rappresentata da 3 donne, 3 oncologhe, tutte e 3 straniere, di altissimo livello. Ora, questa valutazione lusinghiera promettente, ripeto, ci inorgoglisce, ma al tempo stesso, come ogni successo e traguardo che ci riguarda, ci responsabilizza, ci impegna ulteriormente. Io non mi stanco di ripetere che in sanità, e voi tutti ne siete più che consapevoli, penso all'onorevole Maccari che ha una larga e solidissima competenza, in sanità se si sta fermi si retrocede. E allora le strategie che vengono sempre più determinate, decise e promosse da Fondazione Poliambulanza non potevano non avvertire in questo focus, in questo progetto, davvero un soggetto, una realtà preminente. Non a caso ho citato una, come potete dire, persistente, costante, rinnovata vocazione oncologica. E l'amica carissima, appunto, direttore della nostra radioterapia, che poi prenderà la parola, la dottoressa Alessandra Luscia, che peraltro è anche presidente del comitato regionale, appunto, lombardo di Comen, RES, potrà aggiungere parole molto più significative. Consentitemi in ultima battuta una rilevazione. Questa iniziativa, questa intraprendenza, per la quale anche siamo sinceramente grati con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, esprime anche una capacità, una volontà e un'attitudine pluridisciplinare e una pluralità dunque di competenze, a cominciare dalla stessa commissione senatoriale, per appunto poi annoverare le altre componenti e gli altri soggetti, e al tempo stesso porsi come trainante, come soggetto unificante di ben, se non vado errato, 8 ospedali, dico bene, Alessandra, 7-8 ospedali, 8. Peraltro anche geograficamente, culturalmente rappresentativi del sistema sanitario nazionale, mi pare davvero rappresenti un evento di indubbia rilevanza. Quando noi parliamo di qualità della cura, evidentemente ci riferiamo in primissima battuta alle competenze specialistiche, no? Oncologiche, cliniche mediche, radiologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la qualità della cura attiene anche al, tra virgolette, benessere del paziente nella sua accezione più integrale, più completa. E direi che questa iniziativa davvero avvia un itinerario che è preminentemente orientato a tutelare, salvaguardare appunto questo percorso, che laddove vede uno spiraglio, una luce, che consente anche un ritorno alla fatica, alle difficoltà quotidiane, ma tutelate, supportate, a me pare davvero meriti il nostro grande sostegno. E questa, consentitemi da ultimissimo, poi mi taccio, questa felice combine, questa davvero appunto interazione sinergica tra più soggetti istituzionali, politici, culturali, clinico, medici, assistenziali, eccetera, può rappresentare un modello virtuoso, un paradigma esemplare senza presunzione anche di carattere nazionale. Grazie vivissimi.
5: Ringraziamo il professor Taccolini per l'intervento, con piacere che per quanto riguarda il contributo di Comen Italia passo la parola alla professoressa Alba Di Leone, presidente di Comen Italia. Prego.
6: Grazie, un grande piacere essere qui stasera e un grande applauso alla dottoressa Uscher e ai miei signorini per aver congegnato così bene questo studio. Come diceva la senatrice, una legge non basta, bisogna farla conoscere, e il terzo settore si mette a servizio proprio di questa missione, rendere le buone leggi, rendere le possibilità che ci sono fruibili ai cittadini. Sono molte le iniziative che cercano di carpire i bisogni, noi siamo in prima linea essendo medici e ogni giorno ci confrontiamo con le difficoltà delle nostre pazienti. L'obiettivo è fare in modo che il tumore del seno non possa più annoverare fra gli effetti collaterali la perdita del lavoro, e quindi essere qui in un'unica cordata con questo obiettivo è davvero per Comen un grande privilegio. Questo studio è concreto perché trova la soluzione, la messa a terra della soluzione, che di solito analizzando un processo è quello che spesso manca nelle nostre realtà. Le soluzioni spesso passano per figure qualificate, persone che prendono in carico i problemi e aiutano a risolverli. E quindi poi adesso, quando ci verrà illustrata questa figura di consulente di lavoro super specializzata, vedremo che effettivamente è davvero il punto di congiunzione e l'inizio di una possibile soluzione di questo problema per tantissime donne. L'abbiamo affrontato in altri ambiti con la specializzazione degli psicologi, che sono diventati psico-oncologi accanto alle donne col tumore del seno. L'abbiamo affrontato con nutrizionisti che si sono specializzati nell'accompagnare le donne col tumore al seno. Questo è un ambito che comunque attiene il benessere psicofisico delle donne, e quindi è fondamentale questa cordata, appunto, di professionisti che si mettono a servizio di questa bellissima soluzione. Quindi grazie.
3: Grazie mille alle realtà promotrici del progetto. Abbiamo parlato di raccordo con il mondo del lavoro e di competenze e di professionalità, quindi è con piacere che passo la parola al presidente Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
7: Grazie principalmente per averci voluto in questa iniziativa, per questo ringrazio particolarmente e affettuosamente la senatrice Mancini, che mi ha sollecitato, ma non ha avuto bisogno, perché la mia risposta è stata entusiastica, perché vedete, il lavoro è una delle cose comuni a qualunque persona, però ci sono varie modalità, varie capacità. Noi siamo consulenti del lavoro, cioè cerchiamo di portare al lavoro il maggior numero di persone con la nostra attività, e non c'è dubbio che in alcuni casi è abbastanza semplice, particolarmente quando si incrociano quelle che sono le necessità aziendali con quelle che sono il talento o comunque le specificità individuali del lavoratore. Poi si passa da difficoltà più ampie, che senza volere, prima di entrare in situazioni di difficoltà personali, sono quelle di skill che mancano, da qui il mismatch, ma il discorso sarebbe molto ampio e quindi non lo affronto. Ma il momento in cui noi ci sentiamo più realizzati è quando ci affianchiamo a quelli che consideriamo soggetti fragili, cioè coloro che non automaticamente riescono a trovare lavoro per difficoltà personali, per difficoltà tendenzialmente soggettive di varia natura. Perché abbiamo accettato in modo veramente con grande entusiasmo? Perché noi facciamo questo tipo di attività anche sociale, abbiamo fatto e lo facciamo con ANFAS per quanto riguarda i disabili, lo abbiamo fatto e lo facciamo con la doppia difesa, con le donne vittime di violenza che da 2 anni sono entrate per provvedimento approvato da questo Parlamento, proposto da questo governo e approvato da questo Parlamento, devo dire con una maggioranza, mi pare, credo sia totale, senza differenziazioni. Sono state inserite nell'assegno di inclusione, cioè quel meccanismo economico che fa uscire la donna vittima di violenza, particolarmente violenza domestica, dalla spirale malata di quel rapporto, considerato che tendenzialmente sono donne prive di sostentamento, comunque di lavoro, comunque di capacità di soddisfare le proprie necessità, e quindi sottostare a quella violenza, allora averle ricomprese, noi siamo affiancati perché le accompagniamo al lavoro, così come con la Caritas. Il Covid ci ha dato una serie di situazioni incredibili di persone fino a febbraio 2020, tra virgolette, normali, vivevano una vita normale. Esplode il rapporto di coppia, vai fuori di casa, perdi il lavoro perché nel frattempo tutta l'Italia si ferma, hai già delle difficoltà tue evidentemente, con un equilibrio poco precario, e noi abbiamo incontrato tantissime persone che avevano bisogno di cosa? Avevano bisogno di qualcuno che tirasse fuori quel talento che tutti hanno. L'esperienza più forte la stiamo facendo con persone che sono afflitte da autismo, e anche lì c'è talento. Allora, tutto questo mio dire è che chiudo in fretta, Paola, tranquilla, anche se parlerei tantissimo, per dire che ci sono difficoltà, è inutile che ce lo nascondiamo, perché una donna che passa attraverso questo tipo di patologia, devo dire che nella mia vita ho incontrato anche uomini che sono stati affetti da identica patologia, ma in questo caso parliamo di donne, è evidente che hanno un momento di fragilità, e non dobbiamo neanche nasconderci che ci possono essere delle situazioni aziendali dove è necessario che il rientro sia preparato, perché non c'è dubbio che un lavoratore, una lavoratrice che sono in difficoltà fisica e in difficoltà psichica possono apparire agli occhi di chi non è preparato come una criticità, come un problema. Io sono molto contento di questo ruolo, noi lo faremo in maniera convinta, in maniera appassionata, formeremo ulteriormente, specializzeremo i colleghi che vorranno far parte di queste vere e proprie occasioni di ritorno alla dignità che solo il lavoro sa dare. In sala ci sono anche altri tanti miei colleghi, e posso testimoniare che la nostra è una professione, come tante altre, organizzata in ordine, quindi ente di diritto pubblico, ma portiamo nell'ambiente di lavoro che noi frequentiamo, abbiamo nei nostri studi, gestiamo 1.800.000 aziende che occupano quasi 10 milioni di lavoratori, noi portiamo tanto, tanto, tanto valore sociale, perché siamo pienamente convinti che un rapporto di lavoro, una busta paga, è certamente fatto da norme, è certamente regolato da norme, è fatto da numeri, ma principalmente è fatto da persone, è fatto da famiglie, è fatto da diritti, da tutele, e in questo caso anche da situazioni di fragilità che meritano di essere accompagnate, e noi siamo pronti a accompagnarli.
8: Grazie, grazie mille Presidente. Entriamo adesso nel merito del progetto, quindi è sempre con piacere che passo la parola alla dottoressa Alessandra Uscher. Prego.
9: Grazie, grazie a tutti per essere qui e grazie a tutte le persone presenti su questo tavolo perché, come dire, hanno ascoltato e hanno accolto con grande entusiasmo un'idea che per noi era importante, ma che naturalmente per essere messa a terra richiedeva appunto questa rete di professionalità diverse di cui siamo venuti a conoscenza un po' gli uni degli altri. Grazie a Paolo Mancini perché è stato il raccordo assoluto. Grazie anche a Alba Di Leone, perché devo dire che io, che come sapete sono un clinico, e credo che Alba possa confermare, nella mia esperienza nel terzo settore ho imparato a guardare anche altro, ecco, tendenzialmente al di là dell'empatia, della comunicazione, però il vedere non più il paziente ma una persona è una forma di arricchimento sostanziale che ci aiuta moltissimo, ecco. Quindi ci siamo posti il problema, appunto, come molti, insomma, di che cosa potessimo fare per le nostre pazienti, soprattutto, devo dire, per mia esperienza, anche giovani, per le quali il fatto di, come dire, essere necessariamente tenute anche in situazioni come la malattia per tutto il trattamento non sembrava essere ottimale. Questo è stato un rilievo che abbiamo fatto, che devo dire io ho costantemente nel mio ambulatorio, così come appunto, come si è detto, il rientro deve essere un rientro che tiene conto delle potenzialità, dei talenti, ma anche dei limiti un attimino magari temporanei legati anche alle terapie, perché ce ne sono alcuni soprattutto riguardo le funzioni cognitive che hanno delle spiegazioni molto chiare e che, se reciprocamente ben compresi, sicuramente danno luogo a delle relazioni migliori. Abbiamo convenuto, parlando appunto con il Presidente e con la senatrice Mancini, che ci fosse la necessità di una figura terza che potesse mediare, perché questo garantisce ovviamente al paziente un minor carico, ma anche all'interlocutore una maggiore serenità. Quindi, in sostanza, il progetto si articolerà su due piani che decorreranno paralleli per poi convergere nella soluzione, diciamo, della creazione di questa nuova figura. Ci sarà una fase strettamente scientifica, quindi uno studio clinico, anche per avere dei dati che siano esportabili, validabili e che diano un riscontro metodologicamente certo, in cui valideremo una scala, cioè uno strumento che ci consente di predire, sulla base dei dati che la paziente ci fornirà, quale sarà il suo rischio di non rientrare al lavoro. Questo non è uno strumento che abbiamo inventato noi, per quanto si possa fare metodologicamente anche in autonomia, però esiste già un unico strumento che è stato pubblicato alla fine dell'anno scorso, ecco, quindi non siamo indietro noi, il mondo si è mosso adesso, anzi siamo, devo dire, in una posizione, secondo me, estremamente di avanguardia. E questa scala ci consentirà di identificare le pazienti più a rischio, su cui concentrare le maggiori attenzioni. Quindi, avuto questo dato, contemporaneamente verrà validata, su, come si diceva prima il Presidente Taccolini, in un ambito nazionale. Comen Italia, come voi sapete, è un terzo settore a collocazione nazionale, con due sedi, chiamiamolo, nel nord, che sono Bologna e Brescia, Roma, che abbiamo considerato

0: quanto più esportabile possibile, anche nell'ipotesi di, qualora appunto, come si è detto, questo progetto funzionasse come noi vorremmo, di poterlo esportare sulle altre patologie. Però è chiaro che se ci collochiamo su un'unica regione il risultato rischia di non essere altrettanto valido. Contemporaneamente verrà avviata, come diceva il Presidente De Luca, la fase di formazione dei consulenti del lavoro. Quindi noi, la componente clinica fornirà le informazioni necessarie, ovviamente in un interscambio, perché sarà un processo estremamente dinamico, per poter valutare quali sono le problematiche fondamentali, le possibili soluzioni, i tempi di risoluzione di alcune, come dire, di alcuni specifici effetti collaterali delle terapie e altro, in modo tale da creare, diciamo così, una super specializzazione all'interno di questo, che è già un lavoro che loro svolgono anche attualmente, ma con un supporto, diciamo così, tecnico alle spalle, a cui possano ovviamente fare riferimento quando ne hanno anche, vuol dire, al di fuori della fase di formazione. Questo dovrebbe portare, secondo il disegno di questo studio, e io credo che ci arriveremo, all'identificazione di un'ulteriore figura. Voi sapete che le breast unit sono le prime unità di patologia che sono state create, hanno fatto da apripista per tutte le patologie oncologiche, ma sono le unità multidisciplinari che ad oggi hanno il maggior numero di componenti, proprio perché le problematiche sono tante e quindi nell'evoluzione culturale abbiamo capito che ci sono più ambiti che dobbiamo gestire. Soprattutto nella fase della guarigione del paziente, noi dobbiamo restituire una persona guarita da tutti i suoi punti di vista, cioè nel concetto del one health, deve stare bene il più possibile, proprio non solo nella componente sanitaria, ma nella componente psicologica, nel suo essere vita, ritornare a una dimensione di vita che deve essere quanto più simile a quella di prima. E questo è già stato spiegato ampiamente e molto bene. Il lavoro è una componente fondamentale anche della nostra, direi, autostima, cioè noi lavoriamo e sappiamo di poter creare qualcosa. Credo che questo sia importante per chi ha vissuto un processo traumatico, e trovarsi a non riuscire o ad avere dei vincoli rischia di creare un trauma nel trauma. Quindi la figura che noi vorremmo, che noi abbiamo ipotizzato e che vorremmo che ci fosse, è quello che abbiamo chiamato chiamiamolo job consultant, cioè una figura che si occupi delle componenti lavorative e che possa fare da interfaccia appunto tra il mondo del lavoro e in generale i pazienti oncologici. Potrebbero essere anche pazienti di altra natura, sia chiaro, però ognuno chiaramente come dire, ha le conoscenze nel proprio ambito. È già successo che le figure vengano inserite, se questo come dire, dimostrerà utile, avremo fatto un ulteriore passo avanti in quel processo che ha visto prima curare la malattia, poi curare il paziente, adesso curare la persona, ma anche la sua rete, perché chiaramente questo, cioè il mantenimento del lavoro e il mantenimento di un lavoro non come un peso, un obbligo, una cosa inevitabilmente da accettare così com'è, io credo che restituisca una persona anche al suo ambiente familiare, di relazione, che sia più soddisfatta, più contenta e anche più realizzata. Ecco.
1: Grazie dottoressa Uscher, responsabile dell'unità operativa complessa di radioterapia di Fondazione Poliambulanza, che ci ha presentato quelli che sono gli aspetti scientifici e clinici, ed è con piacere adesso che passo la parola alla dottoressa Emi Signorini, sempre per Come in Italia, per il Comitato di Regione Lombardia. Prego.
2: Grazie mille, un cordiale saluto a tutti, è per me un onore essere seduta a questo tavolo in rappresentanza delle pazienti che hanno avuto un percorso di una diagnosi di un carcinoma mammario. Anch'io ho avuto un inciampo, per usare le parole della senatrice Mancini, e per me oggi questo tavolo di lavoro è molto importante, significa dare voce ad alcune persone che ho incontrato nel mio percorso, Arianna, Giovanna, Paola, molte altre, che durante il loro percorso alcune di queste hanno addirittura perso il loro posto di lavoro.

0: perché durante i trattamenti non erano capaci di tornare al lavoro. Anche io sono stata molto fortunata nel mio percorso lavorativo, sono in una situazione molto sicura, però ahimè ci sono tantissime situazioni che subiscono una fragilità anche economica, come è stato menzionato prima. Però il lavoro, come diceva giustamente la senatrice Mancini, non è soltanto una questione di stipendio, una questione di identità, autonomia, di relazioni, di sentirsi di nuovo parte in controllo della propria vita. Per fortuna, grazie alla ricerca, grazie ai meravigliosi medici che ci hanno curato, c'è un dopo, c'è un ritorno alla vita normale. E questa vita normale però va riaccompagnata, perché il percorso del percorso di trattamento oncologico ha una grandissima gradazione di colori, di alti e bassi, ed è un percorso che deve accompagnare la dimensione della donna in tantissime sfaccettature, perché c'è la dimensione lavorativa, c'è la dimensione familiare, eccetera. C'è una grandissima varietà di situazioni che vanno accompagnate. E dici: adesso io dopo che cosa faccio, cosa farò del mio lavoro, sarò ancora in grado? E quindi non sei in grado di essere oggettivo relativamente a quanto tu puoi dare o quanto puoi stare. Quindi anche stare in una situazione di sicurezza, secondo me, è importante, e quindi questo progetto Work On è un progetto nato per rendere oggettiva, per validare oggettivamente la paziente come si sente durante il suo trattamento e metterla anche in una situazione di sicurezza. Quindi questo progetto per me significa restituire la voce a tutte le donne che ho incontrato negli ultimi anni, che erano in trattamento con me e non solo, e in qualche modo restituire la dignità di tornare a lavorare con gli strumenti appropriati. Grazie mille.
1: Grazie per la testimonianza. C'era in previsione l'intervento del ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si scusa di non poter essere presente, però abbiamo un messaggio.
2: Allora, purtroppo il ministro Marina Elvira Calderone è impegnato, come si diceva prima, in un contesto che le sta togliendo tutte le risorse, di cui però ancora una volta si parla di dignità di lavoratori, quindi ha voluto però essere qua con noi dicendo che affida alla senatrice Mancini questo breve messaggio di saluto con il rammarico di non poter essere oggi con voi. Le note vicende occupazionali legate ad alcune grandi crisi aziendali mi trattengono in delicate riunioni che richiedono la mia presenza. Tengo però a sottolineare l'importanza, la delicatezza e il profondo valore sociale di iniziative come questa. Avere a cuore il reinserimento lavorativo di donne che, a causa di patologie importanti e invasive, si trovano improvvisamente ad affrontare una condizione di fragilità, significa offrire un sostegno concreto in un passaggio particolarmente difficile della loro vita. È un impegno meritorio che esprime l'etica e il senso di responsabilità degli enti e delle organizzazioni che lo promuovono. Sappiamo quanto la malattia possa mettere alla prova una persona, compromettere le sicurezze e incidere sulla sua autonomia, sulle relazioni e sulla fiducia nel futuro. In questo percorso il lavoro può rappresentare un momento fondamentale di ripresa e di riscatto, un'opportunità per ritrovare indipendenza, valorizzare le proprie competenze e tornare a sentirsi pienamente parte della comunità. La dignità appartiene a ogni persona. Il lavoro contribuisce a darle espressione, riconoscimento e possibilità concrete. Affiancare queste donne, rispettandone i tempi, i bisogni, significa riconoscere la loro forza e costruire le condizioni perché possano tornare a guardare avanti con fiducia. Desidero quindi essere presente attraverso queste parole per ringraziarvi dell'iniziativa e dell'attenzione che dedicate a un tema così rilevante. È un impegno che incontra il pieno favore del mio ministero e che interpreta una visione del lavoro capace di mettere al centro la persona, soprattutto nei momenti in cui ha maggior bisogno di essere accompagnata.
3: Ah,
1: Sì, abbiamo ascoltato anche il messaggio, grazie infinite senatrice. E ringraziamo quindi i senatori promotori che ci hanno voluto qua oggi per l'accoglienza, li ringraziamo moltissimo, tutti i relatori, tutte le relatrici che sono intervenuti. Il confronto ha messo in dialogo competenze e punti di vista differenti anche tra le diverse professionalità presenti. La conferenza stampa si è conclusa, abbiamo solo un momento dove firmiamo quello che è appunto l'accordo di collaborazione tra quelli che sono appunto Fondazione Poliambulanza, come in Italia, e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
2: Grazie ancora a tutti, grazie ai colleghi deputati e senatori presenti, cioè parte della Commissione Decima che rappresenta con la Commissione Sanità e Lavoro qui al Senato, ci sono i colleghi bresciani e mantovani, grazie, nonché l'amica Domenica, grazie.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Legge elettorale, via libera definitivo, Giorgia Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto sul voto anticipato, dibattito surreale, la legislatura scade tra un anno. La maggioranza esulta e guarda alle sfide future, economia, occupazione e sicurezza, le opposizioni preparano il ricorso alla consulta e accelerano su primarie e programma. Bruxelles dice sì a flessibilità su energia e difesa, prudenza su inflazione, oggi sul tavolo dell'Ecofin, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ex Ilva, lunedì sciopero in tutte le sedi, la decisione dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi, martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà un decreto con le tutele sociali per i lavoratori. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti su due autobus colpiti dai russi a Kramatorsk, Stati Uniti preoccupati per la fase di stallo, rischio regionalizzazione, nel GR l'analisi di Paolo Magri dell'ISPI. La minicar che a Roma aggredisce bici e monopattini, la procura indaga per tentato omicidio, almeno altri 4 episodi simili, forse per una sfida social. Uno sciottino nel vuoto del cosmo, l'Università di Glasgow progetta di lanciare nello spazio un mini laboratorio per distillare il whisky, possibili applicazioni anche per lo sviluppo di farmaci innovativi. Il ritorno di Baglioni, 7 concerti a Villa Borghese, 40 canzoni in scaletta, tutta la sua storia musicale. MotoGP, Bezzecchi il più veloce nelle prime libere in Indonesia, tra poco le prequalifiche, calcio, domani torna là. Buongiorno da Danilo Giannese. La riforma elettorale è legge. Ieri alla Camera il via libera definitivo al testo, in terza lettura, senza sorprese. Ora gli italiani potranno finalmente scegliere, afferma Giorgia Meloni. È la dimostrazione, per la Premier, della compattezza della maggioranza. Inutile dunque parlare di elezioni anticipate.
2: Per Giorgia Meloni il via libera di Montecitorio è più di un sì alla legge elettorale che porta il suo nome. È, dopo gli inciampi di luglio, quando la maggioranza andò sotto, una prova di forza del centro destra, determinato, dice la Premier, a portare avanti gli impegni presi coi cittadini.
3: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
2: La stabilità dei governi, questo la Premier lo ha ribadito più volte, serve per dare credibilità all'Italia all'estero e risposte concrete ai cittadini. Quindi Giorgia Meloni respinge le speculazioni sul voto anticipato.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
2: L'occasione è l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare sul corso di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e attori in costume tradizionale accompagnano la Premier al taglio del nastro di avvio dei lavori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Una legge che garantisce stabilità e che ridà finalmente la parola ai cittadini è la linea di tutto il centrodestra che ora guarda l'agenda dei mesi prima del voto.
4: Archiviato il via libera alla riforma elettorale, la maggioranza pensa al lavoro da fare verso la scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
5: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
4: Posizione cui plaudono gli altri alleati di centrodestra. Ora avanti, sottolinea Riccardo Molinari, Lega, a lavorare sui temi che interessano gli italiani. Economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che approva la compattezza del voto alla Camera e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
6: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
4: Una riforma che garantirà stabilità, sottolinea Maurizio Lupi, Noi Moderati, che torna a smentire ogni ipotesi di alleanza con Futuro Nazionale. Entrare in coalizione chiosa né oggi né domani né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
1: Dure le critiche delle opposizioni. Alla Camera sono intervenuti tutti i leader progressisti parlando di un testo su misura per l'attuale coalizione di governo. La Corte Costituzionale lo boccerà, si dice certo il campo largo che dopo le proteste in aula prepara ricorsi.
7: Legge truffa. Sui cartelli agitati dalle opposizioni lo slogan che la sinistra usò già 70 anni fa. L'accusa alla legge elettorale è la stessa di allora: stravolgere l'esito del voto per mantenere il potere. Il vostro vero motto è prima le poltrone, dice Elly Schlein.
8: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
7: Vi batteremo, assicura la segretaria PD, stesso concetto di Maria Elena Boschi di Italia Viva. Perderete, dice rivolta alla maggioranza maggioranza, lamentando la penalizzazione delle donne in lista. Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, accusa Conte ricordando la caduta del governo giallo-verde.
0: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te.
7: Il presidente 5 Stelle già guarda al voto, ritroviamoci l'invito agli alleati, poi con un programma condiviso alle primarie, ipotesi che però non convince Angelo Bonelli di AVS. I progressisti continuano comunque il percorso comune, prossimo passo lunedì la presentazione dei ricorsi alla Consulta proprio contro lo Stabilicum. Lucio Bondi, GR1.
1: Dal Rosatellum allo Stabilicum, entriamo nel dettaglio della riforma del sistema di voto.
9: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere. Alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede. Vasco Pirri, GR1.
1: Parliamo ora di conti pubblici. Dopo il primo sì alla maggiore flessibilità per energia e difesa, Bruxelles non chiude su ulteriori margini chiesti dall'Italia per il caro energia, ma chiede prudenza.
10: Il tema di come gestire l'impatto dell'inflazione sui bilanci degli stati torna al centro del confronto europeo. Se ne parla oggi all'Ecofin, dove si esaminerà la richiesta di flessibilità per far fronte al caro energia avanzata da Italia e Grecia. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. La Commissione europea ha dato intanto il via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. Il Consiglio dell'Unione ha ora un mese di tempo per prendere la decisione finale. Gelsomina Testa, GR1.
1: Altro dossier sul tavolo del governo, quello dell'ex Ilva. Da metà novembre rischio cassa integrazione per tutti gli stabilimenti. I sindacati, dopo il confronto di ieri sera a Palazzo Chigi, hanno annunciato per lunedì uno sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'azienda siderurgica.
11: Si ferma l'ultimo altoforno rimasto acceso a Taranto dell'ex Ilva e contemporaneamente Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop degli impianti di Genova e Novi Ligure. E questo mentre ieri era in corso il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha annunciato un decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. È stata prospettata la cassa integrazione non per chiusura attività ma in una prospettiva di continuità. Per i sindacati tutta la situazione degli stabilimenti è insostenibile e hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM.
12: Non siamo venuti a Palazzo Chigi per la cassa integrazione, siamo venuti a Palazzo Chigi per il lavoro, per la salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
11: In organico ad Acciaierie al momento restano circa 9.500 lavoratori. Ad oggi la cassa integrazione autorizzata dal governo è per 4.450 unità sino alla fine di febbraio 2027. Davide Esperti, segretario generale UILM.
13: L'unica certezza, come sempre, è la cassa integrazione. Non può essere assolutamente l'obiettivo.
11: Paola Bonanni, GR1.
1: Prezzi del petrolio in calo in avvio di giornata. Il Brent scende a $102,7 al barile, meno 1,5% dopo l'impennata di ieri di oltre il 4% che ha penalizzato le borse, tutte negative, riaccendendo i timori di un'inflazione persistente. I mercati asiatici verso una chiusura contrattiva contrastata. Le 8 e 10 minuti, questa è Rai Radio 1, apriamo ora la pagina dedicata agli esteri. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, accadrà il 3 dicembre e sarà trasmessa in diretta streaming.
14: Sarà fucilato da un plotone di soldati come è giusto che sia e faremo in modo che l'esecuzione sia pubblica perché la gente deve vedere, deve capire che ci sono conseguenze serie per chi compie gesti come il suo. Parole shock quelle del segretario alla difesa Pete Hegseth. Il condannato è Nidal Hassan, ufficiale dell'esercito americano, musulmano radicalizzato. Nel 2009 uccise 13 militari nella base di Fort Hood e lì avverrà l'esecuzione. Certamente sarà a Fort Hood, dice Hegseth, un giovedì alle 13, la stessa ora in cui lui sparò. Lo vedremo il 3 dicembre. Lo vedremo in diretta streaming, aggiungono dal Pentagono. Parole che arrivano mentre continua la polemica per il caso di Krista Pike, prima donna a ricevere l'iniezione letale in Tennessee dopo 200 anni e sopravvissuta a ben due dosi. Quella di Hassan sarebbe la prima esecuzione pubblica da 90 anni dalle ultime due impiccagioni in piazza del 1936. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Ancora negli Stati Uniti, a New York, un uomo è rimasto ferito e ora è ricoverato in ospedale dopo un'operazione dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione. La vittima, un immigrato irregolare pregiudicato per furto e traffico di droga, era in macchina con il figlio di 5 anni quando un agente, per motivi ancora sconosciuti, ha aperto il fuoco. Contro l'intervento, la protesta del sindaco di New York, Mamdani, e della governatrice dello Stato, Hochul. Dalla Casa Bianca intanto arriva l'allarme sulla guerra russo-ucraina. Secondo Washington il conflitto potrebbe allargarsi anche ad altri paesi. Sul campo due vittime russe a Belgorod, mentre l'escalation di Mosca contro città e civili non si arresta. Ieri colpiti due bus di civili in Donbass.
15: Niente più corse di autobus a Kramatorsk, servizio sospeso anche a Sloviansk, altri spazi di normalità che se ne vanno nelle ultime due città ucraine del Donbass, dopo che ieri una bomba teleguidata ha centrato due pulmini di pendolari, 33 i morti, per i quali Zelensky promette vendetta. A Kiev invece sospesa la metropolitana per via degli estesi blackout causati dai raid russi che continuano a colpire anche i ponti della capitale. È la nuova strategia russa, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città, aumentando le uccisioni di civili. Proprio per questo scopo, stando al Telegraph, Putin avrebbe richiamato il generale Surovikin, detto Armageddon. Oggi delegati ucraini saranno a Miami per incontrare rappresentanti americani, di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, avverte Rubio, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation, che può avvenire anche con una campagna di sabotaggi nei paesi vicini e quindi c'è il rischio che il conflitto diventi regionale. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E sull'evoluzione del conflitto e sui rischi di allargamento abbiamo raccolto il commento del presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri, sentiamolo.
16: Gli obiettivi civili come target russi non sono una novità. È nuova l'intensità degli attacchi e la gravità dei danni grazie ai nuovi missili e i droni più sofisticati. Dai porti non esce grano, manca energia, si muore molto di più. L'obiettivo russo è fiaccare la popolazione per far accettare la resa. Un obiettivo però non raggiunto, perché se il 70% della popolazione è ora a favore di una pace negoziata, la stessa percentuale si oppone alla resa alle condizioni di Mosca.
17: Ora anche la Casa Bianca con il segretario di Stato Rubio esprime preoccupazione per una possibile estensione della guerra ad altri paesi. È un segnale d'allarme in più per l'Europa?
16: Rubio, parlando dello stallo strategico del conflitto, ha evocato esplicitamente il rischio di un'escalation orizzontale con attacchi non convenzionali ai paesi che sostengono Kiev. Più che un nuovo allarme, parlerei di allarme confermato, perché da mesi diversi paesi europei hanno denunciato attività ibride o incidenti che rimangono nella cosiddetta zona grigia.
7: Francesco Mincone, GR1.
1: E proprio dalla Russia potrebbe provenire l'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri italiano. Il sospetto è che ad agire sia stato il gruppo hacker NoName057, un'azione mitigata dai sistemi di protezione della Farnesina senza interruzioni di servizio. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha spiegato il ministro Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. In Francia ora per le proteste sulla scuola. Il governo annuncia l'assunzione di 3.000 supplenti, ma i sindacati chiedono più risorse e gli studenti continuano a scendere in piazza. La corrispondente.
18: Non arretrano gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Licornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori. Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: La cronaca. La procura di Roma indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino dal passeggero di una minicar, ora in gravi condizioni in ospedale. I fatti nel quartiere Monteverde, dove gli inquirenti sono al lavoro su almeno altri 4 episodi simili avvenuti in poche ore, forse per una sfida social tra ragazzini.
19: Non è l'unico caso, altre 3 persone hanno denunciato un'aggressione mentre erano a piedi, in bici o su monopattini. Un quinto aggredito è da verificare. Tutti colpiti da giovani alla guida di microcar elettriche che si sono avvicinati e malcapitati, sferrando calci. Il più grave, Davide Iacopini, 42 anni, attore del piccolo e grande schermo, fatto cadere lunedì sera mentre era su un monopattino, ricoverato al San Camillo con un grave trauma cranico, operato alla testa in terapia intensiva. Paura e rabbia tra i residenti del quartiere romano di Monteverde Vecchio, teatro delle violenze.
20: Siamo preoccupati, si presume una coppia di ragazzini che vanno in giro a far del male alle persone.
21: È gravissimo.
19: Non è il primo caso di violenza nella zona.
22: Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
19: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con 2 persone, forse minorenni. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di una sfida lanciata sui social. Elena Paba, GR1.
1: Il maltempo, ancora danni e disagi per vento e forti piogge, con problemi nei trasporti, allagamenti e capannoni scoperchiati, in particolare in Toscana. Tromba d'aria in provincia di Pisa. Oggi allerta arancione su parti di Lazio e Campania, gialla su quasi tutto il centro-sud e alcune aree del nord. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
23: Piogge e temporali localmente intensi tra Lazio, Campania e poi su buona parte del centro, comprendendo in questo anche Abruzzo e Marche. Al sud Calabria e Sicilia in modo particolare. Domani miglioramento tra nord e parte del centro, temporali diffusi al sud. Per un ulteriore miglioramento bisognerà aspettare domenica.
1: Mafia, ancora in fuga il boss dei casalesi Luciano Donadio, condannato in via definitiva a 30 anni come capo del clan di Eraclea in Veneto, 24 in totale gli arrestati in esecuzione delle condanne. Tutti imputati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, ma Donadio, 60 anni, dopo la sentenza della Cassazione arrivata martedì, si è reso irreperibile. Scuola, tra nuove costruzioni, progetti didattici, ristrutturazioni edilizie, il ministro Giuseppe Valditara ha tracciato il bilancio degli investimenti più recenti, frutto anche dei fondi europei del PNRR.
24: Abbiamo investito complessivamente quasi 23 miliardi, circa 6 miliardi di risorse nazionali. Abbiamo superato tutti i target che erano stati previsti dall'Europa.
25: È soddisfatto il ministro Valditara illustrando il bilancio dei fondi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Nei nidi creati 173.000 posti, oltre l'obiettivo europeo dei 150.000. I lavori di edilizia scolastica hanno riguardato 12.000 edifici, quasi un terzo delle scuole italiane, 215 gli istituti costruiti da zero, tutti climatizzati. Con gli interventi autorizzati, inoltre, oltre l'80% delle scuole avrà una palestra. Buono anche il dato sull'abbandono scolastico, che scende al 7,3%. Ancora il ministro.
24: Tante scuole nuove, tante scuole sicure, tanti asili a disposizione delle famiglie, risultati migliori per quanto riguarda gli apprendimenti e l'inserimento l'inserimento di ragazzi, 520.000 giovani recuperati all'abbandono scolastico.
25: Federico Mello, GR1.
1: Whisky spaziale. Nel 2028 verrà lanciato un mini laboratorio per distillare il liquore in orbita. Il progetto è dell'Università Scozzese di Glasgow.
2: Uno sciottino nello spazio. È la quantità di whisky che verrà ricavata con una procedura di distillazione nel vuoto cosmico. L'esperimento mira a capire se nello spazio i processi biochimici per produrre il liquore cambiano e si velocizzano. Il satellite in miniatura, contenente campioni di 10 millilitri di liquido, resterà in orbita per 5 anni e una lingua artificiale provvederà all'assaggio del whisky prodotto. Ma non è solo un esperimento per la produzione di superalcolici, come spiega Alberto Battistelli, fisiologo vegetale già dirigente del CNR.
3: Questo esperimento si inserisce in un filone di attività scientifico-tecnologica rivolta allo spazio che tende a costruire dei laboratori dove, per esempio, aziende chimico-farmaceutiche potranno gestire parte delle loro attività utilizzando le condizioni speciali e particolari dello spazio.
2: Ma cosa potrebbero consentire queste condizioni?
3: E si pensa che nello spazio si possano sintetizzare delle molecole che non si riuscirebbero a sintetizzare a terra nella forma che si otterrebbe nello spazio, o per esempio a cristallizzare delle proteine con cristalli più puri di quanto non si riesca a fare sulla Terra.
2: Flaminia Gullo, GR1.
1: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo sarà annunciato il vincitore del premio per la pace 2026. Tra i possibili candidati, la rete di volontari del Sudan Emergency Response Rooms, l'organizzazione Save the Children, istituzioni come la Corte Internazionale di Giustizia e l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ma anche la Stazione Spaziale Internazionale. Ieri l'assegnazione del Nobel per la letteratura, che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. E ora la musica, il ritorno di Claudio Baglioni, che il 24 ottobre comincerà una serie di 7 concerti a Villa Borghesi a Roma, luogo speciale per la storia del cantautore. Evento presentato anche in Campidoglio. Che storia è questa? Sarà un concerto antologico.
4: Ho girato e rigirato.
5: Riparte da qui Claudio Baglioni dopo lo stop di un anno al Grand Tour della Vita e adesso, rinviato all'estate 2027, torna nel luogo dove 44 anni fa fece la storia con il grande raduno di Aleo. E lo fa ripartendo dalla stessa data, 24 ottobre.
6: È qualcosa che accade dopo 44 anni. È un tornare lì con un contenuto profondamente diverso, perché allora io ero a 10 anni dalla l'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60, quindi molte cose sono cambiate.
5: 40 canzoni, come si fa una scaletta dal repertorio Baglioni?
6: Con la certezza di sbagliare, perché quando hai scritto 350-360 canzoni è un concerto antologico, comunque prima o poi incontro qualcuno che mi dice no, mi è piaciuto molto, ma quella non me l'hai fatta.
5: E a Roma tornerà tra un anno con il gran finale ai Fori Imperiali.
6: Devo decidere se arrivare con una biga o con un'automobile normale.
5: Miriam Mauti, GR1.
1: E sono le 8:23 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io e allora ci colleghiamo con Francesca Rinaldi. Francesca.
21: Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dopo le proteste di piazza in Spagna delle scorse settimane, in Italia si accelera per la realizzazione del piano casa, mentre l'Europa pensa a un nuovo regolamento per affrontare l'emergenza alloggi. Di questo parleremo tra poco.
1: E questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi in regia Gennaro Strazzullo. Vi lascio la pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buona giornata.
26: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
27: Venerdì 9 ottobre, buongiorno da Massimo Giacomini. Ringrazio Francesco Paradisi e Patrizio Gotti che mi assistono alla console per questa rassegna stampa. La legge elettorale apre le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola con grandi titoli e approfondimenti, ma spazio anche alla richiesta fatta dall'Italia a Bruxelles sulla maggiore flessibilità. Ma andiamo ai titoli, subito partendo dal Corriere della Sera. E allora il titolo principale, appunto, sia la nuova nuova legge elettorale. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione protesta, è una truffa. Nell'occhiello, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. E poi lo stabilicum è legge, ieri è arrivato il via libera definitivo alla riforma elettorale della Camera con 227 favorevoli e 164 contrari. E ci sono gli articoli all'interno, a firma di Renato Benedetto, premio, preferenze, liste, ecco che cosa cambia, una scheda sostanzialmente che appunto racconta come si andrà a votare. E c'è un'intervista al presidente della Consulta, Amoroso, i ricorsi è possibile decidere entro le urne, e questo andremo a leggere questa intervista. E poi ancora l'ipotesi del voto a giugno, i dubbi di Salvini e Tajani, la maggioranza, gli scenari, questo a firma di Simone Cannettieri. E a firma Francesco Verderami un approfondimento dal titolo Le prove in arrivo, a centropagina invece altro argomento, una foto che arriva dall'Ucraina, un pullman, un autobus di pendolari colpito dai russi che ha provocato, ha determinato oltre 30 morti nel Donbass, quindi siamo appunto alla guerra. E ancora MPS, i due no all'Ovalio, di Caltagirone e Agricol, intesa vede il traguardo. Questo appunto riguarda il cosiddetto risico bancario. E come abbiamo detto, il titolo anche sulle questioni sui conti pubblici, inflazione, l'Unione Europea apre a Roma ma chiede prudenza fiscale, questo sulla flessibilità. E poi Crosetto, la polemica sui 500 militari in Arabia, e Crosetto, un virgolettato, non è una missione. Questo è il Corriere della Sera, poi andremo appunto a leggere alcuni degli articoli del quotidiano milanese che riguardano la nuova legge elettorale, e anche Repubblica, siamo quindi al quotidiano romano fondato da Eugenio Scalfari. Il titolo è La legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, capilista bloccati. Le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Cercano di manomettere la Costituzione, questo è un virgolettato, ipotesi di urne a maggio, e anche qui appunto i dati, i numeri, 227 sì e 164 no, esulta la maggioranza che resta compatta nel voto segreto, la Presidente del Consiglio Meloni, i cittadini potranno scegliere coalizione, programma e candidato Premier, l'opposizione protesta in aula con cartelli contro quella che viene definita legge truffa e prepara i ricorsi alla Consulta. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein attacca: siete indifferenti ai problemi degli italiani e cercate di manomettere la Costituzione. Annalisa Cuzzocrea firma un articolo dal titolo L'ultimo tradimento, e le prime righe scrive: con un'operazione di maquillage politico degna di un illusionista, Giorgia Meloni ha costretto la sua stessa maggioranza ad approvare una legge elettorale che volevano solo lei e il suo cerchio magico, cambiandola giorno per giorno, emendamento dopo emendamento, sulla base di sondaggi che misuravano man mano la sua forza, la debolezza degli alleati e l'insorgere di una sfidante di uno sfidante interno alla destra, quell'ex generale Vannacci che minaccia di scombinare i giochi. L'unica stabilità che il Melonellum ricerca è quella del potere di chi lo ha voluto. L'unica scelta che rimette nelle mani degli elettori è quella di una quota largamente minoritaria di preferenze, e solo per i partiti più grandi, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, perché tutti gli altri per tutti gli altri varrà unicamente l'indicazione dei capilista bloccati, senza nemmeno più la garanzia di un'alternanza di genere che porti un po' più di donne in Parlamento. Questa analisa Cuzzocrea. Fra i titoli in evidenza su Repubblica, primo sì UE, quindi dell'Europa, la flessibilità italiana su energia e difesa. E esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia sulla flessibilità fiscale, lo ha detto il commissario europeo all'economia Vladis Dombrovskis, invitando intanto alla prudenza e al rispetto dei piani di spesa concordati con Bruxelles. Si tratta sulla lettera di Roma. Il ministro Giorgetti: siamo fiduciosi di una corretta interpretazione delle regole. Ancora Istat, un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo, quindi la crisi economica di una fetta rilevante della popolazione italiana con un reddito fermo da molti anni. E ancora il caso, affirma Gioacchino Amato, autostrade a pezzi da oggi in Sicilia, limite a 60 all'ora. Chi in Sicilia sognava il ponte sullo stretto si risveglia bruscamente con il limite di velocità a 60 all'ora sulle sue autostrade. Una prescrizione viene imposta per motivi di sicurezza sulle arterie che da Messina vanno verso Palermo e Catania, una decisione che viene proprio dal ministro dei trasporti guidato da Salvini. Questo è la Repubblica. Siamo alla Stampa, anche qui voto Meloni cambia le regole, quindi parliamo di legge elettorale. Via libera alla riforma elettorale, la Premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione, una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, Election Day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. C'è un'analisi, affirma Marcello Sorgi, dal titolo La partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colle. Il commento di Alessandro De Angelis, l'arma letale nelle mani della destra. Questi sono i titoli dedicati alla riforma della legge elettorale che ha avuto il via libera definitivo alla Camera, dalla Camera. In evidenza anche qui quella che viene, il titolo è Ucraina, la strage dei civili, una foto drammatica che ritrae i resti dell'autobus in fiamme colpito nel Donbass che ha determinato oltre 30 morti. E di spalla una notizia, foto, notizia anche con una poesia di Anne Carson. Chi è Anne Carson? È il Nobel per la letteratura assegnato ieri dall'Accademia svedese. E il titolo è Anne Carson, il mito classico alla sfida del presente. E la Stampa di Torino ha un'intervista indicata come esclusiva a Storonskin. Chi è Storonskin? È il fondatore di Revolut. Il titolo è Così l'intelligenza artificiale rivoluziona il mondo bancario. Con Revolut c'è stata quella che viene definito il terremoto del sistema bancario per i metodi di pagamento. Questa era la Stampa. Siamo al Messaggero di Roma. La riforma elettorale è legge, il titolo asciutto ma in evidenza con grande titolo sul quotidiano della capitale. Approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni: ora i cittadini potranno scegliere, l'opposizione è una truffa, e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Via libera nella bagarre, centrodestra unito. Il retroscena, il fattore economia sulla data del voto, perché approvata la nuova legge elettorale, si guarda al voto, la scadenza naturale della legislatura come sappiamo è tra un anno, ma ci sono varie ipotesi di anticipazione, un election day con le amministrative in primavera o altra data. C'è un'analisi, affirma Aiello, dal bipolarismo al rischio pareggio. L'editoriale di Paolo Pombeni, alla ricerca della vera stabilità. Al centro anche in evidenza MPS da Caltagirone no alle OPS, il fronte dei contrari oltre il 33%, Agricol boccia il monte su BPM, il risico bancario. Anche altri quotidiani che abbiamo appena letto trattano questa questione. Ricordiamo Caltagirone appunto è editore del Messaggero. E ancora notizie di cronaca, e c'è un editoriale

delle case, della difficoltà di trovare affitti con canoni accettabili. L'omaggio di Madrid a Mari Carmen. Mari Carmen è quella signora madrilegna che era stata sfrattata, che ha determinato una sollevazione in Spagna su questa questione. Gli inquilini che investono sul loro sfratto, un approfondimento di Alessandro Volpi. Altri titoli dedicato all'Ucraina, la bomba sull'autobus che ha determinato 33 civili, che ha provocato la morte di 33 persone civili, un'inchiesta che viene dagli Stati Uniti, grande deportazione, USA bambini da soli davanti ai giudici, questa la questione che tratta il manifesto. E ancora una questione invece italiana: l'ex Ilva si ferma, e allarme rosso, e non solo a Taranto ma anche a Genova, ricorda il manifesto. Sulla questione dei conti pubblici, fino all'ultimo cavillo per avere la flessibilità, caro Energia e Unione Europea, e c'è una fotografia che ritrae il ministro Giorgetti e responsabile dell'economia europeo Dombrovskis. Questo il manifesto. Siamo al Sole 24 Ore, che dedica il titolo principale, centrale alla legge di bilancio, e il titolo è: Manovra dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Conti pubblici sotto esame anche le assicurazioni. E leggiamo brevemente: nella caccia ai fondi per la manovra, il governo apre un nuovo dossier su banche e assicurazioni. L'obiettivo è trovare coperture tra i 2 e i 3 miliardi. Il vice ministro dell'economia, Maurizio Leo: dialogo aperto come l'anno scorso. Ma il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, frena: c'è già l'accordo triennale da 10,5 miliardi di contributi dello scorso anno. In Europa ha ottenuto l'ok della Commissione sulla possibilità di utilizzare la clausola di salvaguardia per energia e difesa, freddezza su maggiore flessibilità. Questo è il titolo centrale. In evidenza anche il via definitivo alla legge elettorale, allo stabilicum, sia la legge elettorale, premio di coalizione con il 42% dei consensi, sottolinea il Sole 24 Ore. Ci sono analisi, tre articoli, tre approfondimenti, le tre criticità della riforma: torna il rischio di instabilità, destra fiduciosa sulla Consulta. Tra questi c'è Roberto Dalimonte che, se avremo tempo nel corso del giornale, probabilmente nella seconda parte, leggeremo insieme anche qui, comprensibilmente, ovviamente, il risico bancario, Caltagirone, Crédit Agricole, Gela non lo vaglio, no alle offerte. Nel giro di poche ore arriva un doppio no alle OPAS lanciate da Siena su Banco BPM e su Banco Generali. E questo è quanto poi approfondisce il Sole 24 Ore. E andiamo al Domani. Il Domani titola: Melonellum sì alla legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita. Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quando sia meglio tornare alle urne, e il campo largo si ricompatta. Nell'occhiello, tema economico, caro diesel. Così tassisti, camionisti e agricoltori sono stati traditi dal governo amico. E abbiamo dell'approfondimento, cioè, gli orrori della legge, tra oligarchia e super premium, un raggiro al quadrato. Questo è Piero Ignazzi. Leggiamo qualcosa: per le elezioni del 53 venne varata una legge elettorale che prevedeva, per chi avesse superato il 50% dei voti, un bonus supplementare del 15%. Venne combattuta aspramente in Parlamento con ostruzionismi e ogni altro strumento del regolamento delle Camere, ma alla fine venne approvata e fu bollata dalle opposizioni come una legge truffa, perché infrangeva il principio proporzionale che doveva rispecchiare nel numero dei parlamentari il numero dei voti. La legge elettorale voluta da Giorgia Meloni e approvata in maniera definitiva è una truffa al quadrato, scrive Piero Ignazzi.

Sì, questo non soltanto per il generosissimo bonus garantito a chi supera il 42%, quello che concede 105 parlamentari in più alla Camera e al Senato rispetto a quelli che spetterebbero su base proporzionale. Andremo a leggere, se avremo tempo, più estesamente questo articolo. E ancora, firma Gigi Riva, se il pacifismo estremista è un pericolo, no alla legge del più forte. Questi i titoli principali sul quotidiano Domani. Forse ancora un'altra questione guarda all'estero, la Francia, abbiamo visto il manifesto, la questione degli affitti in Spagna, in Francia la rivolta degli studenti che chiedono 10 miliardi, servono 10 miliardi, un'altra Bastiglia, soldi alla scuola o la lotta continua, dicono gli studenti francesi, non solo universitari, liceali, ma anche delle medie, insomma, complessivamente i giovani, la futura generazione della Francia. Siamo al Fatto Quotidiano. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, punto interrogativo. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Il titolo accompagnato dalla fotografia dell'aula di Montecitorio, la parte delle opposizioni che hanno sollevato un cartello con la scritta legge truffa. Azzariti all'interno, il testo mette in imbarazzo il Colle, i punti pericolanti e i ricorsi. Questo è l'argomento centrale del Fatto Quotidiano, con l'editoriale di Marco Travaglio dal titolo Chi è senza porcata. E ancora in prima pagina di questo quotidiano, dunque, la Francia, no ai tagli di 1600 professori, gli studenti è la prima vittoria. Francia, li schedano di spalla. Altre questioni all'ANAC, Salvini vuole un Carneade, ora in Leonardo, candidati impossibili, titola il Fatto Quotidiano. Sui conti pubblici, flessibilità, l'Unione Europea respinge Meloni, banche sotto tiro, nessuna apertura. E ancora su Ruvrokin, ritorno in Ucraina, Kiev, tavolo con USA, riecco Armageddon. Quindi siamo sulla questione della guerra determinata dall'invasione della Russia in Ucraina. Questo è sono i titoli principali del Fatto Quotidiano. Dal Fatto passiamo al Giornale, che titola Il voto torna agli italiani. Addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum. La riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica. Le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze. E i vannacciani stanno con la sinistra. Il controcorrente editoriale di Tommaso Cerno si intitola Il Rosicellum. Augusto Minzolini firma un retroscena dal titolo Deputati rassegnati, Vittorio Macioce un articolo dal titolo Orgoglio Ciociaro, insulti a Giorgia, perché un esponente del PD regionale aveva dato della ciociara a Giorgia Meloni, ritenendo come un epiteto, come un insulto, che da qui è nata una querela poi terminata. C'è una foto al centro pagina che ritrae Elly Schlein, segretario del PD, con il parlamentare Zan. Fanno i Pride con gli stipendi degli altri, alla festa di Zan non pagano. C'è un'intervista, segnalo, non so se avremo tempo di leggere, ma è sicuramente interessante, al vice ministro dell'economia Leo. L'IRPEF la tagliamo e useremo l'intelligenza artificiale con gli evasori. Questo il giornale, che come altri quotidiani, sostanzialmente tutti i quotidiani, ricordano in prima pagina con una breve notizia il Nobel per la letteratura, e qui scrive il Nobel per la letteratura alla poetessa che canta i miti greci. Passiamo ad Avvenire.
Avvenire, Gran Premio elettorale, il titolo in evidenza. Meloni, ora i cittadini possono scegliere premier e candidati. Siamo uniti e per il voto finiamo la legislatura. Le opposizioni parlano di legge truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. C'è un'intervista alla costituzionalista Giovanna De Minico della Federico II di Napoli. Il titolo è Su firme e donne, dubbi di legittimità, intervista che andremo a leggere fra poco. Editoriali. L'editoriale Giorgio Ferrari, quando il potere teme le urne. Media, consenso e voto negli USA. E poi la buona politica sa ricominciare, perdono e giustizia.

dei resti dell'autobus in Donbass, quindi siamo alla guerra in Ucraina, raid russo contro gli autobus, 33 morti, civili vittime dei missili, titolo Avvenire, è ancora in evidenza, notevole evidenza, ora i centri per la famiglia da rete diventano struttura, conferenza nazionale, Bordignon del forum, servono fondi per la vera svolta, questi titoli si evidenziano di più sul suo Avvenire. Siamo al Foglio. Il Foglio, il direttore Claudio Cedasa firma un articolo dal titolo Lo stabilicum c'è ma non vota alle elezioni. Il Melonellum è legge, Conte la Corte la riscriverà, Rixi il Colle non ci farà votare prima della fine. E la stabilità non passa da un premio ma dalla capacità di fare i conti con le ambiguità, paletti per le coalizioni. Questo è il titolo a firma del direttore Cedasa, che il Foglio dedica anche un titolo alla firma di Giuliano Ferrara. Vicende degli Stati Uniti, niente Socrate o Platone, bensì l'eroe e il superuomo, le novità trumpiane della nuova visione del mondo declamata da Marco Rubio sulla PNAIS. Questo è il titolo che accompagna l'articolo di Giuliano Ferrara, fondatore, ricordiamo, del Foglio. Siamo l'ultimo quotidiano che vi segnalo oggi, Il Dubbio, il Melonellum è legge, ora palla alla Consulta, via libera definitivo dalla Camera, la Premier esulta, ma nel centrodestra è polemica sulla data del voto. Il Dubbio titola anche sulla polemica sulla questione della mafia, la lotta alla mafia, Conte rievoca Borsellino per difendere Scarpinato. Durante le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale alla Camera, l'ex premier e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha mostrato la foto del senatore Roberto Scarpinato accanto a Giovanni Falcone e una con Paolo Borsellino, ritratto mentre parla con lui e con Giuseppe Ayala, e c'è la fotografia appunto che ritrae Conte appunto mostrare questa immagine. Questo è il Dubbio. Quindi abbiamo terminato una breve lettura delle prime pagine dei quotidiani e a questo punto andiamo ad approfondire gli articoli. Partiamo dal Corriere della Sera e andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera. E con un articolo di Monica Guerzoni, il confronto con il Colle e le limature al testo. Superato lo scoglio del voto segreto alla Camera, la legge elettorale deve passare l'esame della Corte Costituzionale, ma prima ancora lo stabilicum dovrà essere firmato da Sergio Mattarella, il quale però non è il giudice della legge, ruolo che spetta la Consulta, ed è chiamato a vigilare solo sulla palese incostituzionalità dei provvedimenti. Il giurista del Colle non si è mai espresso pubblicamente sulla legge che le opposizioni ritengono una truffa, ma non è un azzardo pensare che evidenti strappi alla carta non ve ne siano, visti i cambiamenti in corsa. Il faro del Presidente della Repubblica sul nuovo sistema di voto, il quarto in 20 anni, è infatti acceso da mesi, prova ne siano le corpose limature che la maggioranza ha portato al testo prima dell'ultimo approdo alla Camera. Il cambiamento più vistoso riguarda la soglia per il premio di maggioranza, che è stato alzato al 42%. In odore di incostituzionalità era apparsa la norma che impone l'indicazione del candidato premier nel programma. E anche lì la modifica non è passata inosservata. Dopo il confronto tra Mattarella e Meloni, rivelato sul Corriere da Francesco Verderami, sono spuntati nel testo due articoli della Costituzione. Il 67, che prevede l'assenza di vincolo di mandato per i parlamentari, e il 92, sulla prerogativa del Capo dello Stato di nominare il Premier. La Corte Costituzionale affronterà ogni aspetto controverso, dai capilista bloccati alla penalizzazione delle candidate donne, fino alla raccolta delle firme per le forze che non sono attualmente in Parlamento.
Per il costituzionalista Stefano Ceccanti, scrive Monica Guerzoni,

Le ultime due sono le questioni di legittimità realmente fondate. Lo sbarramento di 300.000 firme da raccogliere è ancora troppo alto e la Corte potrebbe sindacare anche sul mancato equilibrio di genere per i capilista. E questo è quel che scrive Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. E rimaniamo al Corriere della Sera perché il quotidiano di Via Solferino ha un'intervista a il Giovanni Amoroso. Giovanni Amoroso è il presidente della Corte Costituzionale. E il titolo è: la Consulta potrà dimezzare i tempi per decidere prima delle urne. L'intervista di Marco Ascione. Domanda: un'eventuale pronuncia sulla costituzionalità della legge elettorale arriverà in tempo prima delle elezioni politiche? Dipende, risponde Amoroso. Se si vota alla scadenza naturale della legislatura, sicuramente sì. E se si andasse alle urne in primavera, c'è chi parla di un giudizio della Consulta già a gennaio o a febbraio. Nell'ipotesi del voto in primavera si rischierebbe di arrivare sul filo. C'è il tempo necessario per instaurare un giudizio davanti al giudice ordinario, quello che impiegherebbe quest'ultimo per sollevare la questione, quello per pubblicare in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del giudice dopo i controlli di rito, infine quello di almeno un mese per mettere in moto il giudizio costituzionale. La Corte potrà decidere di dimezzare i termini. È l'unico strumento di cui dispone per accelerare. Domanda: e non sarebbe straniante per i cittadini sapere solo ex post che la legge elettorale con cui hanno votato è in parte o in tutto incostituzionale, se fosse questo il giudizio? Lo scenario che lei ipotizza, risponde Amoroso, ossia quello di un giudizio a Parlamento già eletto, sarebbe da evitare, ma comunque non sarebbe inedito. È accaduto nel 2014, quando venne dichiarata incostituzionale la legge Calderoli di circa 10 anni prima. Presidente, il governo e la maggioranza di centrodestra guardano con una certa trepidazione verso il Palazzo della Consulta, ora che la nuova legge elettorale è pronta. Posso dire che la giurisprudenza della Corte, nelle sue linee generali, è già delineata in due sentenze del 2014-2017. I nodi principali in passato sono stati il premio di maggioranza, che persegue sì il legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari, ma che non deve essere di entità tale da determinare un'eccessiva sovrarrappresentazione della lista di maggioranza relativa. E le liste che, se bloccate, non possono essere lunghe, perché non consentirebbero al cittadino di esercitare la propria scelta in qualità di elettore. Chi parla di incostituzionalità segna l'indicazione del nome del Premier, il numero di firme, 6.000 da raccogliere per chi non è già presente in Parlamento, il premio di maggioranza per il Senato su base nazionale e non regionale, la mancanza di parità di genere nella scelta dei capilista. Questa è la lunga premessa di Marco Ascione. E Giovanni Amoroso risponde: il riserbo che credo debba tenere chi fa parte o ha fatto parte della Corte non mi consente di dire altro. Le questioni, se sollevate, saranno affrontate dalla Corte con il consueto approfondimento e con indipendenza di giudizio nel binario tracciato dalla sua giurisprudenza. In questo palazzo si valuta principalmente il rispetto della Costituzione. La nostra Carta è davvero la più bella del mondo, così bella da essere intoccabile, la domanda? La Costituzione non è intoccabile, infatti è stata modificata in più norme con leggi costituzionali. Però ogni tentativo di riforma radicale è sempre fallito. Penso alla commissione bicamerale di D'Alema, al tentativo di Berlusconi che arrivò all'approvazione in Parlamento nel 2005, senza però superare il successivo vaglio del referendum confermativo, o alla riforma Renzi del 2016 che ebbe la stessa sorte. Perché, secondo lei, domanda, i nostri costituenti impiegarono un anno e mezzo a redigere una carta che parte dai principi fondamentali, fissa i diritti e doveri dei cittadini e poi disegna l'architettura dello Stato. È il patto fondante della nostra comunità nazionale. C'è una remora, una diffidenza comprensibile per riforme di ampio respiro che mettano in discussione le fondamenta di questo impianto. Ci
Ci stiamo avvicinando alla fine della prima parte, abbiamo il tempo, leggo ancora una domanda. E con il Veneto sono 4 le regioni italiane che hanno votato una legge per disciplinare l'applicazione del suicidio assistito. Rischiamo una geografia del fine vita? La domanda. La Corte si è espressa in modo chiaro dichiarando incostituzionali alcune parti delle prime 2 leggi, ma riconoscendo comunque la competenza della regione a legiferare. Turba però, dice Amoroso, turba però che ci siano regimi differenti e che quindi possa esserci una geografia asimmetrica di regole, foriera di spostamenti da una regione all'altra. Ci vorrebbe una legislazione generale di principio. Ma a questo punto interrompiamo la lettura di questa intervista, proseguiremo nella seconda parte della rassegna stampa e noi torniamo subito dopo il notiziario, che sarà condotto da Danilo Cretara. A fra poco, dunque.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. Riprenderanno tra poco meno di mezz'ora i lavori nell'aula di Montecitorio con le interpellanze urgenti che concluderanno le convocazioni per questa settimana, quasi interamente dedicata alla terza lettura della riforma della legge elettorale che ieri ha avuto il via libera definitivo e quindi è legge. 227 i voti favorevoli, 164 i contrari. Sentiamo come cambia la legge elettorale con Vasco Pirri.
3: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere. Alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede.
2: Le reazioni della politica che si è spaccata, come spesso accade, sulla legge elettorale. Gli umori nel centrodestra e nel campo largo, nei servizi di Francesco Macaro e Lucio Bondì.
4: Archiviato il via libera alla riforma elettorale, la maggioranza pensa al lavoro da fare verso la scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
5: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
4: Posizione cui plaudono gli altri alleati di centrodestra. Ora avanti, sottolinea Riccardo Molinari, Lega, a lavorare sui temi che interessano gli italiani. Economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che approva la compattezza del voto alla Camera e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
6: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
4: Una riforma che garantirà stabilità, sottolinea Maurizio Lupi, Noi Moderati, che torna a smentire ogni ipotesi di alleanza con Futuro Nazionale. Entrare in coalizione chiosa né oggi né domani né dopodomani, mai.
7: Legge truffa. Sui cartelli agitati dalle opposizioni lo slogan che la sinistra usò già 70 anni fa. L'accusa alla legge elettorale è la stessa di allora: stravolgere l'esito del voto per mantenere il potere. Il vostro vero motto è prima le poltrone, dice Elly Schlein.
8: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
7: Vi batteremo, assicura la segretaria PD, stesso concetto di Maria Elena Boschi di Italia Viva. Perderete, dice rivolta alla maggioranza, lamentando la penalizzazione delle donne in lista. Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, accusa Conte ricordando la caduta del governo giallo-verde.
9: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te.
7: Il presidente 5 Stelle già guarda al voto, ritroviamoci, l'invito agli alleati, poi con un programma condiviso alle primarie. Ipotesi che però non convince Angelo Bonelli di AVS. I progressisti continuano comunque il percorso comune. Prossimo passo lunedì, la presentazione dei ricorsi alla Consulta proprio contro lo Stabilicum.
2: E vi abbiamo accennato ai prossimi lavori, il prossimo appuntamento con la Camera. Tra poco alle 9.30 lo svolgimento di interpellanze urgenti. Il Senato invece riprenderà i lavori martedì mattina per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. E a proposito di finanze e conti pubblici, andiamo in Europa. Dopo il primo sì alla maggiore flessibilità per energia e difesa, Bruxelles non chiude su ulteriori margini chiesti dall'Italia per il caro energia, ma chiede prudenza. Gelsomina Testa.
0: Il tema di come gestire l'impatto dell'inflazione sui bilanci degli stati torna al centro del confronto europeo. Se ne parla oggi all'Ecofin, dove si esaminerà la richiesta di flessibilità per far fronte al caro energia avanzata da Italia e Grecia. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. La Commissione europea ha dato intanto il via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. Il Consiglio dell'Unione ha ora un mese di tempo per prendere la decisione finale.
2: È tutto per il notiziario, grazie a Francesco Paradisi e Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco con Massimo Giacomini la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
10: Sono 9:06 minuti, dunque proseguiamo con la lettura dei quotidiani. Io sono Massimo Giacomini e alla console mi assistono Francesco Paradisi e Patrizio Gotti. Allora, stavamo leggendo un'intervista di Marco Ascione al Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale, sul Corriere della Sera. E alcuni passaggi li abbiamo letti, li abbiamo condivisi. L'ultimo punto era quello sul fine vita, sul suicidio assistito. Il Veneto, ricordiamo, questa è la domanda: in Veneto sono 4 le regioni italiane che hanno votato una legge per disciplinare l'applicazione del suicidio assistito. E la domanda: rischiamo una geografia del fine vita? La Corte si è espressa in modo chiaro, dichiarando incostituzionali alcune parti delle prime 2 leggi, ma riconoscendo comunque la competenza delle regioni a legiferare. Turba però che ci siano regimi differenti e che quindi possa esserci una geografia asimmetrica di regole, foriera di spostamenti da una regione all'altra. Ci vorrebbe, dice Giovanni Amoroso, una legislazione generale di principio. Sono passati 7 anni dalla prima sentenza sul fine vita e ogni proposta di legge è finita insabbiata, afferma Marco Ascione. E, Amoroso risponde: ci sono 7 sentenze, un'ordinanza capofila che delineano i limiti della non punibilità dell'aiuto al suicidio e numerosi moniti al Parlamento perché voti una legge in materia. Ma capisco, aggiunge Amoroso, che è un tema delicato su cui si confrontano diverse sensibilità. In Francia, prosegue, hanno recentemente adottato una legge, invece nel Regno Unito il rimpallo di una legge tra le 2 Camere è arrivato a un punto di stallo. E questo è l'altro passaggio che volevamo condividere con voi dell'intervista a Giovanni Amoroso. E siamo sempre al Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera, ci ritorneremo ancora al Corriere della Sera, ma facciamo un passaggio a Repubblica. Repubblica perché abbiamo da leggere un doppia firma Ciriaco e De Cicco, pagina 3, un retroscena, quello che nel linguaggio giornalistico si chiama retroscena, dal titolo "Ipotesi elezioni a maggio, anche Salvini disponibile in cambio della autonomia". Altro che surreale. Pure Matteo Salvini, raccontano nella sua cerchia, si è convinto che si voterà a maggio. Ha provato a insistere in un anomalo asse con Antonio Tajani per avere più tempo e risollevare la Lega sgonfiata da Vannacci. Ma davanti all'insistenza della Premier ha capito che è tutto inutile e ha reagito chiedendo garanzie, cioè almeno un provvedimento forte in vista del voto, l'autonomia. con urne in primavera, però il tempo è agli sgoccioli. Ecco perché il ministro dei trasporti ha chiesto alla leader di Fratelli d'Italia un segnale alla svelta: varare in Consiglio dei Ministri l'ultimo passaggio della riforma prima del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre al MICO di Milano. Ne discuteranno nel federale di lunedì. La richiesta non è stata bocciata in partenza da Fratelli d'Italia. Fonti meloniane confermano che, dopo tanto tergiversare, il testo potrebbe essere licenziato dal Consiglio dei Ministri entro il 23 ottobre. Del resto, non basta l'avallo di Palazzo Chigi. Servirà pure un passaggio in entrambe le Camere prima della fine di febbraio. Ritmi serratissimi, ammette Roberto Calderoli. Dopo sarebbe tardi. Anche Meloni, così almeno sperano i leghisti, potrebbe avere interesse a mettere benzina nel serbatoio del Carroccio, già privato del sogno del ponte sullo stretto. Con la legge bisogna centrare il 42% e il traguardo sembra lontano a causa del collasso degli alleati. Basta guardare Forza Italia. Oggi si apre a Milano una 3 giorni sull'economia. Parteciperà Antonio Tajani, ma al momento non è in agenda l'atteso confronto tra il ministro e Marina Berlusconi. Esiste però uno spiraglio per un faccia a faccia domenica sera ad evento concluso. Da Arcore, intanto, si riferisce il contenuto della riunione della famiglia dell'altro ieri. Si sarebbero lodate alcune mosse innovative di Roberto Occhiuto, senza volere per questo sfiduciare Tajani. Nel frattempo anche Meloni si prepara alla campagna elettorale. Autorizzerà un progetto civico in il cui nucleo sarebbe stato individuato in Sud chiama Nord, del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Dovrebbe aggregarsi a breve l'ex meloniano di Sicilia, Manlio Messina, e un altro deputato Fratelli d'Italia. Nascerebbe così una componente alla Camera, evitando la fatica di raccogliere le firme per le elezioni. Tutto, d'altra parte, si muove in funzione delle imminenti elezioni. Con un intervento sul Foglio, Giovan Battista Fazzolari sembra aver chiuso l'opzione di urne in autunno. Anche il potente sottosegretario ha spiegato di preferire giugno. In realtà l'idea è favorire l'elezione tra aprile e maggio, a questo punto senza escludere un possibile election day, ma tenendo conto di un nodo non irrilevante: la chiusura delle scuole. Scegliere la seconda metà di maggio significherebbe di fatto costringere gli studenti a restare a casa gran parte delle ultime 2 settimane di lezione. Un boomerang. E dunque paiono più probabili altre 3 strade. L'11 aprile, a quel punto senza accorpare politiche amministrative, oppure un election day con il primo turno il 30 maggio o il 6 giugno. Il ballottaggio può scavallare il 15 giugno, ci sono precedenti, scrivono Ciriaco e De Cicco. Prima dello scioglimento delle Camere, però, il governo deve superare i 2 ultimi ostacoli, proseguono su Repubblica: la promulgazione della riforma da parte del Colle e il vaglio della Corte Costituzionale. A Palazzo Chigi si teme una bocciatura da parte dei giudici della Consulta e si monitora ogni dettaglio degno di nota. Ieri, ad esempio, meloniani di rango sottolineavano la presenza di Sergio Mattarella oggi pomeriggio alla presentazione di un libro del giudice della Corte, Giovanni Pitruzzella. Già la sede dell'evento attira l'attenzione, il Palazzo della Consulta. Le stesse fonti interpretano la presenza del Capo dello Stato, che pure resterà silente, come un segnale implicito volto a ribadire l'autonomia della Consulta, da sempre garantita dai vertici istituzionali. Detta altrimenti, concludono Ciriaco e De Cicco, nessuna pressione, interlocuzione o ambizione della maggioranza è in grado di condizionare la pronuncia della Corte. E questo, questi erano Ciriaco e De Cicco su Repubblica. A questo punto passiamo sempre su questo argomento, legge elettorale, ma oggi saremo sostanzialmente monotematici in questa rassegna stampa. Passiamo al Sole 24 Ore, andiamo a pagina 10. A pagina 10 un'analisi di Dalimonte dal titolo il rischio di tornare un paese instabile. Il sistema elettorale appena approvato è diverso da tutti gli altri. Prima ve l'abbiamo, non lo leggiamo, racconta dei sistemi elettorali, cambiamento dei sistemi elettorali a partire dal 93. Infatti non è un sistema, ma è una combinazione di due sistemi, questo. Il nocciolo della riforma, scrive Roberto Dalimonte, è molto semplice. Se la coalizione con più voti supera la soglia del 42%, ottiene un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che le consente di avere una maggioranza assoluta variabile tra il 52 e il 56%. Ma se nessuna coalizione arriva al 42%, tutti i seggi vengono assegnati con il proporzionale. Da un punto di vista sistemico, questa è la caratteristica importante del nuovo sistema elettorale. L'indicazione obbligatoria del candidato premier, l'entità del premio, i capilista bloccati, la soglia del 3% per ottenere seggi, il numero di firme per presentare una lista sono aspetti rilevanti, scrive, ma non decisivi. Quello che veramente conta è il fatto che questo sistema può funzionare sia come sistema maggioritario che come sistema proporzionale. Questa è la novità. Quindi la sera delle elezioni sapremo se gli elettori avranno eletto un governo oppure se saranno i partiti a decidere quale governo si farà dopo il voto. Per molti questo non è un problema, per il sottoscritto lo è. Il sottoscritto è Roberto Dalimonte, ricordiamolo. A meno che i sondaggi non ci diano una fotografia del tutto sbagliata della forza relativa dei partiti. Mettere insieme una maggioranza di governo che abbia il 50% dei seggi più uno in una situazione in cui nessuna coalizione arrivata al 42% dei voti sarà un'impresa. Basta fare delle addizioni semplicissime per rendersi conto che le maggioranze aritmetiche possibili sarebbero molto frammentate e molto eterogenee. Sarebbe meno frammentata una maggioranza che vedesse insieme PD e Fratelli d'Italia. Ma sarebbe veramente fattibile un governo del genere? Si domanda Dalimonte. I cultori del proporzionale non si rendono conto che il vantaggio del maggioritario è quello di abbassare la soglia dei voti necessari per arrivare alla maggioranza assoluta dei seggi. E questo facilita la formazione di governi che nel nostro paese saranno comunque sempre frammentati ed eterogenei, ma meno di quanto lo sarebbero senza l'aiuto della distorsione maggioritaria. E allora cosa succederà nel 2027? Il sistema funzionerà da maggioritario o da proporzionale? Non lo sappiamo, scrive Dalimonte. Dipenderà dalle decisioni degli attori in gioco, dipenderà soprattutto da due fattori: la composizione del centrodestra, con o senza Vannacci, e la sommabilità degli elettori di PD e 5 Stelle una volta scelto il leader della coalizione. Oggi i sondaggi ci dicono che senza Vannacci il centrodestra è sotto la soglia del 42%, mentre il centrosinistra con Renzi sta di poco sopra. Ma sono numeri che vanno presi con le pinze. Sono troppe le variabili in gioco per poter fare previsioni attendibili ora. Sono tante le decisioni che i protagonisti dovranno prendere da qui al voto e c'è una campagna elettorale di mezzo. Con questo sistema può succedere di tutto, anche che Conte e Vannacci decidano di correre da soli per far saltare il banco e puntare sul proporzionale. L'unica cosa certa è che esiste il rischio concreto che, dopo essere stato negli ultimi 4 anni il paese più stabile d'Europa, potremmo tornare ad essere l'esatto contrario. Altro che stabilicum, tutto ciò perché non si è voluto il ballottaggio. E adesso, conclude Roberto Dalimonte, godiamoci lo spettacolo. Questo sul Sole 24 Ore, Roberto Dalimonte. E a questo punto andiamo alle interviste e quindi torniamo al Corriere della Sera con interviste Arianna Meloni e Chiara Braga. Interviste che troviamo e trovate a pagina 8 e 9. Partiamo dall'intervista di Virginia Piccolillo ad Arianna Meloni, ricordiamo, è la sorella di Giorgia ed è capo della segreteria di Fratelli d'Italia. Il titolo è «Ora siamo nella Terza Repubblica e Giorgia ne è il primo premier». E dice Arianna Meloni: così mettiamo fine alla stagione dei governicchi. Domanda di Virginia Piccolillo: ve lo aspettavate davvero o ostentavate sicurezza? Ovviamente il via libera definitivo alla legge elettorale. Devo dire che eravamo abbastanza tranquilli rispetto a questo passaggio. Come Fratelli d'Italia e come coalizione abbiamo sempre avuto chiaro l'obiettivo di fondo: l'Italia ha bisogno di stabilità. Sicura che sarà assicurata? Mettiamo finalmente fine alla stagione dei governicchi, degli inciuci e restituiamo ai cittadini la possibilità di scegliere per chi votare. È un'eredità che lasciamo alla nazione e ne siamo orgogliosi. Virginia Piccolillo però dice, domanda: sono già in partenza i ricorsi alla Corte Costituzionale. Nessun timore che la legge elettorale venga bocciata? Abbiamo lavorato a questa riforma per mesi, limando, dialogando con le opposizioni, accogliendo alcuni rilievi che c'erano stati posti dai giuristi, ma mantenendo fede all'impianto complessivo e al concetto di fondo: assicurare governabilità, rappresentanza e vicinanza ai territori. Siamo convinti, prosegue Arianna Meloni, che sia una buona legge e francamente non credo sia una gran mossa per l'opposizione fare campagna elettorale per il tramite della Consulta. Gli italiani hanno bisogno di risposte e di proposte concrete. Giorgia Meloni rivendica che ora gli italiani potranno scegliere il candidato premier. Non è premierato, domanda Piccolillo. Preferisco chiamarla Terza Repubblica e Giorgia Meloni è il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica. L'opposizione denuncia che la legge con i capilista bloccati non garantisce l'equilibrio di genere e accusa la premier di non sostenere le altre donne. Non è così? Le donne non si aiutano con le quote, si sostengono con atti concreti che le mettano in condizioni di esprimere il proprio talento. Ed è con il governo guidato da Giorgia Meloni che le donne hanno raggiunto il record occupazionale in Italia. Certo, c'è ancora molto da fare, soprattutto fuori dai palazzi. Non è assicurato alle elette del campo largo di tornare a occupare il proprio scranno che si sostengono le donne. Detto questo, la nuova legge elettorale assicura l'alternanza nelle liste e non sta scritto da nessuna parte che i capilista debbano essere uomini. Come Fratelli d'Italia candideremo semplicemente i profili migliori. PD e 5 Stelle sono liberi di scegliere i propri criteri. Aspetterete che la Consulta si pronunci o andrete a elezioni anticipate prima? Con il massimo rispetto per la Consulta, la data delle elezioni non dipende certamente da questo. In caso di pareggio vi allereste con Vannacci? Risposta: non siamo interessati a vincere per non governare. Ormai Vannacci fa parte del campo larghissimo. Magari potrebbe pensare di partecipare alle primarie e forse avrebbe pure anche qualche chance, conclude Arianna Meloni in intervista nel Corriere della Sera a Virginia Piccolillo. E speculare, eravamo a pagina 8, adesso siamo a pagina 9 del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli intervista Braga, che guida i deputati del PD, capogruppo del PD. Il titolo è: tante forzature per restare in sella, ma non è finita e vinceremo lo stesso. E quale sarà la vostra prossima mossa? Chiede Maria Teresa Meli. Adesso proseguiremo la battaglia anche fuori dalle aule parlamentari. Costruiremo un percorso insieme alla società civile che si sta già mobilitando contro il disegno della destra di piegare le istituzioni ai suoi interessi. In concreto, cosa significa? Andrete in piazza per manifestare contro la riforma elettorale del centrodestra? Sono sicura che ci sarà una reazione del paese di fronte a questa ennesima forzatura delle regole della democrazia, come già avvenuto con il referendum sulla giustizia. Avete criticato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, anche perché è stata eliminata l'alternanza di genere nei capilista. Certo, risponde Braga, Chiara Braga, lei è arrivata e quindi ora sacrifica il resto delle donne sull'altare di un accordo per una riforma elettorale che le permetterà di conservare la sua poltrona. Rischiamo di avere un Parlamento di soli uomini, almeno questo è quello che Meloni crede, perché non lo permetteremo. Il centrosinistra è competitivo e vincerà comunque. Nella nuova legge c'è anche l'indicazione del premier. Questo costringerà voi del centrosinistra a fare le primarie? Si tratta di un'altra grave forzatura costituzionale, un tentativo di condizionare il Presidente della Repubblica, cui spetta, secondo la Carta fondamentale, il compito di indicare il Presidente del Consiglio. Lei prima ha parlato di mobilitazione contro la riforma elettorale, ma crede che questo sia un tema che interessa il Paese? Non è certo una domanda da porre a noi, dice Braga. Sono loro che hanno inchiodato il Parlamento per 8 mesi su questa discussione. Noi abbiamo continuato a occuparci dei problemi veri delle persone di cui il governo non si sta occupando. Dal costo della benzina, della pressione fiscale, degli stipendi italiani che sono tra i più bassi d'Europa, del problema dell'energia, delle liste d'attesa negli ospedali. Ma Giorgia Meloni era ossessionata dalla legge elettorale perché il suo unico obiettivo è difendere la poltrona su cui siede, risponde Braga. Questa legge però, dice Meli, a detta del centrodestra restituisce il potere di scelta ai cittadini perché reintroduce le preferenze e cancella le liste bloccate che venivano decise dalle segreterie dei partiti. Quella delle preferenze è una grande bugia che stanno raccontando agli italiani, dice Braga. I capilista sono tutti bloccati, quindi quale potere di scelta dei cittadini? Decideranno tutto le segreterie dei partiti. Del resto questo è il modello Meloni. Ossia, Giovanni Donzelli lo ha detto chiaramente in aula, chi vince comanda. Badi bene, non chi vince governa. È questo il loro unico assillo e i pesi e contrappesi della democrazia per loro sono un fastidio di cui disfarsi. Così conclude l'intervista sul Corriere della Sera di Chiara Braga a Maria Teresa Meli. E a questo punto andiamo alla stampa. Lasciamo il Corriere della Sera e quindi andiamo al Quotidiano di Torino, che recuperiamo brevemente. Andiamo alla stampa, perché a pagina 3 abbiamo cinque domande che pone il Quotidiano di Torino a Francesco Clementi, che è docente di diritto pubblico, sulla legge elettorale. Come abbiamo detto, il tema della nostra rassegna stampa oggi è questo. Raccolte firme e quote rosa, punti alla prova della carta, questo è il titolo. Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato alla Sapienza, ora si apre la stagione dei ricorsi contro la nuova legge elettorale. Se si votasse in primavera, la Consulta avrebbe tempo di pronunciarsi? Questa è la domanda. Credo molto probabile un giudizio rapido della Corte tra gennaio e febbraio, ma la data del voto non può dipendere dai tempi della Consulta. È la legge a dover essere costituzionale, non le elezioni a dover attendere la sentenza. Seconda domanda. Le firme che quei partiti oggi non rappresentati in Parlamento devono raccogliere per correre alle elezioni, però aumentano da 40.000 a 372.000. È il punto più critico. Scrive e risponde Clementi. Chiederle ai nuovi soggetti, mentre chi siede già in Parlamento è esentato o quasi, è una barriera che protegge chi è dentro a scapito del pluralismo e della parità delle chance. Le firme servono a garantire la serietà delle candidature, non a selezionare i concorrenti, e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2012 ha censurato proprio i requisiti di accesso introdotti a ridosso del voto. Anche il premio di maggioranza in Senato rischia l'incostituzionalità, è la domanda? Rischio basso, perché il premio nazionale è ripartito per regioni e scatta solo se lo stesso soggetto vince in entrambi i rami, come chiesto dalla Corte nel 2014 e nel 2017. Inoltre, l'elettorato attivo delle due Camere ormai è lo stesso, quindi è ragionevole far dipendere il premio da un risultato omogeneo tra Camera e Senato. Quarta domanda. La rappresentanza femminile è garantita? La soppressione del limite del 60% dei candidati uomini tra capilista proprio non si decide chi è eletto con certezza. È un evidente arretramento rispetto all'articolo 51 della Costituzione. E c'è poi un'ultima criticità. Quale? Riguarda la circoscrizione estero. Un collegio mondiale, tra virgolette, al Senato rende evanescente il rapporto tra eletto e elettore. non sono vizi insanabili, conclude Clementi, ma in vista di un giudizio di costituzionalità non vanno sottovalutati. Siamo arrivati alle 9:29:30 secondi, stiamo terminando la rassegna stampa, in attesa di collegarci con la Camera dei Deputati, per previste come consuetudine il venerdì interpellanze urgenti, e stanno per iniziare. Quindi io a questo punto sono Massimo Giacomini, vi saluto e vi ringrazio, e ringrazio Francesco Paradisi e Patrizio Gotti che mi hanno assistito per la parte tecnica, e rimanete sintonizzati su GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 9:30 minuti, come vi abbiamo detto, è iniziata da questo momento la diretta dalla Camera dei Deputati per interpellanze urgenti. È in corso il processo verbale, ma vi lasciamo all'ascolto sempre qui sulle frequenze di GR Parlamento.
2: Barabotti, Schlein, Donzelli, Tabacci e Marattin, dopo una sospensione dalle 12:40 alle 12:45, intervengono a fine seduta i deputati Baldelli, Boff, Ieri e Borrelli. La seduta termina alle 12:52 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 9 ottobre 2020. 26.
3: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 70, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2026, ha presentato alla Presidente il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla 8ª Commissione Ambiente. Conversione in legge del decreto legge 8 marzo 2026 numero 177 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. Il suddetto disegno di legge, ai fini di espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza urgente all'ordine del giorno è la 2943, presentata dai deputati Bonelli e altri, che ha oggetto chiarimenti e iniziative di competenze in merito ai recenti promozioni commerciali del gruppo Eni nel mercato libero dell'energia. Chiedo al deputato Bonelli se intende illustrare la sua interpellanza. Risposta affermativa. Prego, l'ascoltiamo. A lei la parola.
4: Grazie, signor Presidente. Come sanno gli italiani, il data 29 settembre, perché vi è stata un'ampia pubblicità, il gruppo Eni ha annunciato uno sconto del 30% sulla bolletta elettrica e sulla bolletta del gas. Cosa è accaduto? Faccio una rapida, diciamo, sintesi in questo senso per essere abbastanza chiaro. Il 30 settembre mattina, sul prezzo di listino dell'Eni, il costo a kilowattora dell'energia elettrica era pari, lo faccio vedere, pari a 0,1716 euro di kilowattora. A questo prezzo di listino era già applicato uno sconto del 15% che portava il prezzo a 0,1459 euro kilowattora. La notte del 30 settembre Eni aumenta il prezzo di listino del 21%, portando il prezzo a 0,2079 euro kilowattora. La mattina del 1 ottobre, il giorno in cui scattava la possibilità di aderire all'offerta, che è dal 1 ottobre al 24 ottobre, e lo sconto praticamente arrivava a 0,1455 euro kilowattora. Quindi vi faccio vedere la differenza tra i due prezzi: il primo è 0,1459, l'altro è 0,1455. Sostanzialmente, tra il prezzo iniziale scontato e quello del 30%, vi è una differenza del meno 0,3% di sconto. Ora, io ritengo quanto accaduto di una gravità inaudita, e lo ritiene il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, anche perché il governo si è subito precipitato ad applaudire il gruppo Eni per l'importante sforzo che sta facendo per alleviare la crisi economica e sociale legata proprio al caro energia delle famiglie italiane. Però c'è un problema, mi rivolgo ovviamente al rappresentante del governo, c'è un problema perché la direttiva europea, la cosiddetta direttiva Omnibus, vieta espressamente le riduzioni di prezzo fittizie, imponendo l'obbligo di indicare come prezzo di riferimento per qualsiasi annuncio di sconto il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Quindi il punto è: perché Eni ha alzato il prezzo la notte del 30 settembre del 21% per poi applicare lo sconto del 30% sul prezzo rialzato la notte del 30 settembre applicandolo il 1 ottobre? Cioè, la domanda è: ma il ministro Urso, che tanto si è precipitato per applaudire insieme alla Presidente del Consiglio, non ha uffici ministeriali tecnici da attivare per tutelare di fatto non solo le leggi, la direttiva europea, anche il decreto legislativo 206 dello Stato della Repubblica Italiana, per applicare un prezzo che sia quello più favorevole alle famiglie, non quello che è stato rialzato la notte per creare un'operazione di marketing. Adesso abbiamo visto anche con l'operazione dei carburanti, si è abbassato, poi dopodiché è venuto meno lo sconto fiscale, ne ha rialzato. Il punto è che alla fine sono sempre gli italiani che devono pagare. Del resto il quadro dell'energia in questo paese è abbastanza chiaro, purtroppo: una politica energetica disastrosa che appunto tutto sul gas, una politica che ha portato a introiettare e incamerare da parte delle grandi società energetiche che acquistano e distribuiscono gas circa 80 miliardi di profitti negli ultimi 4 anni. Quindi io chiedo alla rappresentante del governo, dopo quello che le ho fatto vedere, cosa avete fatto? Avete chiesto conto all'Eni del perché ha rialzato il prezzo la notte del 30 settembre e ha applicato lo sconto del 30% non sul prezzo minore degli ultimi 30 giorni, ma sul prezzo rialzato la notte pari a un rialzo del 21%? Avete segnalato all'antitrust? Quali sono le misure che intendete adottare a tutela delle famiglie italiane che non possono essere raggirate in questo modo? Grazie, attendo la sua risposta.
3: Grazie a lei, deputato Bonelli. La sottosegretaria per l'economia e le finanze, Sandra Savino, ha facoltà di risponderle. A lei la parola, sottosegretaria.
5: Grazie, Presidente. In relazione all'interpellanza in oggetto, sentiti il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese del Made in Italy e gli uffici competenti, in via preliminare preme far osservare che esiste un quadro normativo chiaro che attribuisce poteri di regolazione e di vigilanza sulla correttezza concorrenziale e informativa in capo all'autorità di regolazione per energia, rete e ambiente, l'ARERA, e l'autorità garante della concorrenza del mercato, AGI. Negli ultimi anni, con il perfezionarsi del percorso di liberalizzazione del mercato retail, sono state introdotte norme per rafforzare la tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in particolare attraverso azioni volte ad incrementare la trasparenza dei mercati dell'energia sia all'ingrosso che al dettaglio. In tale direzione si collocano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legge numero 19 del 2025 e più di recente del decreto legge 21 del 2026, che hanno introdotto ulteriori misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati energetici al dettaglio, anche per la promozione della correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale. Tali disposizioni integrano adottati in materia di trasparenza, semplificazione delle bollette, nonché gli strumenti a disposizione dei consumatori. Tra questa si segnala in particolare il portale per il confronto delle offerte di energia elettrica e gas naturale disciplinato dall'ARERA. L'ARERA, in attuazione del quadro normativo di riferimento, regola la disciplina del settore e ha adottato, tra l'altro, il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali. Nel caso di violazioni accertate della disciplina regolatoria, l'autorità di regolazione esercita i poteri sanzionatori conferiti dal quadro normativo di riferimento. Come noto, la competenza a intervenire nei confronti delle condotte che integrano una pratica commerciale scorretta, nonché estremi di pubblicità ingannevole, spetta all'autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri conferiti dalla legge, in particolare dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206. Acquisito il parere dell'autorità di regolazione competente, potendo intervenire d'ufficio applicare le sanzioni previste dalla norma. Fermo restando l'eventuale accertamento della condotta segnalata da parte delle autorità competenti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, anche mediante un confronto con le medesime autorità, svolgerà gli opportuni approfondimenti e valuterà eventuali ulteriori azioni da intraprendere volte a rafforzare la tutela dei consumatori e dei mercati energetici. Passando alle specifiche richieste rivolte a questo Ministero, nella sua qualità di azionista di Eni si rappresenta che il MEF non interviene nella gestione operativa e commerciale delle società partecipate, né esercita funzioni di direzione e coordinamento delle relative scelte imprenditoriali. Le decisioni concernenti la definizione delle offerte, delle strategie commerciali e delle condizioni contrattuali competono agli organi sociali e sono assunte nell'ambito dell'autonomia gestionale riconosciuta all'ordinamento. Il Ministero esercita pertanto esclusivamente le prerogative riconosciute dall'ordinamento all'azionista pubblico e non dispone in tale veste di poteri ulteriori rispetto a quelli attribuiti dalla legge alla generalità degli azionisti. Ciò premesso, con riferimento alle questioni sollevate dagli onorevoli interpellanti, sulle basi degli elementi acquisiti dalla società si ripresenta quanto segue. L'aggiornamento periodico delle condizioni economiche delle offerte di fornitura di energia elettrica e gas rientra nell'ordinaria attività commerciale degli operatori del settore. Nello specifico, secondo quanto comunicato dalla società, l'aggiornamento delle condizioni economiche delle offerte Plenitude a decorrere dal 1 ottobre 26 risultava già previsto nella documentazione relativa alle offerte commercializzate fino al 30 settembre 26, nella quale era indicata la relativa scadenza temporale. Tale aggiornamento non avrebbe riguardato esclusivamente l'offerta Pixa Time 24 Smart, ma il complesso delle offerte commerciali interessate dal rinnovo delle condizioni economiche. Sempre in base agli elementi forniti dalla società, l'adeguamento dei prezzi della materia prima è stato motivato dall'andamento dei mercati energetici e dall'incremento dei prezzi dell'energia registrato sui mercati di riferimento. Nel medesimo contesto si inserisce l'iniziativa commerciale relativa allo sconto del 30%, che secondo quanto rappresentato dalla società è stata concepita al fine di attenuare l'impatto dell'incremento dei prezzi energetici sui clienti finali e di offrire un sostegno in una fase caratterizzata dalla crescita dei costi dell'energia. Tali elementi sono riportati ai fini della rappresentazione delle informazioni acquisite dalla società e non implicano valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla correttezza delle specifiche scelte commerciali adottate, che rientrano nella responsabilità degli organi societari competenti, ferme restando le già citate attribuzioni riconosciute dall'ordinamento alle competenti autorità di regolazione. Con riferimento alla previsione contrattuale relativa a ETS2, secondo quanto comunicato dalla società, tale clausola è collegata al quadro normativo europeo in materia di emissioni ed è stata inserita nelle offerte gas di Plenitude a partire dal gennaio 25. Anche l'eventuale valutazione della trasparenza della clausola della sua corretta rappresentazione nelle comunicazioni commerciali e della sua compatibilità con la disciplina a tutela dei consumatori non rientra nelle attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quanto alla possibile contrarietà delle condotte richiamate dagli interpellanti alle disposizioni di recepimento della direttiva Omnibus e al codice del consumo, la valutazione dell'eventuale sussistenza di violazione della normativa consumeristica dal carattere ingannevole nella comunicazione commerciale o di pratiche commerciali scorrette è riservata alle autorità competenti nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla legge. Il Ministero pertanto non può formulare valutazioni anticipatorie o sostitutive rispetto agli eventuali accertamenti demandati a tali autorità. Ugualmente, con riferimento alle iniziative ispettive richiamate nell'atto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non dispone di autonomi poteri ispettivi in materia di tutela dei consumatori, correttezza delle pratiche commerciali e trasparenza delle offerte energetiche. Le eventuali attività di verifica e controllo sono rimesse alle autorità e agli organismi competenti che operano in autonomia secondo le procedure e nell'ambito delle quelle stabilite dall'ordinamento.
3: Ringrazio sottosegretaria Savino. Il deputato Bonelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data alla sua interpellanza. Deputato Bonelli, a lei la parola.
4: Grazie signor Presidente, come dire, profondamente insoddisfatto. Devo dire che è una risposta imbarazzante di questo tipo, non me la sarei mai immaginata. Devo dire, dov'è la Presidente del Consiglio Meloni che in questi giorni ha ringraziato Eni per l'intervento fatto, anche per le pressioni che il governo ha fatto per alleviare il caro energia delle famiglie italiane, e oggi arriva una risposta di un burocratese incredibile, ovvero non è nostra responsabilità, non è nostra competenza, cose che gli italiani sentono sempre quando vanno negli uffici pubblici, gli dicono, e i cittadini si vanno a lamentare, dicono no, non è nostra competenza, si rivolga a un altro ufficio. Ma voi governate l'Italia, però non vi sarebbe costato nulla far presente e scrivere, come tante altre volte Giorgia Meloni ha fatto, la Presidente del Consiglio, scrivere alle autorità di regolazione per chiedere di aprire una verifica. Perché non l'avete fatto? Signora rappresentante del Governo, ovviamente non è sua responsabilità, quindi non me ne voglia, ovviamente abbiamo un'interlocuzione in questo senso, ma io vorrei farle vedere ancora una volta quello che è accaduto, perché il prezzo di listino iniziale del 30 settembre era 0,1716 euro per kilowattora. La notte Eni l'ha portato, l'ha aumentato del 21%, ma di quali adeguamento dei costi di materie prime? Proprio in quelle 12 ore è arrivato questo adeguamento. E poi, fatto strano che accade che poi la mattina del 1 ottobre lo sconto del 30% viene applicato non sul prezzo di listino iniziale, ma sul prezzo aumentato del 21%. E voi che cosa fate? Chiedete informazioni alla società. È come dire che andate in trattoria all'oste e gli dite: ma oste, ma è buono il vino? E cosa vuole che le dica? Che il vino è cattivo? È chiaro che se voi chiedete alla società che sia fatto tutto bene, la società vi dice ok, è stato fatto tutto bene. Però guardi, signora rappresentante del governo, c'è una questione veramente molto delicata, perché voi, è vero che non avete competenza, che sono le autorità di regolazione, ma avete il dovere politico di sollecitare le autorità di regolazione a intervenire, perché è inammissibile che la direzione

0: con un riferimento di prezzo nei 30 giorni sul prezzo migliore, non sul prezzo peggiore fatto ore prima e poi la mattina i cittadini si sono trovati il rialzo del 21%. È un disastro questo governo. Non è possibile che dal punto di vista della propaganda che si fa si dice il costo dei carburanti è diminuito, il costo dell'energia è diminuito, e poi andiamo a vedere che i cittadini questa riduzione non la vedono, l'hanno sentita e vista solo nelle televisioni, che da un certo punto di vista questo governo riesce a controllare abilmente dal servizio pubblico e non solo. Quindi io mi sarei anche aspettato delle scuse, non ovviamente signora rappresentante del governo da parte sua, ma per esempio dal ministro Urso, che è stato il primo ad applaudire e addirittura a dire altre società facciano come ha fatto Eni. Ma che cosa? Quello di dire che si fa uno sconto e poi si aumenta il prezzo la notte e poi si applica lo sconto sul prezzo aumentato. Ma guardate, questa cosa è inammissibile, non si possono prendere in giro i cittadini che stanno vivendo una situazione veramente molto delicata. E allora a questo punto, visto la risposta burocratica, assolutamente da scaricabarile, che questo governo ha fatto, che non si assume la responsabilità di difendere gli interessi delle famiglie italiane che sono vessate, sono veramente sottoposta a una vera e propria rapina sociale dal punto di vista dell'aumento del caro energia, lo faremo noi lo sposto a questo punto, perché se il governo non intende tutelare e dire non è di nostra competenza, allora faremo noi come Alleanza Verdi e Sinistra risposto non solo alle autorità di regolazione ma anche alla Procura della Repubblica, perché francamente riteniamo inaccettabile questo comportamento. Ci saremmo anche aspettati delle scuse, non arrivano, ma una cosa banale che poteva essere fatta è che la Presidente del Consiglio prendeva carta e penna e chiedeva alle autorità di regolazione di intervenire e di accertare la ragione per la quale sono stati fatti questi aumenti nella notte e applicati gli sconti sul prezzo maggiore. Spiace purtroppo constatare di aver ricevuto una risposta veramente così burocratica, così da scaricabarile, su un tema così delicato che oggi rappresenta uno dei problemi più seri delle famiglie italiane, ovvero il caro energia, che sta veramente non solo aumentando l'inflazione ma sta determinando problemi seri, molto seri, sulla nostra economia. E queste pubblicità, questa modalità di fare marketing in questa maniera non solo non la capiamo, ma la vogliamo contrastare. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Bonelli. Passiamo all'interpellanza 2927, presentata dai deputati Ignassi e altri, che ha oggetto iniziative in ordine al completamento del finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti per la provincia di Forlì Cesena e di Rimini. Chiedo al deputato Ignassi se intenda illustrare la sua interpellanza. La risposta è affermativa. Prego, a lei la parola, la ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, mi rivolgo ovviamente al Governo, in primis al Ministro dei Trasporti Salvini e a chi rappresenta il governo oggi, la sottosegretaria dell'Economia e delle Finanze Savino, perché con questa interpellanza non è solo il sottoscritto, ma praticamente tutto il gruppo parlamentare del Partito Democratico, che chiede conto di che cosa si è fatto, si sta facendo, che cosa si è fatto in questi 4 anni sulle infrastrutture, dalla mobilità alle infrastrutture dell'alta velocità, ad esempio in Emilia-Romagna, in particolare in Romagna. Le infrastrutture, come in ogni parte del Paese, anche per la nostra regione, per la Romagna, sono decisive per le imprese, per le attività produttive, per studiare, per la mobilità, per il turismo. Il turismo da noi è una delle dimensioni produttive, sociali, identitarie più importanti. Tuttavia, oggi siamo alla fine della legislatura, a 4 anni dall'insediamento del governo Meloni, agli annunci del ministro Salvini e di esponenti di governo e della sua maggioranza politica, anche di parlamentari che vengono nei capoluoghi di Ravenna, Forlì Cesena, di Rimini, a tutti questi annunci non corrisponde una politica riconoscibile di nuovi investimenti per le opere attese da anni. Nella provincia di Forlì e Cesena la E45, il governo lo sa, il ministro Salvini lo sa, almeno mi auguro, costituisce un collegamento strategico della Romagna, delle

0: Emilia-Romagna con Roma e l'intero Veneto fino a Mestre. È un asse strategico per il paese, dalla capitale al nord-est. Questa infrastruttura, con il piano ANAS di riqualificazione predisposto e definito già nel 2016 dall'allora ministro Delrio, ha visto allora, a quel tempo, un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro. Oggi, a quasi 4 anni dall'insediamento dell'attuale governo, non risulta in programma alcun nuovo finanziamento, né certezza sulle azioni per la definitiva messa in sicurezza, per il potenziamento e miglioramento strutturale. Non si conoscono i tempi di conclusione degli interventi previsti e continuano a registrarsi disagi e limitazioni inaccettabili per un'arteria di rilievo nazionale nel collegamento tra la capitale Roma e il nord-est. Per il lotto 0 della Secante di Cesena, la SS726, il Comune ha chiesto ad ANAS nel settembre 2025 aggiornamenti sulla progettazione annunciata dal Governo già ai primi del 2024, e dalle notizie riportate risultava completato il quadro esigenziale, mentre restano da definire il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il quadro finanziario. Non c'è alcuna indicazione di tempi ed apertura dei cantieri, così come per il collegamento Forlì-Ravenna, la cosiddetta Ravegnana Bis. L'opera risulta inserita soltanto nella sezione inseribilità. È una strada che è inseribile nel contratto di programma MIT-ANAS con un costo stimato di 330 milioni di euro, ancora privo di ogni finanziamento e senza tempi definiti. Poi l'alta velocità in Romagna, l'alta velocità che da Bologna va verso l'Adriatico, risulta integralmente finanziato il quadruplicamento Bologna-Castel Bolognese, cioè non si esce neanche dalla provincia di Bologna, con risorse peraltro originate dalla programmazione del governo precedente al vostro. Mentre al di là di annunci, di improbabili annunciazioni, di esponenti di governo, della maggioranza, addirittura di parlamentari, sulla collocazione della nuova stazione di Medio Romagna, che viene annunciata qua e là, secondo che un parlamentare vada a Forlì o si rechi a Cesena o passi da Rimini, non c'è nulla. Non c'è nulla nel piano di RFI, non risultano coperture, studi, progetti, anche solo preliminari di fattibilità per la realizzazione di tale stazione Medio Romagna, né del collegamento successivo, perché se fai una stazione devi arrivare poi da un'altra parte verso l'Adriatico, un po' come per il ponte sullo stretto: si progetta il ponte, poi vai di là dal ponte, non ci sono né strade né autostrade. Ancora risulta nulla sul recupero del lago di Quarto a Sarsina, con provvedimenti mancia qua e là, ma non ci sono assegnazioni, non risultano formalizzate assegnazioni. Poi la provincia di Rimini, per la variante alla strada statale 16 nel territorio riminese, dopo l'annullamento della proroga della valutazione di impatto ambientale da parte del TAR, l'ANAS è scappata, non risulta abbia avviato alcuna azione di opposizione alla sentenza e ha bloccato ogni tipo di attività. Non si fanno sentire, non c'è interlocuzione con il territorio, non ci sono azioni espropriative, non c'è progettazione. D'altra parte, ancora, il ministro Salvini, di fronte a tutto ciò, continua a richiamare circa 450 milioni di euro per il primo stralcio Bellaria Rimini Sud, affermando perentoriamente si va avanti. Dove si va avanti non l'ha capito nessuno, non vorremmo che si andasse avanti contro un muro. Infatti non spiega come fare questo andare avanti, non offre alcuna certezza sulla realizzazione, né tantomeno è stato avviato il coinvolgimento di enti locali e regioni. Lei sa bene che ci vogliono tavoli operativi, istituzionali e conferenze di servizi, non candidati o parlamentari che vanno in giro. Ho sentito il mio collega, ho chiamato Fratelli d'Italia, ho parlato con il ministro Salvini, si farà. Nel medesimo territorio, sempre nella provincia di Rimini, per la variante della strada statale 258, cioè la Marecchiese, qualsiasi provvedimento governativo degli ultimi 4 anni non ha previsto alcuna risorsa, così come il precedente contratto di programma ANAS, addirittura 2021-25, che indica soltanto studi preliminari senza risorse assegnate, cioè studi preliminari ma non ci sono risorse assegnate. E anche lì, lungo quella strada, come dire, che dall'Adriatico arriva agli Appennini, collega Rimini con Arezzo, annunci nei bar, nelle sezioni di partito, parlamentari, viceministri, che hanno annunciato addirittura una superstrada della Marecchiese. Non c'è nulla. Coinvolgete almeno gli enti locali, territori, comuni, per la progettazione, per dire qui si può fare meglio. Vi danno una mano, siamo in Emilia-Romagna. non sono stati coinvolti in via istituzionale, né si ha notizia che lo saranno gli enti locali, mentre appunto sono continuati annunci senza riscontro, peraltro di rappresentanti di governo e della maggioranza. Terzo casello dell'A14 al servizio della fiera di Italian Exhibition Group, una delle fiere più importanti d'Europa, un vanto del nostro paese, della nostra patria, del nostro tricolore, se questo, come dire, vi può far riflettere in qualche modo. Un terzo casello dell'A14 al servizio della fiera Italian Exhibition Group e del contesto produttivo e territoriale romagnolo della provincia di Rimini. Lo studio di fattibilità è già stato condiviso nel 2024 tra Comune di Rimini, Regione, ASPI, Autostrade, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato trasmesso al Ministro Salvini, che è venuto a Rimini. Bene, andiamo avanti. Dove? Non si sa. Nel luglio 2025 si è arrivati solo all'avvio di un tavolo tecnico che procede però senza incertezze sull'inserimento nella programmazione nel piano economico finanziario di Società Autostrade, senza chiarire gli impegni finanziari per farlo questo casello al servizio dell'economia italiana e di quella della nostra regione. Non c'è ripartizione degli oneri tra i soggetti interessati. Siamo disponibili, siamo in grado di fare delle operazioni in Emilia-Romagna da quelle parti, magari riorganizzare con un rapporto pubblico-privato alcuni asset. Lo abbiamo fatto ad esempio con le reti del gas Rimini, perché aveva un problema di salvaguardia della balneazione, di depurazione delle acque. Possiamo organizzare la finanza locale, dire a Società Autostrade lo possiamo fare insieme. Ma dove siete? Dov'è il Ministro Salvini? Dov'è il Governo su queste infrastrutture? La riqualificazione della superstrada statale 72 Rimini Repubblica di San Marino, finanziata con nei precedenti contratti di programma ANAS 2014-2020, siccome è sempre colpa degli altri, almeno gli altri avevano messo delle risorse su quella strada statale Rimini San Marino, 14 milioni, poi implementate ancora risorse nel contratto 2021-2025 con 22 milioni. Non si registra alcun concreto impegno operativo di ANAS e Ministero delle Infrastrutture, né appunto si ha notizia della convocazione della conferenza servizio Stato-Regioni volta a definire l'iter procedurale. Poi parleremo anche, penso, nell'ambito della dialettica che avremo anche della provincia di Ravenna. Allora, noi, se tutta questa è la situazione di fatto che risulta agli atti, non al parlamentare che viene qua, sfodera dei fogli, vi attacca, agli atti degli enti locali, se questa è la situazione che risulta nei comuni, in quei comuni della Romagna, in regione, se guardiamo agli atti reali e questa è la situazione, vi chiediamo quali nuovi finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dai precedenti governi nei precedenti accordi abbia effettivamente disposto il governo Meloni. Che soldi ha tirato fuori Salvini per la Romagna, la Meloni, per queste infrastrutture che sono state previste, progettate? Che soldi, che risorse, che procedure, quali tavoli tecnici, quale conferenze dei servizi hanno attuato, quando sono convocate? Non ci sono date nelle agende dei sindaci, non ci sono date nelle agende del Presidente della Regione De Pascale. E tutto ciò per le infrastrutture decisive che servono un territorio, come tanti altri, in questo caso la Romagna, la provincia di Forlì-Cesena. Cosa si sa per il completamento e il potenziamento della E45, l'80 della Secante, la Ravegnana Bis, Forlì-Ravenna, l'alta velocità in Romagna? Chiarite l'effettiva assegnazione del contributo per il Lago di Quarto? Chi sono i soggetti competenti e la copertura necessaria al suo recupero? E quale iniziativa appunto intendete e quali risorse aggiuntive intendete mettere, oltre a quelle già previste in accordi precedenti all'insediamento del vostro governo Meloni-Salvini? Quali risorse intendete assicurare aggiuntive per promuovere? Quali iniziative intendete adottare per coinvolgere i comuni? Vi danno una mano, sono bravi, hanno dei tecnici, sono persone che rispondono ai cittadini, vi prendono anche per mano. Quali risorse, quali coinvolgimento degli enti locali, dei sindaci, dei tecnici, al fine di superare i ritardi delle infrastrutture della provincia di Rimini? Appunto la statale 16, che adesso risulta bloccata, ma ci sono gli annunci. Della strada statale 258 Marecchiese, studi preliminari, tra l'altro non coinvolgendo i comuni dove la strada passa. Sulla riqualificazione del collegamento tra l'Adriatico, Rimini e la Repubblica di San Marino, strada statale 72. Nonché quali sono gli impegni per questo terzo casello decisivo per far competere Italian Exhibition Group, una delle fiere più importanti, con sede principale a Rimini, quale è il piano economico-finanziario inserito, definito tra MIT e il concessionario e società autostrade per la copertura della realizzazione delle opere di competenza almeno di società autostrade. Poi, come dire, il collegamento, il reticolo locale, ci pensiamo, possiamo farlo, siamo in grado di ragionarci. Uscite dagli annunci, provate ad avviare qualche cantiere. Questo è quello che vi abbiamo chiesto e guardate, non c'è solo la firma del sottoscritto che è stato eletto in Romagna come altri colleghi, perché potrei andare avanti ad esempio sulle mancanze sulla statale 16 Adriatica per la variante di Alfonsina, dove è stata fatta la progettazione ma mancano procedure definitive, si è concluso il progetto definitivo ma mancano le procedure autorizzative. Potrei andare avanti appunto sulla statale 16 anche verso nord, andando verso Venezia, sempre nel comune di Ravenna, la variante di Fossoghiaia. Il MIT ha già ricevuto 1 anno e 8 mesi fa. Lei rappresenta Salvini, in qualche modo forse mi dispiace anche per lei, cosa vuole che le dica. 1 anno e 8 mesi fa è stato presentato il progetto definitivo per la variante sulla statale 16 in località Fossoghiaia, ma non c'è nessun riscontro. Così come non c'è nessun riscontro sulla statale 16 Adriatica, sempre nel comune di Ravenna, tra Mezzano, Camerlano e Gloria. Insomma, siamo alla fine della legislatura. Mi faccia fare, magari lo farò dopo nella replica, quello che tira i fogli. Avete fatto una legge elettorale perché sapete che non avete portato a casa i risultati. Avete annunciato che chiudete la partita prima perché non sapete, non siete in grado di portarla a conclusione alla fine. Vi spaventa governare il 2027 perché un altro anno di annunci. Siamo molto concreti in Emilia Romagna. Gli annunci, sia che li faccia io, la mia parte o il centrodestra, non piacciono ai cittadini, che ti richiamano, ti fanno sedere, ti mettono lì, discutiamo, fammi vedere le carte. Ci volete dire cosa avete fatto in questi 4 anni che non sia stato predisposto, progettato e definito con risorse dai precedenti governi? Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Ognassi. Prima di dare la parola per la risposta al sottosegretario Savina, salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Santa Maria di Roma che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Grazie, vi auguriamo ogni fortuna e precisiamo che sono presenti in aula oggi soltanto i deputati che vedono discusse le proprie interpellanze e per conto del governo, in questo caso appunto la sottosegretaria di Stato Sandra Savino, a cui diamo subito la facoltà di rispondere. A lei la parola.
2: Grazie Presidente. Signor Presidente, colleghi, l'interpellanza ci offre l'occasione per fare il punto su una questione che il governo considera strategica. La qualità, la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture sono infatti una condizione essenziale per la competitività dei territori, per la mobilità dei cittadini, delle imprese e più in generale per la crescita economica e sociale del Paese. Fin dall'insediamento il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha posto al centro della propria azione il potenziamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza della rete viaria, senza separare la realizzazione delle nuove opere dalla cura e dalla manutenzione straordinaria di quelle esistenti. È una scelta precisa, infrastrutture moderne ma anche infrastrutture sicure, efficienti e resilienti. La definizione delle priorità avviene attraverso un confronto costante con regioni, province e comuni e con tutti i soggetti istituzionali interessati affinché le esigenze locali possano essere valutate sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle risorse disponibili dello stato di maturazione dei progetti. E questo è il metodo seguito anche nella predisposizione degli atti contrattuali relativi alla rete stradale. Per quanto riguarda in particolare l'Emilia-Romagna, il vigente contratto di programma MIT-ANAS prevede un quadro significativo di investimenti che comprende nuove opere, interventi di adeguamento e messa in sicurezza e programmi di manutenzione straordinaria. In questo quadro si colloca la SS309 Romea Nuovo Collegamento Ravenna-Mestre, inserita nella sezione Studi e Progettazioni del contratto di programma MIT-ANAS. Nel 2025 ANAS ha redatto uno specifico studio trasportistico condiviso con la Regione Emilia-Romagna. Sono attualmente in corso le attività propedeutiche all'avvio del DOCFAP. Per quanto riguarda SS9 Via Emilia, sono già disponibili risorse significative per interventi attesi da anni dai territori. È il caso della variante di Castel Bolognese, che dispone di una copertura finanziaria di circa 79,17 milioni di euro, e della variante all'abitato di Santa Giustina nel comune di Rimini, per la quale sono disponibili circa 25 milioni di euro. Sempre lungo la SS9, particolare rilievo assume il progetto di potenziamento e variante del tratto Forlì-Cesena, che comprende il collegamento della tangenziale di Forlimpopoli alla strada provinciale 5 di Santa Croce, lotto 5, e successivo tratto della strada provinciale 5 fino all'innesto con la seccante di Cesena, lotto 0. Per questa infrastruttura ANAS ha completato e trasmesso al Ministero il quadro esigenziale. La fase successiva riguarda ora lo sviluppo delle attività progettuali e la definizione delle soluzioni da sottoporre a necessarie valutazioni tecniche. Nella provincia di Forlì-Cesena rientra inoltre il terzo lotto del sistema tangenziale di Forlì sulla SS727, per il quale è prevista una copertura finanziaria di circa 172,85 milioni di euro. Un altro asse strategico è rappresentato dalla SS67 Tosco-Romagnola. Da un lato, l'intervento di adeguamento della SS67 da classe al porto di Ravenna risulta interamente finanziato per 43 milioni di euro. Dall'altro lato, in fase avanzata il più complesso intervento di ammodernamento della SS67 nel tratto Forlì Ravenna, comunemente indicato come Ravegnana Bis. L'opera presenta caratteristiche di particolare complessità sotto il profilo tecnico, trasportistico, territoriale, ambientale e finanziario. ANAS ha approvato nel luglio 26 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo stimato circa di 404 milioni di euro. Particolare attenzione inoltre viene riservata alla SS3bis Tiberina, che costituisce una componente fondamentale dell'itinerario E45. Per questa infrastruttura risultano programmati interventi di manutenzione straordinaria per complessivi circa 425 milioni di euro. Il quadro testimonia un'attività capillare: 44 interventi sono stati completati per un valore di circa 202 milioni di euro, 17 interventi sono attualmente in corso di esecuzione per circa 106 milioni di euro, dei quali ben 93 milioni nella provincia di Forlì-Cesena. Un ulteriore intervento per circa 3 milioni di euro in fase di avvio, mentre 10 interventi sono in progettazione per un valore complessivo di circa 114 milioni di euro. Passando alla SS16 Adriatica, occorre ricordare il primo stralcio della variante Argenta e Ponte Bastia, che dispone di finanziamenti per circa 172,66 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la variante del tratto Bellaria-Rimini Nord Misano Adriatico, primo stralcio, ANAS ha completato il progetto definitivo ai fini dell'avvio della conferenza dei servizi. L'iter è stato successivamente interessato dalla sentenza del TAR Emilia-Romagna 26, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni privati contro il provvedimento di proroga della valutazione di impatto ambientale, determinandone l'annullamento. A seguito della pronuncia è stato avviato un confronto con la Regione Emilia-Romagna per individuare le modalità attraverso le quali consentire la prosecuzione delle attività progettuali nel rispetto del quadro normativo e delle determinazioni degli organi competenti. Per la SS258 Marecchiese, altra infrastruttura fondamentale per la Val Marecchia e per i collegamenti con il territorio riminese, occorre ricordare che l'intervento è inserito nella sezione studi e progetti del contratto di programma MIT-ANAS 21-25. Nel settembre 23 è stato sottoscritto un accordo tra ANAS, provincia di Rimini e comuni della Val Marecchia per disciplinare la redazione dello studio trasportistico del DOCFAP e dell'analisi costi-benefici. Su richiesta del Ministero, ANAS ha quindi predisposto il quadro esigenziale e avviato la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, che risulta attualmente in fase di completamento. Al fine, per la SS 72 San Marino, relativamente agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, è stato sviluppato il progetto definitivo ed è stato avviato l'iter autorizzativo propedeutico all'indizione della conferenza dei servizi. Il costo stimato dell'intervento è di circa 58 milioni di euro, a fronte di un finanziamento attualmente disponibile pari a 14 milioni di euro. Il fabbisogno residuo potrà essere reperito al momento del perfezionamento dell'iter approvativo e nella fase di predisposizione dell'affidamento dei lavori. Il quadro complessivo che emerge è quindi quello di una programmazione infrastrutturale articolata, nella quale convivono opere già finanziate, interventi in corso di realizzazione, opere in fase di progettazione e interventi per i quali sono in corso le necessarie valutazioni preliminari. Il Governo intende proseguire lungo questa strada, lavorando con ANAS, Regione, Province e Comuni, per accelerare per quanto di competenza gli iter progettuali autorizzativi e per assicurare necessarie coperture finanziarie. Il governo non guarda però soltanto alla rete stradale. In Emilia-Romagna è fondamentale anche la rete viaria provinciale, che garantisce ogni giorno il collegamento tra comunità, imprese e servizi. Per questo sono state destinate risorse significative alla manutenzione straordinaria, alla sicurezza di ponti e viadotti, all'adeguamento funzionale e alla resilienza rispetto agli eventi climatici. In base al più recente piano straordinario risultano assegnati oltre 11 milioni di euro ciascuno alle province di Forlì-Cesena e Ravenna e circa 7,4 milioni alle province di Rimini. A queste risorse si aggiungono quelle destinate alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete secondaria nel periodo 24-29, circa 19,7 milioni per Forlì-Cesena, 18 per Ravenna e 16,1 milioni per Rimini. Nel complesso, considerando questi programmi, parliamo di almeno 30,7 milioni di euro per Cesena-Forlì, 29,1 per Ravenna, 23,5 milioni per Rimini, ai quali si aggiungono le risorse dei precedenti programmi pluriennali e quelle collegate agli interventi emergenziali e alla ricostruzione post-alluvione. Un discorso altrettanto importante riguarda la rete ferroviaria. Lei è la direttrice adriatica. Il MIT sta procedendo lungo due direttrici complementari. Da un lato il potenziamento della linea ferroviaria esistente, dall'altro lo sviluppo della nuova infrastruttura AVAC. Sulla linea esistente, RFI sta realizzando un articolato programma di interventi in parte finanziati anche attraverso risorse PNRR, con l'obiettivo di aumentare la capacità e migliorare le prestazioni della rete. Gli interventi riguardano tracciati, stazioni, opere d'arte, armamento, elettrificazione e sistema di gestione della circolazione, con la possibilità di raggiungere in alcuni tratti 200 km orari e di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza lungo la direttrice. Con riferimento alle previsioni di realizzazione del terzo casello sulla A14 a servizio della Fiera di Rimini e del sistema produttivo e territoriale, nei mesi scorsi si sono svolte interlocuzioni tra il Ministero, gli enti locali e i soggetti interessati, finalizzate a una prima valutazione sull'ipotesi. Gli approfondimenti svolti hanno evidenziato elementi di interesse in termini di funzionalità dell'opera e di possibili effetti sulla mobilità locale. La valutazione dovrà ora proseguire sotto i profili trasportistici, progettuali, tecnico-economico e ambientale, per verificarne la concreta fattibilità e sostenibilità. Allo stato attuale, il nuovo casello Rimini Fiera non rientra tra gli investimenti previsti nell'ultima proposta presentata nel mese di marzo da Autostrade per l'Italia. Il Ministero sta proseguendo il confronto tra enti locali e sulla base degli ulteriori approfondimenti potrà essere valutato l'eventuale inserimento dell'opera tra gli impegni della concessionaria nell'ambito delle successive proposte di aggiornamento convenzionale. Infine, in merito alla diga di Quarto, si rappresenta che la legge di bilancio 25 ha previsto 960.000 euro per la riqualificazione dell'invaso. Il Ministero ha avviato le attività necessarie per definire il percorso di finanziamento. La provincia di Forlì-Cesena ha successivamente comunicato di non avere attualmente interventi programmati sull'invaso e di non avere la titolarità sul serbatoio, prospettando la possibilità di destinare le risorse a uno studio multidisciplinare. Si evidenzia inoltre che l'articolo 7 bis del DL 107-26 ha attribuito al commissario straordinario per la scarsità idrica il compito di provvedere alla rifunzionalizzazione delle capacità di invaso del lago di Quarto, riconoscendo all'intervento una specifica rilevanza strategica per la sicurezza del territorio. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza perché consente di imprimere un'accelerazione concreta a un'opera attesa da decenni e che assuma oggi un valore ancora maggiore alla luce degli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità della risorsa idrica. L'obiettivo è rafforzare la resilienza del sistema e garantire continuità, sicurezza, adeguatezza dell'approvvigionamento idropotabile della Romagna a beneficio delle famiglie, delle imprese e dei territori. Per assicurare il necessario coordinamento nella realizzazione delle opere, il commissario straordinario potrà inoltre stipulare uno specifico accordo con l'autorità d'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna nell'ambito degli interventi già approvati nel programma operativo 24-29. Il quadro complessivo che emerge è quello di una strategia infrastrutturale fondata sulla sicurezza, sviluppo e ascolto dei territori. Non dobbiamo scegliere tra grandi opere e manutenzione, servono entrambe. Sono nuove infrastrutture dove sono necessarie per migliorare la mobilità, la competitività, ma serve soprattutto prenderci cura della rete che già abbiamo, perché la sicurezza non può essere considerata una voce residuale della politica infrastrutturale. Allo stesso tempo un'opera pubblica deve essere progettata, valutata, finanziata, realizzata con serietà nel rispetto delle regole, della sostenibilità economica e ambientale e delle esigenze delle comunità interessate. È questo metodo che il governo intende proseguire anche in Emilia-Romagna, programmare sulla base delle esigenze reali, concentrare le risorse sugli interventi strategici e maturi, accelerare dove esistono le condizioni e mantenere un confronto costante con i territori. L'obiettivo è costruire una rete infrastrutturale più sicura, moderna e resiliente, capace di sostenere la crescita dell'Emilia-Romagna e dell'intero paese.
1: Ringrazio sottosegretaria Savino. Prima della replica intendo a nome dell'Aula salutare studenti e insegnanti del liceo scientifico statale Morgagni di Roma che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo per questo, augurandogli ogni fortuna e precisando che la seduta di oggi è dedicata esclusivamente alla discussione delle interpellanze presentate dai deputati, pertanto sono presenti soltanto i deputati appunto che hanno la loro interpellanza in discussione e la sottosegretaria Savino per conto del governo. Il deputato Ognassi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data alla sua interpellanza. A lei la parola, l'ascoltiamo.
0: Grazie Presidente. Sì, questa interpellanza ha un motivo molto preciso. Infatti è stata firmata dall'intero gruppo parlamentare del Partito Democratico. Chiede al Governo di fare il punto sulle infrastrutture viarie della mobilità, le abbiamo elencate una a una nell'interpellanza, dall'E45, questo asse strategico viario che collega Roma con la Romagna e il Nord-Est, l'alta velocità che dovrebbe collegare Bologna con l'asse Adriatico, la statale 16 da Rimini a Ravenna, la superstrada statale 72 che collega l'Adriatico Rimini con San Marino, la strada Marecchiese che collega Rimini con Arezzo, la Ravegnana che collega Forlì con Ravenna, il lago di Quarto a Cesena. Insomma, abbiamo chiesto di fare il punto del lavoro, dello stato dell'arte, del lavoro fatto dal governo in questi 4 anni. Sottosegretaria, lei rappresenta il ministro Salvini, non so con quale, come dire, anche gioia. Cosa vuole che le dica? Lei si sente, capisco che magari della Romagna non importi quasi nulla o qualcosa, sì la Romagna piace a tutti, magari no, se lo dici sorridi, che bella la Romagna. Ma noi siamo concreti, cosa vuole che le dica sulla soddisfazione rispetto alla sua risposta? Ho fatto l'amministratore, sono stato in regione, ho fatto l'attività professionale, ho fatto anche il sindaco. Cosa vuole che le dica di fronte a una risposta che il ministro dei trasporti ha messo la sua attenzione alle infrastrutture, lo svolgersi delle procedure avviene tramite un confronto con gli enti locali. Capisco che ci sono i nostri ragazzi e diamo anche, come dire, un minimo di nozione di come si svolgono i lavori no, tra i diversi enti dello Stato, il tavolo, i confronti. Ma noi le abbiamo chiesto cosa avete fatto in questi 4 anni sulle infrastrutture della Romagna. Non avete fatto niente. La sua risposta è niente. Io adesso non voglio entrare nel merito specifico, la sua è la risposta che vedrà anche una nostra controreplica puntuale, ma avete messo insieme nella risposta ciò che già c'era, che è stato previsto anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, e ci avete detto che le infrastrutture in Romagna, il loro sviluppo è in una dimensione articolata, ci sono opere in progettazione, altre che stanno andando avanti, ma questo lo sappiamo. Vi abbiamo chiesto cosa avete fatto in questi 4 anni per accelerare le procedure, per attuare le opere, quali risorse aggiuntive avete messo alla luce delle necessità che sono emerse per cambiare il tracciato di una strada. Ci avete risposto con niente, ci avete risposto dicendo che ci sono delle risorse su altro. Le cito qualcosa che conosco bene: non era prevista nell'interpellanza la risposta sulla via Emilia Castel Bolognese, ma quella variante alla strada, alla SS9, è prevista da 15 anni, 20 anni, così come la variante sulla via Emilia SS9, provincia di Rimini, tratto di Santa Giustina. Guardi, ero sindaco io nel 2011, se non ci fosse stato l'attuale sindaco Jamil Sadegolvat, quella strada, quella variante non si sarebbe fatta, perché vi ha preso per la giacca con la regione, vi ha richiamato al vostro lavoro, sono andati a chiamare ANAS e oggi quella strada è in progettazione e in attuazione. Ma questo lo sappiamo, perché viene appunto dai precedenti governi, dal lavoro fatto dalla regione, dall'attuale sindaco. Io le chiedo di Pinco, lei mi risponde di Pallino. Io capisco che Salvini oggi è abituato a fare così. Il terzo lotto della tangenziale di Forlì era già previsto, così come la Tosco-Romagnola, la Ravegnana Bis, sì, è un'opera articolata. Infatti chiamate gli enti locali per definire il quadro attuativo, la progettazione. Ma si potrebbe andare avanti all'infinito. Oggi ci avete dato una risposta, però qualche notizia sulla statale 16 Adriatica, il tratto Bellaria-Rimini, non avete risposto. Il TAR ha bloccato le procedure, ANAS è scappata, inutile che dite prosegue il confronto. Sono previsti 415 milioni, sì, lo sappiamo, erano quelli che abbiamo messo prima, che non ha messo il vostro governo. Di fronte alla sentenza del TAR, cosa volete fare? Chiamate il sindaco di Rimini? Il presidente della regione, il MIT, convoca ANAS, fate la conferenza di servizi, ci date qualche data che la mettiamo in agenda? Magari, non so, una data qualsiasi di ottobre. Così si fa, se no tirate, come dire, un po' le cose in aria. E potrei continuare, perché oggi l'altra notizia è che sul terzo casello dell'autostrada, servizio di una delle fiere più importanti d'Italia, non c'è nulla. Sì, abbiamo avuto dei contatti, però nel piano di Aspi di marzo non c'è niente. Quindi quei contatti, quindi il progetto preliminare che è stato avanzato a Salvini, che è stato dato a Salvini, una conferenza di servizi, un tavolo tecnico istituzionale, perché non ci avete detto che lo volete fare? Perché è finita la legislatura, avete fatto la riforma elettorale? Insomma, come si può essere soddisfatti, sottosegretaria? Ministro Salvini, vorrei provare a concludere anche questo intervento facendo una riflessione. Le dicevo prima che l'abbiamo firmata tutti, non solo sottoscritto questa interrogazione, sulle infrastrutture della Romagna e sulla nostra regione. Sa perché? Perché in Emilia-Romagna avete avuto in questi anni, magari non lei, sicuramente il ministro Salvini, sicuramente alcuni rappresentanti del governo, anche, devo dire, la Presidente del Consiglio Meloni, avete avuto una idea più che di governo, di collaborazione istituzionale, di comando, di forza. Avete voluto dare dei messaggi. L'Emilia-Romagna non appartiene al centro-sinistra che la governa da tanto tempo, è degli emiliano-romagnoli, quindi si convocano i tavoli istituzionali. Dopo 4 anni venite qui, ci dite che di fatto non c'è niente sulla Romagna, però negli annunci, siccome c'è la campagna elettorale, si continua, come dire, a dire comandiamo noi, faremo noi, si fa la voce grossa. E Io non lo so cosa sta succedendo. Ieri abbiamo assistito al cambio delle regole del gioco, della riforma elettorale. Avete annunciato anche le elezioni anticipate. C'è un motivo, sapete qual è? Che avete paura di affrontare un altro anno solo con gli annunci. Quindi proviamo a chiudere in fretta, cambiamo le regole del gioco perché avete paura di perdere le elezioni, perché forse siete consapevoli che con gli annunci un paese non si governa e il consenso della Romagna o come di altre regioni non l'avrete. All'ultimo minuto, prima delle elezioni, sì, si ha paura. Paura di non vincere, di non affrontare un 2027 che per l'Italia si annuncia di tagli, di sacrifici. Appunto, dicevo prima, che si cambiano le regole del gioco, come se qualche minuto prima in una partita di calcio o di basket si cambiano le regole per provare a dare al centrodestra con le nuove regole qualche giocatore in più. Così, ma siamo al 90°, mettiamone altri 3-4, proviamo a vincere, chiudiamo, anzi fischiamo prima la fine della partita. Però c'è un ma. Come per un presidente della regione, come per un sindaco, dopo 4 anni verrete giudicati dai fatti e perderete le elezioni per questo. Ma guardate che per chi amministra il punto è avere un riferimento istituzionale di governo serio che tratta allo stesso modo le regioni governate dal centrodestra come dal centrosinistra. Perderete, anche se avete cambiato le regole del gioco, perché avete un bilancio che è improponibile, non avete fatto purtroppo nulla, avete avuto delle difficoltà. In Emilia-Romagna i cittadini giudicano dai fatti. Grazie. Così sulle 45, sulla statale 16, ma potrei proseguire sulla passante di Bologna, dove gli enti locali hanno fatto un lavoro straordinario. Vede, l'Emilia-Romagna è il centro dell'Italia. Per andare da nord al centro al sud si passa di lì. Per andare dall'est all'ovest si passa di lì. Sul passante di Bologna è stata fatta la progettazione completa, la riorganizzazione progettuale, gli enti locali hanno lavorato, hanno sudato, sono tagliati un dito, un braccio, oggi è tutto pronto. Un quadro esigenziale per non il ponte sullo stretto, ma per il passante d'Italia, che è l'Emilia Romagna, che richiederebbe 5 miliardi, la Tirreno Brennero solo 2. Invece avete avuto un atteggiamento, un automatismo verso l'Emilia Romagna, dire no, opporsi, colpirla in ogni decisione importante. Dall'alluvione in Romagna, ma vi abbiamo riportato ai tavoli istituzionali, è colpa vostra, poi il mondo è cambiato e il cambiamento climatico ha travolto tutti, non era colpa della Romagna, anzi ci siamo rimboccati le maniche, vi abbiamo richiamato ai tavoli e stiamo insieme cercando di trovare i fondi per rispondere ai cittadini. Ci avete attaccato sull'autonomia scolastica, ho finito Presidente, ma noi vi richiamiamo ai tavoli, oggi non ci avete detto nulla di nuovo sulle infrastrutture, per favore inizia, come dire, la campagna elettorale. Fate sì che non sia propaganda, annunci, perché al primo posto viene il bene pubblico, l'interesse collettivo, non le urne e il proprio tornaconto di partito. Governate il Paese, non siete una segreteria di partiti che fa annunci nelle sezioni di partiti, ci vogliono fatti concreti amministrativi. Provate a ricordarlo, se non sempre, almeno ogni tanto.
1: Ringrazio deputato Agnassi, è così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che nell'allegato A, al resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame dei disegni di legge 3076, disposizioni in materia di protezione civile, 2700A, delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 12 ottobre 2026. Ore 14:30, discussione generale del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam. Discussione generale del disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione civile. Discussione generale delle mozioni concernenti iniziative volte a tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale nonché in materia di crimini internazionali. Discussione generale della proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Discussione generale del disegno di legge recante delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La seduta è tolta.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 10:37 minuti. La Commissione parlamentare per le semplificazioni della Camera ha svolto ieri l'audizione di rappresentanti di Facile.it nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Ascoltiamo.
2: La Commissione prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Partecipa in videoconferenza all'audizione odierna in rappresentanza del gruppo Facile.it il CEO dottor Maurizio Pescarini. Saluto e ringrazio il nostro ospite e ricordo che allo svolgimento della relazione potranno seguire domande da parte dei componenti della Commissione alle quali seguirà quindi la replica. Do quindi la parola al dottor Pescarini per la sua relazione. Grazie.
3: Eccoci, mi scusi. Buongiorno Presidente, la stavo ringraziando per l'invito. Porgevo anche i miei ringraziamenti ai commissari per questa occasione di confronto. Come da sua introduzione, io sono l'amministratore delegato del gruppo Facile.it e quindi oggi volevo innanzitutto presentare un minimo il gruppo e la sua presenza trasversale nei principali mercati in cui operiamo e poi fornire alcuni spunti alla Commissione su temi relativi appunto all'oggetto della stessa. Il gruppo Facile.it nasce nel 2009 come comparatore nell'ambito assicurativo, in particolare nell'ambito del web, ed è poi cresciuto negli anni modificando e potenziando il proprio modello di business. La nostra missione è quella di rendere più facile la vita di ogni giorno delle persone, selezionando le migliori offerte e aiutandoli a selezionare quelle che più si adattano ai loro bisogni, risparmiando tempo e denaro. Il gruppo Facile ha sviluppato negli anni numeri direi particolarmente rilevanti. Considerate che abbiamo circa 5 milioni di visitatori unici al mese sulla nostra piattaforma, una brand awareness del 96%, valutazioni sui principali siti di feedback e revisioni nell'ordine di 4,8 su 5 e cresciamo ormai da una decina d'anni al 20% all'anno. In totale il gruppo impiega circa 1500 persone su diverse sedi e ci definiamo come un broker multicanale abilitato dalla tecnologia. In particolare broker vuol dire che noi operiamo quale intermediario qualificato su diverse industrie, in particolare queste ormai sono quattro, sono le assicurazioni, le utilities, i servizi finanziari e l'automotive. Quindi per la parte assicurativa ci occupiamo di intermediazione di polizze auto e polizze non auto, per la parte utilities di bollette, luce, gas e telefonia e internet, per i servizi finanziari, mutui, prestiti, carte e conti, e per l'automotive siamo entrati da qualche anno anche nel settore del noleggio a lungo termine. Per questi servizi offriamo informazioni, comparazione, consulenze advisory per il nostro utente, supporto documentale nel cambio delle offerte, vendita e post vendita. Abbiamo sviluppato un'architettura multicanale, come dicevo prima. Noi nasciamo dal web con i 5 milioni di visitatori unici al mese di cui vi parlavo, ma abbiamo anche un'importante presenza in termini di contact center. Abbiamo due sedi in Italia, una a Cagliari e una a Catania, con nostri impiegati che supportano il cliente nella valutazione delle diverse offerte, quindi fornendogli consulenza. Ma poi nel tempo abbiamo anche esteso la nostra presenza sul cosiddetto canale fisico, quindi noi abbiamo aperto quasi 100 negozi di proprietà, quindi sono negozi dove ci sono nostri dipendenti e dove paghiamo noi direttamente l'affitto, e poi abbiamo sviluppato un modello di franchising con ormai circa 300 punti vendita brand Facile gestiti però da imprenditori con cui condividiamo poi il nostro percorso. Abbiamo inoltre circa 1300 agenti che distribuiscono i nostri prodotti e siamo anche di recente entrati nel canale dei concessionari, in particolare con l'offerta automotive, e nel canale degli advisor per le piccole e medie imprese con le recenti acquisizioni che abbiamo fatto, in particolare Italfinance. E per darvi qualche numero, abbiamo attualmente circa 2 milioni di polizze auto in portafoglio, quindi siamo il più grande broker auto in Italia. Facciamo circa 400.000 switch di utilities all'anno, intermediamo circa 3 miliardi di euro di finanziamenti tra mutui e prestiti e facciamo oltre 10.000 contratti auto noleggio a lungo termine all'anno. Lavoriamo con, direi, tutti i principali operatori di mercato, quindi abbiamo un panel di offerta estremamente ampio con relazioni con i principali provider ormai pluriannuali. E la maggior parte di questi sono direttamente integrati all'interno della nostra piattaforma tecnologica su cui abbiamo investito molto negli anni. Ci proponiamo, come dicevo, come broker, quindi curiamo molto la relazione e l'interfaccia con il cliente, che diventiamo quindi un layer di fiducia a cui il cliente si rivolge direttamente. Creiamo anche delle offerte esclusive proprietarie non direttamente reperibili sul mercato, quindi le sviluppiamo con i nostri provider in esclusiva per noi, e ci proponiamo anche di curare la relazione con il cliente nel corso di tutta la sua relazione con i vari provider, dando anche appunto supporto all'utente nel post vendita. Lavoriamo tantissimo sulla tecnologia, abbiamo oltre 250 persone che lavorano costantemente sulle nostre piattaforme, sia quelle web ma anche quelle che poi supportano i nostri canali fisici. Per darvi un numero, facciamo circa 5.000 iterazioni di software all'anno, o migliorandolo continuamente, 1 milione di righe di codice. Abbiamo appunto una factory interna specializzata in questo. E a conclusione della presentazione del gruppo, magari mi soffermerei su alcuni punti che credo possano essere di interesse di questa commissione, in quanto comunque noi come broker, e in particolare nel processo di comparazione, devo dire, abbiamo un punto di vista privilegiato sul mercato, nel senso che vediamo da un lato i clienti e gli utenti e dall'altro lato tutti i fornitori di assicurazioni, utilities, servizi finanziari e automotive. E quindi il percorso che abbiamo fatto in tutti questi anni ha tanto a che fare con quello di cui questa commissione si occupa, nel senso che uno dei lavori fondamentali che abbiamo contribuito, credo, a svolgere è quello di rendere il più possibile comparabili le diverse offerte di mercato, quindi fornendo una trasparenza sostanziale ai nostri utilizzatori, che non si limita alla mera disponibilità delle informazioni ma le renda anche semplici, comprensibili e concretamente confrontabili. Quindi il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere il consumatore nelle condizioni di comprendere pienamente cosa sta acquistando, le caratteristiche dell'offerta e il significato anche delle principali condizioni contrattuali. Se penso a quando abbiamo iniziato, le diverse domande che per esempio facevano gli assicuratori per una polizza d'auto erano, diciamo, per lo stesso dato anche abbastanza diverse, quindi per esempio per sapere l'esperienza di guida di un utilizzatore venivano chiesti da qualcuno da quanti anni guidi e da qualcun altro in che anno hai conseguito la patente. Chiaramente un esempio abbastanza semplice, però ce ne sono tante di cose di questo tipo che abbiamo omogeneizzato negli anni e che hanno consentito, in questa prospettiva, di promuovere schede sintetiche, terminologie il più possibile uniformi e un set minimo di informazioni chiave comparabili tra i diversi operatori. Quindi anche qua, però, salvaguardando sempre allo stesso tempo la specificità dei diversi settori e la libertà commerciale dei diversi operatori. Un altro esempio che mi sento di dare sul tema della omogeneizzazione delle condizioni e dei contratti e tutto il lavoro che abbiamo fatto sul caricamento online di una bolletta per avere in maniera facile e accessibile il confronto con le diverse offerte di mercato esistenti sulla base dei dati specifici di quella bolletta. Quando siamo partiti le bollette erano profondamente diverse fra di loro, la tecnologia all'epoca ci obbligava anche a sviluppare sistemi di OCR che fossero addestrati bolletta per bolletta. Un primo passaggio con la bolletta 2.0 è già stato fatto, quindi i sistemi riconoscono più facilmente i dati in esse contenuti, anche la tecnologia, devo dire, in questo ha fatto un grande passo avanti, però comunque i tassi di errore continuano a viaggiare nell'intorno del 3-5%. Una standardizzazione piena delle bollette, per esempio, consentirebbe agli utenti veramente di arrivare a un tasso di errore pari a zero. Un altro esempio che mi sento di portare a questa commissione del lavoro di standardizzazione delle condizioni è quello che abbiamo fatto sui mutui. Quindi sui mutui noi rendiamo possibile per l'utente confrontare le diverse caratteristiche del mutuo, che non sono solo il tasso, ma anche come le diverse

0: e viceversa, in modo tale da anche aiutarlo a combinare le diverse caratteristiche proprio per fargli scegliere il prodotto più adatto a lui. Anche questo, chiaramente, più le condizioni sono standardizzate e facilmente confrontabili, più la tecnologia poi riesce a offrire questo tipo di supporto all'utente. Un altro secondo grande tema che credo utile portare all'attenzione è quello dell'accesso ai dati. Oggi nei diversi settori sono disponibili database ormai collaudati che consentono in pochi istanti disporre di tutte quelle informazioni necessarie per una efficace comparazione. Questo chiaramente aggiunge trasparenza e libertà per il cittadino di disporre delle proprie informazioni per ottenere il meglio dal mercato. In questo senso vanno anche tutti i lavori fatti negli anni passati dai regolatori e dalle associazioni e la messa a disposizione di tali informazioni agli intermediari, chiaramente con il consenso esplicito del cliente, farebbe sicuramente fare un bel passo avanti in termini di completezza e trasparenza nei confronti dei diversi servizi. Terzo ed ultimo tema che mi sento di portare è quello, del processo. Quindi, tanto più i processi di comparazione e cambio di un contratto, sono resi facili e snelli, tanto più il cliente viene messo in grado di comprendere ed agire. Quindi se per una bolletta devo mandare una raccomandata e ci metto 2 mesi, è sicuramente molto diverso da farlo con 2 clic e in 24 ore, che è la direzione verso cui stiamo andando. Quindi continuamente lavorare anche proprio sui processi credo che sia un tema chiave per fornire trasparenza e libertà al consumatore. E direi questo è quanto da parte mia. Noi abbiamo appunto un rapporto diretto da anni con milioni di utenti e credo che la comparazione abbia portato una trasparenza sostanziale in Italia e quindi questo percorso potrà continuare in futuro anche grazie alle evoluzioni normative di cui questa commissione si occuperà.
1: Grazie, c'è la richiesta di una domanda da parte della senatrice Cinzia Pellegrino. Se c'è qualche altro commissario lo segnali, anche perché noi fra 10 minuti dobbiamo chiudere i lavori della Giunta. Grazie, prego senatrice.
2: Sì, grazie Presidente. Una domanda al volo, visto insomma che vi occupate anche dovete per forza interagire per i vostri servizi con i database pubblici come il PRA o l'IVAS. Volevamo capire in che misura standard di open data più fluidi potrebbero, se possono, magari semplificare l'inserimento di dati, il raccordo fra i dati stessi, insomma, se ne avete avuto già esperienza. E poi, invece, per aiutare, insomma, il nostro lavoro sulla semplificazione e anche nella risoluzione delle controversie con il consumatore, voi come vi siete organizzati per semplificare le pratiche, per dare una risposta celere, per diminuire le fasi di conflitto, eccetera, e se avete adottato e quale soluzione digitale?
0: Ok, la ringrazio senatrice per le domande. Allora, sul primo punto è assolutamente chiave. Noi come broker, per esempio, attualmente non abbiamo accesso al database ANIA, che contiene tutte le informazioni relative alla polizza del cliente, quindi siamo, fra virgolette, costretti a richiederle ogni volta al nostro utente. Non abbiamo neanche accesso ai database di ARERA, in cui si trovano, per esempio, tutta la storia dei consumi del cliente. Questi sono due temi chiave a cui facevo anche riferimento prima. Gli standard di open data qua possono aiutare tantissimo, cioè ormai la tecnologia e gli standard sono ampiamente sviluppati, quindi dal punto di vista della tecnologia l'integrazione e l'accesso a questi dati è veramente una cosa per noi molto, molto semplice. Credo che sia più anche un tema di indirizzo complessivo nel mettere a disposizione queste informazioni di intermediari qualificati, naturalmente, e in modo tale da agevolare il percorso di comparazione e di cambio per il cliente. Però quello che diceva lei.

0: sulla tecnologia è sicuramente chiave, però direi che ormai il livello raggiunto è totalmente soddisfacente, quindi sono cose che si possono fare con una relativa facilità. Per quanto riguarda invece il tema delle controversie, attualmente non ce ne occupiamo direttamente, stiamo però valutando partnership con associazioni dei consumatori che supportino il cliente in questo percorso. Quindi, per esempio, nella nostra app, dove il cliente potrà trovare tutti i suoi contratti e periodicamente verificarne la congruità, stiamo pensando di inserire delle funzionalità che in partnership con un'associazione dei consumatori in particolare consentano poi al cliente di ricevere assistenza nella controversia e di trovare anche soluzioni facili e non troppo burocratiche che gli consentono appunto di risolvere facile. Chiaramente noi siamo.
1: Grazie mille.
0: No,
1: Prego.
0: volevo solo aggiungere, noi su questi temi siamo totalmente disponibili per eventuali confronti, anche suggerimenti in futuro che possano aiutare la Commissione, quindi massima disponibilità nei vostri confronti.
1: Grazie ancora. Se non ci sono altri interventi, ringrazio ancora il nostro ospite e chiudo così i lavori della Commissione. Buona giornata a tutti.
2: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione del GR Parlamento. Con il sindacato ispettivo, due interpellanze urgenti, alla Camera si è conclusa la settimana parlamentare, il cui fulcro è stato ieri il via libera alla riforma della legge elettorale. Il testo, alla terza lettura, è stato approvato con 227 sì, 164 no. Ora gli italiani potranno finalmente scegliere, sostiene soddisfatta la Premier, mentre l'opposizione, fortemente critica, ha parlato di un testo su misura per l'attuale coalizione di governo. La Corte Costituzionale lo boccerà, si dice certo il campo largo, che dopo le proteste in aula prepara i ricorsi. I lavori a Montecitorio riprenderanno lunedì alle 14.30 con ratifiche di accordi internazionali, il testo sulla protezione civile e mozioni per tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale. I senatori torneranno invece in emiciclo martedì mattina per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. All'ordine del giorno anche l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. Mercoledì alle 9 sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Prima di lasciare i palazzi delle istituzioni, ricordiamo che è da poco iniziato presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno La Clinica della Costituzione, il ruolo del Parlamento alla soglia della 20ª legislatura. L'evento è stato aperto dalla lettura dei messaggi della Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente della Camera Fontana. E la terza carica istituzionale ha ricordato oggi sui social l'anniversario del Vajont, 63 anni dal disastro del Vajont, una preghiera per le oltre 1900 vittime, tra cui molti bambini, una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, a loro va il mio pensiero commosso. Così Fontana, su quanto accadde la sera del 9 ottobre del 1963, quando una frana precipitò dal Monte Toc nel bacino realizzato con l'omonima diga e l'acqua sommerse i paesi del fondovalle, messaggio anche del Presidente del Senato: non dimenticare e fare della memoria un patrimonio civile affinché simili tragedie non possano ripetersi mai più. Così la Russa. Termina qui il nostro notiziario breve, appuntamento alle 14.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La nostra proposta adesso prevede la presentazione del libro scritto dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti dal titolo La nuova accusa del sangue, la genesi del moderno antisemitismo. La presentazione del testo si è svolta il 5 ottobre nella sala capitolare del Senato. Buon ascolto.
2: Buongiorno, benvenuti in Senato per la presentazione del libro La nuova accusa del sangue, la genesi del moderno antisemitismo, un libro curato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yahiel Leiter, e dal suo staff, in collaborazione con il suo staff, un libro molto importante che vuole smentire, vuole portare un po' di ordine, un po' di chiarezza in questa marea di disinformazione che ci ha travolto, in particolare dal 7 ottobre, ma non solo dal 7 ottobre, per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese. Siamo naturalmente alla vigilia del più grande, più disastroso, più sanguinoso pogrom, nel terzo anniversario del più sanguinoso pogrom che la popolazione ebraica ha subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella appunto del 7 ottobre di 3 anni fa, del 2023, quando alle 6.29 fu lanciato il primo missile, il primo razzo da Gaza verso Israele. Io sono Matteo Angioli e avrò l'onore di moderare questo incontro, questo evento che è promosso dal senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, alla mia destra, presidente della Commissione per le politiche dell'Unione Europea e presidente del Global Committee for the Rule of Law, Marco Pannella, che è uno delle due organizzazioni che copromuove insieme al senatore questo evento, ma l'organizzazione certo principale è quella del Riformista, il quotidiano Il Riformista, che è rappresentato dai suoi massimi responsabili oggi con il direttore Claudio Velardi, che non è potuto essere con noi fisicamente ma è con noi in videocollegamento come vedete, e dal vice direttore Aldo Torchiaro, che invece è qui in presenza, e a lui saranno affilate le conclusioni. Al tavolo alla mia destra abbiamo alcuni degli oratori che poi prenderanno la parola, ovvero Fiamma Nierenstein, editorialista, scrittrice, non ha bisogno di ulteriori presentazioni, l'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, e Bonnie Rose, curatrice del podcast L'Aquila in Volo, che è direi la ideatrice del podcast ma anche di questo convegno, è quella che ha ispirato questo convegno perché ha ritenuto che questo libro dell'ambasciatore Leiter fosse talmente prezioso giustamente da essere conosciuto, divulgato il più possibile in Italia, e in Italia è stato tradotto e distribuito appunto dal Riformista, che non ha esitato a schierarsi fin dal, non solo da ancora una volta dal 7 ottobre purtroppo, ma da sempre con l'unica piena democrazia di quella regione, della regione medio orientale. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare voi tutti e tutte per essere presenti, e con questo chiederei all'ambasciatore, al senatore Giulio Terzi, anche lui ambasciatore evidentemente, di prendere la parola per aprire questa presentazione della nuova accusa del sangue.
3: Grazie mille Matteo, grazie veramente a tutti per essere qui oggi per meditare. Non so, l'avrete sicuramente letto, se non l'avete letto lo vedrete in dettaglio, sulla verità, la verità nel senso di nome comune ma poco praticato come principio purtroppo nei nostri social, nei nostri media, ma sui media in genere, e nella verità che dovrebbe invece apparire come dati, come fatti, come persone, come comportamenti, nell'informazione pubblica, nella politica e nella conoscenza delle nazioni, perlomeno delle nazioni dell'Occidente, se non delle nazioni che purtroppo non hanno questo privilegio della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e che sono sottoposte a dei regimi, parlo specificamente di Russia, Cina, Iran, Corea del Nord e i loro aggregati, che dominano la manipolazione cognitiva, la volontà di colpire l'Occidente in ogni suo modo, e desidero iniziare proprio da questo, da queste mie brevissime riflessioni, per dire l'importanza di questo lavoro. Lasciatemi ringraziare molto innanzitutto l'ambasciatore Jonathan Peled per la sua partecipazione, ma salutare anche se da lontano l'ambasciatore Leiter, che è all'origine di questo lavoro, fatto già qualche mese fa come ambasciatore negli Stati Uniti, e di un contributo straordinario a quella conoscenza che vogliamo approfondire oggi e divulgare oggi. Fiamma Nierenstein è stata menzionata, grandissima promotrice e, devo dire, ispiratrice e stimolo anche della riunione di oggi. Vorrei dire anche colei che mi ha non è neanche, conoscete Fiamma, quando si parla di moral suasion vuol dire molto di più, ma non c'era bisogno neanche di moral suasion, devo dire, per convincermi a entrare in questa materia nella quale so e soffro da parecchi anni ormai, purtroppo. Ringrazio ancora io Claudio Velardi, e un cenno parlando di persone che si sono dedicate al tema dei diritti umani in prima linea nella diplomazia italiana, nel sistema multilaterale come Ginevra, le Nazioni Unite a Ginevra, ma ancora nelle ultime missioni svolte, nelle precedenti, in Canada, da capo di gabinetto della Farnesina, una personalità che è appena rientrato a Roma, l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, che è con noi sempre, con noi voglio dire con le persone che sono sensibili e attive nella promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto, della lotta contro l'antisemitismo. Ecco, oggi questo libro vuole chiarire, mettere a confronto dei dati, dei fatti, delle circostanze, delle odiose immense disparità di trattamento a danno della nazione di Israele e di tutto il mondo internazionale dell'ebraismo e di coloro che capiscono invece questo mondo. E io non esito a condividere l'opinione che il 7 ottobre sia stata l'atrocità più grande commessa nel dopoguerra in assoluto contro un popolo, contro degli innocenti, ma non innocenti o no, non è un discorso di innocenza o meno, e in questo caso lo è sicuramente, contro un popolo e contro una nazione, come esempio, come innesco di una lotta ben più grande, il 7 ottobre, volta alla distruzione dello Stato di Israele, alla distruzione della nazione ebraica in Israele e ovunque nel mondo. E perché questo è particolarmente grave? Riconoscere questo effetto è particolarmente grave perché qui siamo ben al di là di tutti i discorsi e le storie e le valutazioni, peraltro pur ammissibili in un clima di democrazia, delle risposte proporzionali o meno da parte di Israele, del fatto di come si comporta il governo Netanyahu, di mille altre cose che riguardano gli atteggiamenti della nazione ebraica, dello Stato di Israele nella storia dalla sua dichiarazione di indipendenza ad oggi. Ma tutta questa narrativa che viene diffusa su dati falsi e il libro lo dimostra ampiamente. Quali sono i dati falsi che vengono diffusi? Sono quelli che vengono fornite, virgolette, dalle autorità palestinesi di Gaza. Le autorità palestinesi, un sistema terrorista, e questo sistema terrorista è riuscito a incastonare nella diffusione mediatica dell'Occidente, parlo dell'Occidente perché gli altri quattro paesi che ho menzionato sono parte di un'alleanza che usa l'antisemitismo come arma di distruzione di massa dei valori occidentali e della stabilità delle società occidentali, sono riusciti a incastonare questi propalatori di odio, ma lo fanno in modo strategico, nei media, nelle opinioni addirittura, nei nostri ragazzi, nelle nostre scuole, nelle nostre università, il concetto che esiste una risposta volta al genocidio del popolo palestinese, volta ad affamare, a uccidere per carestia, volta a impedire qualsiasi forma di emergenza di uno Stato palestinese con la partecipazione inevitabilmente di Hamas e tutte queste cose. Ed allora perché? E questa è la riflessione che volevo sottoporre, ma che incontra sicuramente gli studiosi ben più eminenti di me e ben più profondi. Ma ogni volta che rifletto a tutto questo, io non posso trascurare la storia dei valori che sono sviluppati e maturati in Occidente e dei non valori che sono maturati ed affermati in Oriente, diciamo così con grandissima approssimazione. Occidente inteso come il mondo del rispetto, della libertà di religione, della consapevolezza, del dialogo vero e sentito interreligioso. Esempi: il cristianesimo cattolico ha avuto dei problemi grossissimi nella sua storia, gli ebrei deicidi, i pogrom, le esclusioni, la cacciata dalla Spagna e tantissime altre cose, tutte storie atroci inventate come i protocolli dei Savi di Sion, inventati da una macchina, da macchine politiche che utilizzavano la religione in modo osceno per colpire una fede e un'identità. Ma il mondo cattolico ha fatto i suoi conti con l'ebraismo e li ha fatti in modo irreversibile. Permettetemi di ricordare nostre tate, ricordate la revisione della liturgia pasquale, rimuovendo quegli accenni, e Giovanni Paolo II. Scusatemi se mi dilungo un secondo su questo aspetto, perché ritengo che sia particolarmente importante per quello che sto per dire. Giovanni Paolo II nel marzo 2000, visitando e rendendo omaggio al muro di Gerusalemme. Dio dei nostri padri, tu hai esaltato Abramo e la sua discendenza perché il tuo nome fosse portato alle genti. Noi siamo profondamente addolorati per il comportamento di quanti nel corso della storia hanno fatto soffrire questi tuoi figli. E chiedendoti perdono, vogliamo impegnarci in un'autentica fraternità con il popolo dell'Alleanza. Quindi il cattolicesimo, l'identità cattolica, si è sviluppata in modo, a mio modestissimo avviso, in modo diverso dal mondo ortodosso, molto spesso contiguo a Stalin, a Putin, a Brezhnev, a tutti i persecutori degli ebrei e dell'ebraismo, che hanno lasciato fiorire ed espandersi ogni tipo di dottrina e di violenza antisemita nei pogrom dei loro paesi. Ricordiamoci quelli stalinisti, ma ricordiamoci anche il marxismo e il comunismo cinese nell'eliminazione completa della fede dalle chiese, dalle sinagoghe. E quindi io non posso ignorare la differenza di sistema, la differenza di storia e di principi che guida il nostro mondo occidentale da quell'altro. E allora perché mi preoccupa ancora di più questo senso di un 7 ottobre che non viene capito, che cerca di essere messo in disparte? Ah, però ci sono Albanese, Annun, grandi personalità del Parlamento italiano e dei Parlamenti europei che non parlano mai di 7 ottobre per parlare sempre dei bambini di Gaza, terribile storia, ma che viene utilizzata e venduta nei media di informazione esattamente come vuole Hamas, non come realmente, non come sono i camion dell'OCHA rispetto a quelli del COGAT, cifre che poi le Nazioni Unite di giorno in giorno corregge per far vedere che invece ha dato le cifre giuste, ma invece ha lasciato vivere per mesi quelle false e la gente si è bevuta di questo. E allora, in conclusione, cos'è la ragione, secondo me, principale di questa riunione, del pensiero che ci deve infondere, che dobbiamo portare avanti nel 7 ottobre? Che noi siamo in un contesto di aggressione totale, ideologica, culturale, persino con stampi religiosi, se guardiamo la connivenza fra il Pope di Mosca e Putin nella guerra contro l'Ucraina, persino questo, siamo in una fase storica nella quale quello che viviamo contro gli ebrei, contro Israele, contro la nazione ebraica, non può che essere visto, ma non soltanto per chi ha fede, per le frasi che ho letto dei papi cattolici degli ultimi decenni, ma perché è chiarissimo che noi siamo oggetto di complessivamente di aggressioni che vogliono dominarci e cancellare la nostra esistenza spirituale, valoriale e di essere umani decenti, come decenti dovrebbe significare. Grazie.
2: Benissimo, grazie Giulio Terzi per questa apertura che dà il segno di quello che è la gravità della situazione che dobbiamo affrontare, che Israele deve affrontare e per il quale adesso chiamerei al podio l'ambasciatore di questo straordinario paese, l'ambasciatore Jonathan Peled. Prego, ambasciatore.
4: Grazie mille. Egregio senatore Terzi, direttore Velardi, care amiche Fiamma Nierstein e Bonnie Rose, e caro amico consolo onorario Marco Carai, buon guarigione se mi sente. Autorità, cari amici, shalom. Grazie per l'invito al Senato della Repubblica oggi per affrontare una realtà che ci preoccupa profondamente: la diffusione di accuse false e di narrazioni drammaticamente distorte nel confronti di Israele, soprattutto dopo il 7 ottobre 2023. Quel giorno più di 1.200 israeliani furono barbaramente assassinati e 251 persone furono rapite e prese in ostaggio. Israele non aveva ancora avuto il tempo di contare i propri morti e comprendere pienamente la portata della tragedia, quando già cominciavano le richieste di cessate il fuoco e nel giro di pochi giorni le accuse di genocidio. Nella democrazia occidentale la critica è legittima e necessaria, ma deve fondarsi su fatti. Quando accuse gravissime vengono formulate sulle basi di informazioni incomplete, manipolate o distorte, le parole diventano uno strumento politico. E le parole hanno conseguenza nelle università, nelle piazze, nel media e nell'aumento dell'antisemitismo e degli episodi di odio contro gli ebrei in Italia e nel mondo. Quella che stiamo vivendo non è quindi soltanto una guerra combattuta con le armi, ma anche una guerra combattuta attraverso le parole, le immagini e le narrazioni. Le organizzazioni terroristiche costruiscono narrazioni che vengono più poi riprese e amplificate, fino a diventare talvolta verità apparenti. In definitiva, si tratta di un'accusa del sangue. Un esempio significativo riguardo 170 persone uccise a Gaza che erano state presentate a livello internazionale come giornalisti e operatori del media e che secondo l'IDF, l'esercito israeliano, risultavano invece affiliati principalmente al Hamas e al Jihad islamico. È un elemento che richiama tutti noi alla responsabilità di verificare le informazioni prima di trasformarle in una narrazione. La narrativa non può sostituire i fatti. La guerra porta inevitabilmente sofferenza e perdita di vita innocenti. Ed è proprio per questo che uno dei compiti fondamentali di noi diplomatici, il senatore Terzi, che lo chiamo ancora ambasciatore, no? Il ministro, e l'ambasciatore Leiter e il suo servitore, uno dei nostri compiti fondamentali è cercare di prevenire le guerre, ridurre le tensioni e costruire le condizioni per la coesistenza e la pace. Questo libro che si presenta oggi nasce proprio per contribuire alla battaglia per la verità e per aiutare alla diplomazia. Desidero rivolgere un pensiero particolare all'autore di questo lavoro, l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Yehiel Leiter. In questi giorni, mentre continuava a svolgere il proprio lavoro diplomatico, suo figlio Neria è stato gravemente ferito in un attacco terroristico e di tortura ricoverato in ospedale. A lui e alla sua famiglia rivolgo la nostra più sincera vicinanza e l'augurio che possa recuperare presto. La verità non ha bisogno di propaganda. Non dobbiamo permettere che l'accusa del sangue venga riproposta sotto nuove forme, né che il dolore delle vittime venga trasformato in propaganda. E non dobbiamo permettere che l'odio contro Israele e contro gli ebrei diventi normalità. Il nostro compito è difendere la verità, il diritto di Israele a esistere e a vivere in sicurezza e allo stesso tempo continuare a lavorare per la coesistenza e per la pace. Perché la coesistenza e la pace non può essere costruita sulla menzogna, ma sulla verità, sulla responsabilità e sul riconoscimento reciproco. Grazie a tutti voi per avere possibile la pubblicazione di questa edizione in italiano di questo libro e grazie mille per tutti per essere qui con noi stamattina. Grazie.
2: Grazie ambasciatore. Ambasciatore Jonathan Pellet, anche per aver formulato gli auguri al figlio rimasto ferito in un attentato dell'ambasciatore, del suo collega Yehiel Leiter. Adesso darei la parola a Fiamma Nierenstein, che tra l'altro da anni documenta la buona fede di Israele e la lotta che Israele deve affrontare quotidianamente per la sua esistenza. Cito così, a mo' di esempio, solamente una cosa, un atto molto coraggioso che Fiamma ha fatto e molto importante, quello di aver documentato il ritiro da Gaza nel 2006 di Israele. Ci ha scritto un libro, ecco, grande prova della buona fede di Israele nel voler trattare, si può dire anche con il diavolo quando necessario. E tu nel libro, nella tua prefazione, nel libro dell'ambasciatore Leiter, tu scrivi: Grossman ha detto una volta: guardate di cosa sono accusati gli ebrei, vedrete di cosa è colpevole chi li accusa. Questo libro documento ci consente di guardare all'alleanza rosso-verde, alla destra antisemita e complottista, impugnando un'arma di verità. Fiamma, a te la parola.
5: Restare così vicino, ecco, sento meglio. Prima di tutto ci sarebbero tante cose da dire prima, nel senso che vorrei ringraziare un po' tutti per questo importantissimo evento, le persone che sono a questo tavolo, naturalmente per prima ognuno di loro, per ognuno di loro c'è un motivo particolare. Per il senatore ambasciatore Giulio Terzi, quello di essere una voce straordinaria nel panorama italiano, non c'è nessuno che possa essere nell'ambito proprio del Parlamento italiano paragonato a lui per fedeltà alla verità e al coraggio nell'esprimere le sue opinioni giorno dopo giorno. Ernesto Galli della Loggia con i suoi articoli sul Corriere della Sera, sempre così profondi e pieni del suo desiderio di verità, che è il tema oggi su cui lavoriamo qui tutti insieme, e la Bonni che ha lavorato, che fa parte appunto di questo gruppo eccelso, ecco, di Cristiani per Israele, e che se non c'era lei questo libro non sarebbe venuto alla luce in italiano, non sarebbe stato tradotto. Dopo ci saranno qui, oltre a Matteo che ringrazio sempre per il suo grande, anche tanti altri di cui parleremo più avanti quando verranno sul palco, uno più bravo di quell'altro. Noi siamo c'è una canzone in Israele che dice Giborei Al, siamo eroi, come si dice Giborei Al in italiano? Siamo come si dice? Superman. Giborei Al è Superman. Siamo dei Superman. E lì
6: Superwoman nel tuo caso.
5: Non lo so, Superman nel senso proprio che cita, dice lui sembra un idraulico come quello che ha salvato l'aereo in volo e ha fatto già quest'anno 450 giorni di miluim, di riserve. Lei è una cameriera qui in un ristorante ed è una infermiera sul campo che ha salvato tanta di quella gente che non ve lo potete immaginare, perché 3 mesi l'anno almeno serve sul campo di battaglia. Lui ha già perso un figlio, però torna tutti gli anni, c'ha 50 anni e ancora ritorna tutti gli anni a combattere. Questo è un ragazzo di 18 anni la cui passione è la musica, fa parte di un gruppo rap, però tutti fine settimana lui torna nell'esercito a combattere. Ma perché? Perché noi siamo Giborei Al, siamo Superman. Ecco, anche noi qui siamo Superman, perché in mezzo a questa società così ormai sinceramente è terrificante, e ve lo devo dire da una che va avanti e indietro, che è altrettanto fiorentina senz'altro quanto israeliana, proprio nel profondo della mia struttura culturale, nel profondo del cuore, ambedue queste cose convergono nel fatto per me di essere ebrea al 100%, e poi 50 e 50, queste due cose che citavo. Ecco, vi posso dire che questo 50 di quando vengo in Italia è fortemente questionato, ecco, da ciò che vedo accadere, ed è la ragione per cui oggi noi insieme qui riuniti a parlare del 7 di ottobre, ne parliamo parlando del libro scritto da Yehiel Leiter sulla necessità di ristabilire la verità. Lui dà lì un contributo eccezionale, devo dire che lo dà anche con la sua persona, come diceva prima l'ambasciatore. Yehiel Leiter, che è un ambasciatore molto molto speciale, un intellettuale straordinario, un filosofo di formazione, insomma una persona che chi ha la fortuna e l'onore come me di essere molto amica desidera sempre scambiare due parole sugli eventi, perché ne avrà sempre una luce quando ne discute. Non solo è seduto accanto al figlio Nerea in coma per l'attacco terroristico, ma ha pianto all'inizio della guerra, una settimana dopo l'inizio della guerra, l'uccisione a Gaza di un altro figlio. Questo è l'ambasciatore che ha scritto il libro sulla verità che voi avete oggi fra le mani, quindi l'onore che gli si deve dare è per questo sforzo teorico grande che compie nel porgere a tutti, al mondo, insomma, dei calcoli, dei conti che finalmente dimostrano in maniera che li possiate tutti utilizzare, come non c'è stato genocidio, non si è trattato minimamente di affamamento, anzi il contrario, dimostra che c'erano queste 3.000 calorie al giorno per ciascuno, come l'idea stessa del ethnic cleansing, della pulizia etnica, sia un'idea senza senso, se riferita, ed anche questo tema che io non so, siccome io appunto il giorno dopo ho cominciato a girare dall'8 di ottobre e sono scesa a tutti i kibbutz, sono andata sul fronte con l'esercito eccetera, io so molto bene come sono i processi di decisione di colpire o non colpire. Ho visto sia le strutture di AI che lavorano a questo processo, sia gli avvocati che decidono di volta in volta se una cosa è fattibile o non fattibile. Ho visto richiamare indietro operazioni per un bambino che poteva essere messo a rischio. Ho anche visto che quando Sinwar, come è scritto a piccoli caratteri in arabo molto bene, era molto colto Sinwar, io ho visto le lettere che lui ha scritto ai suoi uomini e poi all'opinione pubblica, dichiarando i messaggi inequivocabili che aveva bisogno del sangue delle donne, dei bambini eccetera, che quindi la sua intenzione era quella di utilizzare come scudi umani senza pietà negli ospedali, nelle case, nelle camere dei bambini dove si sono ritrovati i missili. E quindi tutto questo oggi viene di nuovo ributtato all'aria, messo in discussione in un'opinione pubblica confusa e sommersa di bugie. E ora verrò su questo tema molto rapidamente, perché so che ho soltanto 10 minuti e invece vorrei dirvi tante cose. Allora ve ne dirò tre alla maniera mia, che come forse qualcuno sa è una maniera ruvida e diretta, e vorrei dirvi questo. Numero uno, ripensando al 7 di ottobre, la cosa su cui noi dobbiamo riflettere non è soltanto lo slaughtering, lo sgozzamento, l'uccisione di massa. Dobbiamo ragionare sul modo in cui questo è stato condotto, che mi fa pensare a quando Himmler, il 4 ottobre del 43, a 90 generali nazisti, spiegò la sua teoria rispetto all'uccisione dei bambini e disse che gli dispiaceva molto, ma lui era in dovere morale di uccidere anche tutti i bambini ebrei, perché altrimenti si sarebbe procrastinato nel tempo una situazione su cui invece il suo dovere morale gli diceva che il popolo ebraico doveva essere sterminato. E in nome del dovere morale indicava ai suoi 90 capi delle SS che cosa avrebbero dovuto fare: uccidere i bambini. Questa è stata l'indicazione che hanno ricevuto questi uomini: uccidere bambini, smembrare le donne, violentarle, fare a pezzi, bruciare vivi, uccidere le mamme davanti ai bambini, i bambini davanti alle mamme. Questo è successo e ci dice non che lì c'è stata una strage, ma che lì c'è stato un tentativo di genocidio, un tentativo di distruzione completa. E qui passo alla seconda parte, che dopo si è procrastinato nel prosieguo, che consiste nella eliminazione degli ebrei, cioè in una Shoah. Eliminazione da dove? Eliminazione dalle gare ciclistiche, eliminazione dai premi letterari, eliminazione dai festival cinematografici, eliminazione dalle università. Eliminazione, Shoah. Questo è quello che sta avvenendo sotto i vostri occhi, eliminazione degli ebrei. Come si è arrivato? E qui arrivo al terzo punto che io ho proprio bisogno di comunicare. Se si è arrivati a questa possibilità nell'insieme, lo so Matteo, tu mi guardi, ma mi devi dare ancora 3 minuti. Si è arrivati a questa situazione in cui c'è una condivisione dalle sale cinematografiche fino al Festival di Venezia. E oltre, molto oltre in tutte le istituzioni della società civile italiana, perché c'è stato da parte delle brave persone, delle persone per bene, da parte delle persone che credono nei diritti umani, di quelli che costituiscono l'elite della storia della cultura dal dopoguerra in avanti, quelli che credono nel progresso, c'è stato uno svuotamento dell'insieme di questi valori per travasarli tutti quanti nel palestinismo. Dentro questo stravagante recipiente è stato messo tutta quella che è la tensione verso il buono, il bello, la lotta contro l'oppressione, la lotta contro l'imperialismo, eccetera eccetera. Voi mi capite, quindi insomma vorrei dilungarmi ancora su questo, e quindi concludo con una parola su quello che secondo me bisogna fare. Quello che secondo me bisogna fare è avere ben chiaro una volta per tutte, e non lo è affatto da quello che io mi vedo intorno, che l'antisemitismo è solo responsabilità degli antisemiti. Gli ebrei non hanno nessuna responsabilità delle cose che gli vengono attribuiti. Israele ha dovuto condurre una guerra di difesa e l'ha fatto come ha potuto, con questa proporzione dell'1 all'1,2% fra combattenti e non combattenti uccisi, che è la più bassa di tutto il warfare urbano della storia dell'umanità. Quindi, diciamo, detto questo, ne potrei dire altre mille che spiegano che le cose di cui noi siamo accusati sono tutte responsabilità di chi le dice. Noi non dobbiamo rispondergli parola per parola, noi dobbiamo disprezzarli, noi dobbiamo allontanarli, noi dobbiamo affermare la nostra verità. Dire la verità è la nostra arma, non la risposta a chi ci viene a dire delle stupidaggini. Queste stupidaggini, queste carognate, le lasciamo a loro. Ecco, questo vorrei veramente che fosse, ecco, e questo, e quindi concludo di nuovo tornando al libro di Echiel Leiter, questo è quello che lui fa, fornisce i dati. Li volete sapere i dati? Ve lo diciamo, ma non perché ci fate paura e non perché sentiamo il bisogno di rispondere a delle accuse, ve lo diciamo solo per un motivo, perché noi amiamo la verità, e siccome vogliamo dire la verità, questa è.
2: Grazie Fiamma, benissimo. Grazie Fiamma. Adesso do la parola al direttore del Riformista, Claudio Velardi, che si è impegnato moltissimo con il suo quotidiano, assieme anche dal dottor Chiaro, per Israele e per la distribuzione appunto della nuova accusa del sangue in Italia. Nel suo libro, nella sua prefazione di questo libro, scrive tra l'altro che immersi come siamo nel piccolo cabotaggio di ogni giorno, capita di dimenticare che la politica è anche nata per questo, per la verità, e per questo sento di dovere a Israele, alla battaglia che attorno a Israele abbiamo scelto di combattere, il richiamo a questa verità elementare. Direttore, a te la parola.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Io naturalmente non solo ringrazio il senatore Terzi, l'ambasciatore Peled, Fiamma, Bonirosa, Aldo, che hanno, per il contributo che hanno dato e che danno quotidianamente a questa grande battaglia, ma davvero mi scuso con voi per non essere lì presente, purtroppo un treno che parte da qui a pochi minuti, e quindi in cambio, diciamo, di queste scuse sarò sufficientemente rapido nelle riflessioni che sto per fare. Allora, il libro ha un merito preciso, è stato già detto, da in realtà il nome giusto a quello che vediamo da 3 anni a questa parte, L'accusa del sangue, che è la calunnia più antica d'Europa, perché per secoli si è detto che gli ebrei uccidevano i bambini cristiani per usarne il sangue, e oggi si dice che Israele uccide i bambini di Gaza per scelta, quasi per vocazione. Ora, naturalmente i bambini di Gaza sono una tragedia vera, nessuno di noi la nega, la sminuisce, sono però le vittime di una guerra che Hamas ha voluto e che ha combattuto e combatte nascondendosi dietro di loro. Quindi la calunnia comincia quando da quella tragedia si passa appunto alla intenzione, quando si dice che Israele quei bambini li vuole morti. E questo appunto nulla di nuovo, perché in fondo siamo ancora a Norwich, a Trento, a quando questa calunnia, diciamo, ha cominciato a percorrere i secoli. Cambia il lessico, però il meccanismo è lo stesso. Ora, tra 2 giorni saranno 3 anni dal 7 ottobre. Nel nostro piccolo, il Riformista ha fatto una scelta e non l'abbiamo più abbandonata, senza se, senza nessun distinguo. L'abbiamo fatto nel modo in cui sappiamo farlo, cioè facendo il giornale. Noi ogni giorno raccontiamo i fatti che altri preferiscono non vedere. Siamo un giornale di opinione. In questi 3 anni abbiamo presidiato questa difficilissima trincea con tante iniziative, raccolte firme, eventi, mobilitazioni, con la nascita di un sito Acol che è dedicato, che racconta la realtà vera di Israele. Non sempre è stato comodo fare questa battaglia, non ci aspettiamo neppure che lo diventi comodo. Però, diciamo, la facciamo, e questo libro a cui abbiamo dato una mano è un pezzo di questo lavoro. Ora, io non perdo tempo, appunto, come diceva giustamente Fiamma, a confutare le sciocchezze. Mi basta solo un titolo che mi ha particolarmente colpito, di un giornale italiano di ieri, si chiama Il Domani, che ha titolato a tutta pagina dicendo: il 7 ottobre tra accuse e complotti, anatomia del fallimento di Israele. Questo era il titolo di un giornale italiano, ma non è, diciamo, il solo, e non è avvenuto solo ieri. A tre anni dal più grande massacro degli ebrei dopo la Shoah, il 7 ottobre diventa questa specie di controstoria, e sul banco degli imputati finisce la vittima. D'altro canto, questo titolo non nasce dal nulla, nasce in questo clima che da 3 anni imperversa nelle nostre piazze, occupate da movimenti che si dicono per la pace, sfilano dietro gli slogan di Hamas, gridano dal fiume al mare senza sapere neppure di quale fiume o quale mare si tratta, e, però sapendo benissimo alla fine che cosa questo significa, cioè costruire, immaginare un Medio Oriente senza ebrei. Tutti questi che sfilano nelle vie delle nostre città non hanno speso una parola per gli ostaggi, per le donne stuprate il 7 ottobre, e non una per i palestinesi che Hamas ha usato e usa come scudi, mentre invece vomitano quotidianamente odio nei confronti di Israele. I movimenti sono il meno, intendiamoci, perché il peggio sono le élite. Anche questo lo diceva giustamente Fiamma, cioè i rettori che hanno consegnato le università a chi urlava più forte, gli intellettuali che firmano gli appelli senza leggerli, i direttori di giornale che pubblicano per mesi i numeri di Hamas come se fossero dei dati dell'Istat, i politici che hanno contato i voti prima dei fatti. Faccio riferimento all'oscenità di questi giorni a Milano, la città più europea d'Italia, c'è chi pretende che per candidarsi a sindaco si debba prima giurare sulla parola genocidio e impegnarsi a rompere il gemellaggio con Tel Aviv, peraltro non con un governo, intendevo, con una città, cioè la città più laica e più libera del Medio Oriente, a cui si chiede di presentare una specie di certificato di buona condotta, diciamo così, per essere riammessa tra le persone per bene. Ora, nessuno di questi signori delle cosiddette elite è un fanatico, sono dei pavidi, sono degli opportunisti che hanno fiutato il vento e ci si sono messi dietro. E la storia degli ebrei in Europa questo insegna, che i fanatici accendono il fuoco, ma i pavidi poi lo lasciano bruciare. E così la menzogna è diventata senso comune. Oggi genocidio si dice al bar, in televisione, a scuola, come si dice buongiorno. Nessuno chiede le prove, perché tanto una bugia ripetuta da tutti non ha più bisogno di prove. E così l'accusa del sangue ha funzionato per secoli e così funziona ancora adesso. Detto questo, io non voglio inseguire le menzogne appunto una per una, preferisco andare un attimo ai minuti che mi restano, spero che mi restino, per andare alle ragioni di fondo di Israele, che sono due e sono eterne. La prima ragione è una ragione morale, e questo ve lo dice uno che non è credente. Io non ho una fede religiosa, ma mi limito a riconoscere i fatti. Cioè, molto prima che esistessero le costituzioni, le carte dei diritti, c'è stato questo piccolo popolo che ha consegnato al mondo, diciamo, un'idea rivoluzionaria, cioè che ogni essere umano è fatto a immagine di Dio e dunque ha una dignità che nessun potere può toccare. Da lì viene tutto il resto, cioè la legge che sta sopra il re e non il contrario. Da lì viene il decalogo, che uso questa espressione, una specie di alfabeto, no, della nostra coscienza. E viene la voce dei profeti che hanno detto ai potenti che la giustizia si misura sulle sorti dell'orfano, dello straniero, della vedova. E persino il giorno di riposo, no? Il diritto di ogni uomo a non essere solo forza lavoro nasce di lì. È su questo patrimonio che l'Occidente vive ancora. Ripeto quello che diceva Terzi in partenza, anche quello laico, anche quello di chi come me non crede. Ed è il paradosso del nostro tempo, se ci pensate, perché chi oggi processa Israele in nome dei cosiddetti diritti umani usa parole che ha imparato da Israele. La seconda ragione storica ci riguarda da vicino, è per 2000 anni l'Europa ha ripagato questo dono degli ebrei con i ghetti, le espulsioni, i roghi, i pogrom e con le calunnie, fino alla Shoah, che non è avvenuta ai margini della nostra civiltà, è avvenuta nel cuore, è nata nel cuore dell'Europa, dell'Europa delle università, della musica, della filosofia. Israele è la risposta a questa storia. È il solo luogo del mondo in cui la vita degli ebrei non dipende dalla benevolenza degli altri, e per questo esiste e deve esistere. L'umanità con l'ebraismo e con Israele è un debito che non si può mettere sulla bilancia, è l'ultimo concetto su cui voglio soffermarmi, sulla bilancia delle vicende contingenti. Non viene cancellato questo debito dai conflitti, dalle scelte dei governi, dai torti, dagli errori che ogni democrazia naturalmente può commettere. Questo debito sta su un altro piano, viene prima e va molto oltre. Attenzione, ultima cosa, il 27 ottobre Israele vota. Da qui ad allora, passando per questi giorni appunto delle celebrazioni, delle commemorazioni del 7 ottobre, da qui ad allora la campagna anti-israeliana e antisemita crescerà a dismisura. Ne sentiremo di ogni genere, e la risposta che invece Israele darà sarà la più semplice, la più forte, cioè le urne, cioè le elezioni. È un paese che esce da 3 anni di guerra, che discute, si divide, vota e decide liberamente se confermare o cambiare il governo, e nessuno dei suoi accusatori in tutta quanta quella regione può dire lo stesso. E questa è una cosa straordinaria, cioè chiunque vincerà il 27 ottobre, il giorno dopo ci sarà ancora Israele libero, democratico, e la battaglia naturalmente per la sua sopravvivenza, per la sua dignità, continuerà come fino a quel giorno. Io guardo con serenità e con fiducia a questo appuntamento, così come guardo con serenità e fiducia al futuro, perché le menzogne fanno tanto rumore, però hanno anche il fiato corto. Le ragioni di Israele durano da millenni, e

0: Per questo intervento e per esserti tenuto anche tu nei 10 minuti nei quali inviterei tutti gli oratori a mantenersi. Adesso è la volta della fonte, possiamo così dire, di questo incontro, di questa presentazione, ovvero Bonnie Rose, che cura un podcast intitolato L'Aquila in Volo, un podcast dove vengono espressi da un punto di vista, da una confessione cristiana, sostegni e appoggi e incoraggiamenti per Israele. Mentre c'è un piccolo collegamento che mi viene da fare, perché il direttore Velardi ha parlato della banalizzazione di termini come genocidio, Bonnie, e tu nella nota all'introduzione di questo libro che hai curato, la nota, scrivi: come afferma l'ambasciatore Leiter, le parole hanno un significato, o almeno dovrebbero averlo, e ti riferisci a termini come genocidio o carestia. A te la parola.
1: Grazie senatore Terzi di Sant'Agata.
2: Più vicino al microfono.
1: Più vicino adesso, va bene? Ok. Grazie senatore Terzi di Sant'Agata per averci ospitato in occasione della presentazione di questo importante libro. Ringrazio anche Fiamma Nierenstein e i riformisti per aver creduto in questa iniziativa e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. E prima di tutto vorrei anche ringraziare l'ambasciatore Pelled, che non c'è, perché è stato capace di interpretare il mio entusiasmo come amore e passione per il suo popolo. Prima di andare in America per festeggiare il 4 luglio, perché sono americana ma anche italiana, ho chiesto a lui di farmi un incontro all'ambasciata in Israele, perché volevo semplicemente portare i saluti, l'amore, l'affetto e la consolazione all'ambasciata da parte dei cristiani evangelici in Italia. Il 3 luglio, durante un incontro all'ambasciata di Israele a Washington DC, mi è stato regalato il libro dell'ambasciatore Leiter. Mi trovavo tra le mani finalmente un libro che raccoglie in poche pagine un'imponente quantità di informazioni, fonti e dati statistici internazionali, mettendo in discussione e smentendo alcune delle più gravi accuse rivolte allo Stato di Israele e alla sua condotta nella guerra a Gaza. Ho capito immediatamente che doveva essere tradotto e distribuito in Italia. Negli ultimi 3 anni abbiamo visto prendere forma una manipolazione delle notizie riguardo alla guerra in Gaza, che pian piano ha guidato l'opinione pubblica a voltare le spalle a Israele. Abbiamo anche assistito ad un'ondata crescente di odio verso gli ebrei in tutto il mondo e verso Israele. Quell'odio che credevamo fosse ormai racchiuso nei libri della storia è tornato più feroce di prima. Come afferma l'ambasciatore, come ci ha ricordato Matteo Leiter nel suo libro, le parole hanno un significato, o almeno dovrebbero averlo. Da questa consapevolezza nasce la responsabilità di chi ricerca la verità di non restare in silenzio. Ricercatori, studiosi, giornalisti e cittadini attenti ai fatti hanno il dovere di interrogare le narrazioni dominanti, smascherare le falsità e restituire alle parole il loro significato. Ci troviamo dunque nel mezzo di una guerra mondiale di propaganda, ancora una volta contro gli ebrei e lo Stato di Israele. Come possiamo affrontarla quando è entrata oramai in ogni casa? Una delle prime cose che noi cristiani possiamo fare è incoraggiare i cristiani a leggere la Bibbia, non soltanto come testo di fede, ma anche come documento storico che attesta che Israele è la terra ancestrale del popolo ebraico. Questo è molto importante per smascherare l'accusa dei coloni in Samaria e in Giudea, la cosiddetta Cisgiordania. Gli ebrei non si

0: sono appropriati di una terra non loro, ma sono tornati a casa. Dobbiamo ricordare che gli ebrei nel 70 d.C. furono vinti dai romani, che distrussero il loro tempio e li portarono prigionieri qui a Roma. Finalmente oggi hanno uno Stato sovrano e Israele, come tutti gli altri Stati, ha il diritto di difendersi. Dobbiamo seppellire una volta per sempre l'accuso di decidio, una menzogna diabolica che ha portato all'uccisione di migliaia e migliaia di ebrei nella storia e che ha preparato la strada per la Shoah, dove 6 milioni di ebrei furono uccisi. Noi cristiani dobbiamo ricordarci che Gesù Cristo era e resterà per sempre ebreo. Ha vissuto come un ebreo osservante e frequentava il tempio e ogni sabato si recava in sinagoga. Era chiamato rabbi, cioè maestro, ed era totalmente immerso nella cultura e nella verità religiosa del suo tempo. Questo è fondamentale per la nostra fede, perché il Messia di cui parla il Vecchio Testamento doveva essere ebreo. È nato a Betlemme, ha vissuto a Nazareth, i suoi discepoli e apostoli erano tutti ebrei. Chi legge la Bibbia sa questo. Nel libro di Matteo viene elencata la discendenza di Gesù attraverso Giuseppe, cioè Yosef, suo padre legale, mentre nel libro di Luca viene mostrata la sua discendenza attraverso Maria, cioè Miriam. Anche loro due ebrei. Quindi le radici del cristianesimo sono nell'ebraismo e predicare questo è fondamentale per sradicare l'antisemitismo dalle chiese. Possiamo incoraggiare i cristiani a recarsi in Israele per conoscere direttamente il paese, organizzando viaggi affinché possano incontrare gli israeliani e scoprire persone genuine, gentili, amorevoli e cordiali che amano la vita. Israele è l'unico paese nel Medio Oriente dove la comunità cristiana vive in pace e cresce. Sappiamo a cosa andiamo incontro. La propaganda contro Israele genera grande confusione e le contestazioni. Spesso carichi di insulti possono degenerare in violenza. Ma arriva per ciascuno di noi il momento di assumersi una responsabilità, portare i fatti laddove troppo spesso arrivano prima le accuse e dare voce alla verità laddove la propaganda ha già pronunciato la propria sentenza. In conclusione, siamo qui oggi per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 e anche tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, uomini, donne, bambini, anziani, che speravano di vivere in pace con i propri vicini di casa. Cose che ognuno di noi desidera. Non possiamo rimanere in silenzio, indifferenti a ciò che sta accadendo. Non lottiamo contro le persone, ma contro l'ideologia dell'odio, perché solo contrastando l'odio possiamo costruire un mondo in cui tutti possono vivere nella libertà, nella verità, nella giustizia e nella pace. Chiudo citando Proverbi 21:21. Chi ricerca la giustizia e la bontà troverà vita, giustizia e gloria. Grazie.
1: Grazie a Bonnie Rose. Adesso è la volta di Roy Berger. Per cui, Bonnie, ti chiederei di non spengere il microfono, se non sì. Sarà il consigliere Berger a parlare, perché sarà lui adesso a illustrare il lavoro dell'ambasciatore Leiter, al quale lui è stato uno dei principali contributori, che è in collegamento da Washington.
2: Thank you very much to everyone who organized this important event.
0: Grazie di aver organizzato questo evento molto importante, è un onore esserci.
2: I should start by saying that I wasn't actually supposed to be the one speaking here. That's supposed to be Ambassador Leiter.
0: Vorrei iniziare dicendo che inizialmente non dovevo essere io a parlare, ma doveva parlare l'ambasciatore Leiter. Quindi lui, per via dell'emergenza del figlio che sta in ospedale, mi ha chiesto di sostituirlo e vorremmo augurare una pronta guarigione al suo figlio. Vorrei condividere due storie personali che, più di ogni altra cosa, spiegano la motivazione alla base di questo libro che abbiamo pubblicato. Il 7 ottobre, intorno alle 9 del mattino, mentre mi trovavo in sinagoga a Gerusalemme, abbiamo ricevuto un messaggio dal comandante della nostra unità di riserva: venite alla base il primo possibile. Siamo arrivati lì, abbiamo preso l'equipaggiamento, ricevuto un primo briefing confuso e siamo partiti verso sud, alla volta di Kfar Aza. Non scenderò nei dettagli. Dirò solo che da allora due miei compagni di squadra soffrono di disturbo da stress post-traumatico, PTSD, a causa delle atrocità a cui abbiamo assistito. È semplicemente impossibile comprendere ciò che abbiamo visto lì. Sembrava irreale. I corpi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, i corpi di neonati e anziani, l'odore dei corpi, l'odore dell'incendio, le case in fiamme. Abbiamo combattuto lì per 3 giorni, abbiamo ucciso più di 10 terroristi e salvato circa 50 persone.
3: Bravo,
0: they're clapping for you.
2: Thank you. On October 8th.
0: L'8 ottobre, mentre stavo ancora combattendo al Kfar Aza, venivamo già accusati di genocidio nei campus universitari. E 5 giorni dopo, mentre ancora non sapevamo quante persone fossero state rapite o uccise ed eravamo ancora intenti a ripulire le strade dal sangue, i cosiddetti esperti accademici ci accusavano già di genocidio. Non riuscivo a conciliare l'enorme divario tra ciò che vedevo con i miei occhi, veri atti di genocidio, e le accuse che venivano già rivolte ad Israele. Abbiamo noi commesso un genocidio? Dopo centinaia di giorni di servizio di riserva a Gaza e in Libano, mi è stato offerto un incarico con l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, il che avrebbe comportato il trasferimento a Washington DC. Sono il più giovane della famiglia. Quando l'ho detto a mia madre, non era esattamente entusiasta all'idea che mi trasferisse così lontano, ma il giorno dopo mi ha chiamato e ha detto: se ti trasferisci a Washington, almeno sarai esentato dal servizio di riserva. Lì è più sicuro. Qualche mese dopo il mio trasferimento, due nostri amici dell'ambasciata a Washington, Sara e Yaron, furono assassinati da Elias Rodriguez. Dopo aver sparato loro, l'uomo gridò: l'ho fatto per Gaza, Palestina libera. Non credo che si possano separare queste due storie. All'improvviso, nessun luogo sembrava più sicuro per gli ebrei, nemmeno Washington DC, la capitale del mondo libero. Per me, l'omicidio di Sara e Yaron è stato una conseguenza diretta delle infamanti accuse di sangue contro Israele iniziate subito dopo il 7 ottobre e in costante crescita. Dalle accuse di genocidio alle false affermazioni su carestia indotte e altri crimini contro l'umanità. Improvvisamente i due campi di battaglia erano diventati uno solo, quello fisico a Kfar Aza e quello antisemita qui a Washington DC e in tutta Europa. Il libro è composto di due parti principali, scusate, una informativa e una concettuale. La parte informativa espone i fatti, pone una domanda semplice: cos'è successo realmente? L'obiettivo è fornire alle persone fatti e prove affinché possano reagire. Naturalmente, da quando il libro è stato pubblicato sono emerse molte altre informazioni. Si tratta dunque di una storia in continua evoluzione. Vorrei fare un esempio di come i fatti possono essere distorti. Il 16 settembre 2025 un rapporto dell'ONU ha accusato Israele di genocidio. Il capitolo intitolato Sintesi delle risultanze fattuali si apre così. Il 7 ottobre 2023 Israele ha lanciato la sua offensiva militare a Gaza, che ha incluso attacchi aerei e operazioni di terra. Noi abbiamo lanciato un'offensiva militare. Si tratta di un clamoroso ribaltamento della realtà. Le parti concettuali pone una domanda. La parte concettuale pone una domanda diversa: perché è successo? Dà un nome al fenomeno e inserisce le accuse a cui abbiamo assistito in un contesto storico, quello delle infamanti accuse di sangue. L'antisemitismo non è semplicemente un odio verso gli ebrei. L'antisemitismo alimenta l'odio verso gli ebrei. Non è un sentimento emotivo, si tratta di un sistema di credenze, un insieme di idee sugli ebrei. Il suo scopo è far apparire razionale e giustificato l'odio verso gli ebrei. È uno degli strumenti principali utilizzati nel corso della storia è l'accusa del sangue. Le accuse cambiano, ma la loro funzione resta la stessa: demonizzare gli ebrei, privarli di legittimità morale e far apparire giustificata l'ostilità e persino la violenza nei loro confronti. Nel Medioevo le accuse del sangue erano rivolte agli ebrei in quanto comunità religiosa. Nell'era moderna hanno preso di mira gli ebrei come etnia e come razza. Oggi sono rivolte allo Stato ebraico, ad Israele. L'antisemitismo è antisionismo. L'ambasciatore Leiter afferma spesso che viviamo in un mondo in cui i fatti vengono ignorati e la verità è sempre più privata di significato. Dire la verità non è più facoltativo, è un dovere morale. Abbiamo la responsabilità morale di far sentire la nostra voce. La storia ci ha già mostrato dove possono portare le accuse del sangue. L'unica domanda è se siamo disposti a riconoscerli prima che venga versato altro sangue ebraico. Grazie.
1: Grazie Bonnie, and thank you Mr. Berger for your speech. Our solidarity goes to you, to the Ambassador Leiter, to your colleagues, and so the loss you have all suffered. It must be really hard to think of the unspeakable atrocities that you have gone through. So thank you very much for your book. Adesso do la parola a Ernesto Galli della Loggia, professore della Loggia, che ha scritto molto negli anni di antisemitismo, antisionismo, tra l'altro, come questa sia solo una copertura molto spesso per dare forza all'antisionismo. Professore, a lei la parola.
4: Alla fine Alla fine le cose sono abbastanza semplici, io credo. In un senso profondo, drammaticamente profondo e oscuro, l'esistenza di Israele ci è insopportabile. Ancora di più, non può che esserci insopportabile. Ed è giusto, voglio dire, a suo modo giustificato che lo sia. Perché l'esistenza di Israele e della sua storia ci ricordano alcune cose che non vogliamo sapere, che vogliamo dimenticare, che facciamo di tutto per dimenticare. La prima è che da anni la scena mondiale è tornata ad essere, semmai ha cessato per qualche tempo di esserlo, è tornato ad essere fonte per noi europei di pericoli crescenti. Ormai da tempo tutte le illusioni all'insegna della collaborazione dei popoli, dell'universalismo dei valori e dei diritti, tutti gli auspici circa una comune presunta aspirazione delle culture e dei popoli alla pace, appaiono per quello che sono, null'altro che illusioni, appunto. Sotto i nostri occhi è da tempo il fatto irrefutabile che l'ONU, questa sorta di riassunto simbolico e teoricamente pratico di tutte queste speranze, l'ONU, dicevo, è la prima a violare ipocritamente i suoi stessi principi, a voltarsi dall'altra parte ogni volta che quanto accade la mette o dovrebbe metterla con le spalle al muro. Il fatto è che renderci conto di tutto ciò è per noi insopportabile. Noi vogliamo continuare ad abitare il mondo dei sogni, nel quale non c'è nessuno che ce l'ha con noi, nessuno che sia risolutamente ostile ai nostri valori, nessuno che non desideri essere come noi. Non vogliamo vedere il pericolo che si avvicina, che già incombe. Non vogliamo vedere quello che realmente accade. Così come alla fine i tartari, il cui arrivo un tempo temevamo, poi non sono arrivati, allo stesso modo siamo convinti, anche contro tutte le evidenze, che neppure questa volta i tartari arriveranno. E così invece non vediamo che i tartari stanno già alle nostre porte, con la loro intelligenza e la loro capacità. Da tempo insidiano le nostre passate ricchezze, le nostre fonti di approvvigionamento, le nostre vie di comunicazione. Stanno già mettendo tutto questo in pericolo. Ma di fronte alle nostre spensieratezze, quanto sono bizzarramente diversi da noi questi israeliani, quante paure, quante allarmi, quante preoccupazioni per la sicurezza risuonano di continuo, quasi fastidiosamente, anzi fastidiosissimamente, nelle loro parole, a differenza che nelle nostre. Come essi ci appaiono quasi provocatoriamente ossessionati dall'esigenza di difendersi. Noi invece, come si sa, vogliamo la pace e, assai più saggiamente, crediamo che per avere la pace basta dire di essere contro la guerra. E di conseguenza guardiamo con estremo sospetto ogni armamento, ogni apprestamento militare, ogni richiesta di aumentare anche di poco le spese per queste cose. Con tanti edifici scolastici che cadono a pezzi, con tante file nei nostri ospedali, siamo arci convinti che finché noi non la vogliamo, e noi naturalmente non la vogliamo, una guerra non potrà mai esserci, dal momento che le guerre si fanno in due, e dunque bisogna essere anche in due a volerle, noi pensiamo. La dimensione dell'aggressione ci è assolutamente estranea, presuppone che esista in giro qualche entità a noi ostile, che esista il male, indipendente da ogni nostra volontà, qualcosa che la nostra cieca supponenza autoreferenziale non riesce a concepire. In certo senso ci crediamo ancora i padroni del mondo. Pensiamo che qualunque cosa di importante debba accadere non possa che dipendere anche se non soprattutto da una nostra decisione. È come europei che l'esistenza di Israele e della sua storia c'è insopportabile, perché essa ci riporta di continuo ad una realtà che ignoriamo e di cui non vogliamo prendere atto. A una duplice realtà, direi, quella del presente che ci vede ormai sul punto di essere gettati ai margini della storia, ma soprattutto alla realtà dalla quale ha origine la nostra cecità e con essa la nostra sostanziale irrilevanza storica. L'origine sta in quella maledetta guerra mondiale, in quel maledetto 1945 che sancì la sconfitta dell'intero nostro continente, che da quella data, messo sotto tutela il nostro continente dai due effettivi vincitori di quel conflitto, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, non è stato più in grado di riacquistare lo status di reale soggetto politico. Della democrazia che la sconfitta ci aveva regalato abbiamo dato un'interpretazione sempre più imbevuta da un'idea di pace che in realtà è l'alibi della nostra impotenza. Ci siamo convinti che la democrazia dovesse essere sinonimo esclusivamente di diritti individuali e di sviluppo economico, di diritti e di benessere. Messi militarmente sotto tutela dai veri vincitori della guerra, abbiamo maturato un'idea di Stato fuori dalla realtà, l'idea cioè che la statualità per esistere non necessiti, anche come invece necessita, della potenza, della forza, che serve non già ad assalire, ma a non farsi assalire. Pessimi allievi di Machiavelli, ci siamo illusi di poterci sottrarre alla effettualità delle cose di cui parlava quel grande. Ci siamo illusi che la democrazia non avesse anch'essa bisogno delle armi del principe, dal momento che ormai il principe con la democrazia era il popolo. Come potrebbe allora, mi chiedo, come potrebbe l'insieme dei fatti che ho fin qui evocato non produrre la più totale incomprensione per il dramma che fin dalla sua nascita vive Israele? Di più, come potrebbe non renderci insopportabile la sua esistenza, un'esistenza che è quasi lo specchio della verità, il quale ci restituisce l'immagine drammatica dei nostri fraintendimenti, della nostra complessiva pochezza, della nostra cecità? Via via che il mondo è andato in fiamme, l'esistenza di Israele è diventata per noi, per l'Europa, una sorta di tragico memento mori. Questa è la verità, io credo, a non dire di quell'altra che solo alcuni sciagurati osano evocare, mentre invece io credo, ahimè, è nella mente di molti. Questo Israele, questo paese insopportabile, quasi che il resto non bastasse, per giunta è anche la patria degli ebrei. Grazie.

0: Grazie professore Galli della Loggia per queste parole che ci portano al prossimo intervento in collegamento, quello della presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona, Cristina Franco. Cristina, benvenuta, ben trovata.
1: Grazie, grazie mille. Beh, io inizio salutando e ringraziando gli organizzatori, tutti i presenti. Voglio esprimere la nostra vicinanza all'ambasciatore Leiter e promettergli che ci impegneremo con tutte le nostre forze a portare questo libro fuori dall'aula del Senato. Cercheremo di condividerlo con le istituzioni, con le librerie, magari con le biblioteche scolastiche, perché oggi non basta raccontarcela e suonarcela fra di noi, dobbiamo uscire fuori, perché questa con coraggio, perché oggi ci vuole veramente tanto coraggio, ma questa credo che sia veramente la lotta per la libertà e la vera resistenza. Allora, abbiamo parlato di genocidio e credo quindi che nella discussione odierna sia importante capire come questa nuova accusa del sangue sia stata costruita e si sia sviluppata nel diritto e nelle corti di giustizia internazionale, perché non è soltanto la manipolazione dei dati e dei fatti, ma è anche quella del diritto ad apportare nuovo carburante alla propaganda antisemita e alla demonizzazione di Israele. Da circa un ventennio o poco più, sulla scia del pensiero terzomondista woke, che è molto popolare negli ambienti progressisti anche occidentali, si è andata formando una nuova scuola di pensiero accademico, secondo la quale il diritto internazionale, per come l'abbiamo conosciuto sino ad oggi, deve essere completamente decostruito e ricostruito, perché è il prodotto del suprematismo bianco, del razzismo, del colonialismo e pertanto è illegittimo e predatorio. E d'altro canto, chiaramente, l'autodefinizione, la definizione della causa palestinese come causa del terzo mondo e dei palestinesi come gruppo colonizzato e oppresso ha permesso al palestinismo di fare la sua parte proprio nella riscrittura del diritto internazionale. E questo nuovo approccio revisionista, prepotente, lo troviamo per esempio, è arrivato e confluito anche nel European Journal of International Law, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli a livello mondiale nel campo del diritto internazionale. Uno degli esempi più lampanti riguarda proprio la definizione di genocidio, che come sappiamo è una delle chiavi di volta dell'opera di delegittimazione, anzi di demonizzazione di Israele. Se non si può sconfiggere Israele militarmente, spostiamo il conflitto da una parte nella propaganda, come si diceva prima, già dall'8 di ottobre del 2023 Israele è accusato di genocidio, e portiamo il conflitto anche nelle aule di giustizia internazionale. Magari riscriviamo anche le regole del gioco, così sigilliamo e confermiamo quella propaganda, la presentiamo al mondo come una verità, pur se manipolata. Ora, se la Convenzione sul genocidio del 48 richiede la prova dell'intenzione di commettere un genocidio, oltre ogni ragionevole dubbio, che è quello l'elemento noto come dolo specifico, e finora la Corte ha mantenuto uno standard molto elevato, si stanno facendo invece prepotentemente avanti, in modo molto pericoloso, posizioni revisioniste proprio sui criteri di valutazione, di interpretazione del materiale probatorio, dell'elemento soggettivo, quindi del dolo e dell'onere della prova. E guardate che la svolta potrebbe essere proprio il caso Gambia contro Myanmar, di cui si attende la sentenza fra pochi giorni, credo a fine mese, che è un caso che con tutta evidenza è stato utilizzato negli ultimi due anni dai paesi, dagli stati islamisti e dai paesi che hanno un forte sentimento anti-israeliano, proprio specifico qua il dolo, per gettare le basi legali affinché il Sudafrica possa sostenere con successo la sua accusa di genocidio contro Israele. Del resto il Gambia e il Sudafrica, lo sappiamo, condividono in parte lo stesso collegio difensivo, che è quel prestigioso studio legale Matrix Chambers, che è uno studio super pagato dall'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. I loro ricorsi introduttivi, ma anche purtroppo quelli di molti paesi occidentali, spingono per l'individuazione dei crimini di genocidio sull'adozione di un approccio olistico, esteso, per cui per indurre l'intento genocidario si deve guardare un contesto ampio, alle relazioni fra condotte e dichiarazioni dei leader, al continuum delle condotte. Infatti il ricorso del Sudafrica contro Israele dice chiaramente questo, che anche i decenni di apartheid e di occupazione militare di blocco rientrano in questo broader context, quindi questo approccio olistico da cui indurre l'intento genocidario. È peccato, dico io, che in questo contesto così allargato e olistico ci si dimentichi di fare riferimento a elementi che non sono assolutamente di dettaglio, che sono il terrorismo palestinese, decenni di terrorismo palestinese, alle guerre dichiarate dai paesi arabi contro Israele e così via. Comunque, gli stati ricorrenti, quindi Gambia e Sudafrica, ma anche molti paesi occidentali, come dicevo, stanno anche cercando di spingere la Corte a inserire negli elementi di valutazione probatoria quei sommari prodotti di inchiesta di commissioni ONU e delle ONG, qualificandoli come prove provenienti da testimoni disinteressati, mentre noi sappiamo benissimo che di attendibilità e di disinteresse non ne hanno proprio. Scusate. Si sollecita poi la Corte a due altre importantissime rivisitazioni del crimine di genocidio. Uno riguarda lo spostamento dell'onere della prova, abbandonando un modello classico. Secondo me questo è un punto pericolosissimo. Se per il modello classico, di fronte a questo insieme di condotte o di operazioni militari apparentemente convergenti verso la distruzione del gruppo, tu che accusi devi dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che erano dirette intenzionalmente a distruggere il gruppo e che quella è l'unica inferenza plausibile. L'approccio nuovo, quello su cui invece stanno insistendo parecchio, ma anche tanti stati purtroppo della NATO, è che sia l'accusato a dover fornire una spiegazione alternativa sufficientemente convincente che dimostri l'inesistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'intenzione genocidaria. Quindi si chiede, a questo punto si spinge per un'inversione dell'onere della prova con una prova negativa, quindi difficilissima. Insistono poi per applicare la Convenzione sul genocidio al diritto internazionale umanitario dei conflitti armati, adottando appunto un approccio estensivamente olistico. Ma la Convenzione sul genocidio del 48 non è una convenzione generale sulla protezione dei civili durante la guerra, ha una funzione specifica, che è quella di prevenire e punire la distruzione intenzionale dei gruppi protetti. Se invece si parte dalla gravità delle conseguenze umanitarie e si induce da esse l'intento genocidario, senza verificare il dolo specifico, si diluisce il crimine di genocidio, non lo si rende più distinguibile dagli altri crimini internazionali. Ora, non so quanto tempo ancora, perché non ho seguito. Dico che se la Corte nel caso
0: Myanmar... 3 minuti, Cristina, grazie.
1: Okay. Vado veloce. Se la Corte nel caso Myanmar adottasse questo nuovo approccio, si creerebbe un precedente molto pericoloso per i casi Sudafrica contro Israele, Nicaragua contro Germania e per tutti i casi che verranno decisi in seguito. E sarebbe un precedente che compromette non solo le ragioni di Israele, ma pregiudica in modo permanente le capacità operative e militari occidentali contro attori terroristici non statali che ingaggiano sistematicamente delle guerre ibride. Aumenterà, fra altre cose, anche il terribile uso degli scudi umani. Ci sarebbero anche moltissimi altri esempi da fare, come la reinterpretazione dell'istituto dell'occupazione della pulizia etnica, ma non ho tempo. Ci tengo però a concludere dicendo che con la decostruzione, la destabilizzazione del diritto internazionale, con l'abuso del ricorso alle corti di giustizia, è proprio l'intero sistema delle istituzioni internazionali che perde affidabilità e credibilità, perché non si nega che il diritto anche internazionale possa evolvere, certo, ci manca ancora, ma non può diventare sicuramente imprevedibile, volubile, solo per strumento per raggiungere obiettivi ideologici, religiosi, politici ed economici, perché oggi è Israele, domani potrebbe essere qualsiasi altro paese. E quale diritto vogliamo trovare domani quando saremo noi ad averne bisogno? Un diritto che è regola, insieme di regole, o un diritto strumento? Grazie mille.
0: Grazie all'avvocato Franco, Cristina Franco, presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona. Adesso una piccola inversione rispetto al programma. Sarà la volta di Monique Sasson, la vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e poi del console onorario di Israele Marco Carrai. Vicepresidente, a lei la parola.
2: Grazie mille e vi ringrazio per l'organizzazione di un convegno così interessante che stressa appunto il significato delle parole. Porto qui anche i saluti della Presidente, di Livio Ottolenghi, e quindi eccoci. Allora, innanzitutto volevo iniziare dalla prefazione di questo libro, dove l'ambasciatore Leiter cita Jonathan Swift, il quale dice: «La falsità vola e le verità arriva zoppicando dietro di loro». Noi dobbiamo far sì, e abbiamo un compito, di dare le ali alla verità, far sì che non ci sia soltanto la falsità a volare, ma che noi riusciamo ad andare con la verità e a seguirla. Quindi vorrei partire proprio da questo tema per parlare di ciò che è accaduto a Gaza, ma non solo nel modo, sul modo su cui è accaduto, ma come è stato raccontato. E qui appunto continuo citando il libro, dove si dice che le accuse di genocidio, pulizia etnica e carestia sarebbero il prodotto di un ecosistema coordinato, un'organizzazione terroristica che produce dati e narrazioni, istituzioni internazionali che li riciclano, media che li amplificano, comunità accademiche e attiviste che li consumano senza esame critico. L'ambasciatore Leiter sottolinea che la calunnia del sangue medievale non ha mai avuto bisogno della verità per essere letale. Le bastava la ripetizione, l'accettazione da parte di autorità di cui la gente si fidava. Lord Sachs ha paragonato l'antisemitismo a un virus che, come qualsiasi forma di odio, diventa pericoloso quando si verificano tre condizioni. La prima è quando passa dalle frange della politica a un partito principale e alla sua leadership. In secondo luogo, quando il partito si rende conto che la popolarità presso l'opinione pubblica ne risente. Terzo, quando chi si ribella e protesta viene diffamato e maltrattato per averlo fatto. Quindi in questa sede, nei miei 10 minuti, volevo sviluppare 3 punti. L'inaffidabilità degli strumenti con cui oggi si parte e con cui noi veniamo informati, la risposta che diversi Stati europei stanno dando attraverso la scuola è un esempio concreto di come la notizia falsa nasce, si diffonde e si consolida, l'uso della parola genocidio, anche se qui, visto l'intervento della collega Franco, sarà molto più breve. L'intelligenza artificiale non è un arbitro neutrale. Il primo punto riguarda appunto gli strumenti. Sempre più persone, studenti, giornalisti, perfino professionisti del diritto, si informano interrogando un sistema di intelligenza artificiale. È opportuno dire con chiarezza che questi sistemi non sono affidabili come fonte di verità. Il premio Nobel Joseph Stiglitz, nell'articolo pubblicato sul Financial Times il 12 settembre 2026, nella sua agenda progressista per l'intelligenza artificiale, indica tra i pilastri necessari una regolazione che attribuisca responsabilità anche in materia di disinformazione. Già nel marzo di quest'anno, in un'intervista fatta a Fortune, Joseph Stiglitz ha spiegato il meccanismo con una formula da informatici: garbage in, garbage out. Se tu dai l'immondizia, avrai solo che immondizia. I modelli apprendono da ciò che è più presente in rete, non da ciò che è più vero. Gli antivaccinisti, osservava Stiglitz, sono molto più attivi su internet di chi sostiene che i vaccini funzionano. In assenza di regole, conclude, c'è il rischio concreto di un deterioramento dell'intero sistema dell'informazione. Applichiamo questo ragionamento al nostro caso. Il libro ricorda che nei primi 9 mesi di guerra il New York Times ha pubblicato 6.656 articoli su Gaza contro 198 sulla guerra nel Tigray in Etiopia. Se un corpus informativo è saturo di cifre fornite dal Ministero della Salute controllato da Hamas, un modello linguistico le restituirà come dato consolidato con l'autorevolezza di una macchina. Le rettifiche invece arrivano dopo e sono poche. Il libro infatti di Leiter cita il caso del 1 giugno 2025, quando diverse testate hanno pubblicato una notizia su presunte vittime presso un centro di distribuzione, ma i resoconti iniziali avevano già causato un danno duraturo, anche se c'è stata la rettifica dopo. Un sistema addestrato sulla frequenza non vede la rettifica, vede solo la ripetizione, e in forma algoritmica la stessa dinamica della calunnia del sangue. C'è però un rovescio della medaglia che il rapporto stesso illustra: le fotografie dei bambini presentati come vittime della fame, i risultati, che poi invece erano affetti da gravi patologie preesistenti, sono state verificate da un analista in pochi minuti con un computer, una connessione internet e un traduttore automatico. La tecnologia dunque ci può aiutare, ed è a condizione che chi la usa sappia porsi le domande giuste. La risposta europea. Volevo soffermarmi su quello che alcuni stati europei stanno facendo contro le fake news. La Finlandia insegna l'alfabetizzazione mediatica dagli anni 90, a partire dalla scuola dell'infanzia, e oggi ha integrato il riconoscimento dei contenuti generali dell'intelligenza artificiale. I bambini finlandesi imparano a capire se un'immagine o un video è stato prodotto da una macchina. Non a caso la Finlandia è stabilmente al primo posto dell'indice europeo di alfabetizzazione mediatica. Una formatrice finlandese lo ha detto con semplicità allarmante: è una questione di sicurezza nazionale e di sicurezza della democrazia. La Francia, accanto all'educazione ai media e all'informazione, ha reso obbligatoria dal 2025 una formazione sull'intelligenza artificiale per gli studenti di quarta media del primo anno del liceo. In Italia abbiamo le linee guida adottate con il decreto ministeriale 183 del 7 settembre 2024, che includono tra gli obiettivi di cittadinanza digitale la capacità di ricercare informazioni in rete, distinguendo dati veri da quelli falsi. Il problema qui è che vi sono le linee guida, dobbiamo vedere come queste linee guida verranno implementate. Sono passi importanti. Una proposta che vorrei avanzare è quella che questi percorsi includano esplicitamente lo studio della disinformazione antisemita, la più antica e la più adattabile, il significato giuridico delle parole, perché a volte sono le parole ad essere la stessa notizia falsa. E con cui vorrei concludere brevemente sulla parola appunto di genocidio. Il 26 novembre, e quindi non tanto sul significato del genocidio alla luce della Convenzione, ma su come è stato interpretato nella stampa. Il 26 gennaio 2024 la Corte Internazionale di Giustizia ha adottato l'ordinanza sulle misure cautelari nel caso Sudafrica verso Israele. Nelle ore successive, tutto il mondo, la notizia è stata riassunta così: la Corte ha giudicato plausibile un genocidio. Quella frase di apertura è stata ripresa per mesi, titoli, da tutti i titoli delle testate giornalistiche, ma era una frase falsa. La stessa ex presidente della Corte, Joan Donoghue, lo ha precisato nell'aprile del 2024. La Corte non aveva deciso che un genocidio fosse plausibile, ma solo che il Sudafrica aveva un diritto plausibile a vedere esaminata la propria domanda. Sfumature tecniche. Si vedrà. Comunque sicuramente c'è una grossa differenza tra un provvedimento cautelare e una sentenza di condanna. Del resto abbiamo letto appunto con tutta attenzione quello che poi è successo nella stampa su questo. La giudice ugandese Julia Sebutunde, nella sua dissenting opinion, mette proprio in guardia il lettore dal concludere che la Corte abbia già deciso. La giudice indica infatti che questa decisione è una decisione di natura politica e non è una decisione di natura di diritto. Questa appunto anche la stessa giudice Sebutunde dice e ricorda che ciò che distingue il genocidio da ogni grave violazione è l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo in quanto tale. A questo appunto aggiungiamo l'ultimo tassello, nel quale alcuni studiosi hanno ammesso di usare il termine genocidio non perché giuridicamente esatto, ma perché retoricamente efficace. Ed ecco la fake news, nella sua forma più insidiosa. Non un'immagine falsificata, una parola vera, utilizzata in modo falso. Per un giurista è un punto decisivo. Quando la parola più grave del diritto internazionale diventa uno slogan, non si danneggia solo Israele, ma si svuota lo strumento pensato per proteggere tutte le vittime future. L'uso improprio della Convenzione sul genocidio limita il diritto all'autodifesa degli stati medesimi, in particolare nel contesto di attacchi perpetrati da gruppi terroristici, come abbiamo appunto appena sentito. Quindi uno studente nostro delle scuole che sa che cosa richiede l'articolo 2 delle Convenzioni sul genocidio, che sa distinguere un'ordinanza cautelare da una sentenza, che sa verificare l'origine di una fotografia. E questo è uno studente difficile da manipolare, ed è questo lo studente al quale noi dobbiamo Quindi, proprio in conclusione, si può discutere e avere opinioni diametralmente diverse, ma i fatti devono essere verificati e non possono essere opinabili. Chissà se l'intelligenza artificiale avrà adesso i due piloti di Fly Dubai come ucraino e russo, o li avrà veramente come indiano e umanita. Chissà, queste sono domande per noi. Quello a cui noi dobbiamo però porci la domanda è: perché queste informazioni non verificate sono state diffuse dalla stampa immediatamente nel fare dei fatti? Dunque, quindi, alcuni principi sono indiscutibili. Le macchine, come ci avverte Stiglitz, amplificano ciò che è ripetuto. La scuola deve insegnare a dubitare di ciò che è ripetuto, deve in primo luogo aiutare i ragazzi a sviluppare un pensiero critico. E il diritto, come ci ricorda la giudice Febitunde, esige prove, contesto e rigore, non ripetizione. Swift aveva ragione, la verità arriva zoppicando, ma noi, io sono certa che grazie anche a convegni come questi daremo le ali alla verità. Grazie.
0: Grazie a Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Dobbiamo salutare per alcuni minuti il senatore Terzi, che deve assentarsi per una intervista, e darei adesso la parola in collegamento al console Carrai, Marco Carrai, che è collegato da Firenze. La parola quindi a Marco Carrai, che è stato oggetto di una campagna d'odio davvero grave, davvero incresciosa, che lo ha visto poi dimettersi dalla fondazione di cui era presidente. Prego, a lei la parola.
3: Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Saluto caramente l'ambasciatore Jonathan Peled, e così come Fiamma Nirenstein, l'ambasciatore Terzi e tutti gli amici presenti. Un grazie particolare al Riformista. Il titolo di questo fantastico libro, La nuova accusa del sangue, è un titolo forte, ma è forte perché ci costringe a guardare in faccia una verità molto scomoda. L'antisemitismo cambia linguaggio, cambia volto, cambia le proprie accuse, ma il meccanismo che lo alimenta rimane drammaticamente simile nel corso della storia. Per secoli gli ebrei sono stati accusati di uccidere bambini cristiani per usarne il sangue nei propri riti. Era una menzogna mostruosa e assurda. Eppure quella menzogna ha provocato persecuzioni, pogrom e massacri, perché la sua funzione non era semplicemente convincere qualcuno di qualcosa di falso. Era molto più profonda. Serviva a trasformare la vittima in carnefice e, così facendo, a rendere moralmente accettabile perseguitarla. E questo, secondo me, è il cuore del libro. L'antisemitismo non vive soltanto dell'odio, vive anche e soprattutto delle menzogne che servono a giustificare quell'odio. Come afferma il libro, costruisce un'impalcatura intellettuale capace di trasformare un pregiudizio irrazionale in un imperativo morale. Ed è per questo che la battaglia contro l'antisemitismo è necessariamente anche una battaglia per la verità. Oggi l'accusa del sangue non si presenta più nella sua forma medievale. Utilizza le parole più potenti della nostra conoscenza contemporanea: genocidio, pulizia etnica, carestia. Questo libro prende proprio queste tre grandi accuse rivolte a Israele il 7 ottobre e fa qualcosa che nel nostro dibattito pubblico è diventato quasi rivoluzionario, come lo è nel mondo dei social, dove diventa vero ciò che è virale, chiede di verificare. Non chiede al lettore un atto di fede, mette sul tavolo documenti, fonti, numeri e argomenti e chiede che siano contestati nel merito, perché la verità non appartiene a Israele, la verità appartiene a tutti. E difendere la verità non significa sostenere che Israele non possa essere criticato. Israele si può criticare, il governo israeliano si può criticare, la decisione di un governo si può contestare anche duramente, ma esiste una differenza enorme tra criticare le scelte di un governo e costruire la rappresentazione di un popolo e di uno Stato come male assoluto. Per me, purtroppo, questa non è soltanto una discussione teorica. Perché nessuno dice che dopo Srebrenica la NATO ha raso al suolo parte dell'ex Jugoslavia? Anzi, è stato scritto che la NATO ha salvato l'umanità del mondo con quell'intervento. Come non pensare all'11 settembre? Il 7 ottobre, in rapporto alla popolazione, se mai si può fare questo paragone, consta 12 volte l'11 settembre, come se fossero morti 40.000 americani. E in quel caso l'ONU fece una risoluzione che poi portò a una guerra. E solo due giorni fa, dopo 24 anni, i soldati americani hanno lasciato l'Iraq. Per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, finita con due bombe atomiche sganciate. Tutti i libri di storia nelle scuole acclamano, per fortuna, gli anglo-americani come portatori di libertà. Per il 7 ottobre no. Tutto questo non vale. Per gli ebrei non vale. Il loro diritto dovere di esistere, il nostro diritto dovere di esistere, consiste nel dovere di farsi sterminare per avere forse il diritto di essere difesi. In questi anni ho visto la mia faccia sui manifesti con scritto Wanted, ho letto sui muri Carrai muori e sionisti appesi, sono stato insultato, minacciato, costretto a vivere sotto protezione e tutto questo ha coinvolto anche la mia famiglia, non perché avessi commesso qualcosa, ma perché sono il console onorario di Israele e perché ho scelto pubblicamente e fieramente di stare accanto a Israele e al popolo ebraico, l'unica cosa della vita che non rinnego. Ed è qui che le parole diventano importanti, perché prima viene la menzogna, poi arriva la demonizzazione, poi qualcuno viene indicato come colpevole e alla fine qualcun altro può sentirsi perfino moralmente autorizzato a trasformare quell'odio in violenza. Il libro ricorda esattamente questo. Le false accuse non rimangono necessariamente confinate sui giornali, nelle università o nei social. Possono uscire da quelle pagine e arrivare nelle nostre strade. Ecco perché mi ha colpito anche il recente scambio di opinione che ho avuto nei giorni scorsi con Fedez, che ha definito, me lo permetta in questa onorevole aula, una stronzata la legge sull'antisemitismo. E ha detto che criticare la senatrice Segre non è lesa maestà. Quando si parla di antisemitismo, della memoria della Shoah o di Liliana Segre, naturalmente si può discutere, ma dobbiamo ricordarci che esiste una responsabilità particolare nell'uso delle parole. Io ho ricordato una differenza molto semplice. Fedez porta sul corpo dei tatuaggi che ha scelto. Liliana Segre porta sul braccio un numero che non ha scelto. Glielo tatuarono i nazisti ad Auschwitz quando era una bambina, quando da bambina ha visto con i suoi occhi qualcosa che la bocca non riesce neppure a narrare al completo, l'orrore più assoluto. Quel numero non rende nessuno immune dalla critica, ma dovrebbe imporre a tutti noi qualcosa che oggi sembra essere diventato raro, il rispetto della storia, il peso delle parole, la consapevolezza di dove possono condurre le menzogne. Perché il problema del nostro tempo non è soltanto che circolano informazioni false, è la velocità con cui una menzogna ripetuta migliaia di volte diventa percezione. È il virale che diventa vero. La percezione diventa convinzione, la convinzione diventa un'indignazione morale e l'indignazione alla fine può trasformarsi in odio. Ed è precisamente per questo che abbiamo bisogno di libri come questo. Non per impedire il confronto, per renderlo possibile, non per chiedere a qualcuno di credere, per chiedergli di verificare, non per difendere un governo da ogni critica, per difendere la verità dalla menzogna e un popolo dalla demonizzazione. C'è una frase di Jonathan Swift che l'ambasciatore Leitner richiama, e che secondo me racchiude il senso profondo di questo libro. La menzogna vola e la verità la segue zoppicando. Oggi con i social network la menzogna non vola più, viaggia alla velocità della luce. E allora il nostro compito diventa ancora più difficile, ma anche più necessario. Dobbiamo avere il coraggio di cercare i fatti quando tutti preferiscono gli slogan, di difendere la complessità quando tutti chiedono di scegliere una tifoseria, di pronunciare la verità anche quando quella verità è impopolare, perché la storia ebraica ci ha insegnato una cosa che non dobbiamo, che non abbiamo più il diritto di dimenticare. Le grandi persecuzioni non cominciano con la violenza, cominciano con le parole. E molto spesso, prima ancora delle parole d'odio, cominciano con una menzogna. Per questo combattere l'antisemitismo e difendere Israele significa anche combattere la menzogna. E per questo dobbiamo fare in modo che la verità, anche quando è costretta a camminare zoppicando, non smetta mai di camminare. Grazie a tutti.
0: Grazie signor Console, il Console Marco Carrai, e ancora solidarietà per gli attacchi che insieme alla sua famiglia ha ricevuto. Adesso darò la parola al professore, al psicanalista David McNaghy, che ci ha raggiunto ancora per un suo illuminante intervento sull'antisemitismo. A lei la parola.
4: Grazie, grazie a tutti, agli organizzatori soprattutto e a tutti quelli che mi hanno preceduto e al pubblico. Noi siamo di fronte ad una psicosi di massa. E le psicosi di massa dilagano, sono come un fungo. Il male è un fungo, a differenza del bene, che lavora in profondità e ha difficoltà a costruire giorno dopo giorno.

non siamo soli, è diverso. Gli ebrei non sono soli, perché l'impegno che si sta approfondendo contro l'antisemitismo dilagante è qualcosa che riguarda il futuro dell'Europa, riguarda il futuro dell'umanità nel suo insieme e riguarda il futuro del Medio Oriente, perché l'esistenza di Israele nel Medio Oriente è una benedizione per quella regione, nonostante quello che si dice e si pensa. Nel 1935, rivolgendosi a Thomas Mann, Sigmund Freud si augurò, ed era un invito che faceva a un uomo che non volle incontrare in Svizzera, Carl Gustav Jung, per via delle sue prese di posizione nel 1933 e nel 1934. Mi auguro che le parole del poeta tengano conto che le parole sono azioni. Le parole del poeta sono azioni. Le parole sono azioni. Dobbiamo sempre averlo presente. Implicano sempre la necessità del sentimento della responsabilità. Vedete, le università italiane ci hanno messo 80 anni per chiedere scusa per le leggi razziali nel 2018, dopo che tutte le vittime erano sparite. E non solo, erano spariti anche i docenti collusi, coloro che non hanno guardato o non hanno voluto guardare o hanno partecipato attivamente. Ci hanno messo appena 5 anni perché le università italiane tornassero a essere un luogo non sicuro per chi li frequenta. È spaventoso, noi non dobbiamo perdere il sentimento dello smarrimento e dell'angoscia di fronte a questo episodio e a episodi come questi. Non possiamo perdere il sentimento dello spaesamento e del dolore se passando di fronte ad una scuola ebraica, e questo accade già dal 1969, dai primi episodi di attacchi terroristici, sono presidiate. Sono cittadini italiani. Come fa un bambino a uscire da una scuola sapendosi presidiato? Nelle scuole ebraiche di Roma, fino a alcuni anni fa, i bambini venivano fatti uscire a piccoli gruppi. Tutte le volte che passo per una scuola lo sento questo. Perché uscivano a piccoli gruppi? Come nella festa della birra a Tel Aviv, ho dovuto spiegarlo a mia figlia che aveva 4 anni, che a piccoli gruppi transitavamo nella spiaggia. E le disse: perché se qualcuno fa un attentato non moriranno tutti, ma non ti preoccupare, ce la faremo. Perché questo è il compito di un padre, trasmettere sicurezza ai figli, come fecero i dirigenti del Bund nel 1943, dissero ai figli: non preoccupatevi, noi vi proteggeremo. Cosa c'era da proteggere in quel momento? Una morte diversa? Il compito di un papà non è la stessa cosa che la realtà nel suo insieme. Come mai in questa città chi passava per il Lungotevere non si poneva questa domanda? Eppure è una domanda atroce, di cui oggi vediamo le conseguenze. La scuola è stata trasferita in un altro luogo, relativamente più sicuro, ma sempre in una psicologia di stato d'assedio. Come fa a vivere una minoranza in questo stato d'assedio psicologico? E come fa un'intera nazione a vivere in questo stato di assedio psicologico senza impazzire? Sin da quando è nata, prima che si costituisse. Nel 1933-36, durante la rivolta contro la presenza ebraica nella Palestina mandataria, come veniva chiamata giuridicamente a quell'epoca, qual era l'appello che si rivolgeva agli ebrei di fronte alla catena di attentati che vengono festeggiati in questi giorni a Bologna, idealizzando la rivolta del 36 come l'inizio e giustificando l'omicidio e l'uccisione? Con la

0: necessità di tenere il sangue freddo, non bisogna cadere nella provocazione. E noi anche qui non dobbiamo cadere nella provocazione, dobbiamo essere capaci, laddove è possibile, smontare il paradigma da cui attinge l'odio, perché l'antisemitismo non è un fenomeno transitorio, è un fenomeno profondamente radicato nella cultura, è radicato nell'inconscio collettivo dei popoli, si trasmette da una generazione all'altra, è come un fiume carsico. Non dobbiamo confondere l'apparenza delle estati di San Martino come quella che abbiamo vissuto recentemente dopo la promulgazione del giorno della memoria. Era un'estate di San Martino carica di avvelenamento, perché radicava l'immagine dell'ebreo in un'immagine tipica del capro espiatorio, l'immagine del bene assoluto che fornisce all'Europa il sentimento di ciò che non dovrà più accadere, caricando le vittime di ieri di un sentimento sacerdotale nei confronti del futuro, che li colloca in un'arena di estraneità alla collettività. E parallelamente il processo psicotico di splitting procedeva con la demonizzazione dello Stato di Israele. Tutto ciò è rimasto, come dire, sospeso per diversi anni. E oggi siamo alla resa dei conti. Dobbiamo esserne consapevoli, ma dobbiamo avere fiducia, costruire il bene, mantenere la capacità di immaginare un futuro possibile per tutti. Ed essere consapevoli che il nostro sentimento di solitudine non è espressione di debolezza, è la capacità dell'io di guardare al mondo della psicosi. Grazie.
1: Grazie professore. Effettivamente ha del miracoloso il fatto che un paese sia sotto attacco dalla esistenza fin dalla sua creazione e abbia mantenuto questa capacità di mantenere il sangue freddo nonostante uno stato d'assedio continuo. Dunque, nel dare la parola a Olimpia Galiberti adesso, che invito al podio, vorrei fare un piccolo avvicendamento, dato che siamo addirittura d'arrivo, e chiedere a Benedetto Sacerdoti, Bruno Spinazzola e Aldo Torchiaro, che farà le conclusioni, di raggiungerci qui al tavolo della presidenza per poter poi dare loro la parola. Grazie Fiamma, non te ne andare, no, guai a te.
2: No, non ci penso nemmeno.
1: Boni, grazie.
3: Come c'è posto? Credo che ci sia. C'è posto, no?
1: Sì. Sì. Sì, lasciamo il posto al senatore e a lei la parola.
4: Buongiorno a tutti e grazie di questo invito. Mi presento brevemente, sono Olimpia Galiberti, una giovane giurista e fondatrice di Politics, una scuola di formazione politica cristiana. Sono responsabile dell'Education di Think, che è un'associazione olandese che si occupa della giusta applicazione del diritto internazionale in Medio Oriente. A 3 anni dal 7 ottobre mi sono interrogata e mi sono dovuta fermare. Quella mattina, 3 anni fa, ero appena rientrata da 8 mesi di scambio accademico presso l'Università Ebraica. Alle 7 del mattino il mio telefono ha iniziato a riempirsi di messaggi. Amici, familiari, conoscenti, tutti mi scrivevano la stessa domanda: sta succedendo davvero? Come molti di voi, qui abbiamo iniziato a prodigarsi con manifestazioni, video, proteste, dibattiti pubblici, ma il giorno successivo della strage mi sono resa conto di una cosa: la verità e soltanto la verità non bastava già più. Mentre ancora si contavano i morti e si raccoglievano i resti dei corpi, famiglie intere che cercavano dispersi e ostaggi, c'era già chi sosteneva che si trattava di una fake news. Sui muri delle nostre scuole e università italiane già vedevamo le scritte: morte all'ebreo, Hitler non ha completato bene il suo lavoro. A meno di 2 mesi dalla strage, il Sudafrica aveva depositato presso la Corte Internazionale di Giustizia l'accusa di genocidio. Il problema non era più soltanto come diffondere la verità, ma interrogarsi sul perché una parte della società subito dopo fosse diventata così refrattaria a riceverlo. Ed è qui che il libro di Leiter assume una valenza essenziale, perché ci riporta alla concretezza dei numeri, dei dati, delle definizioni e rifocalizza la questione decisiva. Una volta documentata la verità, come possiamo utilizzarla per produrre cultura? La mia risposta nasce dal lavoro che faccio e dalla generazione a cui appartengo. Guardo soprattutto la Gen Z e la Gen Alpha, perché i dati sull'antisemitismo restituiscono una fotografia preoccupante della realtà. Un giovane su tre considera gli ebrei una minaccia per l'unità della società. Un giovane conservatore su due concorda con almeno uno stereotipo antisemita, percentuali più elevate per i giovani progressisti. 30% è la quota di americani che considera accettabile avere un proprio familiare che sostiene Hamas. Dati americani, ma il quadro restituisce tendenze analoghe anche in Europa. Per molto tempo abbiamo considerato l'antisemitismo un retaggio delle generazioni più anziane, ma oggi questi dati ci manifestano un fenomeno totalmente contrario. Stiamo assistendo a un'inversione della piramide generazionale. La domanda è inevitabile: chi educa queste nuove generazioni? TikTok e Instagram premiano l'algoritmo veloce, il cosiddetto rabbit hole, la tana del bianconiglio. Si guarda un video e l'algoritmo conduce progressivamente a video più radicali. Il 70% dei nostri giovani dichiara di prendere informazioni soltanto dai video brevi. Su piattaforme di gaming online si assiste al cosiddetto gamification dell'odio. Meme e ironia contribuiscono a normalizzare stereotipi antisemiti. Al millenario antisemitismo religioso, quello di cui parlava il relatore precedente che ho molto apprezzato, si sono sovrapposte delle forme nuove, più rapide, tecnologiche e anche proprio in pieno sposalizio con quelle che sono le nuove modalità di comunicazione, quindi anche giunti alle nuove forme di antisemitismo con l'intelligenza artificiale. Il pregiudizio non è soltanto un odio esplicito, è una lente culturale attraverso cui si leggono i fatti ancora prima di essere verificati. Il nuovo antisemitismo viaggia dentro un trend, dentro uno slogan detto agli Oscar, dentro una clip, dentro un video, un film documentario che di documentato ha ben poco e raggiunge milioni di giovani. Per questo bisogna intervenire a monte, non sul contenuto fake e virale, ma a monte su come la nostra generazione costruisce i propri criteri di giudizio e ripartire per questo dalla formazione. Nel libro dei Giudici, Yael pianta un piolo nella tempia di Sisera. Uso questa immagine in modo simbolico. La verità non entra sempre al primo colpo. Alcune volte dobbiamo cominciare da un dubbio, da una domanda, da una crepa in una convinzione consolidata. Sugli algoritmi la nostra capacità di intervento è limitata, ma c'è un terreno sul quale possiamo ancora incidere direttamente: l'educazione, il confronto e l'esperienza diretta. Vi do un esempio pratico. Poco meno di un anno fa abbiamo portato 25 giovani leader di comunità cristiane da tutta Italia per la prima volta in Israele. Ognuno rappresentava una comunità di tra i 30 e i 50 ragazzi. Volevano andare lì per vedere cos'era Israele. Noi siamo andati lì in modo organizzato: social media manager, videomaker, fotografi. Il nostro intento è stato produrre 30 video in 7 giorni di viaggio affinché i nostri follower, gli italiani, i giovani italiani, potessero vedere Israele tramite i nostri occhi. E il risultato più bello non è stato quello delle milioni di visualizzazioni, ma è stato quello che non è stato programmato. Mentre stavamo andando a vedere i siti del 7 ottobre, abbiamo incontrato dei IDF, dei ragazzi dell'IDF coetanei, oppure abbiamo fatto amicizia con Ariel, una sopravvissuta del Nova Festival. E la cosa più esaltante che qualcuno dei ragazzi ha detto mi ha cambiato la vita è stata una partita di calcio non programmata con dei bambini in un kibbutz del nord. Sapete perché? Quando una categoria acquista un volto, il pregiudizio è costretto a confrontarsi con la realtà. Oggi quei 25 leader sono dei punti di riferimento per le loro comunità e dobbiamo impegnarci a rafforzarli e istituirne sempre di più. La risposta non è sostituire una narrativa ad una narrativa opposta, ma è ricostruire quegli strumenti che permettono di distinguere un fatto da un'interpretazione, una critica da un pregiudizio, un'informazione da una manipolazione. 3 anni dopo il 7 ottobre, il rischio non è soltanto dimenticare ciò che è accaduto, ma finire per ricordarlo attraverso la lente di tutto ciò che è stato raccontato dopo. Quella ripetizione oggi di cui parlava Leiter prima è istantanea e algoritmica, e l'educazione online e offline resta ancora l'unico modo per poter invertire o almeno rallentare il trend dell'antisemitismo e proteggere le nostre radici giudaico-cristiane. Grazie.
1: Grazie del report che ci ha offerto la giurista e fondatrice di Politics, Olimpia Galiberti. Adesso do la parola a Benedetto Sacerdoti, che è stato portavoce del Forum delle Famiglie degli Ostaggi. Quasi tre anni, Benedetto, che credo siano stati molto particolari per la tua vita. E a te il microfono.
5: Grazie. Il 7 ottobre 2023, lo abbiamo già ricordato, terroristi di Hamas hanno invaso le comunità agricole, i kibbutzim del sud di Israele, raggiunsero il festival musicale Nova nel cuore del deserto e uccisero nei modi più barbari e atroci oltre 1200 persone, rapirono più di 250 ostaggi, compirono, lo abbiamo sentito dalle parole di chi mi ha preceduto, quella che è stata la peggiore strage per il popolo ebraico dai tempi della Shoah. Se però ci spostiamo nel nostro paese, il peggior attentato compiuto in Italia fu la strage di Bologna, dove vennero uccise 85 persone. Tornando un po' più indietro nella storia, durante la Seconda Guerra Mondiale, nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, consumata pochi chilometri da qui, vennero uccise 335 persone. E la strage di Marzabotto, che fu l'eccidio più feroce compiuto dai nazisti nel nostro paese, fece oltre 770 vittime. Ecco, se noi rapportassimo le 1200 vittime israeliane del 7 ottobre alla popolazione italiana, parleremmo di oltre 7000 vittime, circa 10 volte la strage di Marzabotto. Questo paragone, con cui apre un suo libro meraviglioso la giornalista e scrittrice Sharon Nizza, è utile per leggere i numeri nel loro contesto e per leggere questo conflitto nel proprio contesto. E parlare di contesto è importante, soprattutto quando le parole, a seconda del contesto, assumono un significato diverso. Vedete, la strategia di utilizzare determinate parole al di fuori del loro contesto originario non è un qualche cosa di nuovo legato a questo conflitto. Lo abbiamo già visto nel 2001 durante la conferenza delle ONG, contestualmente alla conferenza delle Nazioni Unite contro il razzismo a Durban. Lì venne mossa ad Israele un'accusa infamante, non di aver commesso stragi, crimini di guerra generici, atrocità, ma l'accusa di apartheid. Perché venne scelta questa parola? Beh, ci trovavamo in un contesto molto particolare, ci trovavamo in Sudafrica, dove il colonialismo bianco, occidentale, europeo, si era macchiato proprio di quella colpa. E utilizzare la parola apartheid faceva leva sui sensi di colpa e sulle responsabilità mai veramente elaborate degli ex paesi colonialisti. E così quei paesi non poterono fare altro che condannare Israele per quel crimine, e poco importava se l'avesse commesso davvero oppure no. Era più facile infatti condannare un'ipotetica colpa esterna che riflettere sulle proprie responsabilità. Pochi giorni dopo il 7 ottobre, e ce l'ha ricordato chi mi ha preceduto, questa dinamica si è riproposta. Israele è stato accusato di commettere un genocidio ancora prima che l'operazione militare di terra avesse inizio. Questo ci fa domandare se probabilmente la strategia di comunicazione e di conduzione della guerra mediatica non fosse già stata preventivamente studiata. L'accusa di genocidio, ancora una volta, ha un significato molto profondo, perché crea parallelismi che non dovrebbero esistere fra genocidi del passato, di cui il mondo, ancora una volta, occidentale, bianco, europeo, ha responsabilità profondissime, e il conflitto odierno. Ancora una volta fa leva su quelle colpe probabilmente non del tutto analizzate e superate delle nostre società europee. La parola genocidio fa leva su quella responsabilità morale che per tanti anni noi abbiamo richiamato con le parole mai più. Di fronte agli orrori della storia bisogna saperli riconoscere per evitare che si ripropongano in futuro. Chiusa la parola genocidio oggi, vuole rievocare quel collegamento per in qualche modo smuovere le coscienze europee e condannare chi è oggi accusato di questo crimine infame. Ma viene fatto qualche cosa di ancora più sottile. Gli studiosi lo chiamano inversione della Shoah, trasformare le vittime di ieri nei presunti carnefici di oggi. Costruire quel paragone, lo anticipava la vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, svuota di significato gli altri genocidi e in qualche modo alleggerisce le coscienze europee che hanno commesso o che sono state complici di quei genocidi. E proprio perché questa accusa vive di disumanizzazione, oggi a 2 giorni dall'anniversario del 7 ottobre, vorrei utilizzare gli ultimi minuti che mi rimangono per restituire un volto umano. Vorrei ricordare 2 persone che il 7 ottobre sono rimaste vittime di Hamas, e vorrei farlo per ricordarne lo spirito straordinario. La prima persona si chiama Ori Danino. Era un ragazzo che il 7 ottobre si era recato con alcuni amici al Festival Nova. La sera prima dell'attacco aveva fatto amicizia con altri giovani che erano lì, Itai Regev, Maya Regev, Omer Shemtov. La mattina dell'attacco è riuscito a mettersi in macchina fra le prime persone ad allontanarsi dal festival che veniva attaccato dai miliziani di Hamas. Si era già messo in salvo quando ha deciso di fare marcia indietro e tornare a cercare di salvare quante più persone possibile. Ha trovato e caricato in macchina proprio quei 3 ragazzi che aveva conosciuto il giorno prima, Itai, Maya e Omer, e si sono rimessi in movimento per cercare di mettersi al riparo. Solamente che questa volta Ori Danino non è stato altrettanto fortunato. È caduto in una imboscata a un posto di blocco di Hamas che ha aperto il fuoco sul suo veicolo. Alcuni passeggeri sono stati colpiti, feriti dai proiettili, e tutti e 4 sono stati presi prigionieri da Hamas, rapiti e portati a Gaza. Itai e Maya sono stati rilasciati a fine novembre 2023 con il primo accordo. Ori e Omer sono rimasti prigionieri nel buio dei tunnel di Gaza. Omer Shemtov è tornato a casa dopo quasi 500 giorni nel febbraio 2025. Ori Danino, invece, ha trovato la morte per mano di Hamas nel buio di quei tunnel, insieme a Carmel Gatt, Hersh Goldberg Polin, Alexander Lubanov, Eden Yerushalmi e Almog Sarussi, sia il loro ricordo di benedizione. Ho voluto ricordare Ori Danino perché ha messo in pericolo e ha perso la propria vita per salvare quella di altri 3 ragazzi che oggi, anche grazie al suo gesto, possono riabbracciare le proprie famiglie. Vorrei ricordare un'ultima persona, che è Oded Lifshitz. un signore di oltre 80 anni che viveva con la propria moglie Yocheved in una delle comunità agricole al confine con la striscia di Gaza. Oded aveva un passato da giornalista ed era stato un attivista di sinistra, un attivista per la pace, sostanzialmente per tutta la sua vita. In quel kibbutz coltivava diverse piante di cactus ed è il motivo per cui vedete qui sulla mia giacca una spilla che lo ricorda. Ma coltivava inoltre il sogno della pace e della convivenza con i palestinesi. Aveva scelto infatti di vivere nel cuore del deserto per farlo rifiorire, proprio vicino ai palestinesi con i quali sognava di costruire una pace. E non era un sogno fatto di parole, era un sogno che costruiva mattoncino per mattoncino, relazione per relazione. Oded faceva parte di un'associazione che ogni giorno andava a prendere malati oncologici palestinesi della striscia di Gaza e li accompagnava con la propria auto a ricevere le migliori cure oncologiche negli ospedali israeliani. Pensateci, mentre qualcuno descrive gli israeliani come assassini capaci delle peggiori atrocità, Oded Lifshitz guidava per ore ogni giorno per prestare aiuto e supporto a malati oncologici palestinesi. Questo non ha impedito che venisse rapito il 7 ottobre insieme alla moglie, non ha impedito che venisse portato a Gaza e tenuto rinchiuso nei tunnel di Hamas e non ha impedito che venisse ucciso. Oded Lifshitz ha creduto per tutta la sua vita nella pace e per tutta la propria vita ha agito per costruirla. Ecco, voglio chiudere il mio intervento con questo ricordo, che il suo ricordo e il ricordo di tutte le vittime della strage del 7 ottobre possa essere di benedizione e che le sue gesta possano essere di ispirazione e di augurio per un futuro di pace e convivenza privo di qualsiasi forma di violenza.
6: Grazie Bruno. Bruno Spinazzoli, Benedetto Sacerdoti, portavoce del Forum delle Famiglie degli Ostaggi. Adesso ecco Bruno, appunto, Bruno Spinazzola, il direttore dell'associazione Kenabura, Sardos Pro Israele.
7: Grazie. Parola. Prima volevo ringraziare ovviamente dell'invito gli organizzatori Fiamme Nirenstein e Bonnie Rose, grazie comunque. Qui porterò un esempio di concreto in realtà di quello che succede in Sardegna. Il 7 ottobre è stato una guerra, un attentato, un pogrom, una razzia, tutto questo assieme, ma è anche stata una gigantesca operazione pubblicitaria. Antisemiti di tutto il mondo, alzatevi! E intanto hanno risposto immediatamente. L'antisemitismo che ci sembrava confinato a politici screditati, disadattati sociali, ignoranti, si è liberato in una sera. A invalidare le nostre certezze non è stato tanto l'orgia di violenza del Hamas, ma il modo e la misura in cui il mondo ha risposto al massacro. Anche noi in Sardegna siamo stati travolti. L'associazione Kenabura ha una sede a Cagliari e lavora per un Jewish Revival e una Sardegna Israeli Friendly. Passato il primo momento di smarrimento, abbiamo capito che tutte le persone che mantenevano una chiarezza morale dovevano rimanere in contatto, essere informate, dialogare tra di loro. Durante l'ottobre 2023 abbiamo creato un gruppo WhatsApp di 180 membri e ci siamo trovati così in ambiti lontani dalla nostra natura, siamo diventati dei social media manager. Ora abbiamo capito che la Sardegna è un laboratorio sperimentale di attivismo dal basso. La cosiddetta Palestina è presente e centrale in una quantità di attività che non si contano più. In quasi ogni villaggio, in quasi questi ultimi 3 anni, ci sono stati eventi, conferenze, festival, cosiddetti corsi di formazione con crediti e corsi nelle scuole. È toccato tutti i soggetti, dalla medicina all'archeologia, dal cinema alla musica, alla poesia, al teatro, al femminismo, alla cucina. Molta di questa propaganda unilaterale è finanziata con soldi pubblici. Questa attività è accompagnata da un altrettanto intenso lavoro di stalking telefonico o in presenza. Una presentazione di un libro scritto da un rabbino in una libreria cattolica, ha ricevuto la visita di un pseudo giornalista per cercare di convincere il direttore di non farla. Ugualmente, i giornalisti che hanno presentato un libro di un noto attivista sionista italiano, cioè voglio dire Maurizio Molinari, hanno ricevuto chiamate per dissuaderli, oltre a riempire la sala di militanti che urlavano e per impedirgli di parlare. È chiaro che la difficoltà che si incontra nel realizzare qualsiasi evento equilibrato o nell'invitare persone normalissime come Maurizio Molinari fa sì che alla fine gli organizzatori lo facciano una volta, ma non due. Anche l'università, luoghi che dovrebbe essere di neutralità scientifica, è pura, tutti i suoi professori israeliani, qualunque sia la loro materia, dal professore di intelligenza artificiale a quello di civiltà antica cinese. Tutti sono partiti e abbiamo anche dei politici che cavalcano l'onda propriamente antisemita e fanno riferimenti a complottismo deliranti del tipo la Sardegna sta per essere colonizzata da israeliani ed ebrei. La Palestina è dunque dappertutto in Sardegna, con pochi voci discordanti e pochi notano questa invasione che è diventata una totale normalità. Ma sia chiaro, è una normalità in evoluzione. Si sta creando un antisemitismo d'ambiente che socialmente è prima banalizzato, poi accettato e infine è rivendicato. Si sente il bisogno di esprimere apertamente il proprio antisemitismo e viene autorizzato socialmente. Le bandiere sventolate e appese alle finestre non esprimono solamente una solidarietà con il popolo palestinese, ma l'odio per chi la fa soffrire. A sfregio, anche sopra la nostra sede, hanno esposto orgogliosamente quella bandiera. Come punire gli ebrei e gli israeliani in un mondo in cui il sistema democratico impedisce che siano giustiziati? Con l'insicurezza e la paura, con lo stalking, con la solitudine e con il continuo richiamo a simboli che ricordano la loro colpevolezza. E noi? Noi evolviamo in questa realtà. Viviamo un assedio virtuale, una ghettizzazione moderna senza muri. In questo contesto è arrivata la stagione turistica, il primo settore di entrate esterne della regione, cioè 6 miliardi di euro. Quest'anno si è aperto un volo, Tel Aviv-Cagliari, due volte alla settimana durante la stagione. Finalmente i nostri attivisti pro-palestinesi potevano utilizzare l'aeroporto come scenografia per un meeting politico, una teatralizzazione del loro antisemitismo e potevano toccare con mano l'oggetto del loro odio. A ogni arrivo dell'aereo si trovavano attivisti che letteralmente rincorrevano i sionisti in tutto il terminal. La Sardegna ai sardi, assassini di bambini, si sentiva urlare. Ovviamente da un aereo di linea scende un spaccato della società, turisti, famiglie, amici per le mille e una ragioni che fanno che la gente viaggia. Ma per i nostri moderni inquisitori, che si ergono anche allo stesso tempo procuratore e giudici, questi turisti sarebbero tutti militari in decompressione. Abbiamo sperimentato a Cagliari un antisemitismo di assenza. La normalizzazione delle manifestazioni nell'aeroporto che incitano alla discriminazione nel più totale silenzio dell'istituzione. E questo silenzio ha un prezzo, la banalizzazione. Ma non si può continuare a considerare naturale una manifestazione antisemita. Allora, dopo essere diventati social media manager, siamo diventati anche attivisti. Molto amatoriale, devo dire, rispetto ai nostri avversari. Abbiamo scelto di non diffondere le immagini delle aggressioni e molestie tremende che avevamo ripreso e di non rincorrere il click, ma di fare comunicati stampa, lettere aperte al ministro e di incontrare le autorità per cercare di cambiare le cose concretamente. Quando siamo andati dal prefetto per spiegargli che eravamo davanti a una bomba a orologeria, ci è stato risposto: ditemi voi cosa possiamo fare. Finalmente è stato accettato di tenere i manifestanti fuori del terminal e di permettere ad alcuni di noi di incontrare i turisti nell'area sterile dell'aeroporto. Così potevamo ricevere i viaggiatori, spaesati ovviamente al loro arrivo, per avvisarli di quello che andavano a trovare fuori, i manifestanti palestinesi ad urlare. Si è creato persino una situazione comica. Noi mandavamo i turisti a destra o a sinistra ed erano rincorsi dai manifestanti che provavano di riconoscerli più o meno secondo il loro aspetto, e così è stato un turista irlandese è stato preso nel mezzo, ma anche qualsiasi persona con una Magen David, una stella di David, si è fatto rincorrere, dunque bastava poco. E noi alla fine siamo stati accusati di contromanifestare. Comico se non fosse tragico. Allora cosa abbiamo imparato? Come? No, in realtà era effettivamente uno dei pericoli, nel senso che uno israeliano poteva effettivamente sentirsi aggredito e reagire, e effettivamente sarebbe partito. No, non l'hanno fatto, però sì, sono... Però no, allora la Digos era lì. Allora diciamo che la Digos era lì per impedire in realtà le reazioni degli israeliani. Il paradosso della situazione era che alla fine loro potevano gridare, ma gli israeliani in realtà in un certo senso non dovevano reagire. Questa era la politica che alla fine mano a mano è evoluta ed è cambiata in realtà in un certo senso anche grazie al nostro intervento. Però effettivamente eravamo davanti a una situazione che poteva scappare di mano, questo era ovvio, doveva essere fermata. Insomma, cosa abbiamo imparato? Che non è facile fare attivismo quando si è un semplice cittadino apolitico. Le istituzioni scelgono la calma piuttosto che il confronto e l'antisemitismo cresce. Io stesso sono stato accusato di essere un agente di una di un paese straniero. Insomma, la permanenza e la sopravvivenza degli ebrei non è mai stata una coincidenza storica, ma una conquista della civiltà. Denunciare l'antisemitismo va oltre la difesa degli ebrei, che fonda la società, che fondano le nostre società libero. Allora, visto quanto si è progredito in questi ultimi 3 anni, ovviamente ci possiamo veramente chiedere a che punto saremo fra 3 anni, e personalmente credo che non siamo abbastanza paranoici.
6: Grazie a Bruno Spinazzola, direttore dell'associazione Kenabura. Non Kenabura, avevo pronunciato male prima. Kenabura. Sardos Pro Israele. Bene, siamo giunti alle conclusioni e quindi sono molto lieto di dare la parola a uno delle due colonne di questa presentazione di questo evento, il vice direttore del Riformista Aldo Torchiaro, che invito al podio. E Aldo, abbiamo parlato di banalizzazione di termini importanti come genocidio, come carestia, si è parlato anche di come vengano tentate di manomettere alcune corti, a partire dalla Corte Internazionale di Giustizia, ma io ti riporterei al mondo del giornalismo con una pagina che mi ha colpito nel libro dell'ambasciatore Leiter, che riguarda la BBC e il New York Times. Anche per dare un'idea della fase introduttiva di cui parlava il consigliere Berger poc'anzi, nel libro sono riportati due dati incredibili. Il primo riguarda la BBC. Uno studio condotto su 2.533 titoli della BBC pubblicati tra il 7 ottobre 2023 e il 7 ottobre 2025 ha rilevato che un solo titolo menzionava i crimini di guerra di Hamas, contro 45 che facevano riferimento a crimini di guerra israeliani. Solo l'11% dei titoli attribuiva responsabilità ad Hamas. I titoli che definivano quasi sempre gli appartenenti ad Hamas come militanti o uomini armati e non come militanti, come terroristi, e un solo titolo faceva riferimento alle esecuzioni pubbliche di Hamas. Questo è la BBC. Il New York Times, su un'analisi di 647 titoli nello stesso periodo, 2 soltanto criticavano Hamas, 33 criticavano entrambe le parti, 479 criticavano Israele. Questo è l'ambiente, il cuore informativo nel quale ci troviamo e con cui il Riformista deve lottare insieme ad altri che vogliono vederci più chiaro, che vogliono andare, come diceva appunto David McNaghi, a cercare la verità, che è più lenta. Si può dire che le bugie hanno le gambe corte,
1: Certo, se però dalla loro parte ci sono la BBC e il New York Times, i muscoli saranno anche corti, ma queste gambe i muscoli li hanno. Però
8: noi siamo più forti. Allora, intanto grazie di questa bellissima premessa e anche per l'impegno che hai messo, Matteo, Angelo, in tutta l'organizzazione di questa giornata. Io naturalmente ho il compito di fare, non provo neanche a fare la sintesi di 2 ore e mezza di lavori che sono stati così intensi. È stata una mattinata densissima e dunque sono soltanto a fare i ringraziamenti non di rito, uno a uno, a tutti coloro che avete sentito parlare, ragionare insieme con voi, e soprattutto un ringraziamento a voi che siete rimasti qui, che avete seguito questa mattinata, che ci avete seguiti online, in radio, nei collegamenti, nei canali del Senato, e che ci seguite sul Riformista. Io però non voglio fare grazie di rito soltanto per oggi, perché noi ci dobbiamo dare un appuntamento che è un appuntamento costante, altrimenti abbiamo perso tempo, sono state ore buttate. Io ringrazio tutti coloro che tutti i giorni e da sempre sono su questa battaglia, perché l'impegno che noi stiamo mettendo è un impegno che non permette mezz'ora di licenza, mezz'ora di libertà. E chi è qui oggi lo sa bene, noi siamo nei giornali, citava adesso Matteo alcuni casi autorevoli eppure così gravi, noi siamo in una sorta di pronto soccorso. Nei giornali arrivano, piovono le segnalazioni di questa gigantesca tempesta cognitiva nella quale siamo immersi, con una velocità tale da non poterci dare il tempo per attrezzare una risposta adeguata. E ogni giorno arrivano, noi Riformista abbiamo aperto ai nostri lettori con i canali social, con la mail, arrivano così tante segnalazioni dalle agenzie di stampa internazionali fino ai casi di cronaca di Roma, di Milano, che non riusciamo a stare dietro, non riusciamo a trovare il modo, il tempo, lo spazio, la concentrazione per rispondere a una tale tempesta cognitiva. Cito solo l'ultima perché veramente mi ha inquietato. Ieri a Rimini c'era una partita di basket e nella partita di basket c'è uno che non è israeliano, ma è inglese o americano, ma è stato in Israele, e allora lui in Israele ha conosciuto questa bellissima donna che ha sposato, e questa bellissima ragazza era ieri a vedere la partita negli spalti del Rimini. Questi si sono incaponiti a cercare negli spalti la moglie israeliana del tipo e sono andati a contestarla, a protestare per cacciarla dallo stadio del basket. Ma che è una roba talmente stirata da tutti i punti di vista, davvero da finire nei casi di cui ci parlava molto bene il professor McNaghi poco fa, della psicosi e dei casi di disturbo psichiatrico. Noi questo ci troviamo a raccontare giorno per giorno. Che cos'è il palestinismo? Io la definisco come la più grande tendenza di moda degli ultimi anni, ed è una tendenza di moda, con questo non la voglio sminuire, perché stiamo parlando di tanta violenza, qualcuno di noi ne subisce il contraccolpo, ma di una tendenza di moda che tocca tutto, la moda stessa, i vestiti, la gazzacola. Io poi sono andato a vedere la gazzacola, la fanno in Polonia, una società inglese. Allora, noi gli abbiamo telefonato e abbiamo detto: ma c'entra qualcosa Gaza? Allora si sono giustificati: sì, gli mandiamo forse un 10% alla fine. Ma il gusto Gaza di gelato era andato di moda in tutte le gelaterie di Roma, io quelle di Trastevere, quelle di Prati, quelle del centro storico. Il gusto Gazza è una sorta di anguria, cocomero, mischiato con non so che cosa. E tutte le famiglie, tutti i bambini sono andati a chiedere il gusto Gazza. Poi lì, professore, c'è anche un curioso testacoda, perché se tu dici che è il teatro di un dramma umanitario, perché chiami così il gusto del gelato che prendono i bambini? Nessuno di noi ha aperto la gelateria a gusto Auschwitz, Mauthausen o Treblinka, no? Allora, siamo immersi in una tempesta cognitiva grave e clamorosa. Quando ci dicono grazie al riformista per quello che fa per le comunità ebraiche italiane, quello che fate per i vostri amici dell'ambasciata di Israele, io li fermo subito. Noi non facciamo proprio niente per l'ambasciata di Israele e per le comunità ebraiche italiane. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo per noi, per me, per noi, per voi, per i cittadini di ogni fede, non ci interessa, cristiani, atei. Il problema dell'antisemitismo, io insisto molto su questo, non riguarda quasi affatto gli ebrei. Il problema dell'antisemitismo è un dramma per gli altri che ebrei non sono. Il tema di chi è vittima della tempesta cognitiva non è un problema per chi è nella comunità ebraica milanese o per chi lavora all'ambasciata di Israele. No! È il tema drammatico di tutti gli altri. Noi facciamo la battaglia per Israele per questo, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri vicini di casa, per quelli che non conosciamo e che mai sono stati in Israele, che nulla hanno a che vedere con le comunità ebraiche italiane. È per loro che ci battiamo, perché loro stanno letteralmente affondando nella tempesta cognitiva di cui stiamo parlando. Loro non sono più messi in grado di capire, sono misurato nelle parole, quasi niente. Non sono messi in grado di capire più quasi niente. E così non dal 7 ottobre del 2023, così da un po' di anni fa, ma il 7 ottobre 2023 il fenomeno è clamorosamente esploso. E allora noi dobbiamo fare un lavoro di ricucitura cognitiva, di mettere insieme il sapere con il potere, dare tutti gli strumenti di conoscenza che possiamo, ma soprattutto farlo con quotidianità, gutta cavam lapidem, goccia quotidiana, per ricordare alle persone che la realtà sta in un dato oggettivo e che non è che tu più ti discosti e più il dato oggettivo balla. No, il dato oggettivo è testardo, rimane lì. Israele è stata colpita da un massacro indicibile il 7 ottobre. Il video che noi abbiamo pubblicato sul sito del Riformista, e quando lo abbiamo pubblicato io dicevo adesso le persone vedranno e capiranno, ha fatto 2200 visualizzazioni. Quelli che erano in fila ieri nei cinema di Roma per vedere Naza erano molti di più. E allora qui c'è il paradosso di fronte al quale siamo. Gli strumenti ci sono, la realtà c'è, ma c'è anche la volontà ostinata e contraria di non vederla. Come dice un vecchio adagio, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. I dati di realtà ci sono, ma si continua ad ignorarli, a non vederli. E questo però non ci deve scoraggiare. L'appuntamento che ci siamo dati oggi, tutti gli appuntamenti che ci diamo tutti i giorni, perché Riformista ha il sito di Acol e abbiamo messo su una redazione fatta da Ruben Caivano, che vedo qui, da Luca Sablone, da tanti giovani ebrei e non ebrei, cristiani, atei, non cristiani. Questa è la nostra forza ed è la forza del tavolo che insieme con Bonnie Rose e Fiamma Nierenstein è stato messo insieme oggi, che è un tavolo interconfessionale, di generazioni diverse, di provenienze diverse, dalla Sardegna a Milano, a Gerusalemme, che sono insieme qui per iniziare e continuare un impegno che può avere un solo senso, quello quotidiano, quello di non mollare mai, di tenere botta giorno dopo giorno, perché questa battaglia non è la battaglia di qualcun altro, è la battaglia di ciascuno di noi. Si combatte, sapete dove? Sui nostri telefonini, sul telefono di ciascuno di noi. Noi siamo immersi in una marea di influenze internazionali, di fake news, di agenti di interferenza, ed è sul telefonino di ognuno di noi che io vorrei trasferire, salutandoci, la battaglia che dobbiamo continuare a fare. Conta ognuno di noi, conta, vorrei dire, come ognuno di quegli eroici ragazzi che in Israele io ho conosciuto all'età di mia figlia, 17, 18, 19 anni, dedicano, mettono la loro vita al servizio della comunità e della sicurezza. Noi dobbiamo fare lo stesso lavoro, dove? Raccontando che se esiste una guerra cognitiva, esiste una sicurezza cognitiva, esiste un perimetro di sicurezza cognitiva che ognuno di noi deve contribuire a difendere. Come lo facciamo? Stando in battaglia, tutti i giorni, sui social, su X, su TikTok, su Instagram, su YouTube, su Facebook, nei gruppi WhatsApp, con i nostri amici di quartiere, di vicinato, i colleghi di lavoro. Ognuno di noi ha un colpo, lo dico da non violento, Matteo, c'è una storia radicale qui che regna su di noi. Un colpo non violento lo dobbiamo poter sparare tutti i giorni, e noi saremo allineati con il riformista per farlo. Grazie.
1: Grazie Aldo. Non violento ma non pacifista, come diceva sempre Marco Pannella, perché il diritto di autodifesa anche con la violenza, anche con le armi, è sacrosanto. Dunque, dovrebbe arrivare tra poco, dovrebbe tornare il senatore Giulio Terzi per i suoi saluti a tutti voi. Quindi a me non resta che salutare innanzitutto tutti coloro che sono intervenuti e tutti coloro che sono anche stati presenti. Tutti voi siete stati davvero numerosi. Quindi ricordo l'ambasciatore e ringrazio Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia, Claudio Velardi, direttore del Riformista, Fiamma Nierenstein, editorialista del giornale e senior scholar del Jerusalem Center for Foreign Affairs, Bonnie Rose, che conduce il podcast cristiano L'Aquila in Volo, Roy Berger, advisor all'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, che è l'autore di questo libro che abbiamo presentato, La nuova accusa del sangue, Ernesto Galli della Loggia, editorialista, Cristina Franco, avvocato e presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona, Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Marco Carrai, console onorario di Israele, David McNaghi, psicanalista e autore, Olimpia Galliberti, giurista e fondatrice di Politics, Benedetto Sacerdoti, portavoce del Forum delle Famiglie degli Ostaggi, Bruno Spinazzola, direttore dell'associazione Kenavura Sardos Pro Israele, e Aldo Torchiaro, naturalmente, editorialista del Riformista. È arrivato il nostro senatore, prego Giulio, per, se vuoi dire due parole in conclusione, altrimenti possiamo ci salutiamo qua. Benissimo, allora io ringrazio tutte ancora una volta, ricordo che l'evento è stato promosso dal senatore Giulio Terzi in collaborazione con il Riformista, che ha tradotto e distribuito in italiano il libro dell'ambasciatore Leiter, La nuova accusa del sangue, che è disponibile qua. Se volete, le copie sono ancora disponibili qui alla sinistra della presidenza. Come diceva il dottor Chiaro, sarà molto importante tornare a vedersi e continuare questa lotta per la conoscenza, per l'informazione e per Israele, ma per la democrazia, per Israele e quindi per la democrazia, per tutti noi. Grazie.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo Tieni accesa la scintilla, scritto da Rosanna Lambertucci, che non ha bisogno ovviamente di presentazioni. E allora la ringrazio, benvenuta per essere qui con noi. Buongiorno.
1: Grazie, grazie, grazie. Poi sono felicissima di essere con voi. Grazie.
0: Ci spiega come nasce l'idea di questo libro?
1: Dunque, guarda, questo libro in realtà nasce un po' da lontano, perché in realtà io nel 2003 ho partecipato a Ballando con le Stelle e per la prima volta mi sono trovata che in televisione pubblicamente Teo Mammucari ha detto: ma una donna di 78 anni che è così giovane, insomma, mi ha fatto tanti complimenti, ma ha dichiarato proprio apertamente la mia età. È stata la prima volta che è successo, e questo praticamente ha scatenato un affetto da parte della gente incredibile, perché nessuno pensava che io potessi avere quell'età. E il fatto che in fondo mi fossi messa in gioco non solo con Ballando con le Stelle, ma anche col matrimonio, perché poi mi sono sposata io nel 2023 mi sono anche sposata, quindi diciamo che questa cosa ha destato una grande curiosità e ho cominciato a diventare un po' quella a cui si chiedeva, ma gente che non conosco per la strada, nei bar, ovunque, e sui social eccetera, e dice: ma come fai, e che cosa mangi, e come ti mantieni così, che cosa usi per la pelle? Insomma, era un insieme di domande che mi hanno fatto capire in realtà quanto fosse grande il desiderio delle persone di tutelare gli anni che passano. Diciamo che la mia impressione è che ormai nessuno di noi vorrebbe più invecchiare, vorrebbe in qualche modo fermare il tempo. Purtroppo il tempo non lo possiamo fermare, è l'unica cosa che non possiamo fare. Però io quello che ho veramente, mi sono molto interrogata, e quello che ho capito profondamente è che non ha importanza quanti anni abbiamo, è importante come li viviamo. E allora ho voluto raccontare in questo libro quello che è stato in qualche modo il mio segreto, chiamiamolo il mio segreto di lunga vita, l'aver intervistato migliaia, perché sono migliaia di persone, di grandi esperti nel corso dei miei appuntamenti televisivi, e da ognuno ho imparato qualcosa. Le diete, i cibi per la mente, per la memoria, gli aiuti per la pelle, da dentro e da fuori. Ma la cosa più importante che ho imparato è perché si chiama il libro Tieni accesa la scintilla, perché ho capito che è il cervello che comanda tutto, è da lì che parte tutto. E quindi ho dedicato nel libro ampio spazio a tutto quello che secondo me, quello che io ho vissuto, secondo me mi ha aiutata a mantenere questa energia mentale, che poi è diventata e diventa anche energia fisica. Ad esempio, senza voler sembrare, la bontà, il fatto di saper sempre essere disponibili, essere capaci di perdonare, perché a volte non ce ne rendiamo conto, ma l'astio ci rimane impresso nel viso, e invece il saper perdonare, cercare di essere accoglienti, di essere capaci di capire che a volte nei gesti delle persone bisogna leggere anche al di là di quello che è il gesto di per sé. E un insieme di cose, quindi, anche molto direi spirituali e psicologiche, che devono aiutare il nostro cervello a mantenere quella quella capacità di rinnovarsi sempre senza andare a scavare nelle cose negative, i ricordi negativi, i rancori, tutte cose che fanno male alla salute, fanno male alla psiche e fanno male anche all'aspetto esteriore.

0: per chi la scrive dire che è un bel libro, però io lo dico perché io poi sono una che dice quello che pensa, è un bel libro, ma soprattutto un libro molto utile perché può essere di grande aiuto a tutti coloro che hanno lo stesso mio desiderio, non quello di, come posso dire, di diventare delle bambine, che quello è una cosa ridicola, diventa anche non solo illusoria, ma ridicola, ma di arrivare con la mente vivace, con l'animo giusto, con lo stato d'animo gradevole nei propri confronti e nei confronti degli altri, di diventare anche più pazienti nei nostri confronti, meno severi. Insomma, una serie di consigli che secondo me possono aiutare a vivere meglio.
1: Infatti volevo chiederle proprio questo, invecchiare è inevitabile, ma il modo in cui lo facciamo dipende soprattutto da noi. Quindi come si può andare incontro al tempo che passa nel modo più sano possibile?
0: Beh, con una serie di sicuramente di accorgimenti alimentari che comunque li ritengo fondamentali. E ho ricordato nel libro una cosa che imparai tanti anni fa dal professor, non c'è più, era un grande ortopedico, il professor Giorgio Monticelli, che diceva che il segreto della vita sta nelle tre M. Allora chiesi, dico, professore, che significa il segreto delle tre M? E lui disse, la prima M, l'importante è quella del mangiare, quindi il mangiare variato, il mangiare soprattutto facendo attenzione agli alimenti di stagione, perché se una stagione ti propone un alimento è perché in quel momento il tuo organismo ha bisogno di quel tipo di alimento. La seconda M è quella del movimento. Noi dobbiamo imparare anche quando non abbiamo voglia a muoverci. Non c'è bisogno di diventare degli atleti, ma imparare a muoverci è molto importante perché altrimenti le articolazioni purtroppo piano piano, diciamo così, danno problemi e poi soprattutto si instaura quel processo un po' ineluttabile che è la sarcopenia, la perdita del muscolo, che va a tutti i costi evitata, perché la perdita del muscolo significa perdere poi la stabilità sulle gambe, perdere l'energia, insomma è un qualcosa che va assolutamente combattuto. E come lo si combatte? Con l'attività muscolare, con i pesi. Dici, ma come, io non li ho mai fatti. E cominci, anche dice che ho 80 anni, a 80 anni puoi cominciare. Non ci sono assolutamente controindicazioni, certamente vanno fatti pesi adeguati. Si comincia con un chilo, un chiletto, si comincia, poi piano piano si arriva a due, poi a tre. Ma il terzo consiglio, la terza M, sono i massaggi. E mi ricordo che io gli chiesi, dico, professore, ma non tutti si possono permettere di pagarsi un massaggio? E lui mi disse, ma no, non c'è bisogno di farsi massaggiare, uno deve imparare a massaggiare il proprio corpo, la propria pelle, perché la pelle è un organo, è l'organo più grande che noi abbiamo e gli dobbiamo dare la possibilità di respirare, perché una pelle che respira è una pelle che non invecchia facilmente. E ti devo dire che questo è stato per me, questo diktat delle tre M, è stato veramente una sorta di regola che ho sempre seguito. Poi ho avuto occasione di andare a visitare le zone blu, tipo Icaria in Grecia, e ho scoperto che la mia intuizione sul fatto del carattere, perché in realtà poi si parla di carattere, il fatto di essere in grado di, appunto, di essere concilianti, di perdonare, di evitare la competitività, che è una cosa brutta, brutta, fa male, non va bene, non va bene, non va bene, ma neanche nei rapporti tra uomo e donna, sono competitivi pure tra moglie e marito a volte, che è una cosa sbagliatissima. E quindi mi sono resa conto quanto è importante anche il comportamento, le amicizie, la convivialità, la semplicità del mangiare, tutti i prodotti appunto dell'orto, della stagione. Insomma, ecco, dentro in questo libro chi avrà la voglia di leggerlo potrà trovare davvero

0: bisogno dei consigli pratici, delle diete pratiche da fare che possono non solo farci dimagrire, ma ci possono aiutare a star bene. E l'altra cosa importante, le ricette che ci sono. Le ricette sono ricette che potrebbe fare anche la mia nipotina di 14 anni, perché sono molto semplici ma molto buone, perché non significa che una cosa buona deve essere molto elaborata, anzi, capito? Quindi, insomma, secondo me è un bel lavoro, ecco. Quindi la
1: Volevo
0: conclusione è
1: chiederle,
0: questa.
1: lei che è una donna adulta ma con la mente e il corpo di una ragazzina, perché posso confermarlo, io che ho avuto modo di conoscerla in modo più approfondito, qual è il suo segreto? Lo confessa anche nel libro?
0: Lo confesso anche nel libro, ma non lo dico adesso perché altrimenti il libro poi non lo comprano.
1: Vabbè,
0: Lo
1: lo
0: trovano nel
1: confessa nel
0: libro.
1: libro però, lo confessa, quindi faremo
0: Sì.
1: incuriosire tutti perché così leggeranno qual è il suo segreto, perché lei è veramente attivissima e ci spiega meglio qual è questa scintilla, se volesse riassumere in una frase la scintilla di cui parla nel suo testo.
0: La scintilla è quel qualcosa che noi dobbiamo sempre dentro di noi alimentare anche nei momenti in cui ci verrebbe voglia di lasciarci andare. Dobbiamo dire a noi stessi: tieni accesa la tua scintilla, perché se si spegne la scintilla, abbiamo chiuso.
1: La ringrazio tantissimo.
0: Oh, grazie, grazie di avere, soprattutto grazie dell'affetto che mi dimostra costantemente il pubblico che mi segue da anni e che veramente mi commuove il fatto che sia ancora così capace di esservi vicino. Grazie davvero tanto a voi.
1: Allora, ricordiamo, il suo libro è Tieni accesa la scintilla, un libro ricco di piccoli e grandi consigli. Grazie ai colleghi della parte tecnica, al microfono Giovanna Serpico e grazie per averci seguito.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Chiara Paolini. La settimana parlamentare si è conclusa stamane a Montecitorio con il sindacato ispettivo. I lavori riprenderanno lunedì alle 14.30 con ratifiche di accordi internazionali, il testo sulla protezione civile e mozioni per tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale. I senatori torneranno in emiciclo martedì mattina per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. All'ordine del giorno anche l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. Mercoledì alle 9 sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 15 e del 16. Ospitato tra la Sala della Regina, la Camera e la Sala Zuccari del Senato, oggi si sta svolgendo il convegno dal titolo La clinica della Costituzione, il ruolo del Parlamento alla soglia della 20ª legislatura. L'evento, aperto dalla lettura dei messaggi della Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente della Camera Fontana. Ora torniamo rapidamente al calendario della Camera e a quella mozione sulla Corte Penale Internazionale, perché il Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana, ex giudice della Corte Penale Internazionale, Navi Pillay. Lo scorso anno la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi illegalmente occupati da Israele, presieduta proprio dalla Pillay, aveva concluso che Israele aveva commesso un genocidio nella striscia di Gaza. Domani manifestazioni celebreranno in tutto il mondo la giornata di mobilitazione per la Palestina. A Roma l'appuntamento alle 15 ai Fori Imperiali. Intanto quasi l'intera popolazione di Gaza, dichiara oggi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, necessita di assistenza abitativa dopo anni di sfollamenti e distruzioni. Un'altra notizia arrivata da poco sulle agenzie: il giudice monocratico di Roma, nell'ambito del procedimento che vede imputata l'ex ministra del turismo Santanchè per diffamazione nei confronti di un azionista di minoranza della società Visibilia, ha sollevato il conflitto di attribuzione alla Consulta dopo che lo scorso luglio il Senato aveva negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia. Il giudice Conforti ha disposto l'invio dell'atti alla Corte Costituzionale, chiedendo di dichiarare che non spettava al Senato la valutazione della condotta addebitabile alla senatrice Santanchè. La difesa della ex ministra aveva chiesto il non luogo a procedere alla luce proprio del voto parlamentare. Ma al centro della settimana che si è appena conclusa c'è sicuramente l'approvazione della legge elettorale, passata ieri in terza lettura alla Camera con 227 sì e 164 no. Soddisfatta la Premier Meloni. Sentiamo Federica Ionta.
2: Una riforma fatta per l'Italia che mostra la compattezza del centrodestra. Il giorno dopo il via libera alla nuova legge elettorale, Giorgia Meloni rivendica i contenuti del testo che darà, dice, credibilità internazionale e stabilità al paese, a prescindere dal colore politico del governo. La prossima settimana la Premier sarà a Bruxelles, al centro del vertice europeo, la questione energetica. L'Italia è in pressing per ottenere più flessibilità di bilancio per difesa ed energia. Palazzo Chigi studia le misure da mettere in campo alla scadenza del tetto ai prezzi di gasolio e benzina ai distributori. E in un videomessaggio al congresso dei tributaristi la Premier rilancia così la riforma fiscale.
3: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
2: Giorgia Meloni respinge infine le speculazioni sul voto anticipato, le definisce surreali, ricorda che alla scadenza naturale della legislatura manca ancora un anno e rimanda la palla nel campo avversario. Lascio ad altri, dice, le alchimie elettorali.
1: Tutta la maggioranza sostiene la nuova legge elettorale, mentre l'opposizione, fortemente critica, ha parlato di un testo su misura per l'attuale coalizione di governo. Una sintesi con Vasco Pirri.
4: Dopo aver detto a chiare lettere in aula che con la nuova legge elettorale non ci saranno più giochi di palazzo in ciuci, Forza Italia e Lega dicono espressamente che la data delle elezioni si allontana. Autunno 27, avverte Matteo Salvini. Per Arianna Meloni, Fratelli d'Italia, con lo stabilicum comincia la Terza Repubblica. Insomma, per la maggioranza nessun voto anticipato, come conferma a Radio Anch'io Galeazzo Bignami.
5: Autunno, credo proprio di sì. È ovvio che se si vota più a settembre c'è più tempo, se si vota più ridosso queste scadenze meno. L'altra volta si votò il 25 settembre, ma il governo si insediò il 25 ottobre.
4: Le opposizioni guardano invece alla costruzione dell'alleanza progressista, al momento unificata dalla volontà di portare davanti alla Consulta la nuova legge elettorale. Palesemente incostituzionale, introduce il premierato di fatto, insiste il PD, e punisce le donne. Chiara Braga.
6: Di affidarsi alle scelte delle segreterie dei partiti mi pare un insulto all'intelligenza delle donne. Senza un sistema che garantisca un adeguato equilibrio di genere, rischiamo di avere un Parlamento in cui la voce delle donne sarà meno forte.
4: Anche i 5 Stelle con Conte accusano è la nostalgia della destra per il ventennio. Noi faremo correre il paese. Legge fatta solo perché hanno paura di perdere le elezioni, chiosa AWS.
1: Ora per la pagina dell'economia ci spostiamo a Lussemburgo per l'Ecofin con i 27 ministri dell'economia. Appunto, l'inviata è Marilu Lucrezio.
7: Un passo avanti per unire i mercati finanziari europei. A Lussemburgo i ministri dell'economia dei 27 hanno raggiunto un accordo politico sul pacchetto per l'integrazione dei mercati dei capitali e il rafforzamento della vigilanza. L'obiettivo è ridurre le barriere tra paesi e dare più poteri all'ESMA, l'autorità europea che sorveglia i mercati. L'accordo dovrà ora essere formalizzato dal Consiglio, poi servirà l'intesa con il Parlamento europeo. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, trovare un compromesso tra 27 paesi è un grande successo politico. L'Italia sostiene una vigilanza europea più forte, ma chiede di preservare le competenze delle autorità nazionali e di accompagnare le nuove responsabilità dell'ESMA con risorse adeguate. Ma al centro del confronto tra i ministri delle finanze anche il caro energia e la possibilità di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Il commissario europeo Hoekstra frena sull'ipotesi di un intervento comune. Gli stati membri, ricorda, possono già introdurre una tassa a livello nazionale. Bruxelles valuterà vantaggi e svantaggi di una misura europea sulla quale restano divisioni tra i governi e pesano ancora i contenziosi legali del 2022.
1: Ora a Taranto, dove per lunedì 12 i sindacati hanno indetto lo sciopero per l'ex Ilva. Francesca Capannolo.
8: 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Taranto, Genova e Novi Ligure. La decisione è arrivata al termine del lungo tavolo con il governo che ha stabilito nuova cassa integrazione in continuità per circa 4.000 lavoratori con l'obiettivo di avviare in futuro la produzione di acciaio green da forni elettrici. Non può essere questa l'unica risposta, fanno sapere i sindacati che da mesi chiedono garanzie occupazionali e salariali, mentre le prospettive si aggravano con l'avvio dello spegnimento degli impianti a caldo dopo lo stop stabilito dalla Corte d'Appello di Milano lo scorso luglio per motivi ambientali. Nella notte a Taranto l'ultima colata di acciaio dall'unico altoforno attivo. Da oggi a lavorare sarà unicamente l'area a freddo, quella dei laminatoi, ma solo per il tempo necessario ad evadere gli ordini. La sospensione della produzione comporterà dal 15 novembre anche la fermata degli impianti di Novi e Genova, che dal capoluogo pugliese ricevono i semilavorati. Si spera in un verdetto favorevole della Cassazione, che entro fine mese potrebbe annullare le precedenti sentenze, scongiurando così lo spegnimento definitivo. Nell'attesa, le macchine saranno in modalità di preriscaldo che ne consente l'eventuale riavvio.
1: Il 9 ottobre del 1963 una frana precipitò dal Monte Tocca tra Belluno e Pordenone nel bacino realizzato per la diga del torrente Vaillant. L'acqua sommerse i paesi del fondovalle, uccidendo nel sonno oltre 1900 abitanti. Quello che è noto come disastro del Vaillant è stato ricordato oggi dai presidenti delle Camere. Sui social Fontana ha scritto: una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, a loro va il mio pensiero commosso. Il monito da parte di La Russa: non dimenticare e fare della memoria un patrimonio civile affinché simili tragedie non possano ripetersi mai più. Per la Premier Meloni ricordare è un dovere, impedire che tragedie come questa si ripetano è una responsabilità che abbiamo verso le generazioni future. Termina qui il nostro notiziario curato in regia da Massimo Chiadroni. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell'ambito delle disposizioni sulla sicurezza e la prevenzione del disagio giovanile e nonché sull'ordinamento e il funzionamento delle forze di polizia, ha svolto il 1 ottobre una serie di audizioni che vi proponiamo.
9: Onorevoli colleghi, l'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza della Prima Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi è aperto alla partecipazione dei senatori e dedicato allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali in relazione all'esame del disegno di legge del Governo numero 1990 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica per la prevenzione del disagio giovanile nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. Avverto che la pubblicità dei lavori verrà assicurata attraverso la trasmissione sul circuito audiovisivo interno, nonché sul canale satellitare, sulla web TV e sul canale YouTube del Senato. Ricordo che sono stati previsti circa 20 minuti per ciascuna audizione, comprensivi di 10 minuti per l'intervento del soggetto audito, a cui aggiungere il tempo per eventuali quesiti ed osservazioni da parte dei senatori e per le successive risposte. La Presidenza si riserva in ogni caso la facoltà di modulare i tempi. Ha quindi la parola, come nostra prima audita, l'avvocato Laura Antonelli, tesoriere dell'Unione Camere Penale Italiane, che interverrà in videoconferenza, quindi le do la parola. Prego, avvocato Antonelli.
10: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. In relazione a questo disegno di legge io vorrei fare una premessa di ordine generale, che è quella secondo la quale ogni volta che si deve introdurre una modifica del sistema penale o processuale penale che avrà degli impatti anche sul sistema carcerario, sarebbe bene introdurre una regola generale in base alla quale prima di approvare una norma o di valutare un provvedimento sarebbe bene conoscere quegli effetti che avrà, l'impatto che avrà sul sistema carcerario, in modo poi da valutare se è opportuno e logico e legittimo assumerlo, un po' come si fa con le clausole di variazione finanziaria: senza copertura non si assumono provvedimenti. Faccio questa premessa perché questo disegno di legge si compone di varie parti, come ha già anticipato il Presidente, che si rivolgono a vari temi. Naturalmente il mio intervento sarà limitato a quelli che sono gli articoli tra 1 e 6 e l'articolo 13, che sono quelli che hanno un diretto impatto sul sistema penale e processuale penale, sulle misure di prevenzione che sono in un certo senso equiparate o comunque che tutelano i medesimi diritti. Il nucleo problematico, secondo noi, comune a questo disegno di legge è quello che si amplia un intervento punitivo e preventivo dello Stato con limitazione delle libertà personali. Siccome siamo nella Commissione Affari Costituzionali, ovviamente l'impatto e i principi di tensione con la Costituzione devono essere ben tenuti presenti su queste normative delle quali si chiede l'approvazione. Allora, il primo aspetto è quello relativo ovviamente all'articolo 1, cioè alle misure, alla introduzione di questa nuova misura di prevenzione, che è una misura che di fatto ha una incidenza in quelli che sono i diritti soggettivi di categorie di persone che vengono preventivamente individuate e quindi necessitano una particolare cautela, perché non si può sempre necessariamente sacrificare, anzi non si dovrebbe quasi mai sacrificare i diritti di libertà in base a principi, problemi o emergenze di sicurezza. Tra l'altro si parla di una sicurezza che non pare attualmente posta particolarmente a rischio. Questo articolo praticamente va a limitare e a costituire una misura di prevenzione di nuovo conio attraverso la possibilità di radunarsi in più di 5 o più persone, e lo ritroveremo questo numero, che è già previsto dall'aggravante e poi all'articolo 112 del codice penale, anche nella proposta di modifica dell'articolo 635 in tema di danneggiamento. Ora, qui si tratta di un avviso che però non viene qualificato da un aggettivo, ma la giurisprudenza distingue fra meri avvisi e avvisi rafforzati. In questo caso, mentre il mero avviso è semplicemente il ricordo a una persona di rispettare delle normative, delle leggi che valgono nei confronti di tutti, l'avviso rafforzato è quello che determina invece un'incidenza particolare nella vita di una persona. E in questo caso si tratterebbe di un avviso rafforzato perché inciderà sulla libertà di circolazione e sulla dimensione relazionale e collettiva delle persone e quindi andrà ad incidere e a costituire un'eccezione rispetto a quelli che sono gli articoli 16, 2, 17 e 18 della Costituzione. Inoltre non è prevista una durata, per esempio. Non si dice per quanto tempo questo divieto possa essere in vigore e la lacuna è particolarmente rilevante perché la violazione del divieto è penalmente sanzionata e quindi è sanzionata dall'articolo 76 del codice antimafia, ragion per cui sarebbe anche opportuno al limite prevedere questo aspetto. Ma vi è di più, un contrasto a nostro avviso col principio di determinatezza, perché ci sono delle carenze nella descrizione del precetto che non si capisce cosa sia, cioè una gravità della minaccia in cosa si sostanzi, la violenza contro le cose in cosa si traduca, i comportamenti intimidatori cosa significhino. Se un precetto non è ben specificato e quindi va a violare i principi anche di tassatività, di ragionevolezza e di conseguenza poi anche di proporzionalità, non è chiaro quale condotta può essere incriminata o quale non lo è. Per cui in questo senso la norma che noi riteniamo comunque assolutamente inutile e che anticipa troppo la punibilità dello Stato andrebbe rivista nelle sue componenti essenziali. Altrettante valutazioni sono relative a quello che è previsto come articolo 2, e cioè questo trattenimento e accompagnamento presso gli uffici di polizia giudiziaria. È evidente che si pone in tensione seria e incoerente con la libertà personale, nel senso che i provvedimenti che limitano la libertà personale devono essere giurisdizionali e semmai la Costituzione stessa prevede che ci sia una eccezioni che siano tassativamente previste, quindi l'atto motivato dell'autorità giudiziaria non c'è, è un'iniziativa di polizia e soprattutto l'avviso viene dato al pubblico ministero, che è soggetto ben diverso rispetto al giudice terzo, che noi richiediamo essere sempre colui che è posto a tutela dei diritti di libertà. E tra l'altro le eccezioni sono state anche da un lato autorizzate, dall'altro ben limitate e analizzate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che dice che debbano essere tassative e che sia necessaria la tempestività e la celerità dell'autorizzazione del giudice. Vi sono poi negli articoli successivi una serie di circostanze aggravanti comuni. L'unica aggravante a effetto speciale è quella prevista in tema di danneggiamento. Le aggravanti comuni sono quelle che derivano, mi riferisco in qualche modo all'introduzione dell'articolo 61 numero 11 duodecies e numero 11 terdecies, che tra l'altro il secondo di quelli che ho citato è abbastanza curioso perché sembra una riproposizione di quello che era il vecchio articolo ritenuto nel 2010 incostituzionale, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale stessa, che riteneva che fosse irragionevole far derivare da una precedente violazione della disciplina sull'immigrazione un trattamento più severo per una serie indefinita di reati comuni che non hanno nulla a che vedere con quelli che sono i controlli dei flussi migratori. In questo modo la norma, pur formulata diversamente, tende a riportare in auge questo articolo, che ripeto è stato dichiarato incostituzionale e che determina un raddoppiamento della punibilità, nel senso che il fatto è già costituente reato, con l'applicazione di un aggravante porterebbe a un trattamento più ampio, più grave, più severo, senza che ci sia collegamento con quello che è il bene giuridico tutelato dalla norma, che sarebbe appunto la regolazione dei flussi migratori. Per quanto riguarda l'aspetto del danneggiamento, abbiamo detto un aggravante a effetto speciale perché la pena non aumenta di un terzo, ma aumenta in una misura predeterminata che è da fino a una forbice da un anno e 6 mesi a 5 anni. In realtà la normativa non è dettata a caso, nel senso la scelta di questa forbice e quindi la necessità di prevedere un aggravante effetto speciale tale per il quale si potrà quindi nei casi di danneggiamento prevedere un arresto facoltativo in flagranza, addirittura l'applicazione della flagranza differita e si rientrerà in un'ottica, in un quantum di pena che consente addirittura la custodia cautelare in carcere. Come dicevo prima, sono tutti provvedimenti che determinano poi un'incidenza maggiore sul sovraffollamento carcerario per reati che non sono così gravi da giustificarlo, e dati di questa mattina abbiamo un sovraffollamento del 144,6%, più quasi 7 punti più rispetto a un anno fa, quindi bisognerebbe anche valutare qual è l'impatto sulla situazione carceraria attuale. Abbiamo poi la reintegrazione nel possesso, e cioè questo disegno di legge si pone in continuità con gli interventi precedenti, cioè con quelli che erano stati approvati il decreto sicurezza degli anni precedenti, perché addirittura quando si parla di reintegrazione nel possesso si va a modificare una norma che è stata introdotta nel 2025. Però qual è la particolarità? La particolarità è quella di prevedere uno spoglio, per così dire, da parte della polizia giudiziaria, non soltanto nel caso in cui l'abitazione sia, come prevede attualmente la norma, la prima e unica abitazione della persona offesa, ma qualsiasi tipo di immobile. Questa limitazione crea una disparità di trattamento rispetto a quello che è previsto attualmente, cioè toglie la disparità di trattamento di quello che è vigente attualmente, ma che ha una sua natura. Cioè noi abbiamo dei poteri di polizia giudiziaria che sono poteri valutativi, che sono adottati da un'autorità di polizia e non da un magistrato, che previa comunicazione al pubblico ministero solo nel caso in cui ci sia rifiuto o atti di resistenza, diciamo, allo spoglio. Quindi si dà il potere di spoglio alla polizia giudiziaria facendo quello che spesso e volentieri viene fatto dalle politiche criminali adottate negli ultimi tempi, cioè quello di sostituire il diritto penale a altri tipi di risoluzione delle controversie, tipo ragioni civilistiche, cioè è legittimo il diritto del legittimo proprietario di riavere il bene abusivamente occupato, ma avrebbe degli strumenti che non sono strumenti penali, ma sono strumenti civilistici, che evidentemente non hanno funzionato e non funzionano, e quindi questa normativa va a certificare l'insuccesso dei diritti che possono essere agiti in sede civile e la penalizzazione di certi comportamenti. Ora, la decisione di un giudice ovviamente può essere poi impugnata con i vari atti che ci possono essere successivamente, le impugnazioni, i ricorsi, ma qui si tratterebbe di un atto di polizia giudiziaria che viene chiamata a compiti valutativi, perché deve valutare l'arbitrarietà dello spoglio, e addirittura valevole con la nuova normativa per qualsiasi tipo di immobile, non per l'immobile immediatamente necessario al legittimo proprietario che ne è stato spossessato. Vi sono poi, nell'ottica sempre, ripeto, della politica criminale penalizzante, e su questo l'Unione delle Camere Penali si era già espressa, cioè la modifica dell'articolo 185, sto andando in ordine, diciamo, del numero degli articoli. Si tratta quindi dell'articolo 6, dell'esclusione del risarcimento del danno nel caso in cui l'offeso sia colui che ha causato o dato luogo alla situazione. Sì. Allora, la modifica dell'articolo 185 è quella che praticamente esclude le restituzioni e il risarcimento del danno quando la condotta costituente reato sia stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di alcuni reati, che sono reati individuati di natura sessuale o patrimoniali violenti. Allora, tanto per incominciare, non può non notarsi come non siano prevista, per esempio, l'operatività di questa norma nel caso, per dire, di uno spoglio violento, come potrebbe essere un'estorsione oppure un tentato omicidio. Quindi già c'è una disparità di trattamento e un criterio di scelta dei reati che non è assolutamente chiaro. Dall'altro lato, invece, se ne parla e se ne esclude la portata, quindi del risarcimento del danno, quando di fatto la condotta non è né scriminata, perché in quel caso ovviamente opererebbe la causa di giustificazione della legittima difesa, quindi in quel caso quando c'è un atto commesso per legittima difesa ovviamente la condotta non è antigiuridica e resta lecita. Poi non è un eccesso colposo, perché l'eccesso colposo determinerebbe semplicemente un indennizzo ma non un vero e proprio risarcimento del danno nello stato di necessità. Quindi si colloca questa norma al di fuori di tutte queste ipotesi e riguarda quindi fatti che non sono né scriminati né scusati, ragion per cui si tratterebbe oggettivamente di fatti illeciti. Per cui non si capisce perché nell'occasione del compimento di fatti illeciti si debba trovare una divisione fra vittime che necessitano e hanno bisogno e hanno diritto di un risarcimento del danno con vittime che di fronte a un fatto illecito invece non vengono risarcite. E come dicevo, non si capisce perché chi reagisca a una rapina o a un furto in abitazione debba essere esonerato dal risarcimento, mentre chi invece subisce un'estorsione non lo sia. Allora, consideriamo anche questo fatto, che la normativa di natura penale, cioè l'articolo 185, non è una norma che disciplina interamente la materia, ma rimane comunque la possibilità del soggetto di avvalersi di questa richiesta o comunque di far valere questo diritto in sede civile come tutela aquiliana articolo 2043 rispetto a un fatto illecito. Quindi diciamo che è un provvedimento, una norma che va ad incidere solo sul procedimento penale ma non va ad abolire in toto il diritto di questi soggetti ad avere eventualmente un risarcimento, che comunque viene valutato. Qui si sta parlando del procedimento penale, da un giudice a seguito della valutazione della condotta con tutte le attenuanti e le circostanze che saranno dimostrate. Quindi si ritiene che sia assolutamente irragionevole, contraria a qualsiasi principio di diritto e soprattutto principio costituzionale. Per quanto riguarda l'articolo 13, che è quello che estende la procedibilità d'ufficio ai reati commessi nei confronti delle forze dell'ordine, abbiamo una diciamo, possiamo anche apprezzare lo sforzo di aver voluto cercare di ricondurre a sistema il sistema stesso, nel senso che in effetti è un po' laboriosa l'analisi della situazione attuale. Una situazione attuale però in cui questi reati sono già procedibili d'ufficio. Quindi di fatto si tratta soltanto di una riorganizzazione del sistema, mentre invece non si aggiunge nulla a quella che è già la realtà attuale. Su questo aspetto una considerazione di ordine generale.
9: L'invito a arrivare alle conclusioni, per cortesia.
10: Sì, ok. Allora, diciamo, la considerazione di ordine generale era quella che sempre sarebbe opportuno andare a ritenere che la procedibilità a querela è sempre preferibile, anche per via di tutti i sistemi risarcitori, riparatori, la giustizia riparativa e tutte quelle normative, tutti quegli istituti che sono stati introdotti con la riforma Cartabia. Quindi non è mai una buona idea quella di aumentare la procedibilità d'ufficio. Di sicuro, ecco, conclusivamente diciamo che questo disegno di legge è un disegno che tende a sacrificare troppo i diritti soggettivi delle persone, i diritti di libertà, diritti inviolabili della Costituzione in funzione di un'esigenza di sicurezza che, dati alla mano da parte del Ministero, non pare che sia attuale, cioè i reati sono in diminuzione e quindi sembrerebbe in alcuni punti sono esclusivamente delle risposte a singoli fatti di cronaca che però non meritano una codificazione a livello nazionale.
9: Bene, la ringrazio, avvocato Antonelli. Do la parola al senatore Cataldi per le domande. Prego.
11: Grazie, presidente. Allora, avvocato Antonelli, intanto la ringrazio per la chiarezza dell'esposizione. La prima domanda che le volevo fare, perché ormai siamo insomma al quarto anno della legislatura e, come lei avrà già notato, fin dall'inizio di questa legislatura la maggioranza ha focalizzato la sua attenzione sulla sicurezza e quindi abbiamo assistito a una serie di decreti, tutti quanti insomma dal titolo appunto decreto sicurezza. Oggi si torna di nuovo sullo stesso tema, anche se questa volta diciamo con un disegno di legge, quindi abbiamo un po' magari spazi un po' più dilatati per poter intervenire. In genere nella fretta dettata insomma dai termini per la conversione in legge abbiamo sempre insomma lavorato con un po' di fatica. Però ecco quello che le vorrei chiedere, come mai tutti questi decreti non funzionano? Cioè perché si torna sempre a legiferare sulla sicurezza? E soprattutto cosa non funzionava nel sistema precedente a tutti questi nuovi interventi normativi che si sono portati avanti per 4 anni, poi alcuni avevano già nel titolo il nomen iuris che richiamava la sicurezza, altri comunque erano decreti sicurezza quando si interviene ad esempio su Caivano, quindi diciamo ce ne sono stati veramente tanti, quindi si sta sbagliando forse l'obiettivo. Ecco, se le camere penali dovessero fare loro una proposta di fronte a un problema sociale del genere, quali sarebbero le misure che potrebbero suggerire? Quale sarebbe il provvedimento che può davvero aiutare a migliorare la sicurezza nel paese? Seconda domanda, interessante quello che lei ci ha detto sul 185, anche qui io vedo che c'è un susseguirsi di interventi, no? Che riguardano comunque il tema della legittima difesa. Io mi ricordo insomma che quando ero all'università, ma anche quando sono diventato avvocato, il principio doveva essere che le norme sono generali e astratte. Io ho il timore che il legislatore si sia progressivamente orientato a sostituire la magistratura, perché il principio generale astratto era già fissato nella norma originaria della legittima difesa, nel senso che si fissava un principio solo che era la proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Poi tutto il resto, che fosse entrato un ladro in casa, che ci fosse un vicolo buio, che quello fosse armato, era la casistica, e la molteplicità della casistica non dovrebbe essere un problema che è sull'onda della cronaca porta a legiferare e a definire dettagli di una norma che di per sé era già completa. Il compito del legislatore è fissare il principio. Ecco, lei non crede che forse bisognerebbe iniziare a pensare che le due funzioni sono, i due poteri sono separati, ognuno ha un suo compito, e che bisognerebbe forse fare qualche passo indietro e ristabilire il principio fondamentale che il legislatore si limita a generare norme generali astratte, a scrivere norme generali astratte, lasciando che sia la magistratura ad evolvere anche con l'evoluzione poi della coscienza sociale, perché parliamoci chiaro, la giurisprudenza di oggi non è quella che c'era 10 anni fa, quindi, ma non è compito del legislatore ogni volta che c'è un tema che salta agli onori delle cronache poi intervenire sulla norma, quando questo dovrebbero farlo i magistrati. Quindi volevo una sua opinione anche su questo, grazie.
9: Se non ci sono altri, scusi, mi perdoni, se non ci sono altri interventi, bene, do la parola nuovamente all'avvocato Antonelli per le risposte. Chiedo la sintesi perché siamo già in ritardo sul programma e ci sono tanti persone da udire e le ultime rischiano di slittare ben oltre l'orario programmato. Vi ringrazio.
10: Sì, io sarò brevissima, perché la domanda, se si togliesse il punto di domanda, sarebbe l'affermazione che potrebbe costituire la mia risposta. Cioè, in effetti non c'è nessuna necessità di sistemare sempre, ritornare a mettere mano all'ordinamento, perché le leggi generali e astratte ci sono e sono corrette. La norma sulla legittima difesa non ha nessuna ragione di essere modificata, perché è già chiara. Il discorso che faceva lei sulla proporzionalità è un elemento essenziale della fattispecie. La proporzionalità ci deve essere, non c'è bisogno di ritoccare o di minacciare, diciamo così, il soggetto per fargli sapere che se va a fare una rapina e fosse ne uscisse morto, non avrebbero i suoi parenti il risarcimento del danno. Cioè non c'è prima di tutto nessuna ragione di sicurezza estrema, come poteva essere ai tempi del brigatismo o del terrorismo. Quindi non c'è nessuna necessità oggi di una ragione di un decreto sicurezza, perché non c'è un problema di sicurezza. Dall'altro lato, il legislatore dovrà continuare, come lei giustamente dice, a perseguire la formulazione di normative generali e astratte che dovranno essere applicate poi dalla magistratura. Le situazioni concrete che si vengono a creare non possono essere idonee a giustificare un'introduzione di fattispecie incriminatrici, che siamo il numero più alto d'Europa di fattispecie incriminatrici, come da noi, da nessuna parte. Tutto ciò determina anche un problema ulteriore, che è quello della conoscenza. Cioè sono talmente tante fattispecie incriminatrici che il cittadino non sa quali possono essere condotte vietate o quali no. Quindi la semplificazione, la depenalizzazione di fattispecie che vanno a paralizzare le attività dei tribunali e che non hanno nessun significato poi sotto il profilo della violazione del bene tutelato, che potrebbero, depenalizzazione non significa amnistia, significa magari prevedere una multa, prevedere delle sanzioni di natura economica. Le sanzioni di natura economica non sono considerate sempre come una vera e propria pena, ma in realtà io ritengo che potrebbero, dato che chiede un mio parere personale, che le sanzioni economiche sostituite eventualmente dal magistrato di sorveglianza possano essere, in fase esecutiva intendo, possano essere invece una risposta seria e concreta a tanti tipi di illeciti. Per quanto riguarda, citato il decreto Caivano, io ritengo, e questo è fondamentale perché riguarda anche altri aspetti che hanno meno incidenza nel diritto penale e processuale penale, cioè quello che riguarda la criminalità dei minori deve essere sempre tenuto in considerazione su un solo principio base, si chiama Tribunale di Roma, Tribunale militare, quello si chiama il Tribunale per i minorenni. Quindi tutto quello che può essere disagio giovanile deve essere gestito a livello sociale e sui territori, non attraverso la criminalizzazione e addirittura l'estensione della custodia cautelare in carcere. I minorenni vanno ricondotti sulla via, non attraverso una criminalizzazione, ma attraverso strumenti di natura sociale, economica e strutturata sui territori che possano evitare e prevenire la commissione di reati.
9: Bene, la ringrazio, avvocato Antonelli. Passiamo subito alla prossima audizione e quindi do la parola al
10: professor. Grazie a voi, buon lavoro.
9: Grazie. Sì, naturalmente chiunque abbia la volontà di farlo è sicuramente gradita, anche l'invio di note scritte integrative.
10: Sì, sì, sì, perverranno quelle dell'Unione, senz'altro.
9: Benissimo. Allora do la parola al professor Luca Masera, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Brescia, in collegamento per un intervento che mi auguro possa essere 10 minuti, per dare la possibilità poi per ulteriori domande e risposte. Prego, a lei la parola.
12: Grazie Presidente. Anche io mi concentrerò sulle modifiche relative al codice penale in modo particolare e invierò a breve una relazione scritta in cui analizzerò tutte le diverse modifiche. Nel mio intervento orale vorrei concentrarmi in modo particolare su due novità, quella già evocata nell'intervento precedente, quello relativo all'introduzione della nuova circostanza aggravante per lo straniero in ottemperante a un decreto di espulsione, e quella sull'esclusione del risarcimento del danno nelle ipotesi di commissione di particolari reati. Volevo vedere più da vicino in modo particolare la nuova circostanza aggravante. Il mio intervento spero non sarà troppo tecnico, ma credo che sia necessario anche valutare nel dettaglio la normativa. Quindi lascio da parte la premessa sulla quella che ritengo ormai consolidata prova dell'inutilità del ricorso allo strumento penale per gestire il fenomeno migratorio, ma al di là di queste considerazioni generali voglio soffermarmi sul testo della norma. Allora, questa nuova aggravante ad effetto comune, quindi applicabile, che comporta un aumento della pena fino a un terzo, e circostanza comune che quindi si applica a tutti i reati, prevede due diverse ipotesi. La prima, in cui l'aggravante si applica per lo straniero che si è sottratto all'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o adottata per la sua appartenenza a una delle categorie di cui gli articoli 1, 4 e 16 del codice delle misure di prevenzione, quindi le norme che definiscono i soggetti pericolosi, e una seconda ipotesi invece nell'ipotesi in cui lo straniero abbia trasgredito il divieto di reingresso. Ecco, il problema, come si era già citato prima, è valutare se questa nuova disposizione è compatibile con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nel 2010, quando aveva dichiarato illegittima la circostanza che era stata introdotta nel 2008, la circostanza aggravante che puniva di più il reato quando il colpevole si trova illegalmente nel territorio dello Stato. È un tema che anche la relazione illustrativa a questo disegno di legge prende in considerazione, si confronta con i principi della sentenza del 2010, e la relazione illustrativa arriva ad escludere che ci siano nella nuova formulazione alcun profilo di incostituzionalità, in quanto la Corte Costituzionale nel 2010 aveva dichiarato che la norma fosse illegittima perché introduceva una presunzione assoluta di pericolosità. Cioè nel 2010 si è detto punire più gravemente il fatto commesso dallo straniero irregolare significa attribuire all'irregolare in quanto tale un maggiore connotato di pericolosità senza alcuna prova concreta, che questo lo sia nel caso specifico, e quindi viola il principio di offensività, così aveva affermato la Corte Costituzionale. La relazione ritiene che questo problema non si ponga in questo caso perché non vi è nessuna presunzione assoluta di pericolosità, ma l'aggravamento di pena è fondato su una valutazione concreta della pericolosità dell'individuo. Allora, ecco, io non sono del tutto convinto che queste considerazioni siano fino in fondo corrette e credo che vada distinta la soluzione a seconda delle diverse ipotesi previste nella norma. Allora, partiamo dalla prima, dell'ipotesi in cui l'aggravante si applica per lo straniero espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, la cosiddetta espulsione ministeriale, oppure perché disposta dal Ministro dell'Interno, oppure l'ipotesi di espulsione per pericolosità sociale. Questa è emessa dal prefetto quando il soggetto, lo straniero, rientra in una delle categorie di soggetti socialmente pericolosi definiti dal codice delle misure di prevenzione. Ecco, in tale ipotesi effettivamente posso essere d'accordo con la redazione ministeriale. Non si realizza una presunzione assoluta di pericolosità perché la pericolosità, perché sia emessa questa espulsione, deve essere concretamente provata dall'autorità procedente, che sia il ministero o che sia il ministro o il prefetto. Ecco, qui però vedo un problema molto serio di coordinamento normativo che invece la relazione non ha tenuto in considerazione, perché la relazione e i proponenti sembrano dimenticare che il codice delle misure di prevenzione già prevede oggi una circostanza aggravante ad effetto speciale, quindi con un aumento da un terzo e la metà, quando determinati delitti, l'elenco è molto lungo e non vado a ripeterlo, sono sostanzialmente i più gravi delitti previsti nel nostro codice penale, quindi dall'estorsione alle rapine, alla violenza sessuale, quindi c'è questa aggravante già oggi, che prevede un aggravamento di pena quando questo delitto è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale. Ecco, qual è il punto delicato di coordinamento? L'espulsione per motivi di pericolosità sociale costituisce, secondo interpretazione pacifica della giurisprudenza, una misura di prevenzione personale. A questo punto, introducendo questa nuova aggravante, si arriverebbe a configurare un concorso di circostanze aggravanti tra loro in un rapporto di specialità reciproca, perché in un certo modo il legislatore arriverebbe a prevedere una circostanza ad hoc quando il soggetto violi non una generica misura di prevenzione, ma proprio la misura di prevenzione dell'espulsione per pericolosità sociale. E allora, se questa è la situazione normativa, l'effetto che si otterrebbe introducendo una nuova aggravante è un effetto, a mio avviso, davvero sicuramente caotico e ai limiti del paradossale, perché arriveremo a questa soluzione, se non vedo male. Se lo straniero ha commesso un reato particolarmente grave, per cui quindi si applica la circostanza aggravante già oggi prevista dal codice delle misure di prevenzione, l'esito sarebbe paradossale in questo senso, che si dovrebbe applicare la norma speciale, che è quella di nuova introduzione, che riguarda quella specifica misura di prevenzione dell'espulsione, con l'esito conclusivo di ridurre l'aumento sanzionatorio, perché non si applicherebbe più la circostanza del codice delle misure di prevenzione, ma la nuova circostanza che prevede un aumento minore. E dicevo, paradossale o caotico, perché invece questa nuova circostanza avrebbe uno spazio applicativo in relazione a quei reati meno gravi che non rientrano tra quelli a cui si applica l'aggravante del codice delle misure di prevenzione, con un effetto appunto davvero discutibile, perché la scelta del legislatore delle misure di prevenzione di limitare l'aggravante a solo determinati reati aveva una ragione ben chiara, cioè di punire più gravemente quei reati che sono espressione della pericolosità sociale che si è voluto contrastare con le misure di prevenzione. In questo caso invece l'aggravante si applica a qualsiasi reato, pensiamo anche a un reato colposo. Allora, che senso potrebbe avere punire più gravemente un soggetto che compie un reato colposo in ragione della sua pericolosità sociale, che non si è in alcun modo espressa nella commissione del reato? Per definizione un reato colposo non manifesta una particolare volontà criminosa. Quindi, sostanzialmente, per quanto riguarda questa ipotesi, la circostanza avrebbe come effetto quello di ridurre il carico sanzionatorio nelle ipotesi di commissione di reati più gravi e e invece di introdurre un aumento di pena quando lo straniero destinatario dell'espulsione ha commesso un reato di modesta gravità. Davvero un esito che non solo non mi pare particolarmente interessante da un punto di vista del sistema penale, ma anche contrario a quelle che erano le stesse intenzioni dei promotori. E invece il discorso deve essere diverso facendo riferimento alla seconda ipotesi, quella in cui l'aggravamento di pena si applica quando il colpevole ha trasgredito il divieto di reingresso. Ecco, qui il problema è molto diverso perché l'aumento di pena non deriva da un accertamento di una maggiore pericolosità sociale, come nelle altre ipotesi, ma semplicemente dalla violazione di un provvedimento amministrativo. Quindi qui sì, rientriamo nel discorso che aveva fatto la Corte Costituzionale nel 2010, perché qui l'aggravante viene applicata sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità basata soltanto sulla trasgressione del divieto di reingresso. E qui credo utile ricordare, citerò proprio poche righe, cosa aveva detto la sentenza della Corte Costituzionale relativa appunto all'aggravante introdotta nel 2008. La Corte aveva detto: non si può obiettare che la qualità di immigrato in condizioni irregolari derivi pur sempre da un originario comportamento trasgressivo, utile a legittimare una presunzione legislativa a carattere assoluto. Si è visto come tale condotta non può ripercuotersi su tutti i comportamenti successivi del soggetto, anche in assenza di ogni legame con la trasgressione originaria. Quindi, credo che sia molto chiaro qual era il principio affermato dalla Corte. Lo straniero che ha violato una disciplina sul soggiorno, nel caso della nuova aggravante, la disciplina sul divieto di reingresso, questa violazione non basta a fondare una ragionevole presunzione di pericolosità. E quindi l'aggravamento di pena in queste situazioni risulterebbe costituzionalmente illegittimo ai sensi dei principi affermati nel 2010. Ma c'è un ulteriore problema, anche in questo caso di coordinamento normativo, che i proponenti non hanno preso in considerazione. Perché la violazione del divieto di reingresso comporta di per sé, già oggi ovviamente, un delitto punito con la pena da 1 a 4 anni. Allora qui ci troviamo, se venisse introdotta questa circostanza, in una situazione complicata, perché ci troveremmo di fronte alla medesima condotta, la violazione del divieto di reingresso, che da un lato configura un delitto, quello già presente oggi nell'ordinamento, articolo 13 del testo unico, e dall'altro configura una circostanza aggravante. È un problema che già la giurisprudenza si era posta in passato quando la condizione di irregolarità configurava sia un reato, l'articolo 10 bis, sia la circostanza poi dichiarata incostituzionale. Ecco, qui qual è la soluzione che emergerebbe da questa convergenza di più norme? Allora, l'ipotesi di applicare sia l'aggravante che il delitto è, credo, l'unica ipotesi sicuramente da escludere, perché si arriverebbe a violare il principio delle ne bis in idem. Perché a questo punto la medesima condotta, la violazione del divieto di reingresso, varrebbe sia come autonomo reato sia come circostanza. E quindi questo, e già la giurisprudenza aveva esclusa la possibilità di cumulare. Quindi a questo punto ci sono due opzioni: o si applica il reato aggravato dalla violazione del divieto di reingresso e si considera assorbito il delitto di illecito reingresso nella contestazione dell'aggravante, oppure si contesta il reato non aggravato in concorso con il delitto di illecito reingresso. Ecco, questa è la soluzione più probabile, perché è questo che ci dice la disciplina sul reato complesso, che quando un reato, in questo caso la violazione del divieto di reingresso, diventa circostanza aggravante di un altro reato, si applica solo il reato aggravato. E allora anche qui vorrei mettere in evidenza l'aspetto quasi di paradossalità. Perché se si segue questa interpretazione, a questo punto l'introduzione dell'aggravante comporterebbe una sostanziale abrogazione del delitto di illecito reingresso, con quindi un esito complessivo che non è chiaro se sia di inasprimento o di ammorbidimento del carico sanzionatorio. Sarebbe comunque più sfavorevole per il reo se il reato commesso è molto grave, quindi l'aggravante può comportare un aumento di pena molto significativo, ma nella normalità dei casi sarebbe favorevole per lo straniero vedere assolvito il reato di illecito reingresso nella contestazione dell'aggravante. Quindi, concludendo su questo punto specifico, poi prenderò ancora un minuto per le considerazioni sull'altra norma, direi che è una norma che presenta profili di sospetta incostituzionalità, perlomeno per l'ipotesi di aggravante per la violazione del divieto di reingresso, e comunque è una norma che presenta profili di difficoltà per il coordinamento con altre disposizioni normative, e può condurre addirittura al risultato di arrivare ad esiti in contrasto con la specifica, con la esplicita volontà dei promotori di inasprire il trattamento sanzionatorio. Quindi è una norma che a mio avviso mi auspico possa essere abbandonata in quanto fonte soltanto di problemi inutili e complessi. Soltanto ancora un minuto. Credo di avere ancora sì, un paio di minuti.
9: No, il tempo è scaduto, quindi la invito alla sintesi, poi ci saranno le domande,
12: Ok, allora una
9: eventualmente
12: sintesi
9: puoi
12: brevissima.
9: integrare nelle risposte ulteriori considerazioni.
12: Sintesi brevissima, condivido le osservazioni relative alla illegittimità della norma che esclude il risarcimento del danno quando il reato è stato commesso in occasione di determinati reati. Il ruolo della responsabilità civile, la dottrina civilistica su questo è sterminata, ha un valore costituzionale di attuazione del principio di solidarietà sociale, quindi privare la vittima di reati che hanno coinvolto la vita e l'incolumità fisica da ogni possibilità di risarcimento sarebbe palesemente incostituzionale. E sarebbe tra l'altro ulteriormente irragionevole perché se noi andiamo a vedere la norma esclude il risarcimento in tutte le ipotesi in cui il fatto sia stato compiuto in occasione della commissione di certi reati. Quindi sembrerebbe escludere il risarcimento non solo nei confronti dell'autore del reato a cui il soggetto ha reagito, ma anche di soggetti che eventualmente fossero stati lesi e che non avevano nulla a che fare con l'aggressione. Quindi è una norma in primo luogo redatta da un punto di vista tecnico in modo approssimativo, impreciso e comunque una norma sicuramente incostituzionale perché priva di tutela i soggetti che hanno visto lesi i propri beni. Forse la soluzione migliore che è già stata
9: Mi
12: evocata in dottrina,
9: perdoni, ma qui con questo ritmo
12: benissimo.
9: rischiamo che l'ultimo intervento dell'ultimo audito sia ben oltre un'ora dopo l'orario programmato. Per
12: Perfetto.
9: rispetto nei confronti dei vostri colleghi vi chiedo un po' di maggiore doti di sintesi. Prego, senatore
12: Certamente.
9: Bazoli.
13: Sì, grazie. Io ringrazio il professor Masera per le considerazioni anche di natura tecnica che per noi sono molto importanti sull'articolo 3. Io volevo fare una domanda che in parte credo abbia già anticipato nella sua considerazione iniziale, ma che riguarda quest'ultimo punto del risarcimento per la difesa legittima, perché noi stiamo esaminando in Commissione Giustizia

0: E sono proposte di legge che arrivano, che diciamo, cercano di introdurre principi di, come dire, di riduzione, calmieramento dell'intero risarcimento in relazione alla condotta di chi come dire, ha dato luogo poi alla reazione. E mi sembra questo tutto sommato una cosa anche ragionevole e accettabile, ma che arrivano al punto di escludere totalmente il risarcimento del danno, anche diciamo da un punto di vista civilistico, nell'ipotesi di eccesso colposo quando la reazione sia ad una azione condotta con violenza, minaccia, eccetera. Quindi quando c'è stata una condotta particolarmente violenta. L'eccesso colposo, secondo questi disegni di legge, non darebbe luogo all'obbligo di risarcimento del danno. Ecco. Secondo la sua prospettazione, mi pare di capire, ma vorrei da lei una conferma, anche questa ipotesi di esclusione totale di come dire, una responsabilità civile, quindi che dia luogo al risarcimento del danno, nel caso di fatto illecito dovuto a eccesso colposo, sarebbe contraria ai principi generali, diciamo, del diritto e soprattutto la tutela dei diritti fondamentali. È corretta questa mia valutazione che io traggo dalle sue parole?
1: Sì,
2: Scusi un
1: grazie
2: attimo, mi
1: senatore.
2: perdoni, verifico se ci
1: Scusi.
2: sono altre domande. Mi sembra di no, quindi nuovamente lei la parola per le risposte, professor Masera, prego.
1: Grazie senatore della domanda. Sì, sono assolutamente d'accordo con le sue conclusioni, cioè anche nell'ipotesi di eccesso colposo sarebbe legittimo ipotizzare il venir meno di qualsiasi risarcimento. Cioè, non bisogna dimenticare che se c'è stata una condanna per eccesso colposo, significa che un giudice ha ritenuto che il fatto fosse un fatto illecito. Quindi, come è già stato detto nell'intervento precedente, se si volesse davvero arrivare al risultato di escludere il risarcimento totalmente, non basterebbe intervenire sul 185 come è stato fatto, ma bisognerebbe intervenire sul 2043, che forse è una delle norme cardine di tutto l'ordinamento giuridico, cioè la norma che prevede il risarcimento in caso di fatto illecito che ha cagionato un danno a terzi. Ecco, questo ci dice l'enormità della soluzione che si propone, perché escludere il risarcimento in presenza di un fatto illecito vuol dire venir meno a quello che è uno dei, come dicevo, cardini della nostra cultura giuridica, che prevede proprio una funzione, anche questo è importante da ricordare, la responsabilità civile non ha una funzione sanzionatoria. Quindi non è che condannando al risarcimento del danno si vuole sanzionare l'autore del fatto, ma ha una finalità compensatoria e ripristinatoria del danno cagionato, che non ha nulla a che vedere con le condizioni o con l'eventuale colpevolezza della vittima del danno, ma semplicemente questa funzione che non può essere eliminata. Riprendo lo spunto che mi forniva il senatore e che è già stato poi anticipato anche in dottrina, faccio riferimento in modo particolare a un lavoro del professor Gianluigi Gatta. Forse la soluzione, se si vuole comunque andare in questa direzione, forse l'unica soluzione ammissibile sarebbe quella di prevedere una diminuzione dell'entità del risarcimento quando il danno è stato cagionato in occasione della commissione di un reato particolarmente grave. Quindi si potrebbe riprendere un po' lo schema previsto nell'articolo 1227 del Codice Civile, che prevede la possibilità per il giudice di ridurre l'entità del risarcimento quando il fatto sia stato cagionato con il contributo colposo della vittima. Ecco, questa a mio avviso potrebbe essere una soluzione possibile e coerente con i principi dell'ordinamento, ma la prospettiva di una totale esclusione del risarcimento del danno davvero mi pare palesemente incostituzionale.
2: Bene, la ringrazio, professor Masera, e do subito la parola al dottor Mauro Palma, presidente del centro di ricerca European Penological Center del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma III, che è qui in presenza. A lei la parola per 10 minuti, prego.
3: Eccolo, ora è acceso. Bene, grazie Presidente, ringrazio lei attraverso lei, senatori della Commissione, per questa audizione. Saluto la senatrice Pucciarelli con cui ci siamo più volte incontrati. È chiaro, intervengo un po' sotto il doppio profilo, quello dello studioso e quello dell'aver presieduto per anni un'autorità di controllo e garanzia rispetto ai diritti fondamentali.

0: parto come premessa dalle parole del capo della polizia di 2 giorni fa, che ha affermato i reati sono in decrescita in una percentuale consistente, e poi ha aggiunto purtroppo siamo consapevoli che la percezione della sicurezza non corrisponde ai dati reali. E allora, come ho avuto negli anni anche nei miei indirizzi al Parlamento in funzione istituzionale, ho avuto modo di affermare che la percezione della sicurezza è un qualcosa che va costruito e che non va mai invece inseguita la percezione dell'insicurezza. Mi lascia quindi perplesso il successivo intervenire sempre sugli stessi punti, addirittura anche su provvedimenti su cui si era intervenuti già in questo anno, diciamo. Mi riferisco in particolare all'introduzione dell'articolo 11 bis all'interno era l'articolo 7 del provvedimento di febbraio che si era introdotto, introducendo una nuova situazione: l'occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Io qui trovo che la norma sia di una vaghezza difficilmente rispondente a quella tassatività, perché stiamo parlando di un fermo, quindi stiamo parlando di una privazione della libertà di una persona. E tra l'altro l'utilizzo nel testo di quella parolina anche, che a me, per come dire formazione studi, non dovrebbe mai apparire nei testi normativi, anche se la trovo molto frequente, anche desumibili da altre cose, perché mi lascia perplesso su quali siano tutte le altre ipotesi di cui che sono rette da quell'anche. Io sono molto, ripeto, mi sembra molto contrario ad una costruzione di una maggiore percezione in linea con quello che ci aveva richiamato solo 2 giorni fa il capo della polizia, questo continuo inseguimento di percezioni della collettività attraverso interventi di tipo normativo. Tra l'altro, se mi si consente, vorrei ricordare che noi stiamo intervenendo su un provvedimento che per età ricordo bene la discussione di allora, un provvedimento adottato nel 78 a 2 giorni dal rapimento dell'onorevole Aldo Moro. Non avrei mai pensato allora, intervenendo su questo tema, che sarebbe stato adottato uno strumento così forte, che allora registravamo come necessità, per andare a regolare la movida dei giovani. Mi sembra un'ipotesi, come dire, di utilizzo di un cannone per sparare su delle situazioni molto molto elementari. Non credo che sia la linea prevista, ma non lo credevo neanche nell'altro provvedimento del febbraio scorso, sia in linea con la sentenza 212 del 2023 della Corte Costituzionale, per quanto ci ricorda l'atto motivato all'autorità giudiziaria. Io, se mi permette, Presidente, vado un po' veloce, quasi per punti, salvo inviarvi poi un testo scritto un po' per problemi di tempo e di discussione. Osservo poi, tra l'altro, che in questo nuovo provvedimento, dopo quell'anche, ci sono le persone segnalate per delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico sulle sostanze stupefacenti. L'articolo 73 è tutto. Quindi anche il comma 5. Quindi, se io nei 5 anni precedenti uno è stato segnalato per l'articolo 73, comma 5, che la norma definisce di lieve entità, questo determina una possibilità di restrizione della libertà in occasione di questi diciamo, di questi eventi che vengono in, com'era, con grande confluenza di persone e via dicendo. Mi sembra realmente del tutto improprio e chiederei quantomeno, se la norma viene mantenuta in quanto tale, di perimetrarne l'ambito di applicazione. Passo all'articolo 3 del provvedimento, su cui posso essere molto veloce perché ho avuto la fortuna di ascoltare il professor Masera prima e quindi su alcuni aspetti rinvio a ciò che ho già sentito. In particolare io mi fermo di trasgressione dal divieto di reingresso di cui dice agli articoli 13, commi 3, commi 13 e 13 bis. Riferendomi al 13 bis, mi sembra che ci sia una, come dire, una messa in comune, un'aggravante messa rispetto a qualcosa che è già configurato come delitto e che quindi ci sia un intervento duplice rispetto a un determinato comportamento. Ho sentito, ripeto, prima l'articolazione del ragionamento del professor Masera su cui mi trovo pienamente d'accordo e quindi riarticolerò anche io nel testo, però il punto base è che noi rispetto ad un comportamento soggettivo interveniamo sommando due strumenti, che è in quanto delitto e quanto aggravante ex articolo 61. Nel nuovo comma, sono molto perplesso della coerenza tra il nuovo comma, nel nuovo comma aggiunto dopo il sesto nell'articolo 635 del codice penale, quello di danneggiamento, e il comma 3 dello stesso articolo, cioè un nuovo comma aggiunto dopo il sesto che secondo me confligge con il comma 3 sempre dello stesso articolo, perché la manifestazione è sempre ipoteticamente un atto collettivo e presumibilmente già di per sé di più di 5 persone. Quindi è lì già prevista una pena da 1 a 5 anni, una multa di 10.000 che poi può diventare a 1 anno e 6 mesi e la multa sale a 15.000 se è convenienza e minaccia, mentre qui nel nuovo comma introdotto ci si mantiene sempre a livello massimo. Mi sembra che ci sia il rischio di formulazioni che su uno stesso comportamento prevedano due livelli di incisività. Passo all'articolo 5, dove vengono tolte le parole nel caso in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione del denunciante. E io tengo presente, diciamo, faccio presente che questo elemento può togliere, inserito così, privo di qualunque altro puntello, quindi una norma del tutto aperta che può riguardare immobili di qualsiasi titolo, case ereditate, immobili usati saltuariamente, immobili tenuti come investimento. Io non dico che non debba essere tutelata la proprietà anche di colui che non lo abita, mi sembra un diritto essenziale, però dico che c'è bisogno di un qualche puntello e che non basta la semplice cancellazione di quella piccola frase all'interno, come l'articolo 5 propone, senza prevedere, diciamo, un'altra forma di puntelli, perché entra in gioco il valore solidaristico che la Costituzione pone come elemento fondamentale di cui all'articolo 2 della Costituzione stessa. L'articolo 6 del provvedimento. L'articolo 6 del provvedimento è relativo all'articolo 185 del codice penale. Anche qui ho appena sentito osservazioni che mi trovano concordi. Come loro sanno, io per 12 anni ho presieduto a Strasburgo il comitato lavora con la Corte relativo diciamo, alle condizioni di tutti questi articoli che non sono mai derogabili e quindi in particolare anche a quello della tutela della vita intesa come vita dignitosa. E questa questione del risarcimento che va interpretato in maniera, come dire, come legge fondamentale per tutelare la vita dignitosa delle persone, qualunque sia il comportamento, lo trovo vincolato, diciamo, dall'articolo 2 della CEDU, dall'articolo 6, paragrafo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e quindi nella nostra Costituzione del 117, come lo trovo, diciamo, anche ribadito da una sentenza della Corte Costituzionale che è la 205 del 2022. Mi sembra che che il provare il danneggiato di ogni forma di tutela risarcitoria e restitutoria nell'ipotesi in cui l'illegittima reazione sia fuori dell'ambito dell'applicazione della legittima difesa, possa apparire del tutto in contrasto con l'obbligo discendente dall'articolo 2 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ed essendo la CEDU, la Convenzione, strumento vivo, la giurisprudenza è parte integrante del dettato della norma in quanto tale. Vengo a un tema, tralascio positivamente anche il capo 2 per molte delle situazioni che vengono proposte con valore positivo, e vengo a un tema che forse non sarà oggetto di grande osservazione per chi non è stato tecnicamente dentro, ed è il capo terzo. Il capo terzo che prevede, diciamo, dei provvedimenti relativi alle forze di polizia e in particolare mi riferisco alla polizia penitenziaria. Ora, c'è una tendenza nei provvedimenti degli ultimi anni ad una costante equiparazione non solo in termini di carriera, ma in termini di logica in sé della polizia penitenziaria alle altre forze di polizia. Io voglio ricordare che nella legge 300 195 del 1990, che ha istituito il corpo di polizia penitenziaria, ci sono delle funzioni che sono del tutto dissimili da quelle delle altre forze di polizia, laddove si dice che la polizia penitenziaria partecipa anche nell'ambito di gruppi di lavoro alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati. C'è un valore positivo dell'agire della polizia penitenziaria che io credo che, invece di essere enfatizzato da provvedimenti più recenti, sia progressivamente stato fatto decadere quasi ad un peso, ad un qualcosa che non la rende pari alle altre forze di polizia, e molti dei provvedimenti tendono a rendere sempre più simile la polizia penitenziaria nei mezzi, negli strumenti, nella logica alle altre forze di polizia, cosa che mi lascia molto perplesso, perché io credo che invece siano degli elementi valoriali in quella legge 395 del 1990 che costituiscono il vero, diciamo, impulso positivo che la polizia penitenziaria possa dare. Perché dico questo? Perché in analogia con le altre forze di polizia, anche i quadri come dire, di avanzamento di carriera e di organici sono stati resi sempre più simili. Loro sanno benissimo che la legge 395 del 1990 non prevedeva livelli dirigenziali, ne prevedeva sei tecnici. Siamo passati da sei livelli tecnici alla tabella attuale, che mi sembra che in termini di dirigenti ne preveda circa 240. Il cammino non è addebitabile a questo provvedimento, è un cammino di più provvedimenti che sono andati avanti, che però che potrei, diciamo, anche ricordare, diciamo, sono stati introdotti, quindi è indipendente, devo dire, indipendentemente dalla tipizzazione delle maggioranze che ci sono state, no? È stato introdotto il ruolo direttivo con un primissimo intervento nel 2000, 10 anni dopo, poi il decreto legislativo 95 del 2017 ha aperto alla carriera dirigenziale. Poi ci si è rintervenuti nuovamente nel 2019 con un nuovo decreto legislativo, il 172, che ha introdotto il dirigente generale. Ora, introdotto il dirigente generale per problemi di poter valutare la mobilità, i dirigenti generali sono diventati due. Questo provvedimento cosa prevede? Innanzitutto ne fa diventare tre. I dirigenti generali. Quindi
1: gentilmente chiederei di andare
0: sì, sì. Ne introduce addirittura un altro, gli dà la possibilità di diventare vice capo dell'amministrazione, stabilisce per i dirigenti superiori ben 10 diversi compiti di vice direttore generale e quindi ci consegna un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che è totalmente, diciamo, regolato nelle funzioni principali dalla polizia penitenziaria. Qual è il problema che io pongo alla vostra attenzione? È che tutto ciò sta determinando un elemento di separatezza forte tra i livelli dirigenziali della polizia penitenziaria e i livelli di base della polizia penitenziaria stessa, cioè di coloro che stanno negli istituti. Se si pensa che in questo modo si ricompatti un personale rispetto alla propria funzione, ve lo dice uno che per più di 20 anni diciamo, ha monitorato questi luoghi, è un gravissimo errore. Questo sta creando un problema negli istituti dove i singoli agenti sono in condizioni deprecabili di lavoro, sono dei giovani lavoratori molto spesso in tensione, in difficoltà e che sentono una dirigenza totalmente staccata da loro, spesso senza una diretta esperienza.
1: Devo chiedere però di chiudere. Sì.
0: Esatto, e quindi io pongo questa attenzione sul rischio di una frattura che si è in parte già determinata con provvedimenti di cui questa legislatura non ha responsabilità, ma che questo provvedimento rischia fortemente di acuire in maniera indiscriminata, tanto
1: grazie,
0: più che
1: grazie.
0: Ok.
1: Grazie. Buongiorno perché ci siamo io. Ha introdotto, ha presieduto, lo ringrazio, il presidente Tosato fino a dove. Allora, senatore Cataldi, delle domande.
2: Scusi. Grazie professore, comunque attraverso le mie domande lei ha un altro tempo a disposizione se vuole anche per completare quel pensiero che perfetto. Allora, non le farò domande sulla questione che forse sul vulnus più grave di questo provvedimento, che è la norma che cancella il risarcimento del danno, perché abbiamo capito tutti ormai che non ha nulla a che vedere con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi generali del diritto, ed è una norma chiaramente propagandistica. È interessante invece quello che lei ha ci ha detto in relazione alla percezione della sicurezza. Ecco perché il problema è vero, effettivamente ha una radice in un fatto che riguarda l'utilizzo mediatico delle informazioni, perché abbiamo ovviamente una quantità enorme di notizie e necessariamente va fatto un filtro. È proprio in quel filtro che poi si costruisce questa percezione. Mi ricordo che nel 2024 uno dei dati era che ci fossero state 6.500 vittime di violenza sessuale, quindi 18 vittime al giorno. Se quando ci fu il decreto sicurezza si fosse parlato di questo, in quel decreto sarebbe entrata anche la violenza sessuale, invece non c'era, perché il legislatore insegue, no, come dire, la narrazione mediatica. Quindi la domanda è, lei cosa proporrebbe al legislatore se proprio si deve mettere mano a un disegno di legge che parla della sicurezza? Quali sono secondo lei quegli interventi che potrebbero magari migliorare quella situazione che già ci ha detto in partenza potrebbe essere migliore rispetto al passato? Quindi ci sono degli interventi che lei può suggerire nel tema della sicurezza? Inoltre, se dovessimo, come dire, ipotizzare degli emendamenti soppressivi. Uno l'abbiamo già capito, è quello sulla norma del risarcimento. Quali altre norme secondo lei andrebbero soppresse? Magari le principali, non le chiedo tutte, se poi lei avrà modo di farci anche una darci anche un contributo scritto per approfondire quello che oggi magari non è possibile nei tempi che abbiamo approfondire, ci farebbe anche piacere. Non mi sembra di avere altre domande e la ringrazio molto per l'estrema chiarezza.
1: Grazie, ci sono altre domande? Non ci sono, prego.
0: Allora, circa la prima domanda, un esempio che io reputo positivo come linea già c'è in questo provvedimento, che è il capo secondo. Il capo secondo del provvedimento presenta una serie di azioni in termini positivi di costruzione di reti di famiglie, di reti di intervento scolastico. Io sono intervenuto sul primo e sul terzo, no? dei capi del provvedimento. Devo dire che ci sono dei temi su cui la penalità non è mai lo strumento. Penso alla dispersione scolastica e al fatto che si pensa di intervenire, si è pensato con provvedimenti passati di intervenire ad esempio con la previsione di penalità per i genitori i cui figli non adempiono all'obbligo scolastico e non con interventi positivi rispetto all'incremento, no? Ci sono esperienze anche di scuole di strada, di scuole diffuse che andrebbero in questo senso potenziate. Noi ci troviamo di fronte a comportamenti giovanili che anch'essi vengono molto enfatizzati. Il pensare che oltre cinque costituiscono una gang, eccetera, non corrisponde poi in realtà fino in fondo alla rappresentazione. C'è uno studio di Milano Bicocca, tra l'altro, ve lo sottolineo, di Roberto, ora lui è in statale, lo studio l'aveva fatto in Bicocca, di Roberto Cornelli, proprio sui comportamenti diffusi e sull'analisi dei dati dei comportamenti diffusi. Ricordiamoci sempre che siamo in un paese che è passato da 1800 omicidi volontari negli anni 90 a 286 omicidi volontari nel 2025, con una linea di decrescita complessiva. Questo è un problema della percezione, ma la percezione la costruisce anche il Parlamento nel momento in cui dialoga. Negli atti parlamentari sono stati, io come garante nazionale ho passato tre diverse legislature, perché una era la fine, una intera e un'altra era all'inizio. Proprio ogni apertura di legislatura, quindi delle ultime due, mi sono rivolto sempre al Parlamento sull'elemento del non inseguimento della sensazione generale e soprattutto del non inseguimento con la questione penale. Noi siamo attualmente a un livello molto alto, non è questo il tema qui, ma fa parte di quella tensione di cui parlavo della polizia penitenziaria, ad un livello molto alto di popolazione detenuta per pene in qualche modo inconsistenti, cioè pene di pochi anni ma che vengono fatte in maniera tale di distruzione della vita. Sempre sulla sua prima domanda, secondo me vanno molto rivisto il sistema di anche da dove si arriva alle sanzioni, di sanzioni principali che abbiano un valore positivo per la collettività. Penso al lavoro di pubblico.
1: Può gentilmente andare a chiudere.
0: Particolare come tipo di cosa?
1: Ha chiuso?
0: C'era una seconda domanda sugli gli elementi emendativi in maniera specifica. Cioè,
1: sono passati 20 minuti, però le do un ulteriore minuto se vuole rispondere a questa domanda velocemente.
3: Non ho capito, scusi.
1: Il tempo sarebbe terminato, se vuole completare le do un minuto.
0: Ma diciamo, sugli elementi specificamente emendativi, che sono al di là di quell'articolo lì, anche possono essere di, per esempio, di togliere quella questione che cancella del tutto la frase di abitazione principale e di mettere altri possibili paletti, perché alcuni paletti vanno messi, mi riservo di mandarveli nel testo scritto in maniera più chiara e più definita.
1: Grazie dottor Palma, ringraziamo molto, se vuole poi rimanere ad assistere come come preferisce. E, allora, adesso abbiamo in videoconferenza Serena Mazzini, esperta ai mass media, scrittrice, autrice della docu inchiesta Non c'è nessun messaggio, la radicalizzazione dei minori online in Italia. È collegata, ci sente?
3: Ci sono.
1: Prego, a lei la parola. Prego.
3: Signor Presidente, senatrici e senatori, grazie mille per l'invito. Da marzo lavoro sugli attacchi nelle scuole italiane e sulle comunità online che li preparano, li trasmettono e li celebrano sui social network, utilizzando precise estetiche e linguaggi. Per farlo ho creato un profilo, impostando come età e genere una ragazza di 14 anni su diverse piattaforme. Sono così entrata nei gruppi Telegram collegati a casi italiani e stranieri, dove vengono appunto celebrati in particolare gli stragisti di massa. Ci sono rimasta per mesi. Quello che vi riporto viene proprio da quei gruppi, dagli atti investigativi resi pubblici e dai confronti con ricercatori italiani e stranieri. Vi racconterò dunque i fatti, vi spiegherò il fenomeno e vi presenterò gli interventi che ritengo urgenti. Quindi, cosa è successo? Il 25 marzo a Trespore Balneario, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 13 anni accoltella al collo e all'addome la sua professoressa di francese. L'elemento indispensabile per capire che cosa, quale fosse il suo obiettivo, è pensare a quel telefono appeso al suo collo che trasmetteva quell'aggressione in diretta su un canale Telegram che lui stesso aveva creato. Poche ore prima aveva pubblicato un manifesto intitolato Soluzione finale. Dentro c'è una frase precisa: nessuna vita conta al di fuori della mia. È un chiaro riferimento a No Lives Matter, il nome di una rete estremista che adesca in particolare i minori online e di cui vi parlerò meglio tra poco. Nel manifesto scrive anche che non avendo 14 anni non può essere processato. Lo sapeva perché qualcuno glielo aveva spiegato. Dopo l'attacco, in una chat rimasta aperta, centinaia di ragazzini lo hanno celebrato come un eroe. 5 giorni dopo, il ROS ha arrestato in provincia di Perugia un ragazzo di 17 anni che, secondo gli investigatori, progettava una strage nella sua scuola. Si era radicalizzato in canali Telegram suprematisti per 2 anni. Il 19 maggio a Siena la Digos ha denunciato 13 minorenni. Nelle loro case un fucile a doppia canna, munizioni e anche qui tutta una serie di manifesti e di manuali che vengono scambiati all'interno di queste reti. Il 29 maggio a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un ragazzino di soli 11 anni indossa un casco in cui celebra gli stragisti e prova ad accoltellare in classe il suo professore di tecnologia. Anche lui cerca di trasmettere la diretta su Telegram. Qualche ora prima aveva annunciato su TikTok che nessuno avrebbe dovuto incolparlo per quello che stava per fare e che la sua più grande preoccupazione era di non riuscire a uccidere nessuno. Poi le scuole hanno chiuso per le vacanze estive, gli attacchi si sono fermati nelle scuole, ma le indagini no. A giugno viene arrestato un sedicenne nel bolognese, con in casa simboli suprematisti e il video integrale della strage di Christchurch. A luglio una 17enne del Pavese era attiva in gruppi jihadisti chiusi con le istruzioni per una cintura esclusiva nel telefono. Ad agosto un 16enne di Como è stato arrestato in provincia di Grosseto dove era in vacanza con la famiglia. Nessuno di loro è stato fermato a scuola perché la scuola chiusa toglie il loro bersaglio principale. Quello che succede nella loro stanza però continua. Quello che dobbiamo specificare è che nessuna delle famiglie coinvolte era stata in grado di leggere i segnali di una radicalizzazione in corso. Dove le scuole erano aperte, gli attacchi sono continuati. A Manchester il 9 giugno una 14enne ha coltellato 2 compagni e un insegnante. In Baviera l'8 luglio un 16enne ha ferito 2 tredicenni mentre provava a trasmettere in diretta l'attacco. In Russia il 1 di settembre, primo giorno di scuola, una studentessa ha coltellato insegnanti e bambini. Fuori dell'Europa, tra giugno e agosto, nelle Filippine, in Thailandia, negli Stati Uniti, a San Diego. Questi attacchi seguono tendenzialmente il calendario scolastico, ma i confini non contano perché il fenomeno è transnazionale. All'interno delle chat, infatti, ci sono ragazzini di qualsiasi nazionalità. Il 18 settembre, con la riapertura delle scuole, abbiamo avuto nell'arco di pochi giorni il caso di Roma e il caso di Lamezia Terme. Contemporaneamente, Qualche giorno fa Ross e Digos hanno perquisito 17 persone dell'area neonazista e accelerazionista, 14 sono minorenni. Il problema è che leggere questi casi come episodi isolati di disagio è un errore, perché gli autori hanno un'età bassissima, spesso sotto la soglia di impunibilità, e lo sanno perché qualcuno per l'appunto li informa, li addestra. E l'attacco, tra l'altro, esiste perché qualcuno lo guarda. Allora cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Noi abbiamo visto in Italia l'arrivo di un nuovo fenomeno che si chiama estremismo violento nichilista, un'espressione che indica chi commette violenza senza un obiettivo politico, per odio verso la società, per desiderio di caos, per conquistare status all'interno di una comunità online. La violenza è il fine e il pubblico che li guarda è la loro ricompensa, perché attraverso l'atto violento possono pensare di diventare dei santi all'interno di quello che è un vero e proprio calendario degli stragisti. Diversamente dalla violenza del passato, è molto difficile identificarli, perché non parliamo di ideologie politiche o religiose precise, ma di un mix di estetiche e modalità di attacco. Dentro convivono mondi diversi e vanno distinti perché richiedono risposte diverse. Abbiamo quindi la True Crime Community, che nasce attorno alla strage di Columbine del 99, è un fandom degli autori di strage scolastiche. Non è un'organizzazione, è una sottocultura online che trasforma l'attentatore in modello e l'attentato in un genere con regole estetiche precise: l'abbigliamento, il manifesto, la diretta, le foto da condividere prima dell'attacco, che saranno quelle che serviranno poi agli altri partecipanti della community per celebrarli. La maglietta con la scritta vendetta indossata a Trescore viene da lì, così come quella me ne frego indossata a San Vito Lo Capo, così come quella indossata a Roma, che invece aveva un motto che è suprematista, che riguarda il desiderio di estinzione di tutte le persone musulmane. La COM, quindi la community di cui parlano gli esperti, è invece una rete di gruppi decentralizzata, un sistema di sfruttamento e adescamento di minori, di cui 7-6-4 è il nucleo più violento. Aggancia ragazzi online, ottiene immagini intime e le usa per ricattarli. Per chi scrive le leggi, il dato decisivo è questo, perché molti dei ragazzi dentro questi gruppi sono stati prima vittime. Entrano e commettono reati perché sono ricattati, restano all'interno perché hanno paura di uscire. No Lives Matter, quindi l'organizzazione a cui faceva riferimento il ragazzino di Bergamo, nasce proprio in quest'orbita. Il nome è già il loro programma: nessuna vita ha valore, quindi il bersaglio può essere chiunque. Nessuna vita conta diffonde, specialmente su Telegram, guide che incitano a uccidere e a celebrare chi lo fa. In particolare vengono diffusi anche manuali che insegnano a fare sabotaggi o a creare armi, nonché a pulire la scena del crimine. Quando un tredicenne scrive "nessuna vita conta" nel suo manifesto, sta quindi usando la parola d'ordine di questa rete, vuole essere riconosciuto all'interno di questo contesto digitale. Abbiamo poi tutta una serie di altri gruppi che invece si rifanno al suprematismo accelerazionista, in particolare agli scritti di James Mason. In questo caso abbiamo quindi un'ideologia più strutturata: supremazia bianca, antisemitismo, l'obiettivo dichiarato di accelerare il collasso della società attraverso il terrore. All'interno di questi gruppi, come vi dicevo, ci sono dei santi da emulare, in particolare Breivik e Tarrant. Hanno una rete molto strutturata che si chiama Terrorgram, designata come organizzazione terroristica dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Perugia, Siena e l'operazione di qualche giorno qua stanno qui dentro. È interessante notare come in realtà anche qui l'ideologia sia mista, perché ci sono spesso riferimenti combinati al neonazismo e al jihadismo, tanto che tecnicamente adesso si parla di white jihad. Il problema è che per questi ragazzi i confini non esistono, quindi prendono l'estetica dalla True Crime Community, il lessico dal suprematismo, i metodi dalla COM, da 7-6-4 e da nessuna vita conta. Quindi un tredicenne può intitolare il suo manifesto "soluzione finale" senza aver letto una pagina di ideologia nazista. Usa quelle parole perché dentro il suo gruppo sono quelle che si usano di più. Durante la mia infiltrazione sono riuscita anche a entrare in contatto con la World Terror Coalition, che è un'alleanza delle frange più violente della COM, che sta appunto all'interno di una rete su Telegram. Lì dentro ho visto offerte di denaro in cambio di azioni violente nei confronti di scuole e università. Ci sono manuali che insegnano a costruire armi chimiche o a sabotare mezzi pesanti. In alcuni di questi gruppi la maggioranza degli iscritti è russa. Anche i testi sono scritti in inglese e in russo. L'Italia oggi non ha uno strumento pensato per affrontare una rete diffusa di questo tipo, perché il problema è l'emulazione. Quindi al di là delle cellule più grandi ci sono migliaia di sottogruppi creati da ragazzini che vedono sui social i contenuti condivisi da queste community.
1: Le chiederei di andare a chiudere, che abbiamo passato i 10 minuti.
3: Assolutamente, quindi le mie proposte sono quelle di costruire una task force nazionale permanente di esperti in cui polizia postale, ROS, Digos, magistratura minorile, ricercatori sull'estremismo online, psicologi dell'età evolutiva e scuola si incontrano. Dobbiamo monitorare queste comunità in modo continuativo, allertare gli istituti e formare docenti e operatori per riconoscerne i codici, perché chi recluta i nostri ragazzi lavora in rete, noi invece siamo in compartimenti diversi. La seconda proposta è la trasparenza sui flussi di contenuti delle piattaforme. I ragazzini vengono adescati principalmente su TikTok e su Roblox, quindi su piattaforme di giochi dedicati ai bambini. Il Digital Service Act prevede l'articolo 40, l'accesso ai dati per i ricercatori qualificati, quindi è necessario che ci vengano mostrati i flussi, perché io ad esempio l'attacco dell'undicenne di San Vito avevo visto l'annuncio la sera prima, sarebbe potuto fermare se le grandi aziende tecnologiche avessero contribuito ad allertare. La cosa più importante adesso è una campagna nazionale che informa i genitori, le scuole dei pericoli, ma soprattutto che aiuta i ragazzini che ne vogliono uscire, perché un 14enne ricattato all'interno del gruppo non sa a chi rivolgersi, ha paura di essere punito. Quindi dobbiamo fare una campagna nazionale con un numero, un contatto a cui possono rivolgersi. Abbiamo visto di recente anche il caso a Malta del 14enne che da 4 mesi è all'interno di una prigione con un regime restrittivo, lui era stato adescato all'interno di questi gruppi e i procurati allarmi erano una prova da superare all'interno di questi gruppi, che richiedono appunto un'escalation di violenza continua che va dall'autolesionismo agli attacchi violenti contro le persone per rimanere all'interno. I ragazzi che ho incontrato in quei gruppi hanno tra i 12 e i 16-17 anni. Chi li recluta conosce la loro fragilità e conosce le nostre leggi, quindi sa che sotto i 14 anni non sono imputabili e lo sfrutta a proprio vantaggio. Lo Stato pertanto deve conoscere questo fenomeno almeno quanto chi lo sta alimentando. Grazie mille.
1: Grazie, la ringrazio molto anche per la parte finale propositiva. Ci sono domande? Non ci sono domande, quindi la ringraziamo. Se vuole, se non lo ha già fatto, può mandarci anche documentazione scritta, così potremo ulteriormente consultarla.
3: Assolutamente, grazie mille.
1: Grazie a lei. Se vuole può rimanere ad ascoltare il resto dell'audizione, come preferisce.
3: Grazie.
1: Bene, adesso chiederei al Presidente Parrini di sostituirmi per la prossima audizione, che è quella del Professor Marco Pellissero, ordinario di diritto penale, presso l'Università di Studi di Torino. Prego, Presidente, prego.
4: Buongiorno. Mi sentite? Scusa.
5: Sì, sì. Sì, prego.
4: Benissimo.
5: Prego, professore.
4: Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno senatrici e senatori. Faccio una brevissima premessa dicendo che questo disegno di legge si colloca sulla scia delle politiche sicuritarie che sono state sviluppate in una serie di decreti sicurezza, che rischiano solo di aumentare il senso di insicurezza collettiva in un contesto nel quale non abbiamo dati da cui risulti invece un aumento delle effettive condizioni di sicurezza della collettività. Mi concentrerò in termini molto cursori sul capo primo e, se riesco, anche sull'articolo 13. Lascerò poi una serie di riflessioni scritte che possono essere di aiuto. Il primo punto è il divieto di radunarsi attraverso l'ampliamento del contenuto dell'avviso orale del questore. Io vedo un continuo spostamento dal diritto penale del fatto e della colpevolezza a un diritto dell'autore della pericolosità, perché qui abbiamo un ulteriore potenziamento di una misura di sicurezza già prevista dal sistema, che viene arricchita attraverso questa speciale contenuto dato dal divieto di radunarsi. Allora, i presupposti della misura e il contenuto della misura stessa sono ampiamente incerti e farò veramente brevemente, vi darò le indicazioni di questi elementi di incertezza. Allora, il presupposto personalistico dei destinatari della misura è solo apparentemente definito, in quanto si tratta dei destinatari dei provvedimenti di misure di sicurezza o chi è stato condannato anche con sentenza però non definitiva per alcuni delitti contro la persona e il patrimonio. È solo apparentemente certo il presupposto, perché le condizioni che consentono l'applicazione di quelle misure di prevenzione presentano elementi fortemente incerti. Sono molto ampi i presupposti, soprattutto quando viene richiamata la disciplina dei divieti di accesso, che in alcuni casi ha alla base violazioni meramente amministrative. Segnalo anche l'ampiezza temporale irragionevole nella quale si collocano questi fatti che possono dar luogo a questo divieto di radunarsi, perché sono 5 anni, che rappresentano a mio avviso una irragionevole spada di Damocle. Il presupposto oggettivo: 5 o più persone che anche in forma di gruppo, in luogo pubblico aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose. Allora, qui segnalo un po' l'ingenuità dell'inciso anche in forma di gruppo, perché 5 o più persone, non vedo che cosa significhi questo inciso, ma a parte questo, le condotte indicate costituiscono già comportamenti penalmente rilevanti. Quindi questa misura finisce per essere in qualche modo uno strumento sostitutivo di una misura cautelare, non si capisce esattamente in quale direzione voglia andare, se non quello di un arretramento del controllo preventivo. Ma attenzione, qui abbiamo anche un problema sulla determinatezza del contenuto dell'avviso orale, perché consiste nel divieto di radunarsi con una o più delle persone, oggetto del raduno. Attenzione che questo divieto di radunarsi, che può riguardare anche solo una persona, quindi un destinatario della misura al quale viene vietato di radunarsi con una sola persona, il divieto di radunarsi significa allora anche il divieto semplicemente di incontrarsi in un luogo pubblico aperto al pubblico. E qui a mio avviso abbiamo un rischio di limitazione eccessivo del diritto di riunione. L'ampiezza del divieto: mi preoccupa l'ampiezza del divieto, perché qui non ci sono indicazioni sulle ragioni che porteranno il questore a decidere con quali e quante persone scatterà il divieto. C'è oltretutto una disomogeneità tra la descrizione legislativa dei destinatari e il contenuto del divieto. E lo ha detto già prima questa mattina l'avvocata, la durata del divieto non è indicata. L'avviso orale del questore è una misura che non ha una durata massima, e quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale divieto ha una durata indeterminata. Certo, l'interessato può chiederne la revoca in qualunque momento, il questore deve provvedere entro 60 giorni e in mancanza la richiesta si intende accolta. Dovrebbe essere inserito comunque un limite massimo di durata del divieto. Teniamo conto anche che la Corte Costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno richiesto che anche per le misure di prevenzione sia assicurato il principio di legalità e quindi la sufficiente determinatezza dei presupposti di applicazione. Ultima considerazione che voglio fare riguarda anche il trattamento sanzionatorio, perché la violazione del divieto, essendo violazione del contenuto dell'avviso orale del questore, si traduce nella sanzione penale di cui è l'articolo 76 del decreto legislativo 159 del 2011. Quindi la misura di prevenzione ha un effetto di criminalizzazione secondaria. La seconda misura che viene introdotta è il fermo preventivo, o meglio ci troviamo di fronte a un ulteriore ampliamento del fermo preventivo che è stato esteso, introdotto proprio nel 2026. L'articolo 11, il comma 1 ter dell'articolo 11 bis prevede questa forma di accompagnamento e trattenimento che presenta un contenuto ancora più indeterminato del precedente fermo preventivo. Vengono utilizzati per descrivere i presupposti del fermo preventivo una serie di termini che solo apparentemente danno certezza al contenuto della disposizione, perché sono tutti termini molto incerti. Si parla di specifica operazione di polizia destinata alla prevenzione di reati che turbino l'ordine, sicurezza pubblica, e poi si parla di luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Deve poi sussistere un giudizio prognostico fondato, motivo di ritenere che queste persone pongono in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Concreto pericolo per la sicurezza, abbiamo la combinazione di due termini che sono del tutto generici. Qui sarà necessario interpretare il concetto di sicurezza nei termini indicati dalla Corte Costituzionale, e cioè con faccio riferimento alla sentenza 47 del 2024, che ha richiesto nell'ambito della sicurezza urbana che il termine sicurezza venga declinato in termini di rischio di commissione di reati. Mi preoccupa anche la base della prognosi, è già stato detto, perché la base della prognosi dà rilevanza anche semplicemente alle segnalazioni di polizia ed è, ci dà un'indicazione molto ampia, perché dice il termine si fa riferimento ad una serie di elementi e si dice anche questi elementi, quindi possono, la base della prognosi può essere davvero molto ampia. Ma c'è un ulteriore elemento di indeterminatezza della misura, che è costituita dall'assenza di un'indicazione di scopo. L'accompagnamento ex articolo 11 bis comma 1 introdotto nel 2026 aveva un'indicazione di scopo molto generica ma pur presente, che consisteva nel trattenere la persona per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le 12 ore. Nella proposta invece del nuovo comma 3 ter manca ogni indicazione di scopo del trattenimento. Allora, in questo contesto il controllo, che attenzione è rimesso ex post solo al pubblico ministero, mentre qui ex articolo 13 della Costituzione ci vorrebbe un controllo giurisdizionale, perché questa è una misura privativa della libertà personale, fortemente limitativa e privativa della libertà personale, il controllo comunque anche ex post del pubblico ministero finisce per essere del tutto aleatorio, perché sono incerti i presupposti che consentono l'applicazione della misura. Sulle circostanze aggravanti, una ha un carattere eminentemente simbolico, la circostanza relativa che si ispira ai fatti di aggressione agli uffici della stampa e quindi ripercorre la tecnica di inasprimento del trattamento sanzionatorio che già conosciamo. Sulla seconda faccio i miei rilievi, e lo indicherò poi anche nel mio scritto, i rilievi del collega Masera. La disposizione che prevede un aumento della pena per qualunque reato, per qualunque delitto che sia stato commesso quando la persona si sottrae senza giustificato motivo alla decisione, all'esecuzione di una decisione di rimpatrio, o quando rientra non dovendo rientrare nel territorio nazionale a seguito di allontanamento dal territorio nazionale, rappresenta o una violazione del ne bis in idem sostanziale, o si traduce nella punizione di un semplice status di irregolarità del soggetto, e incorre quindi nelle obiezioni che la Corte Costituzionale ha già evidenziato nel 2010, quando ha dichiarato l'incostituzionalità della circostanza aggravante della cosiddetta clandestinità. Una riflessione sulla procedura di sgombero dei beni immobili. Attenzione che qui muta completamente il significato della disciplina originaria, perché la disciplina originaria era finalizzata a tutelare anche una dimensione personalistica dell'abitazione, perché faceva riferimento solo ad abitazioni che fossero l'unica di cui il denunciante disponesse. Nel momento in cui si amplia l'ambito di applicazione di questa procedura, attenzione che il focus si sposta completamente sulla tutela del diritto di proprietà. E allora qui lo strumento di tipo penale, che poi comunque finisce molte volte per agganciarsi, perché la procedura di sgombero molto spesso può dar luogo a condotte poi di violenza, resistenza pubblica ufficiale, attenzione che finisce per tradire la vocazione della sussidiarietà del diritto penale. Sui limiti alle restituzioni e al risarcimento del danno faccio presente anch'io che si tratta davvero forse del contenuto delle norme qui presenti è la norma davvero più aberrante rispetto ai principi costituzionali, perché qui abbiamo una violazione netta dell'articolo 3 della Costituzione. La norma è manifestamente irragionevole su diversi punti. Qui è previsto che non ci sia restituzione e risarcimento del danno per una serie di reati che vengono individuati in modo così un po' anche casuale, perché non si capisce perché non ci sia il tentativo di omicidio, perché non ci sia il reato di stalking o altre fattispecie, penso ad esempio a lesioni gravi o gravissime. Ma a parte questo, quello che mi preoccupa è il fatto che l'esclusione della tutela di natura civilistica avviene per qualunque condotta costitutiva di reato che sia stata posta in essere in occasione della commissione di uno di questi reati. Quindi significa al di fuori dell'ipotesi di eccesso colposo, anche nei casi di eccesso doloso, addirittura nei casi in cui non ci siano gli estremi di una causa di giustificazione. Allora, attenzione che questa norma va ben al di là di quanto già oggi prevede l'articolo 2044,2 del Codice Civile, che è stato modificato proprio nell'ultima riforma della legittima difesa, e che pone anche, attenzione, se venisse approvata questa norma si porrebbe anche un problema di irragionevolezza nel trattamento sanzionatorio, perché per le ipotesi di eccesso colposo nell'ambito della legittima difesa domiciliare abbiamo un'indennità. Qualora invece ci fosse un eccesso doloso non ci sarebbe alcun risarcimento. Quindi a mio avviso anche questa disposizione non ha alcuna giustificazione.
5: Grazie professore. Ci sono domande per il professor Pelissero? Senatore Bazzoli.
6: Sì, grazie. Su quest'ultimo punto, professore, secondo lei è possibile prevedere, io diciamo una domanda che ho in parte già fatto anche al professor Masera, perché lei deve sapere che mentre si discute di questo disegno di legge qui in prima commissione, in seconda commissione, cioè in commissione giustizia, si sta discutendo di diverse proposte di legge che riguardano esattamente il tema della legittima difesa e esattamente il tema del risarcimento in occasione della reazione. In particolare in quelle proposte di legge si evoca la possibilità di escludere completamente il risarcimento del danno anche quando c'è un eccesso colposo di legittima difesa, quando diciamo la condotta di reazione avvenga a seguito di condotte violente, insomma in particolari condizioni eccetera. Ecco, su questo punto in particolare, diciamo, detto e condiviso ovviamente la valutazione che riguarda questo articolo 6 di questo proposta di legge, ma se si provasse a introdurre un principio che nega completamente la risarcibilità del danno in occasione di una condotta assunta con eccesso colposo di legittima difesa, anche questo secondo lei potrebbe essere valutato in violazione, diciamo, dei principi costituzionali che obbligano al risarcimento invece chiunque compie un fatto illecito che leda diritti fondamentali?
4: Sì, anche secondo me una disposizione di questo tipo diventerebbe manifestamente irragionevole, perché pur nelle condizioni particolari che lei ha indicato, quindi ci troviamo di fronte a un'aggressione, siamo in un caso in cui abbiamo un eccesso di natura colposa e quindi c'è un eccesso, ma comunque c'è un profilo di colpa, ma c'è un profilo di colpa che dà luogo ad una responsabilità di natura penale. Ora, a mio avviso, escludere del tutto il risarcimento rappresenterebbe una misura manifestamente sproporzionata. Tenga conto che noi abbiamo una disposizione di carattere generale, io cercherei sempre di quando si introducono delle eccezioni, di tener conto delle disposizioni generali già presenti nel sistema. C'è nel codice civile l'articolo 1227 che in tema di responsabilità contrattuale ci dice: se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Quindi vedrei con favore una norma che nella prospettiva, diciamo, del risarcimento riduce il risarcimento tenendo conto del grado di colpa che ha portato alla creazione della reazione, anche se colposa, rispetto alla legittima difesa. Ma stare molto attenti nel momento in cui si introducono delle disposizioni derogatorie rispetto a principi di carattere generale.
5: Non mi pare ci siano altre domande. Ringrazio il professor Pellissero per il
4: Grazie
5: suo
4: a voi.
5: importante contributo e do la parola adesso a Save the Children, che è in presenza e che è rappresentata da Giusy Dal Conso, responsabile politiche per l'infanzia e l'adolescenza, da Damiano Sabuzzi Giuliani, coordinatore advocacy educazione e povertà, avevo segnato qui anche Mauro Catitti, che è in arrivo. Bene, grazie. La parola alla dottoressa Giusy Dal Conso.
7: Buongiorno e ringrazio la Commissione. Ecco. Buongiorno e ringrazio la Commissione per averci nuovamente invitati in audizione sul tema della prevenzione dei rischi di coinvolgimento o ricaduta dei minorenni in comportamenti violenti o comunque illeciti. È un tema che abbiamo già avuto modo di affrontare in questa sede in occasione dell'iter di conversione del decreto legge numero 23 che venne adottato dal Governo nella medesima seduta in cui è stato varato il DDL oggi all'esame. Dal nostro punto di vista, entrambi gli atti seguono un'impostazione prevalentemente punitiva rispetto ai fenomeni di criminalità che coinvolgono adolescenti e giovani. È un'impostazione che abbiamo ritrovato anche in altri provvedimenti attualmente all'attenzione del Parlamento, ad esempio quelli in materia di imputabilità, e che sembra fondata sull'anticipazione, l'irrigidimento e l'ampliamento della risposta di pubblica sicurezza e

Penatori di diritto penale che sono concepiti per i maggiorenni, sulla base di una visione che sembra considerare il sistema della giustizia minorile eccessivamente indulgente e meno efficace. Questo approccio sembra dimenticare che il terreno fertile per i comportamenti a rischio cresce nei vuoti. I vuoti educativi, urbanistici, relazionali, i vuoti di senso che i giovani si trovano ad affrontare. È da quei vuoti che vorrei partire, perché in quei vuoti noi lavoriamo. La nostra esperienza e anche la nostra analisi del provvedimento parte dal terreno, parte dal contatto diretto con i ragazzi. Ponte di Nona a Roma, la sanità a Napoli, il Giambellino a Milano sono solo alcuni dei luoghi in cui operiamo attraverso i nostri 27 punti luce, spazi che offrono gratuitamente sostegno allo studio, laboratori, educazione digitale, promozione della lettura. Questo impegno poi è proseguito e siamo attivi in quelli che chiamiamo territori di innovazione sociale, nei quartieri di Aurora Porta Palazzo a Torino, Macrolotto Zero a Prato, Ostia Ponente a Roma, Pianura a Napoli e Zen a Palermo. E in questi luoghi abbiamo imparato che credere nel cambiamento, a partire dalla socialità e dall'educazione, non è un atto di ingenuo ottimismo, è un investimento concreto e generativo sul futuro. Veniamo ai dati più recenti, perché alla conoscenza dei territori affianchiamo l'analisi. Segnalo in particolare, e poi lo invieremo alla Commissione, il rapporto Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà che abbiamo pubblicato lo scorso marzo. E quando si guarda i dati, adesso qui non scenderò nel dettaglio, ma li trasferiremo evidentemente alla Commissione. Ci sono, dal nostro punto di vista, due domande principali a cui rispondere. Per, diciamo, sintetizzare, ed è sempre difficile, le storie individuali, le storie personali nelle statistiche, è difficile ma è necessario. La prima domanda è: esiste un'emergenza di criminalità minorile nel nostro paese? E dal nostro punto di vista, e non solo dal nostro punto di vista, la risposta è no. La seconda domanda è: esistono fenomeni nuovi che devono preoccuparci? E in questo caso per noi la risposta è sì. E queste due risposte vanno lette congiuntamente, perché se da un lato l'Italia continua a essere uno dei paesi europei con il più basso livello di coinvolgimento di minorenni nel sistema di giustizia, allo stesso tempo abbiamo visto crescere il numero di minorenni denunciati o arrestati per alcune tipologie di reati violenti, come la rapina, le lesioni personali e la rissa. Quindi il punto qual è? Il punto è che non siamo di fronte a una generazione perduta, ma siamo di fronte a segnali precisi che devono essere compresi senza scorciatoie interpretative, ma anche affrontati nella loro specificità. Perché quando un adolescente arriva a considerare un coltello come uno strumento di protezione, il problema non riguarda solo l'ordine pubblico, riguarda la qualità delle relazioni che quel ragazzo o ragazza hanno sviluppato, riguarda le opportunità che siamo stati capaci di costruire. Quindi, dal nostro punto di vista, la sfida non è individuare la risposta più severa, ma costruire la risposta più efficace. E vengo ai contenuti dell'atto rapidamente, perché ci siamo concentrati su alcuni articoli, poi nella memoria saremo più esaustivi. Un primo commento generale, alla presentazione dell'atto. Siamo preoccupati dal fatto che il dibattito politico intorno alle questioni che riguardano i minorenni sia diventato sempre più surriscaldato. Invece sarebbe auspicabile uno sforzo condiviso da parte di tutte le forze politiche a sottrarlo allo scontro politico e tra poco allo scontro elettorale, perché i diritti dei minorenni non appartengono a nessuna forza politica, sono un patrimonio comune, interpellano tutti, e quindi sarebbe importante vedere accadere, come è accaduto in passato, che le forze politiche si coalizzano per riflettere insieme su quali sono le soluzioni. Ancora accade, seppure più raramente, penso al dibattito sulla tutela dei minorenni nell'ambiente digitale, in cui c'è un dialogo tra diversi partiti, non solo a livello nazionale, e questo sta portando a un'evoluzione del dibattito che altrimenti si cristallizza su posizioni contrapposte che non aiutano i bambini e i ragazzi. E quindi, nell'esaminare il provvedimento, ci ha colpito rinvenire espressioni come atti commessi in branco o mala movida. Sono espressioni che compaiono nella relazione illustrativa.
Ecco.

0: Diciamo, per noi è importante che questi fenomeni siano affrontati con rigore, equilibrio e precisione. E quindi vediamo cosa chiediamo alle norme e cosa ci preoccupa. Noi pensiamo che la specificità dell'età evolutiva e la finalità educativa, che è un tratto distintivo del nostro sistema di giustizia, debba restare al centro, perché il nostro sistema di giustizia non è un diritto più indulgente, meno efficace, no, assolutamente, è un diritto che però tiene conto della fase in cui si trova il ragazzo che ha sbagliato, che ha commesso un reato, e in quella fase non si può che puntare sulle misure educative, perché queste, diciamo, sono quelle che è dimostrato che funzionino. E dobbiamo considerare appunto il contesto in cui questo sistema si cala, che è quello italiano, che, come dicevo, non è un contesto allarmante dal punto di vista della criminalità minorile. Venendo agli articoli, rispetto all'articolo 1, come abbiamo già argomentato in passato rispetto al DASPO urbano e a disposizioni simili, dal nostro punto di vista il divieto di radunarsi in luoghi pubblici con determinate persone, diciamo, a fronte di un ordine dell'autorità di pubblica sicurezza e senza alcun controllo della magistratura minorile, e quindi senza nessun coinvolgimento dei servizi sociali, rischia, e in un'ampia lista di ipotesi anche abbastanza vaghe, tutto questo rischia di interferire con la vita quotidiana di tutti i minorenni, anche precludendo gli incontri con compagni di scuola, con amici, e anche di incidere in percorsi di inclusione e di recupero dei ragazzi che invece sono in una fase appunto di fuoriuscita dalla criminalità. Quindi, dal nostro punto di vista, diciamo, tutti gli atti che incidono sulla libertà personale e in generale sulla vita del minore, il controllo della magistratura minorile è necessario, e dei servizi sociali anche, perché conoscono il minorenne tanto più se già stato coinvolto in comportamenti appunto che hanno a che fare con la criminalità, ed è molto importante quindi agire su quel ragazzo, su quella ragazza con attenzione, in una modalità che appunto la magistratura è attrezzata ad avere. Quindi per noi i minorenni dovrebbero essere assolutamente esentati da queste disposizioni, dall'articolo 1. Poi vediamo nell'articolo 2, e su questo ci eravamo già soffermati nel commentare il decreto legge, vediamo nell'articolo 2 un ulteriore ampliamento delle ipotesi di fermo preventivo. Siamo sollevati dal fatto di leggere nella relazione e di vedere nell'analisi del testo che resta ferma la garanzia che è stata introdotta in fase di conversione in legge e che abbiamo voluto fortemente, ossia che la famiglia venga avvisata rapidamente in caso di fermo di minorenni. Detto questo ulteriore ampliamento di casi eccezionali di accompagnamento in questura anche per i minorenni, ancora una volta al di fuori da qualsiasi forma di controllo previo della magistratura, ci preoccupa, e per noi l'ideale sarebbe un'esenzione. E infine, sull'articolo 24, che rafforza la struttura di comando della polizia penitenziaria negli istituti penali per minorenni, diciamo, quello che ci preme dire è che sia assolutamente un intervento importante e comprensibile sul piano organizzativo, ma sarebbe importante che affrontasse anche il tema della specializzazione del personale impiegato nel circuito delle carceri minorili, perché diciamo, avere percorsi obbligatori di formazione specialistica per chi opera negli IPM e nei CPA, nei centri di prima accoglienza, sicuramente aiuterebbe la gestione complessiva e anche i percorsi dei minori stessi. In quest'atto c'è purtroppo solo un articolo, purtroppo nel senso che solo uno, che affronta gli aspetti poi più puramente di rete educativa, e che abbiamo quindi letto con attenzione, e ci fa piacere che comunque che sia presente nel testo. E su questo do la parola al mio collega Damiano Sabuzzi, coordinatore advocacy su educazione e povertà. Grazie mille.
1: Grazie,
2: Sì,
1: sì.
2: diciamo che sarebbe in realtà finiti 10 minuti, quindi.
1: le devo chiedere una
2: tweet proprio. Sì, diciamo, apprezziamo il fatto che ci sia questa rete territoriale che rappresenta un'opportunità importante per rafforzare la collaborazione tra i diversi soggetti del territorio, però sostanzialmente noi chiediamo un po' di fare anche da raccordo con altre iniziative legislative presenti, per esempio in settima commissione, che rafforzano i patti educativi di comunità e la comunità educante. Parlo dell'atto Senato 1931 di Gelmini e Versace e l'atto Senato 28 di Iniziativa Malpezzi. Insomma, diciamo, ci piace questo articolo legato un po' a rafforzare anche i presidi sui territori, ma cerchiamo di metterlo un po' a sistema e coordinamento con altri strumenti che hanno bisogno di risorse aggiuntive. Questo articolo, in realtà, la relazione tecnica specifica che non ci sono risorse addizionali se non quelle esistenti. Ecco, qui bisogna anche capire un attimo come si vuole dare corpo e anima a queste reti territoriali e quindi farle funzionare in un sistema più integrato. E chiudo veramente che per noi è importantissimo spostare molto il focus dalla gestione del disagio a tutte quelle politiche di prevenzione che vediamo nei territori dove operiamo, ma anche nelle scuole dove lavoriamo, che si formano, diciamo, in età anche molto piccola. Quindi diciamo, tutta l'evoluzione della crescita del bambino e della bambina va rafforzata in un'ottica di prevenzione, cercando di offrire opportunità alternative, quindi presidi socioeducativi dove poter studiare, dove poter fare sport gratuitamente, dove avere spazi di socialità. Soltanto in questo modo, secondo noi, si può rafforzare una vera rete territoriale che sta sui territori, a partire da quei territori più fragili. Quindi sostanzialmente l'accordo con la comunità educante, i patti educativi di comunità, maggiori risorse aggiuntive e certe per sostenere tutto questo e cercare di spostare un po' più il focus verso la prevenzione, l'educazione e il contrasto alla povertà educativa.
1: Grazie. Allora, ci sono domande? Non ci sono domande. Allora vi ringraziamo, perché è un contributo molto importante sempre quello di Save the Children, quindi grazie. E poi se non l'avete già fatto, anche possibilità di mandarci una relazione scritta, per noi è sempre molto utile. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
1: Allora, procediamo. Dovremmo avere collegato, e lo vedo, il dottore Antonio Nucera, responsabile del centro studi di Confedilizia. Dottor Nucera, abbiamo la presenza della dottoressa Annalisa Imparato, sostituto procuratore della Repubblica a Santa Maria Capua Vetere, che è in presenza, che ringraziamo per essere con noi e alla quale darei subito la parola, ricordandole che le audizioni sul disegno di legge in oggetto prevedono un tempo massimo di 10 minuti di relazione, che può essere poi esteso ad altri 10 minuti legati alle domande dei componenti della commissione e le successive risposte. Pertanto a lei la parola, grazie.
3: Grazie a lei, Presidente, buongiorno a tutti. Chiaramente il disegno di legge di cui oggi discutiamo si inserisce nel contesto più ampio non solo di una riorganizzazione di parte del personale dell'amministrazione, appunto, della Polizia Penitenziaria, e quindi che attiene all'organico e alle risorse, quindi alle unità disponibili, ma attiene ad ampio raggio al tema del disagio giovanile e della sicurezza urbana, che è un tema che sicuramente oggi è all'ordine del giorno, anche in considerazione, ahimè, del crescente numero di reati che vengono commessi da minori e talvolta anche da minori non imputabili. Quindi si pone un problema non solo di decoro urbano, ma anche di sicurezza urbana, e quindi di predisporre quelle che sono le risorse necessarie anche per far fronte, insomma, alle esigenze ultime del cittadino in città, sostanzialmente. Oggi io, al di là di quelle che poi possono essere le domande, insomma, che vogliono essere sottoposte, vorrei analizzare insieme a voi gli articoli 2 che riguardano particolarmente, gli articoli, insomma, che hanno anche un'attinenza particolare con il ruolo che svolgo, perché da sostituto procuratore ho un ruolo attivo rispetto anche alla operatività della polizia giudiziaria, e quindi come può essere importante nell'interlocuzione tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, al fine di evitare, insomma, quelle che poi sono non solo le polemiche successive a determinati firmi di identificazione, ad esempio in relazione al 2, ma soprattutto al diritto di difesa e quindi ai diritti costituzionalmente protetti. In relazione, quindi, dicevamo, articolo 2, l'articolo 3, in particolare mi soffermerei sull'aggravante 11 ter decies, che magari analizziamo insieme. Insomma, io avevo qualche spunto di riflessione, più che altro fare anche una comparazione con episodi che si sono verificati in passato rispetto ad un aggravante comunque simile. Poi l'articolo 4, quindi il danneggiamento, e questo in un'ottica un articolo a cui, diciamo, che sposo pienamente. Insomma, sono pienamente convinta non solo della ratio che spinge all'introduzione di questa innovazione, ma anche e soprattutto a come è formulata. E poi l'articolo 5 sulla mera occupazione arbitraria. Anzi, partirei proprio da questo, perché non seguo un ordine degli articoli, però una riflessione sull'articolo 5, modifica al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria degli immobili. L'articolo 321 bis del codice di procedura penale e il reato di quell'articolo 634 bis del codice penale. Perché tengo a partire da questo, poi magari lo leggiamo insieme, perché da pubblico ministero è una norma che ha trovato nella sua evoluzione una scarsa applicazione, in relazione proprio alla difficoltà di perché oggi l'articolo 634 bis prevede il reato di occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo dell'immobile. Ma l'articolo del codice di procedura penale pone una condizione per lo sgombero immediato, che è quello di dimostrare che non si tratti, cioè si tratti solamente della prima casa, e quindi che il soggetto titolare dell'immobile non abbia una soluzione abitativa alternativa. L'articolo 5 del DDL che oggi discutiamo, appunto, vuole eliminare la condizione, e io sono pienamente d'accordo, perché uno dei limiti applicativi che la polizia giudiziaria ha riscontrato nell'appunto applicare questo strumento, che ritengo essere assolutamente utile, è stato proprio quello di dimostrare che la soluzione abitativa non fosse la seconda, ma fosse l'unica soluzione abitativa. Perché praticamente, allora, la disposizione interviene sull'articolo 321 bis sopprimendo le parole nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante. Sul tema abitazione effettiva è una clausola assolutamente elastica, quindi la polizia giudiziaria, quando interpella il pubblico ministero nell'interlocuzione preliminare finalizzata allo sgombero e quindi alla reimmissione all'interno del domicilio del soggetto, pone il dubbio, dice: dottoressa, ma io come faccio a dire che quella è un'abitazione effettiva e che il soggetto non ha un'abitazione alternativa? Potrebbe essere domiciliato altrove, potrebbe avere dei parenti vicino, cioè potrebbe avere un posto dove stare. Quel limite logico e spaziale impedisce talvolta l'applicazione di questa norma, che, ripeto, da tecnico e operatore del diritto è stata applicata pochissimo, probabilmente quasi mai. Quindi, così come formulata, l'articolo 5 non trova, insomma, un'eccezione in tal senso. Ora, facciamo un passo indietro e... facciamo un passo indietro e rispetto, allora, articolo 2. Allora, la norma aggiunge un nuovo comma 3 all'articolo 11 bis del decreto legge 21 marzo del 78, estendendo l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici di polizia anche nel corso di specifiche operazioni finalizzate alla prevenzione dei reati. Allora, il tema è quanto si può estendere il fermo di identificazione. Perché di fermo di identificazione parliamo, però è un fermo di identificazione che, a differenza di quello di cui appunto già dispone la polizia giudiziaria, anticipa anche a atti che tecnicamente si definiscono meramente preparatori del reato, e quindi stiamo andando ad anticipare di molto la soglia di applicazione. Ed è chiaro che più anticipiamo, cioè più ci allontaniamo dalla commissione di un reato, maggiori devono essere le garanzie. Quindi assolutamente favorevole all'introduzione di questo fermo di identificazione, ma deve essere necessariamente non solo specificato il contenuto dell'interlocuzione preliminare con il pubblico ministero, perché talvolta che cosa accade? Accade che la polizia giudiziaria, quando si trovano sul posto, mettiamo esempio un sit-in, una manifestazione dove c'è la necessità di identificare più soggetti, chiama il pubblico ministero semplicemente annunciando che si procederà alla identificazione del soggetto X. Questo avviene, può avvenire nei casi previsti dal codice di procedura penale. Nel caso di un fermo e di un trattenimento per identificazione alla luce di un non reato, perché parliamo di un non reato, ma del sospetto o comunque di atti meramente preparatori al reato, al pubblico ministero devono essere necessariamente delineati tutti i presupposti, perché il pubblico ministero ha il potere, tra virgolette, potere dovere, anzi direi, anche di liberare nell'immediatezza. Quindi affinché questa norma possa essere una norma vuota e una norma poi priva di un riscontro applicativo, è necessario che a telefono e nel riscontro poi del verbale la polizia giudiziaria che interviene, quindi gli operanti, esprimano in maniera analitica quelli che sono i presupposti. Dunque, voi mi parlate di circostanze di tempo e di luoghi e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1. Quindi è un soggetto che manifesta un indice di pericolosità, al di là della commissione del reato. Quegli indici di pericolosità dovrebbero essere o necessariamente dettagliati nella norma, e perché è vero che la norma deve essere generale e astratta, ma nel diritto penale la tipicità impone un dovere di descrizione maggiormente analitica, quindi verosimilmente imporre alla polizia giudiziaria un obbligo comunicativo specifico, affinché ecco, non si tratti di una norma che poi può trovare una scarsa applicazione. Quindi insomma, su questo credo che sia importante un raccordo con il codice di procedura penale, assolutamente. Sì, questo diciamo è l'aspetto che avevo considerato. Rispetto all'articolo 3, modifica al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni, rispetto al numero 11 ter decies, che introduce una nuova circostanza aggravante comune applicabile quando il delitto sia commesso da un soggetto che senza giustificato motivo si sia sottratto a un ordine di rimpatrio, che può essere comunque un ordine che viene, può essere emesso dal prefetto, dal questore o dall'autorità giudiziaria, deve essere necessariamente dettagliato la natura dell'ordine e quindi magari enumerare i vari casi. Perché? Perché noi abbiamo già avuto la censura da parte della Corte Costituzionale dell'aggravante della clandestinità, cioè dell'aggravante che sottolineava la condizione di straniero e dove si valorizzava la mera irregolarità sul territorio del soggetto. Quella aggravante è stata ritenuta incostituzionale perché ovviamente nel nostro diritto penale non esiste, non può esistere la colpa d'autore, cioè non può essere valorizzata la condizione del soggetto che commette il reato, al di là dei reati appunto propri che si qualificano appunto per la qualifica soggettiva. Quindi nel caso di specie, onde evitare un'ennesima censura, si deve sottolineare la inottemperanza ad un ordine, quindi che si è sottratto all'ordine di rimpatrio, ma che sia accertato nel di fatto, cioè l'effettiva violazione, cioè deve esserci una violazione effettiva di un ordine imposto, che tra l'altro potrebbe anche corrispondere alla realizzazione del reato di quell'articolo 650 del codice penale. Quindi anche qua magari creare un raccordo, quindi non mera irregolarità, ma dimostrare che c'è stata elusione dell'ordine. E quindi ci si può sottrarre alle censure, insomma, di cui parlavamo sopra. Articolo 4, questo è molto interessante, sull'arresto in flagranza differita, soprattutto in relazione alle problematiche legate alle devastazioni urbane durante manifestazioni, sit-in e quant'altro. Nell'articolo 4 si vuole appunto inserire al danneggiamento aggravato la cosiddetta il cosiddetto arresto in flagranza differito, che è un istituto che trova ampie applicazioni in reati come ad esempio i reati di violenza di genere, quindi nei reati di maltrattamento, nei reati di stalking, reati dove spesso difficile non è l'identificazione del soggetto ma appunto il reperimento del soggetto, perché spesso si tratta di persone che si allontanano volontariamente e quindi poi è difficile appunto reperirle. In questo caso, nel caso del danneggiamento, abbiamo due ordini di problemi. Il primo è che bene l'introduzione dell'aggravante delle più persone che commettono il danneggiamento, perché quello dà ovviamente imprime insomma una particolare pericolosità al reato commesso da più persone e quindi anche il rischio per la incolumità pubblica. Quindi bene le più persone riunite, benissimo la questione dell'arresto in flagranza differita, però le problematiche sono due. Il primo deve essere ben specificato che si deve trattare di un'operazione, di una valutazione che deve avere ad oggetto non una folla ma un soggetto ben individuato, perché il rischio del danneggiamento commesso da più persone riunite è che si trovino più persone riunite, cioè più persone che stanno stanziando su un determinato luogo e quindi stanno manifestando, ed è difficile provare quale di quei soggetti si stia appunto macchiando tra virgolette di un comportamento che poi potrà assumere i connotati di un reato. Infatti uno dei problemi più importanti che si manifestano nella fase operativa e quindi poi in tribunale, quando poi il fatto viene portato davanti al pubblico ministero, è l'identificazione dei soggetti. Quindi l'arresto in flagranza differita può rispondere a questa esigenza, perché spesso durante le manifestazioni noi lo vediamo, oggi sono molto diffuse ad esempio le body cam agli operatori di polizia giudiziaria o comunque di pubblica sicurezza. Quelle body cam consentono di individuare ed identificare, ma è un'operazione che non può avvenire nell'immediatezza, perché spesso è impossibile, anche perché per come sono organizzate le operazioni di pubblica sicurezza durante l'ordine pubblico, sono organizzate, sono mutuate sulla base delle operazioni dell'esercito romano, cioè quindi ci sono dei blocchi con ripartizioni di ruoli e quindi anche l'avanzamento non può avvenire a caso ma deve avvenire secondo quelle che sono delle regole procedurali. Quindi significa che le unità all'interno del corpo non possono sganciarsi per individuare, identificare e bloccare, quindi ognuno avrà il proprio ruolo. Significa che ci saranno quelli che all'interno delle unità bloccheranno i facinorosi o comunque i soggetti insomma che devono essere identificati, e poi ci saranno coloro i quali procederanno all'arresto. Non si tratta di persone appartenenti alla stessa unità, possono appartenere allo stesso corpo, ma si tratta di due momenti che sul piano spaziale e sul piano temporale sono assolutamente sganciati. Quindi l'arresto in flagranza differita viene pienamente giustificato anche da una semplice lettura di come avvengono le operazioni di pubblico di ordine pubblico. Quindi questo sono pienamente d'accordo con questa circostanza, perché effettivamente ci rendiamo conto delle difficoltà che si hanno nel bloccaggio di certi soggetti, perché ovviamente la priorità durante una manifestazione non è l'arresto ma è la pubblica sicurezza, e quindi l'arresto può intervenire in un momento assolutamente successivo. Quindi se si studiano bene le procedure in uso alle forze dell'ordine durante l'ordine pubblico, troviamo una giustificazione perfetta anche all'arresto in flagranza differita. Poi risarcimento. Allora, sul risarcimento che sarebbe l'articolo 6, esatto.
1: Dottoressa, le chiederei di andare un po' in sintesi, perché più o meno siamo nei tempi.
3: Sì, semplicemente viene il risarcimento del danno, cioè appunto la norma vuole eliminare le restituzioni del risarcimento del danno conseguenti da reato, prevedendone l'esclusione se la condotta costituente è stata realizzata dalla persona offesa. Però secondo me qui non bisogna essere eccessivamente ampi nella determinazione della norma, ma si deve creare una correlazione, un nesso funzionale tra chi ha commesso il reato e chi poi potrebbe avere astrattamente diritto al risarcimento del danno. Perché se non c'è quel nesso funzionale, quindi un po' come funziona tra il reato presupposto e il reato a valle, il rischio è che ovviamente possa essere oggetto di una censura non solo politica ma anche poi operativa da parte degli operatori, quindi dai magistrati. Un nesso funzionale.
1: Va bene, ci siamo?
3: Io sono.
1: Perfetto, la ringrazio molto. Allora, ho il senatore Lisei, poi io stesso una domanda e vediamo se...
3: Io.
1: La senatrice Valente, magari alterniamo. Prego, senatore Lisei.
4: Ecco, volevo chiedere, rispetto all'articolo 2, nel quale ovviamente ha citato il fatto che è opportuno specificare le circostanze, se l'attuale proposta di modifica che richiama specificatamente gli oggetti e i materiali indicato al comma 1 è sufficiente, perché appunto nell'articolo 2 del DDL si parla sì concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o della rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio. Quindi se questa la sua indicazione delle specifiche circostanze può essere integrata già dal testo attuale, anche perché il comma 1 credo che sia già stato oggetto di pronunce, quindi credo che fosse sufficientemente descrittivo. L'altra domanda che le volevo fare rispetto all'articolo rispetto al tema del rimpatrio, dell'aggravante prevista per il rimpatrio, se secondo lei ho compreso la sua osservazione, se secondo lei il termine rimpatrio utilizzato può già essere interpretato come una limitazione, cioè non un'estensione, diciamo, dell'aggravante a tutti gli stranieri non regolari, ma essendo il rimpatrio formalmente non aver ottemperato il rimpatrio, credo che giuridicamente possa essere ricondotto nella fattispecie appunto di non aver ottemperato ad un ordine delle autorità di pubblica sicurezza, anche perché poi qua si fa specificatamente richiamo un rimpatrio legato non genericamente, ma un rimpatrio legato appunto a motivi di sicurezza e di ordine pubblico, quindi un ordine della pubblica autorità già molto specifico. Se secondo lei è sufficiente o se eventualmente va specificato ulteriormente meglio facendo richiamo magari più specifico al provvedimento tecnico di rimpatrio.
1: E chiedo scusa, facciamo prima tutte le domande e poi io rispondo. Senatrice Valente, il tenno.
5: In realtà no, sta storia delle misure di prevenzione a me mi va abbastanza in fronte, devo dire la verità, quindi sto sempre a puntualizzare, perché noi le rafforziamo sempre, visto che io sono molto invece affezionata alla riserva di giurisdizione, che la limitazione alla libertà personale possa avvenire solo per scelta, diciamo, intervento dell'autorità giudiziaria. Questo è già un intervento che noi andiamo sostanzialmente a rafforzare, ma che già avevamo previsto in un altro provvedimento. Penso a febbraio, uno dei tanti decreti di sicurezza, noi abbiamo già messo questa misura di prevenzione che non prevedeva la convalida del GIP, cioè al massimo potete liberare, cioè il PM può liberare ma non c'è convalida, e quindi già siamo secondo me ai limiti del rispetto della riserva di giurisdizione. Qua mi pare che rafforziamo in quella direzione, lei diceva si anticipa, ma in realtà nel caso delle misure di prevenzione noi anticipiamo sempre, cioè noi siamo appunto nel campo delle misure di prevenzione, quindi volevo capire dove, per me per esempio questa norma, il tema delle misure di prevenzione è sempre solo la pericolosità sociale del soggetto, quindi non capisco qui che cosa, qual è l'esigenza, se lei me la dice, da PM che opera trova l'esigenza, cioè lei con le misure di prevenzione oggi in essere non potrebbe intervenire lo stesso? In un caso del genere, valutando la pericolosità sociale di fronte a una segnalazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
1: Concludiamo con anche da parte mia un paio di domande. Sì, lo so, questo comporta di dover essere a puntare, insomma. No, volevo soltanto un chiarimento, che credo che siano, diciamo, ritenuto particolarmente interessanti le specifiche. Sull'articolo 4 in particolar modo e sull'articolo 6, ma sull'articolo 3 già il collega Lisei gli ha chiesto, diciamo, un chiarimento che insomma condivido anch'io, utile. Ma per quanto riguarda in particolar modo il tema dell'arresto differito, se ho capito bene lei ha evidenziato che è necessario che ci sia, diciamo, l'accertamento dell'effettiva violazione di un ordine. Questo lei ritiene che sia necessario esplicitarlo a livello di testo normativo o è, diciamo, una norma di interpretazione rispetto alla, diciamo, alla normativa penale esistente, al codice di procedura penale. E così anche per il risarcimento, se può, diciamo, soffermarsi ancora un istante sul tema della relazione di cui lei ha parlato tra chi ha commesso il fatto e chi poi ottiene il risarcimento, cioè da questo punto di vista che tipo di evidenze, insomma, vanno cercate, e anche in questo caso e più in generale sulle varie, diciamo, valutazioni che lei ha fatto, oltre che di considerazione dell'utilità del testo, come ad esempio sulle occupazioni, ma anche di, diciamo così, miglioramenti, se sono miglioramenti quindi utili con fase attività emendativa, sono, diciamo, utili poi a livello di attuazione più che altro. Grazie.
3: Partiamo dall'ultima domanda sul risarcimento del danno. Allora, secondo me, in generale, quando si costruisce una norma si deve cercare di, in quanto astratta e generale, si deve cercare di coprire una casistica più ampia possibile, che si attagli ovviamente a una determinata condotta. Bisogna però anche valutare che l'attività del giudice in generale è un'attività discrezionale, cioè una valutazione che il giudice fa sulla base di parametri normativi, ma che non è assolutamente vincolata, nel senso, non possiamo andare ad escludere tout court il risarcimento del danno. Quindi deve essere posto sempre innanzitutto come potere, non dovere, del giudice, perché questo ovviamente pone poi un problema, una censura rispetto all'operato del giudice, cioè il giudice non deve escludere a priori il risarcimento del danno. Per questo costruire la norma in termini di potere, quindi di potere discrezionale, non solo esclude il rischio di andare a limitare e quindi vincolare il ruolo del magistrato giudicante, ma soprattutto andare a valorizzare il caso concreto, perché il giudice deve applicare poi la norma nel caso concreto, quindi ci deve essere necessariamente un nesso funzionale tra chi ha commesso il reato e chi poi deve essere risarcito. Quindi l'esclusione del risarcimento non può essere in generale, perché tu hai, ad esempio, nella legittima difesa, perché ormai il tema è quello, nella legittima difesa io non posso risarcire, sono stato condannato per eccesso di legittima difesa o magari sono stato condannato per omicidio volontario perché non mi hanno riconosciuto la legittima difesa, il risarcimento del danno a colui il quale mi ha aggredito, mi ha commesso la rapina, non può essere escluso a priori. Si deve dimostrare, perché altrimenti noi andiamo a creare un vulnus. Il potere del magistrato è un potere libero e tale deve restare, perché altrimenti noi andiamo a creare un vulnus nel codice di procedura penale, e quindi va bene andare a riempire un vuoto, va bene rispondere ad un'esigenza che il tempo necessario, perché il diritto è una scienza molle, cioè cambia col tempo, oggi abbiamo questa esigenza, però l'esigenza non deve poi andare a demolire i capisaldi dello Stato di diritto, perché se voi andate a dire al magistrato che deve necessariamente escludere il risarcimento danni, tu mi stai andando a limitare un potere che è un potere libero, che segue ovviamente i crismi. Quindi meglio dettare i presupposti, ma non limitare il potere del magistrato. Quindi creare il nesso funzionale può andare sicuramente a dare anche una linea guida al magistrato, che resta però libero nella valutazione. È il nesso funzionale. Se io, nel esempio la legittima difesa, se io ho commesso una rapina in tuo danno e tu mi hai sparato e quindi hai reagito e mi hai provocato un danno, quel danno, e non mi è stato, no, l'esclusione del risarcimento del danno, cioè io non sono d'accordo a dire che quella persona,
6: il soggetto che
3: non deve essere automatico, no, ma no, no, non necessariamente.
6: Quindi qual è il punto?
3: E infatti ho fatto l'esempio della legittima difesa perché è l'esempio, insomma, quello più no, si pone in relazione,
6: non è il presupposto, non è il soggetto,
3: sì,
7: posso parlare.
3: No, no, no, ma chiariamolo.
1: È un chiarimento utile,
3: no, un chiarimento assolutamente.
1: Sicuramente. Comunque, facciamo così, col microfono di sé, e poi se la senatrice Valente pure vuole, diciamo, facciamo la domanda nella domanda, veloce, però.
4: Sì, glielo chiedo io direttamente. visto che si parla soltanto di eccesso di legittima difesa, in realtà ci sono una serie di altre casistiche che hanno, che secondo me, ma glielo chiedo lei, che hanno ad oggetto questo tipo di normativa. E in particolare, per quanto mi consta, è emerso in diverse circostanze, ad esempio, pongo degli esempi che io ho letto in giurisprudenza, la persona che si introduce nell'abitazione per rubare viene morsa dal cane, il proprietario dell'abitazione, che non aveva la colpa se non di avere un cane, viene condannato a risarcire per il morso del cane il rapinatore o quello che ha commesso il furto. Questo è un caso di risarcimento di una persona che è entrata furtivamente per commettere un furto, e ci sono in giurisprudenza, così come ci sono in giurisprudenza ad esempio altri casi sui quali, certo, il presupposto è il reato, se entri dentro, ho capito, se c'è, se entri dentro un'abitazione c'è un reato, cioè se entri, tu entri dentro un'abitazione c'è un reato, se tu stai con... No, stiamo parlando di... No, perché la norma parla... Vabbè, scusa, non voglio fare io. Comunque, la norma parla di illecito di civile, risarcimento civile, non del tema del reato. E questo è il tema. Non è per forza il reato, non è per forza il reato, perché il 2059, il 2049 è il danno può essere da fatto illecito, da mancata custodia di un animale, da mancata custodia di un'abitazione, non c'entra non è legato al reato, il reato in questo caso, per quello che capisco io, ma poi chiedo alla dottoressa, è il fatto che il soggetto che ha subito il danno stesse commettendo un reato, non che chi ha cagionato il danno stia commettendo il reato.
1: Va bene, se dice Valente vuole dire anche lei al microfono, perché per correttezza.
8: No, secondo me, da quello che mi ricordo, dagli studi, che il presupposto del risarcimento è l'illecito, che deve essere comunque accertato. È andato. Allora, in linea generale, il presupposto del risarcimento del danno non è l'illecito, ma è la conseguenza che deriva nella vita del soggetto da quell'illecito. Quindi già oggi non è automatico, c'è il danno evento, mi sono tagliato la mano e quindi c'ho una lesione refertata in 5 giorni, e c'è il danno conseguenza, quella lesione non mi ha fatto andare a lavorare, quella lesione non mi ha fatto fare lo svolgimento della mia vita quotidiana. Sono due piani diversi, questo vale sia per il civile che per il penale, perché quando io mi costituisco parte civile e viene liquidato un danno, i presupposti per la liquidazione del danno sono esattamente uguali nel civile e nel penale. Quindi ora il problema non è questo, perché questo già è previsto, l'ho visto il codice civile, il codice civile, e il codice penale richiama il codice civile. Il problema è adesso la valutazione che il giudice fa quando il soggetto che si vede morso dal cane chiede al proprietario di casa la liquidazione di un danno, perché si è introdotto fraudolentemente all'interno di un'abitazione per commettere un fatto X ed è stato morso dal cane. Noi facciamo un esempio molto semplice. Il giudice già oggi, non è che lo farà se questa cosa va... Già oggi che cosa fa? Dice: aspetta, ma la condotta del cane poteva essere evitata secondo... Ok, dice no, perché il padrone lo doveva controllare. Attenzione, ma la condotta del soggetto agente che si è introdotto in casa da sola è autonoma, cioè è in grado di cagionare l'evento, perché si parla di condotta abnorme, come il lavoratore che non mette il casco durante l'esecuzione di un lavoro, cade. In quel caso il datore di lavoro poteva fare qualcosa? No, perché io ti ho detto di mettere il casco, condotta abnorme, cioè che prescinde dal dominio umano. Qua la valutazione è ulteriore, cioè si dice nel caso di specie, quando a monte c'è una condotta che poteva essere scriminata ma non è stata scriminata, perché ovviamente c'è il reato, come può essere appunto una legittima difesa che non viene riconosciuta, quindi è un reato, posso escludere tu curi il risarcimento del danno? La mia risposta è no, ma non no perché non sono d'accordo nel merito, no perché vai a limitare il potere del giudice e quindi non lo puoi fare né in questo caso. No, ma non perché il presupposto c'è, perché di fatto la condotta del ladro che si introduce in casa è una condotta abnorme secondo la giurisprudenza.
9: Manca il nesso di causalità tra...
8: Ma se tu però sei entrato in casa mia arbitrariamente, il versare il re illicita... No, il codice penale, semplicemente, no, concludo, e poi anche perché c'è un'altra... parla di versare il re illicita, anche quando sto commettendo un reato, devo necessariamente stare anche attento a quello che io posso subire e quello che posso fare a terzi, cioè i cosiddetti... Questo è il versare dell'illecita. Cioè io se mi introduco arbitrariamente in una casa per commettere un furto, faccio un esempio, se mi introduco arbitrariamente perché voglio fare una qualsiasi cosa, in quel caso la mia condotta
6: tra il danno fatto e il comportamento della
8: e quindi
6: casa. E quindi già oggi lo puoi escludere per me, però
1: questo poi entriamo nelle valutazioni anche.
8: Ma già oggi è un compito del magistrato.
6: Già oggi
8: e questo è un altro.
1: Va bene, questo poi entriamo anche nelle valutazioni, non dico soggettive.
8: Posso rispondere alle altre domande?
1: Certo. No, vada a completare le altre domande così poi. Grazie.
8: Me le sono dimenticate. Giustamente. No, sicuramente quella sul rimpatrio. Allora, la questione è questa: bisogna specificare l'inottemperanza all'ordine di rimpatrio, che ovviamente già va a circoscrivere la condotta. Però magari si potrebbe, per esempio, pensare di parlare di provvedimento già efficace, cioè quindi notificato, in modo tale che il soggetto destinatario dell'ordine di rimpatrio fosse reso edotto circa l'obbligo di essere rimpatriato e volontariamente ha eluso quell'obbligo, perché altrimenti tu stai punendo la condizione di mera irregolarità sul territorio e quindi poi è praticamente simile all'aggravante della clandestinità, che ovviamente è stata dichiarata incostituzionale perché non esiste la colpa d'autore nel nostro. Quindi magari questo potrebbe essere uno spunto interessante per dimostrare: è stata notificata, sì, quindi è pienamente efficace, significa che è esecutiva, scusate, quindi significa che tu volontariamente ti sei sottratto, quindi potrebbe essere una chiave di lettura. Poi rispetto alle misure di prevenzione, la domanda era complessa, ridondante. Però allora consideriamo che oggi noi abbiamo già a disposizione il fermo di identificazione, però il fermo di identificazione non si basa su un comportamento anomalo del soggetto, cioè addirittura io potrei essere fermata per strada: dottoressa, come si chiama, signora, signorina, lei viene identificata, quindi c'è. Questo perché è possibile anticipare la soglia e non è una misura di prevenzione, ma siamo addirittura nel campo delle misure precautelari, perché le misure di prevenzione sono altro. Le misure di prevenzione sono altro, le misure di prevenzione sono il foglio di via, sono il DASPO urbano. Questo è proprio un altro campo, cioè lì stiamo nel campo dei reati.
6: Le misure di prevenzione sono d'autorità giudiziaria oppure amministrative?
8: Queste qua sono misure, dico io, precautelari, perché le precautelari sono l'arresto e il fermo. Qui siamo in una fase ancora antecedente, che deve essere giustificata, perché quando io anticipo troppo. Ma è un fermo di identificazione, cioè io ti sto trattenendo e ti identifico, non è una misura che limita la libertà personale. C'è già oggi il fermo di. Ma c'è già oggi il fermo di identificazione, non mi sembra che ci sia.
6: Di prevenzione dell'autorità amministrativa.
8: Ma è un fermo di identificazione, cioè io ti identifico perché oggi ti identifico perché ti ho posto di blocco, controllo di.
6: Ore dentro un ufficio di polizia giudiziaria. Ma
8: ma è una misura solo. Sai perché spesso succede che rimangono 12 ore? Perché la maggior parte delle persone che vengono fermate sono persone che non sono censite nel nostro territorio.
6: Qualsiasi cosa sia.
8: E quindi questo giustifica, perché altrimenti, io lo dico perché lo faccio, non dico tutti i giorni, ma almeno 3 volte al mese con i turni di reperibilità, quando ti chiamano, stiamo fermando, Lisa ha imparato, ok, l'avete identificata a posto, ti chiamano quando entra e ti chiamano quando esce. Perché il magistrato, non, oltre le 12 ore, devono essere giustificate, perché il giorno successivo. Ma ci mancherebbe, siamo in uno stato di diritto, non è che lo diciamo noi perché lo facciamo bene i magistrati, si fa così, perché ci mancherebbe. Il giorno dopo quel fermo di identificazione confluirà in un'annotazione di polizia giudiziaria che farà parte integrante di un fascicolo, modello 45, non è un fatto non costituente reato, però io so che è stato fermato tizio. Ora, il tema qua non è la identificazione, il tema qua è la prevenzione sul territorio di determinati reati, che deve essere necessariamente realizzato in presupposti specifici, perché non è che ti posso fermare e identificare perché sei nella massa, ti fermo e ti identifico e magari ti trattengo per la identificazione, per una sorta di censimento, perché sei comunque, o perché hai un precedente di polizia, o perché ad esempio risulti che hai delle frequentazioni, o perché sei in un gruppo dove, diciamo, sostanzialmente può circolare, possono circolare armi, oppure ad esempio pensiamo ai punti d'incontro che vengono fissati prima delle manifestazioni pubbliche. Io durante quei momenti d'incontro, che spesso sono gestiti sulle chat Telegram, c'è uno scambio di informazioni anche rispetto a determinati attacchi e aggressioni che possono essere commessi, cioè c'è un'organizzazione. È chiaro che non è che la polizia giudiziaria interviene e identifica tutti i presenti perché sono biondi e sono mori. Cioè il presupposto a monte, ma la pericolosità sociale non la decide né il magistrato né la polizia giudiziaria. La pericolosità sociale, che tanto viene usurpato come termine, significa che un soggetto che ha un pericolo di recidivanza altissimo, ma viene valutata, per esempio la pericolosità sociale tecnicamente viene valutata per le misure di sicurezza e non le valuta il magistrato, lo valuta uno psichiatra. Ma la pericolosità sociale è l'avere commesso un reato. Ma qua siamo in un altro ambito.
10: Guarda, presupposto è la valutazione della pericolosità sociale.
8: E che cos'è la pericolosità sociale? Il pericolo di recidivanza, cioè di commettere reati. Quindi significa che o ne hai commesso già
10: uno. Anche uno che non ha mai fatto niente non è solo recidivo. Sì. È pericoloso, io
8: ne ho. È sulla base di cosa? È pericoloso. No, lo sto chiedendo a lei, qual è l'indice di pericolosità?
10: Ma adesso, per esempio, nel caso di un uomo violento, per il modo in cui ha fatto
8: ecco qua. E quindi sta venendo. No, e quindi lei sta venendo in un piano meno tecnico a quello che sto dicendo io. L'indice di pericolosità è sempre correlato ad un comportamento. Certo. Non perché sei fermo così e penso che sei pericoloso, ma la pericolosità sociale.
10: Ma non sempre il PM, il magistrato.
8: Non necessariamente, le misure di sicurezza non la valuta il magistrato. La valuta un tecnico, perché la pericolosità sociale, le misure di sicurezza è determinata da un soggetto che dice che quello. Ma in generale la pericolosità sociale è il pericolo di recidivanza, cioè di commettere un reato. Non è detto che se io sono fermo all'interno di un gruppo che sta manifestando sono pericoloso socialmente. Divento pericoloso socialmente se ho determinate frequentazioni, se all'interno mi viene rinvenuta un'arma, oppure appartengo a un gruppo. Ce ne sono tanti. Ma è un indice.
10: Qualcuno deve valutare. Chi lo valuta?
8: Ma non di certo la polizia giudiziaria quando lo ferma.
10: Non dico il magistrato.
8: Ma il magistrato, la pericolosità sociale, il magistrato arriva dopo.
10: E chi lo valuta? Allora io la faccio io la domanda.
8: Ecco
10: la polizia,
8: qua.
10: Non il magistrato.
8: Quando vieni fermato, la pericolosità sociale deve essere descritta nella norma, perché altrimenti la polizia giudiziaria sulla base di cosa decide? Perché sei fermo in un sit-in sei pericoloso? Cioè, io sto dicendo una cosa a garanzia del soggetto che viene fermato.
11: Qua è specificato.
8: Cioè. Secondo me non bisogna essere
1: diciamo
8: troppo
1: elastici. Diciamo che la dottoressa Impagliato aveva, anzi...
8: Cioè, ma io lo dico in termini di garanzia, perché io, per esempio, lo rilascerei subito. Io rilascerei subito un soggetto che viene fermato dove non mi spieghi il presupposto. Poi la pericolosità sociale per combinare determinate misure è successiva. Qua siamo nel trattenimento.
10: Sì.
8: Ma sì, ma qua siamo in una fase ancora...
1: Ancora
8: antecedente rispetto a qualunque opera cautelare, cioè questo voi. Quindi più andiamo indietro, secondo me, e più deve essere dettagliato il presupposto di applicazione, perché il rischio è che il magistrato, giustamente.
1: Va bene, mi sembra che abbiamo completato.
8: Poi non so se c'era qualche altra.
1: C'era qualche cosa che mancava, no, perché sul risarcimento vai.
8: Abbiamo
1: risposto sulla garanzia di clandestinità pure, sì. Sulla sofferenza pure, e mi sembra che questi fossero i temi principali, insomma, delle nostre domande. Va bene, dottoressa, la ringraziamo molto, è stato estremamente utile, anche vivace questa fase di domande.
8: Il confronto penso sia fondamentale.
1: Per noi lo è, anche perché le audizioni sono presupposto poi del dibattito che avremo sul provvedimento. Nessun altro, abbiamo chiuso con la dottoressa Impagliato e quindi la ringraziamo e chiudiamo la seduta, grazie.
12: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: La nostra programmazione prosegue con la registrazione delle interrogazioni che si sono svolte nell'aula della Camera il 15 settembre scorso.
14: Seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2538 presentata dal deputato Maerna, che ha ad oggetto iniziative volte a garantire la tutela dell'incolumità personale degli amministratori locali e il controllo del territorio nel comune di Cornaredo, provincia di Milano. Il sottosegretario per l'interno Emanuele Prisco ha facoltà di rispondere. Prego.
15: Sì, grazie Presidente, onorevoli Colleghi, l'onorevole Maerna pone l'attenzione su alcuni episodi di minacce e intimidazioni nei confronti di 3 amministratori locali verificatesi nel comune di Cornerado, in provincia di Milano, con particolare riferimento alla telefonata minatoria indirizzata al vice sindaco del predetto comune risalente al 16 giugno 2025. Evidenzio che i carabinieri della compagnia di Corsico hanno identificato l'autore e lo hanno deferito per minacce. Il procedimento penale che ne è scaturito risulta essere tuttora iscritto presso il giudice di pace di Milano. In merito alla lettera anonima indirizzata al capogruppo consigliere di Fratelli d'Italia rinvenuta lo scorso 9 febbraio, rappresento che la stessa compagnia dei carabinieri ha informato l'autorità giudiziaria di Milano. Per quanto concerne il plico contenente un proiettile recapitato presso l'abitazione del consigliere comunale, risulta che quest'ultimo abbia sporto querela al comando di polizia locale di Cornerado il 17 febbraio scorso. Anche tale ultimo fatto è stato riepilogato in apposita informativa di reato trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con contestuale richiesta di autorizzazione all'espletamento degli accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sui reperti sottoposti a sequestro. Con riferimento alle iniziative assunte per tutelare l'incolumità personale degli amministratori locali coinvolti, la Questura di Milano ha comunicato che sono stati avviati dei servizi di tutela di carattere preventivo di tipo non fisso gestiti dall'Arma dei Carabinieri. Per quanto riguarda più in generale la necessità di garantire che l'esercizio dell'attività istituzionale degli enti locali avvenga in condizioni di piena sicurezza e serenità, ricordo che presso il Ministero dell'Interno opera l'Osservatorio Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, con il compito di favorire e potenziare lo scambio di informazioni, il raccordo tra lo Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione. L'osservatorio si avvale a partire dal luglio 2018 dell'operato di un organismo tecnico di supporto che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Combattere il fenomeno significa conoscere dimensioni, natura e cause nelle varie realtà territoriali. Per questo l'organismo tecnico ha messo a punto una stima di rilevazione capillare attraverso un report trimestrale elaborato dalle prefetture. L'osservatorio ha anche la funzione di realizzare iniziative di supporto degli amministratori vittime di episodi intimidatori, tenendo conto delle caratteristiche delle realtà nelle quali svolgono il loro mandato. A questo scopo è prevista, a partire dal 2022, la creazione di osservatori regionali presso le prefetture capoluogo di regione, di sezioni provinciali nelle realtà territoriali maggiormente interessate al fenomeno. L'organismo tecnico propone strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno, riferisce periodicamente all'osservatorio sull'andamento del fenomeno stesso e sugli sviluppi delle iniziative in corso. L'organismo ha il compito inoltre di favorire iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Nell'ambito delle attività di monitoraggio svolta dal predetto osservatorio, segnalo che nell'anno 2025 in Lombardia sono stati registrati 88 episodi di intimidazione nei confronti di amministratori locali, di cui 7 nella provincia di Milano. Nel primo trimestre 2026 nella provincia di Milano sono stati registrati 4 episodi di intimidazione amministratori locali, mentre nel medesimo periodo 2025 non vi erano stati casi. In generale, l'analisi effettuata dall'osservatorio nell'ultimo decennio emerge una progressiva contrazione del fenomeno negli anni 2022-2023, con rispettivamente 580 episodi a livello nazionale, meno 19,7% rispetto all'anno precedente, e 553 episodi, meno 4,7% sempre rispetto all'anno precedente. Il rapporto invece al più elevato numero registrato nel 2014 pare a 805 episodi, a testimonianza dell'efficacia in chiave di deterrenza dell'attività di monitoraggio e ovviamente del prezioso lavoro che fanno le donne e gli uomini delle forze dell'ordine a fianco alla magistratura. Ricordo inoltre che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è stato istituito un apposito fondo con legge 234 del 30 dicembre 2021 che consente agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazioni connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. La dotazione del predetto fondo è stata incrementata con le leggi 197 del 29 dicembre 2022 e 207 del 30 dicembre 2024, fino ad arrivare ad un ammontare complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Da ultimo, in merito alle misure Di sicurezza personale informo che la provincia di Milano risulta attualmente attivo un dispositivo di protezione ravvicinato e 30 dispositivi di vigilanza generica radiocollegati espletate dalle forze di polizia nei confronti di altrettanti amministratori locali. Concludo assicurando che il Ministero dell'Interno, anche grazie al ruolo strategico svolto dall'Osservatorio Nazionale, continuerà a lavorare a fianco degli amministratori locali che subiscono un atto intimidatorio nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Tali atti, infatti, anche laddove non mettono solo a rischio la sicurezza personale, minano i principi fondamentali della convivenza civile, incidendo negativamente sul rapporto tra cittadini e istituzioni e ostacolando il corretto funzionamento di quest'ultima e la capacità di rispondere ai bisogni delle collettività. Grazie.
14: Grazie sottosegretario. L'onorevole Maerna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la propria interrogazione. Prego.
16: Grazie presidente. Grazie sottosegretario. Sì, mi dichiaro soddisfatto, non avevo dubbi sull'impegno del Ministero a fronte di una denuncia, di un'interrogazione riguardante un comune, Cornaredo, in provincia di Milano, che nell'anno tra il giugno 25 e febbraio 26 è stato

0: Anche dire e ringraziare gli amministratori Dario Ceniti, vice sindaco, Marzio Fotti, capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vito Vatalaro, che nonostante le minacce ricevute continuano nella loro attività assidua per garantire sicurezza e legalità all'interno del Comune. E voglio esprimere anche un ringraziamento alle forze dell'ordine che tutelano la loro sicurezza, ma anche quella dei cittadini di Cornaredo e di tutto il territorio. Un ringraziamento ai nostri amministratori che vivono un momento di tensione e di difficoltà insieme alle loro famiglie. L'impegno del Ministero a garantire la loro sicurezza e quella dei cittadini è anche una garanzia per loro e per le loro famiglie. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Maerna. Passiamo adesso all'interrogazione Tenerini numero 3 2872 presentata dalla deputata Tenerini, che ha ad oggetto intendimenti in merito all'assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi operanti nell'area dell'Isola d'Elba. Il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato ha facoltà di rispondere, prego.
2: Sì, grazie Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito posto, poiché mi consente di illustrare le iniziative attuate dal Ministero della Salute per risolvere la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo discusso quest'oggi in aula. Con riferimento alle dimissioni del medico fiduciario per la tutela sanitaria del personale navigante e dell'aviazione civile che ha prestato servizio nel comune di Portoferraio dal 14 aprile 2025 al 4 maggio 2026, segnalate nell'interrogazione, evidenzio innanzitutto che al medico dimissionario sono stati corrisposti tutti gli emolumenti dovuti per il servizio svolto. A tale riguardo devo riferire che a seguito della riorganizzazione del Ministero della Salute, che ha comportato l'istituzione di uffici periferici, si è reso necessario adeguare i sistemi informatici e questo effettivamente ha comportato per una sola volta, quell'oggetto dell'interrogazione è in via evidentemente del tutto eccezionale, un fisiologico ritardo nei pagamenti. In ogni caso, come anticipato dagli uffici del Ministero, riferiscono che tutti gli emolumenti dovuti sono stati corrisposti. Con riferimento invece alle misure urgenti che il Ministero della Salute ha adottato per garantire il tempestivo ripristino di un medico fiduciario, sottolineo che il Ministero si è immediatamente attivato al fine di assegnare un nuovo incarico. Nello specifico, il Ministero ha prontamente pubblicato, in data 25 giugno 2026, un bando relativo al conferimento dell'incarico di medico fiduciario per i comuni dell'Isola d'Elba. Tuttavia, la procedura è andata deserta poiché non è pervenuta alcuna candidatura. A seguito di tale circostanza, il direttore dell'ufficio SASN, Servizi Territoriali per l'Assistenza Sanitaria al Personale Navigante, territorialmente competente, ha provveduto a incontrare le associazioni di categoria e i medici interessati al fine di avviare un confronto sulle modalità di svolgimento dell'attività di medico fiduciario del Ministero della Salute. Nel corso dell'incontro, considerata la necessità di garantire l'assistenza sanitaria ai circa 400 marittimi presenti sull'isola, è emersa l'opportunità di favorire un maggiore coinvolgimento dei medici in medicina generale non massimalisti e quindi evidentemente disponibili ad accogliere pazienti. Riferisco comunque che, preso atto della circostanza che la carenza dei medici disponibili ad assicurare l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante rappresenta una criticità diffusa su tutto l'intero territorio nazionale, sono attualmente allo studio presso il Ministero della Salute soluzioni organizzative volte a garantire e ottimizzare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di tali categorie di lavoratori.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Pella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta all'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente Costa, sottosegretario Gemmato, nel ringraziarla per la sua risposta esaustiva, in modo particolare anche rimarcando la tempestività nel dare la risposta ai 400 persone che fanno parte del comparto marittimo. Sicuramente il fatto di aver avuto questo bando andato deserto credo che sia stato importante e doveroso ritrovarlo in quello che sono i medici di base, che sicuramente possono essere di supporto e fondamentali in quello che è l'ausilio alle cure. Vedo, sottosegretario, che ha evidenziato anche un secondo aspetto, non solo quello quello che riguarda l'intervento

0: arrogante la collega Tenerini, che come ho detto mi ritengo soddisfatto delle risposte lei date, ma ha voluto in qualche modo evidenziare oggi sempre di più quella che è l'importanza nel garantire nelle aree insulari, nelle aree montane, nelle aree interne quello che è il tema della salute. So che lei, Ministro Schillaci, state lavorando molto su questo tema, anzi le devo dire in modo particolare che anche la riforma che lei sta portando avanti in ambito del settore farmaceutico va su quella direzione, proprio perché le farmacie sono il primo presidio in quello che è un rapporto anche importante e fondamentale, soprattutto in questi territori, in queste aree. Quindi da parte nostra, da parte di Forza Italia, c'è l'auspicio di poter continuare, come state facendo, su questa direzione, continuando ad avere quel dialogo costante e continuo con i territori, in modo particolare con le amministrazioni comunali, con quelle provinciali e regionali, che sicuramente possono essere d'ausilio in quello che oggi è un collegamento fondamentale e essenziale con anche i medici di base, e quindi sono certo che nel dare quelle risposte che lei ha voluto indicarci e quello che sarà l'impegno dei medici di base, auguro che comunque in futuro si possa arrivare anche a trovare attraverso questi bandi la possibilità di trovare dei medici che in qualche modo possano essere d'ausilio anche in settori particolari come quello che abbiamo evidenziato oggi dei marittimi. Per questa ragione, Presidente Costa, mi dichiaro più che soddisfatto.
1: Grazie onorevole Pella. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo dunque la seduta, che riprenderà alle ore 14. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Benvenuti a questo breve all'ascolto di questo breve notiziario parlamentare. I cordiali saluti da Stefania Benigni in studio e da Fabio Cardinali in regia. La settimana parlamentare si è conclusa stamane a Montecitorio con il sindacato ispettivo. I lavori riprenderanno lunedì alle 14.30 con ratifiche di accordi internazionali, il testo sulla protezione civile e mozioni per tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale. I senatori invece torneranno in emiciclo martedì mattina per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. All'ordine del giorno anche l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. Mercoledì alle 9 sono previste le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. E sul documento programmatico di finanza pubblica, lunedì alle ore 18, il ministro dell'economia Giorgetti sarà in audizione davanti alle commissioni bilancio riunite nella sala del Mappamondo a Montecitorio. Il 9 ottobre del 1963 una frana precipitò dal Monte Toc tra Belluno e Pordenone nel bacino realizzato per la diga del torrente Vaillant. L'acqua sommerse i paesi del fondovalle uccidendo nel sonno oltre 1900 abitanti. Quello che è noto come disastro del Vaillant è stato ricordato oggi dai presidenti delle Camere. Sui social Fontana ha scritto: una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità. A loro va il mio pensiero commosso. Il monito da parte di La Russa: non dimenticare e fare della memoria un patrimonio civile affinché simili tragedie non possano ripetersi mai più. Per la Premier Meloni ricordare è un dovere, impedire che tragedie come questa si ripetano è una responsabilità che abbiamo verso le generazioni future. Messaggio del presidente Mattarella alla Biennale dell'Economia Cooperativa organizzata per i 140 anni di Legacoop a Milano. L'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione, scrive il capo dello Stato. Tra i partecipanti all'evento la segretaria PD Elly Schlein e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. La premier Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio. E questa era l'ultima notizia, buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala della Regina di Montecitorio si è svolto il convegno Donne, dal diritto al voto alla società digitale. Saluto della segretaria di Presidenza della Camera, Carolina Varchi.
2: Buonasera a tutti e a tutte, bentrovati. È per me un piacere, come sempre accade quando ospito eventi in questa sala così prestigiosa, così bella, che racconta anche molto della nostra storia. Sono particolarmente contenta perché questa sala quest'anno ha ospitato, nell'80° anno del primo voto con suffragio universale, e diversi eventi, perché quando ci sono queste ricorrenze non rotonde poi ci si interroga sul tempo che è trascorso per trovare intimamente la rassicurazione che quel tempo non sia trascorso in vano. E allora ci troviamo a fare i conti con la strada che si è percorsa negli ultimi 80 anni, una partecipazione attiva delle donne alla vita politica e istituzionale della nostra nazione, coronata da qualche anno da un nuovo primato, quello della prima donna presidente del Consiglio dei Ministri, quindi per la prima volta una donna a capo del governo, un traguardo che, se ci pensiamo, esattamente 80 anni fa era difficilmente immaginabile. E allora la domanda che secondo me tutti dobbiamo farci è se in ogni segmento della vita sociale della nostra Italia effettivamente le donne abbiano le medesime possibilità. Il tema che avete scelto, che gli organizzatori hanno proposto per questo evento, è certamente eterogeneo, perché si alterneranno dopo di me degli interventi che abbracciano veramente tutto, ogni aspetto della vita pubblica dell'Italia. E però quello che a me colpisce sempre quando si parla di partecipazione delle donne, no, per esempio alle STEM, quindi le materie tecnologiche, per rimanere in materia digitale, di evoluzione, quello che mi incuriosisce sempre è capire se le donne hanno la forza e la possibilità di fare a modo loro. Perché secondo me l'errore nel quale non bisogna incappare è di arrivare ad un obiettivo, arrivare ad un traguardo, raggiungere un ruolo che magari nei decenni è stato un po' precluso alle donne e pensare di dover fare come fanno gli uomini. Questo secondo me è l'errore nel quale non bisogna cadere, e mi piace ricordarlo e ricordarmelo. Ogni volta che mi trovo davanti a una nuova tappa del mio percorso, non mi domando mai cosa avrebbero fatto i miei predecessori uomini, ma cerco di pensare a cosa farei io, perché secondo me la capacità che abbiamo maturato nei secoli di imparare a gestire più aspetti della vita, quello familiare, quello personale, quello professionale, in realtà è veramente una marcia in più, è un valore aggiunto. Allora, quello che mi piacerebbe rimanesse da questo anniversario è la consapevolezza che 80 anni fa abbiamo tagliato un traguardo molto importante, e dopo 80 anni il vero traguardo è poter fare tutto a modo nostro. Secondo me è un po' superare questa sempiterna contrapposizione uomo-donna, ma avere la libertà di non dover dimostrare più niente se non quello di essere noi stessi. Buon proseguimento e buon lavoro.
3: Allora, passo la parola all'avvocato Antonio Scino, che è il presidente dell'Unione Romana Giuristi Cattolici.
4: Innanzitutto ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato al programma di oggi, e questo è un esempio di come si possa, no, non avere il monopolio dei temi, ma poterli condividere con altre associazioni e portarle all'attenzione, diciamo, in un luogo così prestigioso, no? La Camera dei Deputati, e anche perché mi risulta che siamo anche in collegamento, quindi ci stanno ascoltando molte persone collegate, quindi questo fa enormemente piacere. Ovviamente rappresento l'Unione Romana e la delegazione del Lazio. Abbiamo in sala il Presidente Nazionale, che poi interverrà in un panel, il professor Nocilla, che allora mi consentirà, rubandogli il mestiere, di fare un pochino di accenno, insomma, perché i giuristi cattolici nascono nel 1946 e quindi più o meno il diritto di voto nasceva per le donne in quel periodo, quindi hanno un percorso, diciamo, un percorso contestuale proprio del 1946, insieme a importanti altre associazioni. Si nasceva insieme con le ACLI e si portava, con altre associazioni degli studenti universitari, avanti discorsi proprio su temi così importanti, tanto più che cosa ci promuoviamo noi? Ci promuoviamo un'adeguata e specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei giuristi, l'affermazione della concezione del diritto come ordine di giustizia fra gli uomini, impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel concreto dell'esperienza giuridica e ottenere anche nell'opinione pubblica una maggiore consapevolezza della funzione del diritto nella società nazionale ed internazionale. Richiamare l'attenzione dei giuristi sui problemi giuridici emergenti dall'evoluzione della società, perché possono trovare soluzioni rispondenti al bene comune. C'è da dire che, insomma, effettivamente dai temi quali appunto del diritto al voto fino ai temi attuali del fine vita, che però per alcuni non bisogna dire fine vita ma bisogna usare altri concetti, o ad altri temi che sono all'attenzione anche della Corte Costituzionale, insomma, è giusto che il giurista cattolico si ponga nei confronti dei temi che la società civile pone prima che il diritto affermi la regola. Siamo presenti con 80 unioni locali e come detto si nasce nel dopoguerra, e poi col Concilio Vaticano II si crea un pochino di percorso diverso tra noi e gli altri movimenti che ci avevano accompagnato l'azione cattolica. Cattolica. Quindi mi piace ricordare i presidenti fondatori, Giuseppe Capograssi, che è stato il primo giudice costituzionale, presidente della Corte Costituzionale, però che non ha mai preso servizio perché poi è deceduto prima, Francesco Santoro Passarelli, Antonio Segni, Piero Gismondi, Sergio Cotta, Giuseppe Della Torre, Francesco D'Agostino e attualmente Damiano Cilla. L'augurio che chi leggerà l'elenco tra poco tempo dirà: e la presidente donna sarà, ecco, quindi l'augurio è che anche l'Unione dei Giuristi avrà una presidente donna a breve. C'è da dire che quindi nel nostro proprio DNA è quello di affrontare i temi dei diritti, e quindi l'affermarsi tutto ciò che ha portato all'affermarsi del voto delle donne è stato un percorso insomma molto lungo, e nella storia in realtà già le donne venete, lombarde avevano, diciamo, quando appena si era formato lo Stato unitario, rivendicato il diritto di voto in relazione ad alcuni eventi storici, perché in alcune regioni, in alcuni diciamo stati preunitari, le donne solo di un certo censo forse avevano un certo diritto di accedere al voto, ma comunque alcuni movimenti ante, diciamo, poi legge, furono episodi molto rari, e non voglio addentrarmi in quelle che saranno le vere e proprie relazioni. Mi piace ricordare proprio un ricordo che c'è stato di De Gasperi il 18 agosto del 26, perché proprio De Gasperi appunto ha fatto molte cose, no? Quindi l'Italia è entrata nella NATO, diciamo che è nata la Cassa del Mezzogiorno, riforma agraria, però aveva varato la legge anche la numero 860-1950, proprio lo sviluppo del ruolo della donna, la tutela della lavoratrice madre. Quindi il voto è importante, le donne hanno partecipato alla Costituente, 21 donne, quindi importantissimo. Però ecco, diciamo anche questa legge, perché le donne poi giustamente in questo sviluppo dell'economia si sono affacciate nel mondo del lavoro in modo diverso, e quindi nell'attuazione dell'articolo 37 della Costituzione, che recita proprio che la donna ha gli stessi diritti a parità di lavoro e le stesse retribuzioni rispetto al lavoratore, questa legge va in quella direzione. Una legge molto innovativa, molto nuova, molto fresca, che comunque è stato un caposaldo, poi sostituita da tutta una serie di altre normative, ma c'è da dire che in questo senso piace ricordare che insomma il mondo insomma che era vicino anche all'associazione nostra si era dedicato molto all'attenzione delle donne. Noi lo diamo molto per scontato. Io appunto non ho studiato ad oggi come mai ci sia questo astensionismo nel voto, perché se pensiamo che conquista è stato il voto in generale, delle donne in particolare, ecco, ci si chiede come mai c'è questo forte astensionismo, e sarebbe utile quantificare, no? Sono più le donne scettiche verso la politica o gli uomini? Questo sarebbe interessante in una futura analisi, un futuro convegno, insomma, perché le donne sono più concrete, vanno più al sodo e quindi sono più realiste in questo senso. Quindi da parte mia insomma non posso che compiacermi per l'iniziativa che la nostra socia, consigliere del Consiglio Direttivo e del Centrale e dell'Unione Romana ha organizzato, con l'ausilio delle altre associazioni che poi lei presenterà, e che per noi è motivo di orgoglio, ecco, di affrontare questi temi. Ci sono altri temi che ci interessano, che affronteremo in altre iniziative, ma c'è da dire questo, che non basta solo il voto, poi ecco, l'espletamento della donna in tutte le sue espressioni e tutte le sue diciamo funzioni hanno trovato poi delle battaglie ulteriori, come vi ho detto, questa ricordo del 2026 che riguarda i 72 anni della scomparsa di De Gasperi. Proprio non tutti ricordavano questa sua battaglia per le donne lavoratrici, che era una cosa fondamentale, insomma, perché le donne, ecco, si affermavano in politica, si affermavano nel mondo del lavoro, ed era importante anche colmare un vuoto importantissimo in questo senso. Quindi io do il benvenuto ai lavori, e soprattutto ringrazio questo privilegio di avermi dato l'apertura dei lavori, e dopo l'onorevole Varchi, che ci ha onorato della sua presenza e ha detto parole anche importanti, direi, in apertura. Quindi auguro buona giornata e anche a tutti i soci delle varie associazioni che ci stanno ascoltando, mi auguro che per loro sia una giornata proficua e mi auguro che si possa anche fare degli scritti, diciamo, che non rimangano poi persi i lavori di oggi e possano essere anche catalogati, insomma, nelle riviste, anche Giustizia che abbiamo noi, che è la rivista storica che è nata nel 46 e che adesso stiamo riaccreditando il Ministero in fascia A. E quindi sotto questo profilo c'è stato un grande lavoro dei professori, tra cui qui abbiamo alla mia destra una di queste professoresse che animano l'Unione e che anche col Presidente si ha fatto un grande lavoro per riportare la nostra rivista in auge. Quindi auguro buon lavoro a tutti, abbiamo avuto adesioni da molte parti d'Italia, abbiamo anche relatori che hanno preso treni che poi ripartono, quindi ringraziamo per lo sforzo che hanno fatto per esserci. Grazie.
3: Bene, e mi permetto ancora due parole di introduzione, approfittando che è ancora con noi l'onorevole Varchi, per spiegare un attimo l'ottica di questo convegno. Per la prima volta lavorano insieme tre associazioni. Come ha detto l'avvocato Scino, l'Unione Giuristi Cattolici, che ha 80 sedi in tutta Italia, e la Camera Nazionale Avvocati, che è nata nel 1999, ha 64 sedi in tutta Italia, e io stessa posso testimoniare quanto è attiva e di che livelli produce eventi continuamente, a getto continuo, in tutta Italia, e livelli di approfondimento giuridico importantissimo, oltre che umano, sociologico, a vari livelli davvero. Per tutti ricordo un evento bellissimo che Cammino ha organizzato prima di tutti, poi è stato un po' copiato, è l'evento di Siracusa. Via Greca a Siracusa, e dalla tragedia che si segue si prende spunto. Da questo punto di vista voglio anche ricordare, consentitemi, davvero desidero
5: delle 21 costituenti, le 21 donne non democristiane, non comuniste, due socialiste, hanno lavorato insieme come voi non potete immaginare, siete tutti giuristi e vetegliati, sono troppo belli, hanno una consapevolezza di essere lì a presentare molto di più delle singole persone e perfino dei singoli partiti.

0: sapevano di rappresentare. La prima donna che ha parlato in quest'aula, io ne parlo ancora con amore, cioè mi sembra, tra l'altro, presente, okay. Mi sembra sacro tutto quello che ci ha preceduto, perché siamo arrivati in qui, e ci sono state quelle lì e qui, la Cingolani Guidi è stata la prima donna che ha parlato nell'aula, pensate che cosa meravigliosa. E in un discorso che è meglio che voi date, perché no, è sciato, basta che dica qui, non un applauso, perché era udita, ma era così alla donna che parla, non un applauso dunque per la mia persona, ma per me quale rappresentante delle donne italiane che ora, per la prima volta, partecipano alla vita politica del paese. Vi invito a considerarci non come rappresentanti del solito sesso debole, gentile, oggetto di fuori galantie di cavalieri di altri tipi, ma pregandovi di dare come espressione rappresentativa quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire. Le donne avevano molto da dire. E le cose che avevo da dire si sono realizzate in un cammino lunghissimo. Pensate che, questo è noto di sicuro, che Mulet aveva di fatto vinto facendo cadere l'emendamento che riguardava l'accesso delle donne alla magistratura. Perché le donne, alcuni giorni al mese, non erano proprio brave a decidere, erano un po' rovinate. Ma lei, Teresa, la più giovane delle studenti, non l'ho visto agli atti, ma un articolo sulla Gazzetta di Pisetto, che quando mi ha detto qui, lei ha la parola, ha detto, ha ragione, noi alcuni giorni al mese siamo strane, ma voi uomini tutti i giorni del mese. Quindi è vero, queste donne sapevano anche liberarsi. Però, nel 1964, finalmente, è arrivata la legge per l'accesso alla magistratura, ma la prima donna ministro della giustizia è arrivata con il governo Draghi, con la Serino, ce n'è voluto dal 46 al governo Draghi, e il ministro dell'interno Iervolino è arrivata con il governo D'Alema, ce n'è voluto. Quindi non abbiamo ancora finito, intanto è finito il 51 della Costituzione, non un libretto qualsiasi, la parità di salario, parità di lavoro, però non c'è, quindi il 51 non ha fabbricato. Ma anche tutto il resto, che la parità tra uomini e donne, l'articolo 3 lo dice nel monumento più bello che c'è sulla parità e sull'uguaglianza dei cittadini. Io ritengo che dovrebbero sapere la memoria prima, credo lo sappiamo la memoria se non se voi. Quindi questa è la Costituzione rispetto ai poteri, è stata molto cara, ha consentito a chi era ministro di lavorare col Parlamento e fare che il punto non fosse mai escluso. Ha fatto in modo che l'esecutivo rimasse esecutivo anche ci fosse l'efficacia dei provvedimenti e i cittadini se vedessero l'efficacia dei provvedimenti crederebbero che la politica sta lavorando per loro. Che un altro potere a cui non ho partecipato, forse meno male, è quello di cui parleranno altri dei colleghi. Quello che vorrei dirvi che fa questo lo sforzo, perché tanto voi siete tutti convertiti, sapete già, le frequento io aspetta anche meglio di me. Chiedete alle persone di votare, abbiate la pazienza di ispirare, dovete parlare con la gente. Quello che abbiamo è merito per più del 50% delle donne. Hanno votato più del 95% nel 46. Siccome allora, come oggi, lei era la maggioranza del elettorato, forse il merito della Repubblica e delle 21 è delle donne. Prendiamo questa responsabilità. C'è chi si può ammazzare per avere noi la Repubblica democratica, liberale. A noi costa poca fatica e se piove di andare soltanto a votare. Voi siete in grado, con gli studenti, con i clienti, con i familiari, di spiegare che non vota un cretino. Perché vuol dire che non ha fiducia in se stesso e non si crede agli altri. Perché il voto degli altri è più del suo. Quindi, senta, io vi dico una cosa, se grande forse, per essere per ascolte. Abbiamo la politica e la democrazia. Anche scheda bianca, cioè bisogna mantenere intatto il diritto che si è acquistato. È un diritto che non si può cedere, si cede, si è allora pronti per qualsiasi altra cosa che accade in discesa rispetto ai diritti. Io deboli sanno i diritti delle donne, quindi in discesa rispetto ai diritti delle donne. Grazie.
1: Voglio rubare il ruolo di moderatore, anzi adesso mi taccio per sempre, però volevo solo dire questo, ringraziare Doreato che c'è il nostro socio, grazie all'ordine di Roma, ma non che lui ha un ruolo, perché quando io, nel mio uno dei miei ultimi carichi da responsabile legale gruppo Ferrovie, andai a chiedergli, presidente, ma che posso fare per gli avvocati? Diciamo, dovendo io gestire 10.000 cose all'anno, quindi qual è dovendo

0: buona prassi tra i primi due partiti di maggioranza e di opposizione, ad esempio sulla modifica del consenso in materia di violenza, diciamo un fatto notorio, avendone dato notizia pure i giornali, che dà un contatto tra le due massime rappresentanti dei partiti. Poi si è giunti in commissione, dove c'eravamo io e la collega De Biase, ben supportata da tutte le colleghe con cui abbiamo condiviso un percorso legislativo che speriamo arrivi alla meno nella legislatura. Ma potrei citare per esempio la legge della collega Ribaldo sul gratuito patrocinio per le vittime di incidenti sul lavoro. Ma dire che probabilmente non saremo insieme alle regole del gioco, ma se scrive insieme qualcosa di più importante per gli italiani. Grazie e buon proseguimento.
1: Diamo ora la parola alla consigliere Luisa De Rendis. Alla politica passiamo ad un altro ruolo essenziale della cittadinanza, ossia alla giustizia. Quindi consigliere, prego.
2: Benissimo, innanzitutto ringrazio per l'ospitalità e entro subito nel tema, e cioè il tema è accesso alle donne magistratura. Io appunto l'avevo presso la Procura della Repubblica della Corte di Cassazione, ed è uno dei luoghi dove un tempo le donne non solo non potevano entrare, ma era un luogo immaginabile per donne. E allora mi piace con voi ricostruire alcune tappe ideali dell'accesso delle donne alla magistratura, perché davvero questa ricostruzione storica è molto significativa, tanto che una storica della magistratura, la professoressa Meniconi, che si è con vari appunto approfondimenti e vari testi ha approfondito la storia delle donne in magistratura, ha affermato che l'accesso delle donne alla magistratura costituisce un gli indicatori più significativi del grado di democratizzazione delle istituzioni. E questa effettivamente è la verità, perché l'accesso delle donne alla magistratura ha in qualche modo creato comunque una società più democratica. E spiegherò il che. Brevemente, in questo breve intervento non ho voluto preparare delle slide, ma lasciare a ciascuno di noi l'immaginazione di immagini virtuali per tappe di questo cammino. La prima immagine qual è? La prima immagine è la donna con scheda elettorale, quindi ciascuno prefigurare come vuole questa immagine, che nero a colori, qualsiasi tipo di ecco, è ammessa la fantasia, ma questa è un'immagine molto importante, perché da lì, da donna con scheda elettorale, si è passati poi oltre, e si è passati oltre a certamente ad una seconda immagine, perché che il diritto al voto certamente è stato il primo passo di questo progresso, di questa emancipazione femminile. Basti ricordare, e questa non è solo una curiosità, andando a ficare tutte le varie decisioni, ad esempio nel 1900 si ritrovano proprio le decisioni delle varie corti che motivano proprio l'esclusione delle donne dalla vita pubblica, dalle istituzioni. Ad esempio, ho trovato una decisione della Corte di Appello di Firenze del 1906 che escluse l'iscrizione femminile nelle liste elettorali, affermando che la donna ob infirmitatem sexus non ha né può avere la robustezza di carattere, quella energia fisica e mentale necessaria per disimpegnare con l'uomo pubbliche cariche. Quindi questo veniva sancito nelle decisioni dei corti, e quindi per citare queste decisioni passate, non certo per sfoggio erudizione, ma per capire come questo progresso effettivamente c'è stato, perché c'erano decisioni delle corti, delle alte corti, che rendevano giuridica la esclusione delle donne dal voto. Quindi il primo passo è stato il diritto di voto, quindi l'elettorato. Il secondo passo è stato, e certamente nonostante il diritto di voto, le porte delle aule di giustizia rimasero chiuse per le donne. Rimasero chiuse le donne per un bel periodo, anche successivamente entrata in vigore dell'istituzione. E allora l'istituzione in realtà aveva rappresentato un altro tassello importante, perché sia l'articolo 3 che proclama la dignità sociale, l'uguaglianza senza distinzioni di esso, sia l'articolo 51 che è il caposaldo di questo nostro discorso, che

riconosce ai cittadini dell'uno e dell'altro sesso il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, nonostante queste norme, le porte delle aule di giustizia restavano sbarrate per le donne. E era perché restavano sbarrate? Perché rimaneva in vigore la legge Sacchi del 1919, del 17 luglio 1919, la legge 176, pur presentava una legge molto lunga. Per gli avvocati dovrebbero saperlo, quella legge fu emanata proprio a seguito delle battaglie di Lidia Poet, perché quella legge consentì alle donne avvocato di esercitare la professione forense. Ma nonostante ciò, quella legge però non consentì alle donne di esercitare la funzione giurisdizionale, cioè di cedere nell'ambito della magistratura. Tanto più che il regolamento di quella legge, il regolamento esecutivo del 1920, fu ancora più restrittivo della legge stessa, perché si diceva appunto che le donne non potevano esercitare alte cariche pubbliche, quindi c'è una sorta di distinzione tra cariche di tipo inferiore e alte cariche pubbliche, ad esempio la carica di prefetto, la carica di magistrato, quindi c'era una completa esclusione per le donne per uffici pubblici di alto livello. E allora che cosa accade? Accade in realtà, qui ci sono poi varie curiosità, perché nel 1957 ancora un illustre giurista, presidente onorario della Corte di Cassazione, che in un suo scritto, un suo pamphlet, La donna giudice, edito da Giuffrè, e effettivamente utilizzava le frasi che oggi fanno un po', diciamo, sobbalzare, perché lui diceva la donna dice, non può entrare in magistratura perché è fatua, è leggera, è superficiale, è emotiva, passionale, impulsiva, testretta, sì che no. E vabbè, approssimativa sempre, perché insomma si può approssimativa sempre, quindi negata qua sempre alla logica, quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti. Quindi vediamo come, sì, ed è un presidente onorario della Corte di Cassazione, per cui vediamo come in realtà porte e aule di giustizia non solo erano chiuse, ma erano più serrate, e quindi la seconda immagine sono queste porte di giustizia serrate alle donne. E allora che cosa è accaduto poi? L'altra immagine, una giovane donna davanti alla Corte Costituzionale, questa è un'altra immagine di questo percorso. Chi è questa donna davanti alla Corte Costituzionale, che fu protagonista del cambiamento, fu protagonista di una rivoluzione? La 24enne Rosa Oliva. Rosa Oliva che provocatoriamente decise di presentare domanda al concorso per la carriera prefettizia, nonostante la legge Sacchi ne fosse dietro, ma la dottoressa Oliva lo sapeva, presenta la domanda per far mettere per iscritto il diego e per fare il ricorso alla Corte Costituzionale. Andò dal suo professore universitario, un grande uomo che insieme a Piero Mandrelli dovremmo ringraziare per questa evoluzione, è il professor Costino Mortati, che preparò un ricorso proprio evidenziando la discriminazione, ma soprattutto ricordiamo che era già vigente la Costituzione, soprattutto la violazione di articoli 3 e 51 della Costituzione, e la Corte Costituzionale finalmente, con la famosa sentenza del 13 maggio del 1960, numero 33, rimosse questa discriminazione. Quindi che cosa, questa sentenza storica, che cosa fece? Non fece altro che attuare la Costituzione concreto, che la Costituzione sulla carta consentiva alle donne di esercitare politiche pubbliche, perché in realtà tutto il dibattito delle costituenti non aveva escluso, non era specificata norma diciamo ad hoc per consentire alle donne l'ingresso in magistratura, ma si diceva che dalle norme dell'istituzione le donne avrebbero comunque potuto esercitare il tutto. E quindi questa sentenza, nella quale c'è un inciso molto importante, si dice la diversità di sesso in sé è considerata non mai essere ragione di discriminazione legislativa. Quindi vediamo qui che una giovane donna, Rosa Oliva, non è che lottò per avere un privilegio, perché non era un privilegio, fece una chiamiamola battaglia perché la Costituzione, da Costituzione ideale, divenisse una Costituzione pratica, Costituzione attuata, tanto che in un'altra immagine virtuale si potrebbe addirittura pensare, tornare indietro a quella che fu la voce delle costituenti.

perché per l'ingresso delle donne a magistratura le costituenti sono battute moltissimo. Un'altra curiosità, il 6 novembre del 1987 Giovanni Villaluna nelle varie riunioni parlò del rischio che le donne potessero invadere la funzione giurisdizionale, addirittura lo si paventava come un rischio di invasione. E qui c'è, risuona proprio, e devo dire, con la dico con entusiasmo, questa esclamazione della Merlin, perché la Merlin rispose invadere come se fossimo delle nemiche. Ecco, e questo ancora oggi merita di essere ricordato, perché le donne, la magistratura, non solo non sono delle nemiche, ma in realtà stanno dando prove, sì, sono la maggioranza. Adesso è la riflessione da fare in questo contesto, è se questa parità vi sia anche negli organismi rappresentativi, negli organismi, diciamo, di direzione, di governo della magistratura e le carriere apicali. Si stanno facendo molti passi in avanti, però direi ancora c'è molto da compiere. E per quanto mi riguarda, concludo perché non vi voglio avviare, non voglio prendere troppo spazio, però per quanto mi riguarda, ecco la mia conclusione: da magistrato donna esprimo davvero orgoglio e gratitudine nei confronti di quelle donne, in particolare delle donne nel 1983, le prime 8 donne sono entrate in magistratura con il primo concorso indetto il 3 maggio. Il mese di maggio in questa storia donne è un mese che ricorre, perché è un mese ricorrente, e quindi ecco esprimo orgoglio e gratitudine perché queste donne con la loro testimonianza

0: che ci si pone davanti. E quindi io credo che noi come donne molto si sia dato e molto si possa dare nell'esercizio di queste professioni. Vi ringrazio.
1: Ma che donne conoscevano questi qui alla Costituente? Se pensavano così delle donne, ma come erano le mogli? Sono atterrita che pensassero così. Chissà che mogli avevano, caspita. Poi sempre donne, anche la Viola ci ha aiutato a fare passi avanti.
2: Allora, adesso do la parola alla professoressa Razzano, che ripercorrerà praticamente le origini costituzionali del percorso che è stato compiuto. E quindi niente, lascio la parola a lei, e non voglio rubare.
3: Grazie all'avvocato Camilli, e per me è un piacere essere qui e aver avuto l'occasione di ascoltare queste ricostruzioni, questi ricordi che sono pezzi importanti della nostra storia. Allora, parlare delle donne e del potere legislativo nella storia repubblicana significa, a mio avviso, raccontare un capitolo importante della stessa storia della Costituzione. Le donne non soltanto hanno partecipato alla scrittura della Costituzione, ma nei decenni successivi hanno contribuito a quel processo tutt'altro che concluso, attraverso cui i principi affermati nel 48 dovevano trovare attuazione nelle leggi e nella vita concreta del Paese. Al riguardo occorre evitare una lettura riduttiva del ruolo delle donne in questo ambito, pensando solo a quelle leggi che hanno suscitato una discussione maggiore, diciamo così, nell'ambito dell'opinione pubblica, del dibattito, eccetera. Il contributo delle donne alla legislazione repubblicana è stato molto più ampio. Le 21 donne di cui ricordava Maria Pia Garavaglia erano una minoranza esigua, 9 appartenevano appunto alla Democrazia Cristiana, 9 al Partito Comunista, 2 all'area socialista, 1 a quella dell'uomo qualunque. Venivano da culture profondamente diverse, culture che si erano combattute anche dopo la guerra, durante la lotta partigiana, e tuttavia proprio sui grandi temi riguardanti la persona, la famiglia, il lavoro e l'uguaglianza seppero trovare, come già è stato ricordato, significative convergenze. Quelle donne non chiedevano solo che la Costituzione riconoscesse loro gli stessi diritti degli uomini, contribuirono, e questo è un punto importante, a delineare una nuova idea di uguaglianza. C'è infatti l'articolo 3, primo comma, secondo cui c'è pari dignità sociale, tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, ma c'è soprattutto il secondo comma, che è la vera novità rispetto all'ordinamento precedente, quello liberale. La novità è che la Repubblica ha il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che rendono non possibile la partecipazione di tutti e il pieno sviluppo della persona umana. È molto importante tenere insieme queste due dimensioni dell'uguaglianza, perché l'uguaglianza non richiede che il diritto consideri tutti come se si trovassero nella medesima situazione, né implica di rendere indifferenti quelle differenze che appartengono alla realtà della persona. Qui l'apporto della cultura cattolica alla Costituzione è particolarmente riconoscibile. Uguaglianza e differenza non vengono contrapposte. L'uguaglianza non esige di appiattire la differenza, ma di impedire che la differenza sia causa di esclusione, di emarginazione, di subordinazione. Questo principio peraltro si specifica in molte norme costituzionali. L'articolo 29 sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, l'articolo sulla protezione della maternità, dell'infanzia e della famiglia, il 31, la tutela della donna lavoratrice, l'articolo 37, l'accesso in condizioni, come si ricorda ora, di uguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Questi principi entrarono in Costituzione il 1 gennaio 48, ma la società e gran parte dell'ordinamento restavano profondamente lontani. Quindi occorreva cominciare un altro lavoro. Un esempio di questa legislazione è la già menzionata legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, la 860 del 1950, che è una delle prime attuazioni dell'articolo 37, che nasce da una proposta della comunista Teresa Noce, ma trova il convinto sostegno delle due democristiane Maria Federici e Angela Maria Guidi Cingolani, che Maria Pia ha ricordato. La Guidi Cingolani ha mostrato anche con la sua stessa biografia come maternità e lavoro si potessero conciliare. Ricordiamo che fu madre di 4 figli, aveva vinto il concorso pubblico come ispettrice del lavoro già all'inizio del Novecento, nel 1921 aveva fondato

0: il Comitato per la Cooperazione e il Lavoro Femminile. Fu la prima donna della storia repubblicana a prendere la parola in questo palazzo durante l'esperienza della Consulta Nazionale il 1° ottobre del 1945. Fu la prima donna ad entrare in un governo, perché De Gasperi la volle come sottosegretaria all'industria e al commercio con la delega all'artigianato. Poi non fu rieletta, concluse la sua carriera come sindaco di Palestrina, valorizzando il patrimonio storico e artistico di questa città. Comunque quella del 1950 non fu una legge per le donne, fu una legge che diede concretezza proprio a quella concezione dell'uguaglianza di cui parlavamo prima. La maternità non è una realtà che il diritto può ignorare, comporta condizioni ed esigenze specifiche, quindi non è una deroga all'uguaglianza a tenerne conto, ma al contrario uno strumento di realizzazione. Teniamo presente poi che questo è un problema tutt'altro che consegnato alla storia. E vediamo che nelle aule giudiziarie ancora emerge recente la sentenza 76 del 2026 della Corte Costituzionale, che è ancora intervenuta per le donne, medici di medicina generale, retrodatando il diploma di specializzazione in maniera che possono accedere come gli altri. Anche questo non è un privilegio, è un modo per realizzare l'uguaglianza. E poi teniamo presente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dopo 80 anni ancora una volta trova nella partecipazione delle donne al mercato del lavoro e nella conciliazione fra lavoro e responsabilità familiari uno dei nodi sui quali intervenire. Quindi la promessa costituzionale ancora non si è realizzata, però la persistenza di questa difficoltà mostra quanto lungimirante fosse invece la norma costituzionale sulla tutela delle lavoratrici madri. Lo stesso problema tra uguaglianza e concretezza delle relazioni si pose per il diritto di famiglia. Teniamo presente che il codice civile aveva tutta un'altra impostazione, il codice civile vigente, che era un codice nato in epoca liberale, ispirato a tutt'altri principi. Non c'era la parità fra i coniugi in questo codice. Sappiamo che la riforma del diritto di famiglia arriva tardi, nel 1975. Fino a quel momento il marito, in base al codice civile, resta a capo della famiglia, no? Con una prospettiva gerarchica, e anche questa è una delle riforme, quella del diritto di famiglia, più importanti e una delle leggi di attuazione costituzionale della storia repubblicana. Fra le parlamentari maggiormente coinvolte si suole citare Nilde Iotti, Giglia Tedesco, Franca Falcucci e Maria Eletta Martini, di nuovo due comuniste e due democristiane, le quali erano convinte che la famiglia non fosse da conservare in quanto struttura gerarchica, ma, come dice ora la Costituzione, in quanto società naturale fondata sul matrimonio con dei diritti specifici, diritti della famiglia. Un'altra battaglia di civiltà che condussero le donne fu la lotta contro la prostituzione regolamentata e le case di tolleranza. Fondarono un comitato di difesa civile e sociale e morale della donna per il reinserimento sociale delle donne che uscivano dalla prostituzione, e giunsero nel 1958 alla legge che porta il nome di Lina Merlin. Un altro esempio menzionato da Maria Pia, che ne fu protagonista, era la legge sull'adozione. Anche qui nel 1942 il codice del 42 prevedeva l'adozione costruita essenzialmente intorno alle esigenze dell'adulto e alla trasmissione del patrimonio. La legislazione repubblicana, in conformità con la Costituzione, sposta progressivamente il baricentro sul minore e sul suo diritto alla famiglia. Il minore cessa di essere oggetto di protezione e diventa soggetto di diritti, un criterio che merita di essere riscoperto purtroppo ancora oggi di fronte alla rivendicazione di taluni pretesi diritti procreativi e riproduttivi, quando questi implicano pratiche come la maternità surrogata che mercificano le donne e i bambini, dando prevalenza, anziché ai diritti dei minori, ai progetti degli adulti committenti. Quindi si torna all'indietro, nulla di progressista in tutto ciò. Un altro caso particolarmente significativo è quello di Tina Anselmi, che da ministro del lavoro legò il suo nome alla legge 903 del 77 sulla parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, ma ancor di più il suo nome è legato alla nascita del Servizio Sanitario Nazionale, alla legge 833 del 78, che pure è una delle grandi leggi di attuazione della Costituzione. Il diritto alla salute smette di essere un diritto legato alla capacità lavorativa o dipendente dalle mutue, appunto, ma viene riconosciuto secondo una logica universalistica. La tutela della salute spetta alla persona, come prevede la Costituzione, fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività, e non può dipendere dallo status professionale. È una realizzazione particolarmente evidente del nesso fra l'articolo 32 sulla tutela della salute e l'articolo 3 sul principio d'uguaglianza. Mostra anche come la storia delle donne legislatrici non può essere ridotta alla sola legislazione di genere. E lo stesso vale per Franca Falcucci e per l'integrazione scolastica delle persone con disabilità. Per passaggio dalle classi speciali alla scuola inclusiva significò abbandonare un modello fondato sulla separazione del soggetto fragile. Sto arrivando alla conclusione, sono solo esempi. Analogo il contributo di Maria Eletta Martini e Rosa Russo Iervolino alla legislazione sul volontariato, che mostra un altro volto della Costituzione, no? Quello della solidarietà, delle formazioni sociali, del terzo settore, del no profit, del privato sociale, che dir si voglia, poi insomma consacrato dal principio di sussidiarietà anche orizzontale, che è stato poi esplicitamente riconosciuto in Costituzione solo con la riforma del titolo quinto, no? Nell'articolo 118, un principio di derivazione sì dal liberalismo tedesco, ma soprattutto la dottrina sociale cristiana, no? Secondo cui ciò che possono fare gli enti minori non deve essere oggetto di appropriazione da parte degli enti maggiori, e per enti minori intendiamo gli enti intermedi fra l'individuo e lo Stato, no? Sia le associazioni, le formazioni sociali in cui si svolge la personalità, che vengono riconosciute già dall'articolo 2. In conclusione, se guardiamo nel loro insieme a queste vicende legislative, emerge un dato interessante in queste disposizioni che solo semplificativamente abbiamo richiamato. Emerge una concezione della persona che non è quella dell'individuo astratto e isolato, tipica del liberalismo precedente, no? Ma una persona considerata nella concretezza della sua esistenza e delle sue relazioni, la famiglia, il lavoro, la maternità, la vita sociale. Le 21 madri costituenti contribuirono a scrivere una Costituzione che poneva al centro la persona e l'uguaglianza sostanziale. Questo secondo comma dell'articolo 3. Le donne che entrarono successivamente in Parlamento contribuirono insieme agli uomini, spesso attraverso convergenze più politiche più ampie delle rispettive appartenenze, a misurarsi con un problema pure enorme, cioè tradurre quei principi in legge. E in questo senso la storia delle donne legislatrici appartiene a pieno titolo alla storia dell'attuazione della Costituzione repubblicana. Grazie.
1: Insomma, le donne comunque hanno lasciato il segno, ringraziando il cielo, per una maggiore apertura mentale, per una maggiore capacità di colloquio, di dinamica. Allora, finita questa prima sessione, adesso avviamo la sessione con i presidenti delle tre associazioni, e quindi con la presidente Carolina Ferro, che è la presidente della Camera Nazionale Avvocati, la presidente Cristiana Arru, che è la presidente del Cetus Advocatorum, e con il presidente Damiano Nocilla, che è presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Innanzitutto alla presidente Carolina Ferro. Allora, in questa sessione analizziamo un attimo, diciamo, approfondiamo un attimino il discorso. Le donne hanno acquisito il diritto di voto e quindi hanno avuto la cittadinanza politica in qualche modo. Però l'eguaglianza si misura anche su altri settori e, come ha detto prima benissimo il consigliere De Renzis, si misura anche, per esempio, in tutti i campi della giurisdizione. Le donne sono state, secondo me, una marea, una forza a cui non ci si è potuto arrestare. Io sono stata una, non dico delle primissime donne avvocato rotale, però prima di me c'era stata qualche altra, però considerata l'anagrafica, la mia anagrafica, sono stata una tra le prime donne avvocati rotali e sono entrata in un mondo che era davvero di uomini. C'erano, credo, un paio di donne, due o tre donne prima di me, non tutte tra l'altro esercitavano. era davvero un mondo di uomini. E dopodiché all'improvviso è cambiato il mondo, dai cancellieri, le cancelliere, piano piano anche i giudici, insomma tutta una serie di eventi, e fin anche nel Tribunale Vaticano ora abbiamo le donne, da pochi anni a questa parte, ma anche all'interno dello Stato della Città del Vaticano nei tribunali abbiamo le donne. La professoressa Scaraffia mi chiamò una volta a scrivere un articolo sull'Osservatore Romano e mi disse: Agnese, cosa possiamo scrivere a proposito delle donne nel mondo vaticano? E io ho detto: perché non scriviamo un appello che qualche donna venga nominata anche nei tribunali vaticani? E dopo un po' siamo stati esauditi. Quindi allora adesso do la parola all'avvocato Carolina Ferro, presidente della Camera Nazionale Avvocati.
2: Buonasera a tutti, grazie Agnese per questo invito graditissimo, grazie anche alle altre associazioni che insieme a Cammino partecipano a questo bellissimo e significativo evento, e grazie a tutti voi che siete qua per ascoltarci. Quando Agnese mi ha chiamato ho capito subito che si trattava di un compito abbastanza impegnativo, perché ci sono a volte degli argomenti che sembrano di facile trattabilità, sembra quasi scontato il poterne parlare, ma poi in realtà quando ci si addentra si comprende che le implicazioni che tali argomenti comportano sono ben lontani dall'essere di facile trattazione, senza essere assolutamente scontati. E nel riflettere su quello che avrei dovuto proporvi senza il rischio di sovrapposizioni con altri relatori, perché poi il tema è quello, mi sono chiesta che cosa effettivamente potessi trattare nel momento in cui si parlava di questo work in progress che le donne hanno fatto, passando dall'uguaglianza formale all'uguaglianza sostanziale, se ci sono arrivate, perché io questa riserva la evidenzio con grande forza, e poi vi spiegherò, sarò breve perché chiaramente non mi voglio sovrapporre, in quali settori del diritto o comunque della vita rilevo che ci sia ancora molto lavoro da fare. E quindi prima ancora però di parlare di uguaglianza formale, che è quella che nasce con l'articolo 3, primo comma della Costituzione, come ricordava la professoressa Razzano, e bisogna partire da un sistema che era sostanzialmente di disuguaglianza, e la disuguaglianza era legge. Quindi esisteva la potestà maritale, esisteva il ruolo di una donna che aveva una funzione fondamentale nella società, ma che era sostanzialmente invisibile. E poi vedremo il concetto di invisibilità come dovrà essere rimosso in tempi recenti ancora, nonostante tutta l'evoluzione. E da dove vorrei partire? Io vorrei partire da quello che è stato un elemento molto significativo che ricaviamo dall'esame della sentenza della Corte Costituzionale 126 del 1968, la sentenza che si è occupata di bilanciare allo stesso modo l'adulterio della donna rispetto all'adulterio dell'uomo. E qua io mi sono preoccupata di rileggerla, no? Anche perché le sentenze della Corte Costituzionale dei tempi scorsi hanno un grande vantaggio, un grande pregio ai miei occhi: sono brevi. Sono brevi e dicono tanto. E in questa breve sentenza il concetto di uguaglianza, di quanto l'uomo faceva rispetto a quando lo faceva la donna, veniva rilevato non dall'articolo 3 della Costituzione, ma veniva rilevato addirittura dall'articolo 29. Cioè la legge diceva, la Corte Costituzionale diceva: non ritengo che la norma che distingueva l'adulterio, che puniva l'adulterio della donna, trovasse violasse l'articolo 3 della Costituzione, prima ancora violava l'articolo 29. L'articolo 29, che era quello, che è quello che riconosce all'interno del matrimonio pari dignità alla donna e all'uomo. E questo che cosa significava? Che questo enorme divario, questa grande discriminazione operava non solo come lesione dell'uguaglianza della donna rispetto all'uomo e quindi come principio discriminatorio, ma soprattutto veniva a ledere quella che era la dignità della donna. Ed è stato per questo che la Corte Costituzionale ha deciso che tale norma era contraria ai principi della nostra Costituzione. Quindi con questo che cosa voglio dire? Che insomma non basta che l'ordinamento appronti delle norme che non diano più luogo alla distinzione tra uomo e donna, ma occorre che l'ordinamento si preoccupi di valutare che all'interno di situazioni sostanzialmente paritarie non vi siano disuguaglianze. E questo noi lo vediamo correntemente anche nei nostri giorni, lo vediamo nelle aule dei tribunali. Io sono un avvocato che si occupa di diritto della famiglia e dei minori. Per esempio l'assegno divorzile come viene calcolato? Viene calcolato senza tener conto della parità tra uomo e donna, tra marito e moglie, sancita dall'articolo 29, ma tiene conto di tutti quei fattori che, se non fossero considerati, darebbero luogo ad una sostanziale disuguaglianza della posizione del marito e della moglie. Quindi diciamo, siamo abituati a pensare all'assegno divorzile come un assegno che spetta alla moglie come coniuge debole, ma rinveniamo sempre più sentenze in cui c'è una posizione che si inverte grazie soprattutto a questo enorme lavoro di emancipazione della donna, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Quindi è stato bellissimo sentire il procuratore che parlava dell'accesso delle donne alla giustizia. È stata ricordata Lidia Poet, che insomma è riuscita ad avere l'iscrizione all'albo degli avvocati. Noi tutti, io a 60 anni ho cominciato quando le donne avvocato erano poche. Attenzione, erano poche le donne avvocato che avevano uno studio. Io ero una di quelle, perché molte donne avvocato invece lavoravano negli studi di avvocati maschi. Altro settore, e poi mi taccio per non togliere spazio agli altri colleghi relatori, è quello della violenza di genere. Nella violenza di genere, secondo me, siamo ben lontani dall'avere, come dire, una sostanziale eguaglianza. E questo è qualcosa che come avvocato mi fa molto riflettere, soprattutto quando ci sono delle... Io ho un pubblico eterogeneo di clienti, no? Però molte donne si rivolgono e in alcuni casi sorge il problema della violenza nei loro confronti. Arriviamo ad un punto del processo in cui la mia cliente dice: avvocato, se avessi saputo non avrei denunciato. Questa frase, dettata dalla disperazione, la dice lunga. Perché? Perché è molto complicato sostenere il peso di un'accusa di violenza anche nel procedimento civile di separazione, di divorzio oppure di affidamento di un figlio nato fuori dal matrimonio. C'è sempre la vittimizzazione secondaria in agguato, e molte volte la vittimizzazione secondaria è ad opera dello stesso ufficio giudiziario, con dei provvedimenti che non sono assolutamente adatti a fronteggiare le conseguenze della violenza subita dalla vittima e molte volte dai figli, a partire dai cosiddetti ordini di rientro, cioè la vittima di violenza scappa, si rifugia presso la propria famiglia di origine, molte volte deve anche uscire dalla regione dove avevano vissuto finora, e il giudice ordina il rientro dei minori, come se i minori potessero rientrare senza la madre. È come se la tutela dei minori non fosse collegata alla tutela della madre, è come se l'articolo 16 della Costituzione non evidenziasse come la libertà di circolazione non può essere limitata se non in ipotesi specifiche previste dalla legge, l'ultima che ricordiamo è il Covid. Quindi attenzione, ci sono settori nei quali anche nell'ambito dell'uguaglianza sostanziale c'è ancora tanto lavoro da fare. Grazie.
1: Grazie davvero Carolina, ti vorrei fare, mi hai fatto affiorare tantissimi ricordi di quando ho iniziato a lavorare, della condizione delle donne, signore anziane, che venivano con 4 soldi risparmiati e dicevano: fosse l'ultima cosa che faccio, voglio avere l'annullamento del matrimonio da quest'uomo. E quindi mi hai fatto ricordare passaggi davvero anche commoventi. Adesso do la parola a Cristiana Arro, che è la presidente del Cetus Advocatorum, e quindi entrerete, parlo soprattutto per le colleghe di cammino, in un mondo sicuramente che per voi è un mondo a parte, però ha dei riflessi molto interessanti. Noi avvocati rotali scendiamo nel profondo. Quando voi fate una separazione al civile, voi parlate di casa, soldi, figli, dove stanno, qui, lì. Noi invece scendiamo nelle ragioni profonde e dunque per certi punti di vista, se volete, anche un po' più interessante. Comunque lascio la parola all'avvocato Arro.
3: Eccomi, allora io ringrazio intanto l'avvocato Agnese Camilli, che ha svolto un lavoro egregio mettendo insieme realtà affini ma che lavorano su campi complementari. Sono Cristiana Arru, sono attualmente il presidente del Cetus Advocatorum, vi ha già presentato l'associazione, quindi questa parte la salto. Non sono da sola, qui c'è tutto il consiglio direttivo presente e passato, l'ex presidente anche. Questo per dirvi che chi vi parla non è mai da solo, che noi donne non siamo mai da sole. C'è tutta la mia parrocchia, i miei cari amici, le ragazze più importanti forse, ci sono care amiche, questo perché le donne sono creatrici di relazioni, questo vi volevo dire. Sono sposate, due figli, ho due figli che sono naturalmente stati costretti a venire oggi. Perché vi dico questo? Perché è importante capire che la donna è una persona unitaria. Nessuno che sia un avvocato con sale in zucca, diciamo, della mia età e di qualche generazione prima avrebbe mai detto questo in un convegno. Ma noi non siamo scotomizzate, noi siamo una persona unica, quindi siamo mamme, mogli, o abbiamo compagni, abbiamo figli e comunque cerchiamo di essere utili per qualcun altro. Il tema che mi è stato affidato mi ha portato a rileggere le sentenze della Rota Romana dal 1946 ad oggi e anche qualche importante documento dei papi che ci può essere utili. Non ve le dirò tutte perché sennò vi addormentate, ma in uno sforzo di estrema sintesi che inevitabilmente porta una semplificazione, ho ripercorso un percorso, quindi un cammino in varie tappe che vi leggerò alla fine, delle parole chiave che vi leggerò alla fine. Partiamo quindi dal dopoguerra, nel 1946. Vorrei fare un disclaimer: vi citerò i papi non perché io sia una persona particolarmente devota, cosa che sono, ma perché sono il nostro legislatore, quindi mi sentirete nominare papi per questo motivo. Quindi Pio XII sottolineò nel 1900, nel primo degli anni 40 appunto, sottolinea con forza il valore della famiglia come fondamento della società, luogo di trasmissione della vita e dell'educazione, ma allo stesso tempo introduce un concetto importante, un'attenzione alla dignità degli sposi, tutti e due, di entrambi gli sposi, e un'attenzione alla dignità personale dell'amore coniugale. Questa evoluzione non nasce nel vuoto. È alimentata dalla riflessione filosofica e dallo sviluppo delle scienze umane. Riflessione filosofica, penso al personalismo di Maritain e Mounier, e le scienze umane dalla medicina, dalla psicologia, dalla psichiatria, che hanno fatto passi enormi nel Novecento, noi non li possiamo ignorare. Sono saperi che aiutano a comprendere meglio la libertà, la coscienza, la fragilità e la responsabilità della persona. Arriviamo poi, sulla base di questa riflessione, al Concilio Vaticano II. La Gaudium Spes, uno dei documenti del Concilio Vaticano II, nel 65 presenta il matrimonio non più soltanto come un'istituzione giuridica o sociale, ma come una comunità di vita e di amore fondata sul consenso personale degli sposi. E questo è un passaggio fondamentale. Donna e uomo esplicitamente sono posti sullo stesso piano in quanto persone. Il matrimonio cristiano nasce infatti dalla libertà delle persone. Non è sufficiente che vi sia una celebrazione esteriore, un progetto magari immaginato dal contesto, dalla famiglia, dalla società. Occorre che ci siano due persone capaci di comprendere, di scegliere e di assumere ciò che stanno celebrando. Per questo il diritto canonico attribuisce tanta importanza alla validità del consenso. Il matrimonio è un sacramento per sempre, ma proprio per questo deve essere scelto liberamente. Sulla tutela di questa libertà si gioca molto, forse tutto. È importante a questo proposito distinguere la dichiarazione di nullità dallo scioglimento del matrimonio. La dichiarazione di nullità non è un divorzio cattolico e non significa che il matrimonio valido poi venga cancellato. Invece il tribunale accerta che al momento della celebrazione mancava un elemento necessario alla nascita del vincolo, per esempio una libertà effettiva, una capacità adeguata, una volontà autentica, e questo è il punto decisivo. Appartiene al diritto canonico certamente, ma contiene una sapienza che può parlare a tutti i cittadini. Prima di assumere un legame è importante interrogarsi sulla qualità della relazione, sulla libertà con cui la si sceglie. Quindi non si tratta di cercare la perfezione, ma di verificare se ci siano le condizioni minime per una relazione dignitosa. Vorrei sottolineare la portata di questa idea, cioè la Chiesa non considera vincolata una persona che nel momento decisionale non sia stata sufficientemente libera. Mi sembra un'affermazione molto alta anche rispetto a quello che abbiamo detto prima sul valore della libertà personale. In un'epoca in cui vediamo relazioni patologiche e violenze che possono arrivare e arrivano fino alla morte delle donne soprattutto, questa attenzione non può essere confinata alla procedura matrimoniale, tantomeno solo al diritto canonico. Può diventare però uno strumento di prevenzione, discernimento e di educazione. Questa attenzione alla persona e alla sua libertà si sviluppa ulteriormente nel corso del tempo nel magistero di Giovanni Paolo II, che dedica al matrimonio e alla donna una riflessione particolarmente significativa. Nell'81, la Familiaris Consortio parla di comunità di persone. È un'espressione semplice ma molto esigente. La famiglia non è anzitutto una struttura, ma è una relazione tra persone. La Chiesa lo dice, non lo Stato. Quando è sufficientemente sana, la famiglia è il primo luogo nel quale la persona, io vi direi qui oggi, la cittadina e il cittadino, sperimenta il rapporto con l'altro, la responsabilità, il dono, l'educazione e la solidarietà tra generazioni. Ma proprio perché è una comunità di persone, non può essere un luogo di dominio. Non si può chiedere a una persona di scomparire perché l'altra possa affermarsi. E questo ci porta direttamente al tema della donna. Nella Mulieris Dignitatem, che è dell'88, il Papa approfondisce la dignità della donna e il rapporto tra la donna e l'uomo a partire dalla loro comune dignità personale. La differenza non viene interpretata come una gerarchia, ma come una radicale chiamata alla reciprocità. Comune, cioè la relazione paritaria, reciprocità significa che la relazione non è mai a senso unico. Nel 1995 la lettera alle donne sviluppa ulteriormente questa prospettiva e parla di genio femminile. Non si tratta di rinchiudere la donna in una funzione o di attribuirle una vocazione esclusiva, ma di riconoscere il contributo specifico che le donne offrono alla famiglia, alla società, alla cultura e alla storia. Il Papa chiede che la loro dignità e la loro presenza siano pienamente valorizzate in ogni ambito della società. 1995. La donna è portatrice di fecondità nella società e fecondità non significa soltanto generare figli, questo è chiarissimo nel Magistero, significa anche creare relazioni, costruire legami, aprire spazi di fiducia, tenere insieme persone e generazioni. Tutte noi che siamo qui abbiamo sperimentato il valore delle amicizie, delle reti solidali, delle relazioni che sostengono nei momenti di fragilità e di allegria. Sono forme di dono che non hanno nulla di accessorio, sono una risorsa personale e anche sociale. Ricordiamoci però che il dono autentico non esiste se non è reciproco. E ritorna quindi il tema della libertà del consenso. Una relazione realmente umana solo quando entrambe le persone possono donarsi reciprocamente senza perdere se stesse. A questo punto la famiglia appare per ciò che è, non soltanto una realtà privata ma una dimensione sociale importante che lo Stato non può ignorare. Lo riconosce anche il nostro ordinamento civile, l'hanno detto le relatrici che mi hanno preceduto. Questo afferma, l'ordinamento afferma l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e quando considera anche la persona sia nella sua individualità sia nelle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la propria personalità. Dalla qualità delle relazioni familiari dipende il modo in cui i cittadini imparano a stare nel mondo. È per questo quindi che la libertà della donna e il suo riflesso sul matrimonio interessano anche lo Stato. Si tratta di proteggere le condizioni che rendono possibile una vita familiare e relazionale dignitosa. Uguaglianza, autonomia, sicurezza, responsabilità e tutela da ogni forma di violenza. Forse allora il compito più importante non sarà giudicare solo quando la relazione si rompe, ma quando si forma, accompagnare quando la relazione si forma, aiutare le persone a riconoscere ciò che stanno vivendo, offrire strumenti per distinguere l'amore dal possesso, la cura dal controllo, la responsabilità dalla colpa, il dono dall'annullamento di sé. Quindi la giurisprudenza matrimoniale, letta nel suo sviluppo storico, ci consegna proprio questa consapevolezza. Il vincolo non può essere separato dalla persona, la relazione non può essere separata dalla libertà, il dono non può essere separato dalla dignità. E vorrei concludere con le parole chiave che non vi ho detto, non vi ho elencato. Donna, perché ogni riflessione sulla società deve riconoscere pienamente la sua dignità e la sua libertà. Persona, perché prima di ogni ruolo viene l'unicità di ciascuno. Relazione, perché nessuno si realizza da solo. Dono, perché amare significa offrire se stessi, ma soltanto nella libertà e nel reciproco riconoscimento. Comunità, perché la relazione e la famiglia non sono una faccenda privata, priva di conseguenze sociali, ma il luogo nel quale tutti impariamo la responsabilità e la solidarietà. E infine accompagnamento, perché la libertà non si tutela solo quando viene violata. Si tutela educando, ascoltando, discernendo e creando reti capaci di sostenere le persone, anche le donne. Questa, a mio avviso, è la direzione nella quale la riflessione ecclesiale, il diritto canonico, l'ordinamento civile possono incontrarsi, non per confondersi, ma per concorrere ciascuno nel proprio ambito a una cultura nella quale la donna non sia soltanto protetta, e non mi piace parlarne, no? Come se fossimo un animale in via d'estinzione, ci facciamo anche convegni e prendiamo foto, non è bello. Va riconosciuta pienamente come persona. Grazie.
1: Cristiana, grazie delle tue belle riflessioni. Per chi come me ha attraversato il periodo della secolarizzazione, vi devo dire che a distanza di tempo Vari principi della Chiesa Cattolica io li trovo non solo validi perché li ho condivisi io, li trovo oggettivamente validi. Credo che siano costruttivi, costruttivi per la persona umana e per il rispetto della persona umana. Qui si potrebbe aprire un dibattito importante, completamente laico, capite? Per chi non ha approfondito il diritto canonico, vi dico una cosa. Studiare diritto canonico significa studiare le origini del diritto e significa capire il perché di tutta una serie di istituti. Io ho fatto giurisprudenza, mi sono imbattuta in diritto canonico in modo completamente casuale. Nel momento in cui ho scoperto le pontificie università mi sembrava di stare in paradiso, quindi feci diritto canonico per avere la gioia di stare in un'università in cui mi dicevano buongiorno, buonasera, trovare un'aula pulita, cioè mi sembrava chissà che. Io ho iniziato giurisprudenza l'anno che hanno rapito Moro, ero dentro quando hanno ucciso Bachelet, quindi non vi sto a raccontare tutta una serie di cose e vi dico che quando io ho studiato diritto canonico, per esempio, ho capito diritto commerciale. Diritto commerciale nel quale avevo preso 30, ma l'avevo preso studiando a memoria un manualone gigantesco dove avevo capito poche cose. Avevo, per carità, memorizzato, fatto, su per giù intuito. Quando ho fatto diritto canonico ho per esempio capito il perché delle persone giuridiche e da quel momento non me lo sono più dimenticato e ho fatto anche lezione sulle persone giuridiche grazie al diritto canonico. Ci tengo a dire questa cosa perché le persone quando sentono parlare di diritto canonico immagina non si sa bene che cosa. Invece dobbiamo ricordare che il diritto canonico, i papi, sono stati il ponte tra il diritto romano e il diritto dell'età moderna. Le SRL le ha inventate un papa nel 1200. Quindi dobbiamo avere presente tutto questo. Scusate la digressione, ma io mi appassiono su queste cose. Allora adesso do la parola al presidente Nocilla, il quale in realtà mi aveva pregato, ma no, ma io invece l'ho costretto ad essere qui. Ho detto no, lei ci deve essere.
4: Allora, chi da me si aspetta una relazione sarà probabilmente molto disilluso, perché come avevo specificato all'avvocato Camilli, io sono venuto qui soltanto per recare il saluto dell'Unione Centrale dei Giuristi Cattolici e l'apprezzamento dell'Unione Centrale Giuristi Cattolici per questa iniziativa, e l'apprezzamento che si rivolge sì all'Unione Romana, che è un'articolazione dell'Unione Centrale ovviamente, ma anche agli altre organizzazioni che a questa manifestazione hanno, diciamo così, che hanno consentito questa manifestazione. Dicevo, perché mi limito a un saluto? Perché il mio timore è che svolgere una relazione in questo contesto comporta il rischio di essere ripetitivi, continuamente ripetitivi, e se non si è ripetitivi si rischia di dar fuoco alle polveri in un certo senso, no? Di dar fuoco alle polveri, perché a un certo punto è inevitabile che noi si faccia un riferimento ad una realtà che spesso non proprio coincide con certi principi anche di tipo costituzionale, almeno con la lettera. Poi vedremo, si potrà vedere se quanto sono mutati nella interpretazione corrente questi principi letteralmente espressi in Costituzione. Quindi rischio di ripetitività e soprattutto necessità di esprimere le ragioni dell'apprezzamento per questo convegno, che coincide bene o male con gli 80 anni della Carta Costituzionale. Si dice, ma è stata la lezione all'Assemblea Costituente, il primo caso in cui in Italia le donne hanno potuto esprimere la loro opinione in un'elezione politica e in un referendum, diciamo così, istituzionale. In realtà già le donne avevano partecipato, credo circa un anno prima, se non sbaglio, a delle elezioni, cioè alle elezioni cosiddette amministrative. Quindi c'era già stata una partecipazione femminile al voto in Italia. Però quella veramente sostanziosa e che tutti ricordano è quella all'Assemblea Costituente. Ma a me sembra che l'apprezzamento nei confronti di questo convegno debba andare al di là dell'occasione celebrativa, della mera celebrazione. Perché al di là? Perché in realtà questo convegno, almeno dal titolo, ma anche dalle relazioni, così come si vengono man mano articolando, in cui c'è, io ho sentito anche nelle due oratrici che mi hanno preceduto, ho sentito una leggera divergenza di opinioni in qualche modo, scusate, ma c'è, è inevitabile, c'è chi oggi privilegia il ruolo della donna nella famiglia fondata sul matrimonio, e c'è chi oggi estende questa realtà fuori dalla famiglia fondata sul matrimonio, anche sull'unione di fatto, eccetera, eccetera, perché il ruolo della donna va valorizzato anche nelle unioni di fatto, anche in qualcosa che non è proprio la famiglia come noi siamo, diciamo così, abituati a concepire, noi cristiani siamo abituati a concepire, no? Quindi il ruolo della donna va ben al di là. Quindi vedete che, per questo dicevo, il rischio è quello di dar fuoco alle polveri, quindi non vorrei gettare sassi nello stagno. Dicevo, quindi, importante, ho visto, insomma, in questo convegno qualcosa di più della semplice celebrazione. Ho visto la volontà di proiettare nel futuro il problema della condizione femminile, di proiettare in un futuro che si fa sempre più incerto. Io dico che oggi l'uomo contemporaneo è sconcertato di fronte a quello che vede intorno a sé. Sconcertato, lo dobbiamo dire, anche di fronte a queste prospettive della evoluzione tecnologica. Quando riprendiamo il problema dell'unione artificiale, dell'intelligenza artificiale, scusate, io sono vecchio e ogni tanto mi imbroglio con le parole, è logico, nella mia età si perdona tutto questo, e quando pensiamo al problema dell'intelligenza artificiale e pensiamo quale sarà il ruolo della donna in un mondo in cui la robotistica, queste diciamo disumanizzazione dell'attività umana si fa sempre più pressante. Ecco, questo sarà un problema grossissimo e sarà un problema grosso. Quindi, ed è stato, si è rivelato anche in passato, nell'immediato passato, penso a tutto il problema della fecondazione artificiale, non lo voglio neanche toccare. Quindi un'iniziativa che a noi è sembrata anche da guardare con favore, perché l'Unione Centrale, l'Unione Giuristi Cattolici, ha sempre avuto un occhio particolarmente attento al problema della condizione femminile. Vorrei ricordarvi che credo ci siano un paio di convegni nazionali di studio dedicati alla condizione femminile, almeno un paio. Uno lo ricordo certamente perché è recente, mi ricordo sotto forse l'ultimo o il penultimo della presidenza D'Agostino. Ecco, quindi l'attenzione, e l'attenzione soprattutto che le unioni locali pongono e hanno posto sulla questione femminile. Penso anche qui recentemente a due o tre presentazioni di libri sulle nostre costituenti, sulla storia delle nostre costituenti. Io mi onoro di essere stato allievo al mio glorioso liceo Virgilio, di una delle nostre costituenti, una donna straordinaria che ha sempre lavorato nella piena umiltà e che ha ha dato un contributo fondamentale al dibattito sulla scuola nella, sulle norme relative alla scuola. Quindi, dicevo, attenzione dell'Unione centrale verso il tema della condizione femminile. E qua, diciamoci la verità, era chiaro che l'Unione Giuristi Cattolici dovesse interessarsi in modo puntuale dei problemi della condizione femminile, perché guardate che il grande impatto della parificazione della donna presso l'opinione pubblica è venuto proprio da quelle leggi, da quelle sentenze del 60 e quella legge del 64 che ha ammesso la donna al concorso di magistratura. Io ricordo, ero ragazzo allora, insomma, poco più che adolescente, avevo 19 anni, 18-19 anni, e quanto se ne discuteva anche fra ragazzi. Adesso anche le donne possono fare il magistrato, che per noi giovani sembrava una specie di mito, no? Il magistrato, la toga, eccetera. Ecco, questo impatto importante presso l'opinione pubblica della presenza della donna nelle carriere, diciamo così, che richiedevano una particolare competenza giuridica, vedi magistratura, vedi carriera diplomatica, è stato evidente, è evidentemente una delle ragioni per cui nell'Unione Giuristi Cattolici questa questione è sempre stata alla particolare nostra attenzione. Ma vengo alle ragioni invece sostanziali per le quali mi sono limitato a questo saluto e non ho inteso entrare nel tema che inopinatamente l'avvocato Camilli mi aveva assegnato. Ma l'ho fatto per una ragione sostanziale. Perché sapere, ecco, il tema sarebbe, scusate, perché ricordo a me stesso, come dicono gli avvocati, io non ho mai fatto l'avvocato, ricordo a me stesso, il tema sarebbe il ruolo delle donne nelle professioni giuridiche e l'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Forse la seconda parte un po' l'ho toccata, ma la prima parte è molto complicata, troppo complicata per le forze di un poveraccio di 84 anni. Che vorrebbe dire il ruolo della donna nelle professioni giuridiche? Vorrebbe dire ripercorrere, bene o male, tutta, almeno tutta la dottrina, diciamo, con firma femminile, in rapporto alla dottrina tradizionale, a come si svolgeva e a come si insegnava il diritto nelle università. Perché vedete, io sono convinto che se volessimo trovare un filo rosso in questo rapporto, nel come la dottrina delle donne abbia influenzato il modo con cui noi allora, da ragazzi dai 18 ai 22-23 anni, eravamo abituati a studiare, ci accorgeremmo che probabilmente, io non posseggo la verità, quindi lascio la possibilità di pensare al tema liberamente, probabilmente ci accorgeremmo che quella dottrina femminile è stata importantissima nello scardinare la dommatica, quella che io chiamo la dommatica tradizionale, cioè quella dommatica per cui richiudeva, espressa in modo divino nelle dottrine generali di Santoro Passarelli, tanto per capirci, quella dommatica che riportava a concetti unitari quello che era scritto nel diritto positivo. Ebbene, io credo che la dottrina femminile gradualmente, sotterraneamente, eccetera, eccetera, abbia portato a cambiare completamente quel modo di studiare il diritto. Abbia contribuito. Io ricordo quando ero giovane assistente alla Università di Roma, che circolava, io non lo dovrei andare a ritrovare questo articolo, circolava la fama di un articolo di un collega assistente di Giannini, non faccio il nome perché era abbastanza conosciuto, il quale pare che avesse scritto un articolo in cui, diciamo, cercava di individuare le caratteristiche della donna scienziato del diritto. E diceva, fra le altre cose, che la tendenza delle donne nella scienza del diritto era quella di essere progressiste e non conservatrici, come in genere era l'attitudine di noi maschietti. Ecco, questo avrei dovuto fare, però vi immaginate un lavoro di questo tipo? Non ce l'avrei mai fatta e quindi mi limito a augurarvi una buona prosecuzione e a dirvi ancora una volta l'apprezzamento dell'Unione Centrale Giuristi Cattolici.
1: Grazie davvero Presidente, la ringrazio. Ieri le volevo quasi telefonare, si ricorda che deve venire domani, perché aveva espresso... No, mica per la sua memoria, quanto piuttosto visto le cose che mi aveva espresso, però ci tenevo davvero che lei ci fosse, insieme alle altre due Presidenti. Adesso passiamo all'ultima sessione, quest'ultima sessione in realtà è una proiezione verso il futuro. Ormai passiamo invece, dovevamo ripercorrere alcuni passaggi, però adesso iniziamo ad entrare nel mondo del digitale, iniziamo ad entrare nel mondo dell'impresa, iniziamo ad entrare nel mondo della contemporaneità e del futuro. Il primo titolo che mi era venuto per questo convegno era 80 anni di futuro, perché immaginavo che da queste basi, da questi primi 80 anni, sarebbero nate appunto dei presupposti importanti per quello che sarà il nostro futuro. Allora, c'è da dire una cosa. Il mondo del digitale, ci sei? Allora, scusate, riprendo il concetto. Allora, volevo dire, questi ultimi anni che hanno visto l'entrata del digitale in realtà hanno portato ad una progressione molto più veloce rispetto allo stesso periodo di tempo che trascorreva nel passato. Gli ultimi 40-50 anni che hanno visto l'ingresso del digitale hanno visto una progressione non paragonabile ai 50 anni precedenti, ai secoli precedenti. Il digitale ha dato un'accelerazione importantissima e sempre più ne darà. Abbiamo visto come erano preoccupati, come sono stati preoccupati gli stessi ideatori dell'intelligenza artificiale, è roba recente, e quindi analizziamo ora quest'ultima parte facendo un po' un excursus sempre molto sfaccettato. Come avete visto nel programma ci sono molte voci che ho inteso mettere, chiedo la cortesia, come al solito io cerco di essere rigorosissima, però ci siamo dilatati con i tempi e quindi chiedo davvero la cortesia di essere precisissime nelle tempistiche, grazie. Do la parola al professor Bennato.
5: Sì, buonasera, ringrazio per prima cosa l'avvocata Cabilli per avermi coinvolto in questo incontro, fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché io da sociologo, studiando i comportamenti collettivi, soprattutto da un punto di vista culturale e simbolico, mi concentro spesso sugli aspetti che hanno a che fare con le relazioni sociali, e vedere anche il percorso della figura femminile, come viene a incistarsi, fatemi usare questo termine, utilizzando invece l'aspetto legale, per me è molto affascinante, perché fa capire come questo tipo di meccanismo poi in alcuni casi trasformi in alcuni casi in opportunità, in altri casi in vincoli, a seconda di come viene declinato. Quindi ringrazio perché ho potuto toccare con mano, metaforicamente parlando, questo tipo di dinamica. Secondo voi perché diciamo così, il mio intervento è un intervento di tipo interlocutorio, perché prende le mosse fondamentalmente dal fatto che negli ultimi tempi, cominceremo progressivamente ad avere a che fare con soggetti femminili artificiali. Non è una battuta. Se voi frequentate un pochettino il mondo internet, le varie piattaforme, i vari social, fondamentalmente notate che ci sono delle aziende che stanno cominciando a sviluppare robotica, stanno sviluppando a cominciare delle app. Io specificamente sto facendo studi in questa direzione e confesso che l'orizzonte è piuttosto allora, qua parla il sociologo progressista, piuttosto interessante da analizzare. Allora, io userò il tempo a mia disposizione sostanzialmente per contestualizzare il mio tipo di argomentazione. Per poterlo fare, spero che non me ne vogliate, prenderò in considerazione questi 80 anni di presenza femminile sullo spazio pubblico e, non me ne vogliate, li taglierò con l'accetta, nel senso cercherò di, non avendo molto tempo a poter argomentare in maniera sofisticata, cercherò di prendere fondamentalmente i blocchi argomentativi che secondo me sono funzionali retoricamente parlando alla mia argomentazione. Allora, il mio intervento c'ha un titolo volutamente ossimorico solo all'apparenza, cioè che è il passaggio dall'angelo del focolare al femminile sintetico. L'ho scelto volutamente che stridesse, perché secondo me, soprattutto nella condizione culturale contemporanea, dobbiamo cominciare a fare i conti sulle conseguenze sociali del sintetico, cioè il fatto che sempre più spesso ci sono tecnologie che vicariano comportamenti sociali, individuali, ma molto più spesso collettivi, che fondamentalmente sollevano la questione di cosa ci rende umani. Io sono dell'avviso, però qua non lo posso argomentare più in maniera più dettagliata,

intelligenze artificiali, ChatGPT, Claude, ognuno pensi a qualunque tipo di applicazione, riesce a rispondere a tono e in alcune cose anche in maniera vagamente empatica alle nostre domande. Cos'è che noi fa sì che ci differenziamo in maniera profonda nei confronti di queste macchine? Ovviamente noi possiamo elaborare uno specifico umano variamente declinato, ma da un punto di vista della, diciamo così, delle relazioni, delle percezioni, cos'è che ci rende umano? Quindi in realtà io sono dell'avviso che la tecnologia tecnicamente non ci disumanizza, anzi più tecnicamente la res calculatrix pone delle questioni alla res cogitans con cui bisogna necessariamente fare i conti. Allora, la mia posizione è fondamentalmente, volendo appunto, ripeto, dal punto di vista pura retorico, nel senso è soprattutto per comunità argomentativa, tagliando le cose con l'accetta, prenderò questi 80 anni, fondamentalmente li dividerò in tre grosse fasi. La prima fase sicuramente è la fase che va dal 1946 agli anni 90, diciamo così, è facile capire dove sto puntando, cioè fondamentalmente da quando le donne hanno acquisito visibilità e consapevolezza di essere dei soggetti e delle cittadine presenti sullo spazio pubblico, a quando lo spazio pubblico però stava cambiando fisionomia. Gli anni 90 fondamentalmente sono le prime avvisaglie dell'arrivo di internet nella società contemporanea. Sicuramente è qui che viene incrinato, viva Dio, il concetto di angelo del focolare, perché non erano più solo dei soggetti attivi all'interno dello spazio personale e domestico. Inciso, nessuno sta negando la centralità nello spazio personale e domestico, ma sostanzialmente nello spazio pubblico hanno cominciato a prendere forza le donne, soprattutto come presenza di cittadine consapevoli di portare avanti un discorso che era di tipo politico, di tipo sociale, quindi politico nel senso più ampio del termine. Quindi si è cominciato a mescolare una dimensione che, secondo me, sociologicamente parlando, sicuramente da un lato c'è una dimensione, ma viene mantenuta la dimensione di prevalenza del privato, quindi sicuramente le donne hanno avuto un ruolo importante del privato, ma hanno cominciato ad affacciarsi con sempre più forza sullo spazio pubblico. Da questo punto di vista io mi sento anche, diciamo così, coinvolto, perché io appartengo a quella generazione di persone che sono state allevate dalle nonne perché le madri lavoravano. Ecco, quindi io mi sento molto, quindi, diciamo così, coinvolto in questa definizione della donna sullo spazio pubblico, perché sono figlio di una donna che è dovuta andare a lavorare e non è stata casalinga. Quindi questa cosa l'ho molto sentita vicino, tra l'altro con due generazioni, mia nonna che mi allevava e mia madre invece che lavorava. Quindi questa la sento molto vicina come tipo di situazione. Quello che è successo però negli anni 90 è che lo spazio pubblico, lo spazio per esempio dei media, della rappresentazione pubblica, dell'immaginario collettivo, è andato progressivamente a trasformarsi, c'è stato un passaggio transizionale. Il passaggio transizionale, ahi noi, è stato essenzialmente l'arrivo di internet, perché internet ha fatto fondamentalmente, ha innescato un meccanismo profondamente nuovo, nel senso che chiunque poteva partecipare sullo spazio pubblico, ma questo spazio pubblico era fondamentalmente vincolato a una piattaforma tecnologica. E la seconda fase che io identifico tra il 1990 e il 2000 è quella che potremmo chiamare sociologicamente la piattaformizzazione della partecipazione. Noi sociologi che ci occupiamo di digitale, quando parliamo di piattaforme, parliamo di quelle tecnologie che permettono la partecipazione collettiva, quindi sto parlando dei vari social network, delle varie piattaforme, delle varie app, non scendo in questi dettagli minuziosi, parliamo di piattaforme. E le piattaforme hanno fondamentalmente due caratteristiche: uno, sono prevalentemente spazi pubblici, cioè, detta sociologicamente in maniera triviale, sono posti dove c'è tantissima gente, prima cosa. Seconda cosa, sono spazi tecnologicamente vincolati, cioè per poter agire all'interno di quegli spazi bisogna rispettare le regole del codice, in questo caso non è il codice in senso legale, ma è proprio il codice del computer, proprio il linguaggio, fatemela dire in questo modo poco elegante, il linguaggio della programmazione. Cosa è successo quando è arrivata questa dinamica di piattaformizzazione della partecipazione? Allora, sicuramente le donne hanno avuto uno spazio proprio, perché in quel caso non c'era una questione di identità, cioè non è che tu non puoi accedere allo spazio pubblico perché sei una donna, tu puoi, in quello spazio pubblico digitale, tu puoi tranquillamente accedere allo spazio pubblico perché sei fondamentalmente un cittadino consumatore, quindi da questo punto di vista puoi accedere anche alle piattaforme e avere una tua visibilità e una tua partecipazione. Questo però fa sì che la visibilità pubblica è diventata progressivamente, diciamo così, ostaggio, uso

0: questo termine, diciamo così, sapendo quanto possa essere controverso a seconda da che lato lo si guardi, fondamentalmente dalle piattaforme digitali private, perché una cosa che non dobbiamo dimenticare, quando noi cominciamo ad agire in uno spazio pubblico delle piattaforme, in realtà noi siamo prevalentemente consumatori e poi, se tutto va bene, anche cittadini, ma prevalentemente consumatori. Questo fa sì, ha creato una situazione piuttosto curiosa, per cui l'esercizio del femminile culturale è diventato un meccanismo di presenza in queste piattaforme, che è un modo complicato per dire che fondamentalmente l'essere donna all'interno di queste piattaforme molto spesso si è trasformato in uno stereotipo. Cioè l'essere donna all'interno di queste piattaforme molto spesso è riconducibile allo stereotipo del femminile culturale che viene ad essere diffuso. Oggi le cose sono un pochettino più complicate, perché viva Dio ci sono, le piattaforme si sono sbriciolate, hanno cominciato a elaborare anche dinamiche di visibilità molto diverse, grazie anche all'intervento, per quanto ci riguarda, dell'Unione Europea, che le ha stimolate per far sì che non venissero utilizzate le persone monodimensionali, cioè solamente come cittadini consumatori. Questo però ha fatto sì che il tecnologico ha, e questo è secondo me il passaggio più delicato, ha fondamentalmente cominciato non solo a rappresentare il femminile, questo vale anche per il maschile, però concentriamoci sulle donne, ma l'ha cominciato anche a produrre. Cioè, fatemi, adesso uso un'immagine che so che essere forte, cioè fondamentalmente noi possiamo incontrare adesso dei soggetti femminili su internet che non sono donne in carne ed ossa. E qui arriviamo, secondo me, alla terza fase, al femminile sintetico. Femminile sintetico nel duplice senso di sintetico, nel senso prodotto artificialmente, ma anche sintetico perché è un riassunto semplificato della complessità delle varie identità con cui le donne invece che nel diciamo così, sulla scena pubblica, non odio usare questo termine, reale, concrete, in realtà ci sono. Adesso, diciamo così, le generazioni giovani sanno che essere donna si può esprimere in tantissimo diversi e non più nella dicotomia donna del focolare o donna dello spazio pubblico nel senso più triviale del termine. Si può tranquillamente, diciamo, si esercitare la propria identità femminile in maniera molto sfaccettata, che è esattamente quello che non stanno facendo le tecnologie di sintesi contemporanee. Non sto ad annoiarvi sui dati che fanno capire che sta nascendo una robotica di compagnia, cioè macchine che sono pensate per sostituire le relazioni sociali. E non intervengo neanche per quanto riguarda la questione che se è vero che un robot costa tanto, le app costano poco. Esistono, per quanto ne sappia io, almeno una cinquantina di app diverse con cui costruire la propria, permettetemi la banalizzazione, la propria fidanzata digitale, o anche, perché da questo punto di vista c'è una parità di genere, il proprio fidanzato digitale. Quello che però è in questione è che queste macchine fondamentalmente non fanno altro che prendere tutto ciò che di espansivo internet ci aveva messo a disposizione, cioè il fatto che le donne potevano esercitare la propria identità anche all'interno di uno spazio pubblico collettivo, non necessariamente politico, ma sicuramente pubblico collettivo, lo potevano esercitare anche con sfaccettature diverse. Cioè si poteva essere donna esercitato un modello femminile molto diverso e non era manco univoco da questo punto di vista. Sullo spazio pubblico internet abbiamo donne scienziate, donne politiche, donne madri, donne madri lavoratrici, cioè abbiamo tutte le varianti possibili in cui la soggettività femminile mantiene sia la dimensione domestica che la dimensione pubblica. Questo però, queste macchine fanno sì che si viene a rendere monodimensionale, perché ovviamente non sono macchine per l'interlocuzione, cioè per porre in questione la soggettività femminile, ma sono macchine per vendere prodotti, fondamentalmente. E in quanto macchine che vendono prodotti, si riconducono all'essere prodotti. Allora, la società contemporanea è una società profondamente che va verso la fine del mio intervento, ma soprattutto va verso la solitudine. Non è una cosa nuova, non è una cosa del XX secolo, è un processo che è legato fondamentalmente allo sviluppo della società urbana contemporanea. Se volessimo essere proprio pignoli, sin dall'industrialismo, quando i contadini sono diventati operai, le reti sociali delle campagne sono state distrutte, ricostruite all'interno degli spazi cittadini. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Cos'è cambiato? È l'accelerazione. Cioè, queste tecnologie hanno fatto sì che nascesse non tanto un soggetto individuale isolato, ma un mercato del soggetto individuale isolato, quindi fornendo prodotti e servizi pensati per persone che sono da sole. Negli anni Ottanta erano i supermercati cominciati a distribuire le famose monoporzioni per i single, negli anni 2000, nel XXI secolo, sono le intelligenze artificiali che servono per costruire relazioni sociali assolutamente astratte. Secondo me la questione è esattamente questa, questo per il mio intervento interlocutorio. Interlocutorio perché? Perché noi dobbiamo confrontarci con questa società dell'individualismo e della solitudine costruita da un punto di vista mercantile, punto. Ci sono delle dinamiche sociali che stanno andando in questa direzione e queste tecnologie si stanno inserendo in questi aspetti. Quindi queste tecnologie non sono tanto causa e effetto di questa condizione, ma sono la punta dell'iceberg di un cambiamento sociale con cui dobbiamo necessariamente fare i conti. E vi ringrazio della vostra attenzione.
1: Delle tecnologie. Allora, adesso do la parola all'avvocato Maria Teresa Della Cortiglia, che parlerà dell'impresa femminile dal 46 ad oggi.
2: Grazie. Buonasera a tutti, io ringrazio ovviamente tutte le associazioni organizzatrici del convegno e la professoressa Agnese Camilli per questo prestigioso invito. E l'indicazione tematica che mi ha dato la professoressa è stata per me molto interessante. E riflettendo insomma un po' su quella che è l'evoluzione giuridica e anche socio-economica del concetto di impresa femminile, io sono giunta alla conclusione che questo sia un po' un ambito in cui la legge biblica della creazione, per cui Dio fece prima le cose e poi i nomi, è del tutto ribaltata. Nel senso che la storia concettuale giuridica dell'impresa femminile segue una parabola esattamente inversa, in cui il nome, quindi la definizione giuridica del concetto di impresa precede la cosa e non riesce nemmeno oggi del tutto ad inglobare la vera essenza del fenomeno alla luce di quella che ne è stata poi la reale evoluzione. Quindi c'è un disallineamento tra il dato giuridico e quello socio-economico che poi ha delle implicazioni molto rilevanti anche dal punto di vista pratico, che andrò poi a sottolineare. Quindi, partendo diciamo da questa consapevolezza, la mia riflessione che oggi porto alla vostra attenzione ha seguito due direttrici. Da un lato la ricognizione del quadro normativo, dall'altro la valutazione e la tematizzazione di quelli che sono i dati empirici forniti dagli ultimi report Unioncamere e Consob sullo stato dell'impresa femminile in Italia e in generale sul, ruolo della corporate governance. E muovendo appunto alla ricerca della definizione dei caratteri essenziali dell'impresa femminile, ovviamente ho verificato come l'evoluzione sia un'evoluzione a tappe, molto faticosa e di cui molti precedenti sono stati anche ricordati dalle precedenti relazioni in maniera, devo dire, magistrale dalla professoressa Razzano. Mi limiterò quindi a qualche, flash, anche considerata l'economia di tempo in cui contenere la mia relazione. Ovviamente il primo tassello verso l'autonomia economica della donna, che è alla base della libertà d'impresa, è stata illo tempore la legge Sacchi, la legge numero 1176 del 1919, che è stata già ricordata in quanto ha abolito l'autorizzazione maritale all'esercizio dell'attività economica. Col suffragio universale del 46, l'esercizio del voto nelle elezioni amministrative, la donna acquista la piena cittadinanza politica, che poi si eserciterà il successivo 2 giugno nel successivo referendum e nell'elezione alla costituente di 21 donne. Ed è proprio nella Costituzione del 48 che ritroviamo la cornice assiologica del tema di cui mi sto occupando. Perché? Perché la Costituzione, la nostra carta fondamentale, pone le basi per il riconoscimento dell'impresa femminile come espressione, lo è stato detto più volte, dell'autonomia della persona sancita dall'articolo 2, dell'uguaglianza formale, sostanziale, sancita dall'articolo 3, della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 e anche e soprattutto del diritto dovere al lavoro secondo le proprie possibilità e la propria scelta, sancito dall'articolo 4 e meglio specificato dagli articoli 35 e 37 in tema di parità retributiva. Infine rileva ovviamente anche il diritto al paritetico accesso alle cariche elettive, che è stato più volte richiamato e che è codificato nell'articolo 140, nell'articolo 51 e nel novellato articolo 117, sesto comma della Costituzione. La legislazione successiva non fa che dare attuazione a questa cornice di valori e di principi costituzionali. E diciamo ci sono diverse aree di interesse da parte del legislatore. La prima area di interesse è quella che si focalizza sul ruolo della donna come lavoratrice nell'impresa. Quindi non c'è ancora un'attenzione originaria del legislatore, diciamo nel periodo degli anni dal 50-90, all'impresa femminile in sé, quanto alla tutela della donna come lavoratrice. Quindi la tutela fisica, economica delle lavoratrici madri, di cui si è parlato precedentemente nella legge 860 del 1950, il divieto di licenziamento per causa di matrimonio sancito dalla legge 7 del 63 e, come è stato già ricordato, elemento fondamentale, la riforma del diritto di famiglia del 1975, che per la prima volta sancisce il principio dell'eguaglianza dei coniugi anche nell'impresa familiare e quindi ponendo proprio espressamente il principio per cui il lavoro della donna è equivalente a quello dell'uomo. Questo principio viene poi meglio specificato in una legge del 77 sulla parità di trattamento sul lavoro sia autonomo che subordinato e negli anni 80-90 interviene poi un'ulteriore legge per sancire appunto l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome. Solo nel 1992 nell'ordinamento trova ingresso la nozione di impresa femminile, quella che è la legge che è un po', diciamo, la grundnorm di questa materia, che è la legge numero 215 del 92, che introduce per la prima volta azioni positive per l'imprenditoria femminile, a sostegno quindi della creazione, della formazione, dell'accesso al credito e della presenza dell'impresa femminile nei comparti innovativi. Quindi si promuove per la prima volta sul piano politico-economico attraverso questa legge l'impresa femminile, definendola ai fini dell'accesso alle agevolazioni ivi previste, che sono poi un unico fondo nazionale e dei finanziamenti agevolati, definendola secondo parametri rigidi che sono cristallizzati nell'articolo 2, che sostanzialmente fanno leva o sulla titolarità soggettiva o sulla partecipazione maggioritaria al capitale o agli organi di amministrazione. Quindi chi può accedere ai benefici previsti da questa legge? Le cooperative, le società di persone che sono costituite in misura non inferiore al 60% da donne, oppure le società di capitali partecipate o amministrate in misura non inferiore ai 2/3 da parte di donne. Sono poi previste anche la possibilità di imprese individuali gestite da donne, quindi senza parametri quantitativi, però con dei settori specifici di riferimento che sono quelli dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. Negli anni 2000 interviene invece il codice delle pari opportunità, quindi pone dei principi generali sulle politiche di pari opportunità nell'esercizio dell'impresa e introduce una serie di azioni positive per rimuovere le disparità di genere nell'accesso, nella formazione e nella qualificazione dell'impresa femminile, che però continua a non essere definita, nel senso l'articolo 53 del codice delle pari opportunità mutua la stessa definizione contenuta nella precedente legge del 92 di cui abbiamo detto, quindi resta questa definizione rigida basata sulla partecipazione al capitale oppure alla governance dell'impresa. Nel 2010 l'attenzione del legislatore si sposta sulla governance con la famosa legge Golfo Mosca, la numero 120 del 2011, che introduce delle regole di equilibrio di genere nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo, che saranno poi rafforzati da una successiva legge del 2019. Quindi che cosa si stabilisce? Si stabiliscono le famose quote rosa, che però quote rosa in realtà non sono. Perché? Perché la legge Golfo Mosca impone la quota oggi, perché è stata elevata, del 40% di presenza, ma del genere meno rappresentato, non del genere femminile, del genere meno rappresentato nei CDI, nei collegi sindacali, delle società quotate e delle società a controllo pubblico. Quindi è un concetto storicamente condizionato, quello di quota rosa. E quota rosa perché in quel momento storico il genere meno rappresentato è quello femminile. Ma l'intenzione del legislatore non è quella di introdurre necessariamente una quota femminile. È un concetto ben diverso che addirittura ha un valore anticipatorio rispetto a quello che poi sarà l'orientamento espresso anche dalla direttiva europea in materia, la famosa direttiva Women on Boards numero 2022 numero 2381, che appunto pone un principio di questo genere anche per le grandi società quotate nell'Unione Europea. Nell'ultimo arco temporale, che è quello più vicino a noi, quello del 2020-2026, passiamo da un sistema fondato prevalentemente su agevolazioni finanziarie a una politica invece più integrata di sostegno all'imprenditoria femminile, quindi incentrata sul finanziamento, l'innovazione, la formazione, l'ulteriore promozione della parità di genere. E vengono introdotti degli strumenti molto importanti. La legge di bilancio 2021 introduce il fondo a sostegno dell'impresa femminile, il cosiddetto fondo impresa donna, che attualmente è ancora operativo ed è gestito congiuntamente da Invitalia e dal MIMIT. Invitalia lo gestisce per conto del Ministero delle Imprese. E la finalità di questo fondo è sostenere la nascita e il rafforzamento delle imprese femminili, quindi sia la nascita di nuove imprese che il potenziamento di quelle esistenti, favorendo tutta una serie di investimenti nel settore della tecnologia, della formazione, della cultura imprenditoriale. Ai fini del fondo la definizione di imprese è ancora una volta quella originaria, quindi non cambia, salvo un ampliamento ai soggetti beneficiari anche a lavoratrici autonome e professioniste. Questo fondo è molto importante perché addirittura è stato incrementato con il PNR la dotazione a 400 milioni di euro. Non mi dilungo sugli ulteriori strumenti che sono veramente tanti, vorrei sottolineare l'operatività per esempio del Comitato Impresa Donna presso il Ministero delle Imprese, che è stato recentemente riorganizzato, che ha funzioni di indirizzo in questa materia, e così come le ulteriori modifiche al codice delle pari opportunità che hanno introdotto la certificazione della parità di genere nelle imprese. Quello che vorrei sottolineare è che gli strumenti ci sono. Sono tanti e per quella che è la mia esperienza anche personale come esperto che collabora con il Ministero delle Imprese, il dato paradossale è che non c'è una grande conoscenza nel mondo imprenditoriale reale di questi strumenti e a volte addirittura ci sono bandi che non trovano riscontro. Cioè, nonostante la dotazione finanziaria, ci sono imprese che non accedono. Quindi questo è un elemento che fa sicuramente riflettere, così come fanno riflettere gli elementi empirici che ci vengono dall'ultimo report Union Camere al 31 dicembre 2025, che sostanzialmente evidenzia dei dati interessanti, cioè ci dice che le imprese femminili sono ben 1.300.000, quindi una su cinque imprese è un'impresa femminile, che sono il 22,3% di tutte le imprese, sono imprese che però vengono prevalentemente gestite con ricorso al capitale proprio o familiare e che restano però delle imprese sottodimensionate, delle imprese comunque che non sono particolarmente strutturate. Quindi quali sono gli elementi di criticità? L'accesso limitato al credito, alla finanza, la forte dipendenza dal capitale familiare e un tasso di sopravvivenza inferiore alla media nazionale. Quindi la conclusione, la conclusione è che è necessario un cambiamento culturale, un cambiamento che muova proprio dalla informazione in ordine alla operatività di questi strumenti e dalla formazione sotto i diversi profili, sotto il profilo finanziario innanzitutto, ma anche sotto proprio il profilo della cultura d'impresa. E in questo probabilmente anche il legislatore potrebbe dare una mano, intervenendo anche a modificare la nozione di impresa, svincolandola dai parametri quantitativi che sono attualmente previsti e valorizzando la leadership femminile e quindi l'effettiva gestione femminile dell'impresa. Grazie. I dati purtroppo erano tanti, quindi...
1: intelligenze artificiali. Io ho messo l'avvocato Chiara Romanelli nella prima lista dei partecipanti che dovevano parlare, come ho messo altre persone con il loro nome e cognome esattamente preciso, e sono usciti per alcuni il nome completamente sbagliato e l'avvocato Romanelli è stata espulsa dall'elenco. Quindi, e questo errore ce lo siamo portato. Scusate, però volevo dare anche il senso del limite dell'intelligenza artificiale. Grazie Chiara, grazie anche per la pazienza.
3: Grazie a te Agnese per avermi invitato in questa sede a svolgere una riflessione piuttosto appunto circoscritta al ruolo della donna nell'avvocatura. E da parte mia ho accettato da subito con entusiasmo questo invito e riflettendo su come articolare il mio intervento ho pensato a tre parole, tre snodi fondamentali lungo i quali questa riflessione avrebbe potuto articolarsi e queste tre parole sono nel titolo del mio intervento e mi riferisco appunto anzitutto al concetto di conquista che ci aiuta a ricostruire da un punto di vista propriamente storico e richiamando tutto quanto è già stato oggi fin qui efficacemente espresso dalle illustri relatrici che mi hanno preceduto, ci aiuta, dicevo, a ripercorrere le tappe di un percorso piuttosto articolato, talvolta tortuoso e anche di lotta, che ha portato nei decenni la donna a vedere riconosciuta e ad affermare anche nel mondo del diritto la capacità di imporre le proprie certezze. Anzitutto con la indefettibile ed irrinunciabile competenza giuridica assolutamente pari, laddove non addirittura superiore a quella dei colleghi uomini, ma anche con la propria specifica sensibilità. Il tutto in una società, in un contesto sociale che ha mostrato di poter cambiare e di poter evolvere molto più velocemente di quanto non facessero le stesse norme giuridiche, come abbiamo visto. E quindi è stato già detto, ma mi fa piacere ricordare che non possiamo assolutamente dimenticare come anche in seno all'Assemblea Costituente non mancarono voci autorevolissime che si mostrarono in avversione, in opposizione a una presenza femminile nel mondo delle professioni forensi e della magistratura, e abbiamo anche visto come alcune di queste prese di posizione si basavano addirittura su pretesi aspetti di diversità biologica della donna, che appunto era ritenuta un soggetto dotato di una minore resistenza fisica e che dunque non avrebbe potuto proficuamente partecipare ad udienze che si protraggono, come tutti sappiamo, per ore ed ore, e qui come dare torto, però diciamo alla fine ce la facciamo e ce l'abbiamo sempre fatta. E ancora posizioni basate sul rilievo che appunto talvolta nella donna il sentimento finisce per prevalere sul raziocinio, con conseguente come dire inadeguatezza proprio allo svolgimento del ruolo di difensore di diritti o di giudicante. E queste opinioni indubbiamente oggi ci stupiscono nella loro irrazionalità, ma all'epoca erano parte della comune concezione della donna, la quale appunto ha dovuto attendere ben oltre la Costituzione del 48, quindi fino alla legge numero 66 del 63, per vedere aperto l'accesso alle professioni, alla magistratura e agli impieghi pubblici. E quindi storicamente le donne che hanno avuto accesso per prime al mondo dell'avvocatura hanno sì esercitato la loro professione, ma in contesti tipicamente ancora appannaggio dei soli colleghi uomini, al prezzo di sacrifici, discriminazioni ed ostacoli. Tanto che oggi, a mio avviso, la presenza delle donne nell'avvocatura va concepita e va valorizzata, e qui mi richiamo anche a quanto espresso dal presidente della nostra Unione Giuristi Cattolici, che ha parlato appunto di una funzione anche in chiave progressista della presenza femminile. Appunto, dicevo, la presenza deve essere concepita e valorizzata proprio in funzione della promozione di una maggiore consapevolezza su tematiche come il contrasto di ogni forma di discriminazione di genere. Passando quindi invece al tema delle sfide che la donna ha dovuto affrontare in questo processo di affermazione nell'ambito della professione e che continua a vedersi di fronte, dobbiamo evidenziare che la presenza femminile nell'avvocatura e quindi anche nei diversi settori disciplinari del diritto e del mondo forense, anche in particolare in quelli che storicamente, come il diritto dell'impresa, di cui abbiamo da poco sentito così approfonditamente parlare, sono più a lungo rimasti appannaggio dei soli avvocati uomini, è in sostanza la storia dell'affermazione dei diritti contro ogni disparità di genere. E dicevo che le sfide sono tuttora all'ordine del giorno, dovendosi tenere conto che l'affermazione del ruolo della donna nella professione forense è un percorso continuamente messo sotto pressione, talvolta anche a rischio, dalla crescente crescita dei compiti di cura e di assistenza che necessariamente sono a carico della donna nel contesto familiare, nel contesto sociale. In un sistema paese ed in un contesto normativo in cui non sempre il welfare riesce a sollevare la donna da compiti che finiscono per interferire ed anche in maniera piuttosto significativa su una piena affermazione professionale. E questo spiega perché, come è sotto gli occhi di tutti e non lo possiamo negare, i traguardi raggiunti dalle donne sono traguardi straordinari anche nel mondo della professione forense. Si è raggiunta una parità numerica sostanziale, il processo di affermazione di una parità effettiva a livello qualitativo non può dirsi ancora compiuto. E ce lo dice e lo fotografa molto efficacemente la relazione di Cassa Forense del 2025, che restituisce un contesto che evidenzia negli ultimi anni generale criticità nella professione, tendenziale riduzione degli iscritti all'albo, ma soprattutto parla del permanere di significativi divari di genere. Nel senso che il ruolo, il riconoscimento e il reddito sono tre aree, continuano ad essere tre aspetti nei quali si evidenzia una disparità di genere. Il reddito medio delle donne, secondo Cassa Forense, è circa la metà rispetto a quello dei colleghi uomini, con medie IRPEF che evidenziano forti disparità, ma il dato forse più avvilente è che questo divario economico si accentua con l'età e con la progressione della carriera, penalizzando fortemente le professioniste nella fascia centrale della vita professionale e lavorativa, addirittura con una tendenza all'abbandono e comunque con una difficoltà di stabilizzazione nel lungo termine. E allora, se questo è il quadro, dobbiamo passare alla terza parola del titolo, cioè dobbiamo vedere che cosa c'è da fare in chiave prospettica. Dobbiamo, a mio avviso, far sì che questo percorso che è avviato non si fermi, perché se si ferma compie dei passi indietro, e quindi l'impegno va concentrato nel perseguimento di una maggiore rappresentanza femminile negli organi professionali e nelle associazioni professionali di categoria, nell'affermazione della presenza delle donne avvocato anche in settori diversi da quello della famiglia, dei minori, che tradizionalmente e quantitativamente hanno rappresentato i settori nei quali la componente femminile dell'avvocatura si è espressa in maniera significativa, ma che non possono rimanere i soli ambiti di interesse. E sempre in un'ottica di visione, ritengo che la prospettiva da cogliere sia principalmente etica, una visione in cui, per semplificare a livello di linguaggio, maschile e femminile possano cooperare, ciascuno con la propria specificità, per affermare valori e sentimenti che puntino alla piena affermazione della dignità e del rispetto della persona umana. In quest'ottica le donne dell'avvocatura, le donne avvocato, noi avvocate, dobbiamo essere protagoniste anzitutto di una visione del diritto che non discrimina, che tenga conto quindi delle diversità di posizione, delle condizioni di marginalizzazione, delle posizioni di inferiorità all'interno di una società che appunto è complessa, ma che non può più fare a meno del contributo femminile in tutti i settori, dall'economia alla finanza, dalla scienza allo sport e quindi anche al diritto. Ma come fare tutto questo? Ritengo che si debba partire da un dato innegabile che forse è già stato, anzi sicuramente è già stato evocato, ma che va sottolineato, e cioè il fatto che le donne portino con sé una prospettiva unica, una intelligenza emotiva ed una sensibilità che non possono che arricchire il processo decisionale, orientandolo verso soluzioni più umane, ma più umane nel senso di meno divisive e più ragionevoli. La capacità di ascolto e di empatia, che è una dote fondamentale per ogni avvocato e che a mio avviso potrà essere anche l'argine ad una massiccia diffusione dell'uso dell'intelligenza artificiale, e poi la caratteristica che permette alla donna avvocato, ma come alla donna giudice, di attingere alle diverse sfumature delle situazioni, delle fattispecie portate alla loro attenzione, di riconoscerne le dinamiche, i meccanismi caratterizzanti, proprio al fine di individuare le contrapposte posizioni e i contrapposti interessi in gioco, al contempo dando voce anche a chi è in condizione di non assoluta parità. Questo si dovrebbe tradurre inevitabilmente in una giustizia più inclusiva, che tenga conto delle diverse realtà sociali, delle diverse posizioni personali, e quindi in definitiva a mio avviso la presenza femminile deve tendere a sfidare, ecco qui il concetto di sfida ritorna per annullare gli stereotipi di genere che ancora permeano il sistema giudiziario, permeano ancora l'organizzazione della professione negli studi professionali, tenendo conto che le donne nella professione forense sono agenti di cambiamento che contribuiscono a creare una giustizia più giusta e pacifica, nella quale il diritto sia al servizio della persona. E per concludere vorrei ricordare che l'Ordine degli Avvocati di Milano, e non me ne vorrà il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma che ha onorato questo convegno della sua presenza, ha per primo introdotto la certificazione di parità di genere secondo la PDR Uni 125, un riconoscimento che attesta l'impegno dell'Ordine, che poi è stato esteso a tutti gli ordini, nel promuovere un ambiente di lavoro equo, inclusivo, sicuro e rispettoso delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione. Questo per dire che i segni sono tangibili, le politiche sono in costante attuazione, ma le sfide, come appunto ho fin qui detto, sono all'ordine del giorno e quindi devono essere conosciute e vissute con consapevolezza e massimo impegno. Concludo e ringrazio nuovamente la professoressa Camilli.
1: Ringrazio io l'avvocato Romanelli. Sono davvero dispiaciuta, ma devo dire ai prossimi relatori 8 minuti massimo ciascuno. Devo far parlare il giudice Jacqueline Monica Maggi perché ha un treno e però abbiamo anche altre necessità e quindi davvero non più di 8 minuti ciascuno.
4: Va bene, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito. Allora io vorrei partire da una considerazione generale per poi andare al particolare, in particolare a quello che io vedo dall'ottica del mio lavoro. Io sono un giudice penale, in questo momento GIP GUP, però ho fatto per anni dibattimento, quindi ho visto cambiare nelle aule di giustizia le situazioni, il tipo di reati e quello che sta succedendo. Allora, sicuramente noi siamo a livello generale in una fase di profonda rivoluzione culturale e sociale in atto, cioè tutto sta cambiando in modo probabilmente irreversibile, anche perché di mezzo c'è la rivoluzione tecnologica, l'ingresso di internet, dell'intelligenza artificiale, di tutto ciò che prima non esisteva. E in questo grande cambiamento, dove esistono problemi nuovi come quello della gestione dell'intelligenza artificiale, in questa situazione sempre più di una società sempre più connessa, digitalizzata, si rischia anche di creare il caos. E fra l'altro in questa situazione di grossa rivoluzione, la grossa rivoluzione è dovuta soprattutto all'ingresso delle donne sulla scena sociale e politica, che è una rivoluzione di un livello tale che io la definisco come la rivoluzione che sta cambiando la storia del più grande genocidio della storia, perché secondo me il più grande genocidio della storia è quello fatto alle donne, da quando sono state messe in casa senza poter studiare, senza poter lavorare, quindi dall'epoca dei Greci. È stato perpetrato un genocidio che ha tolto alle donne la possibilità di inserirsi nella società e le ha relegate solo a una parte di essa, quella appunto della famiglia. E questo fra l'altro ha fatto perdere per secoli al tutto il contesto sociale quello che diceva adesso l'avvocato Romanelli, cioè la grossa capacità emotiva delle donne, la grossa intelligenza emotiva del femminile, che può dare molto, che può completare il quadro di gestione di una società. Ecco, quindi in una situazione di grande caos, di confusione, di una rivoluzione sociale in atto, quello che si pone il problema è quello di gestirla. E dal mio punto di vista, dalla mia ottica di giudice, mi sono resa conto che quello che si sta rivelando è anche una disgregazione della società a livello dei moduli fondamentali della società. E per primo si sta disgregando la famiglia. Un tempo c'erano le famiglie, un tempo c'erano le chiese, gli oratori, c'erano dei contesti sociali che reggevano, educavano i giovani, ora non ci sono più. Questo però non vuol dire che ci dobbiamo ritornare, cioè non è tornando indietro a una visione autoritaria del vecchio sistema patriarcale, ma è cercando una soluzione nuova, una soluzione che insieme a Michela Cinquilli, che è un avvocato canonista, che ha scritto un libro proprio sulla mediazione familiare e canonica, stiamo vedendo in un tipo nuovo di famiglia, una famiglia basata sostanzialmente sull'amore, sull'etica, sullo stare insieme su basi etiche e di comunione e di confronto, di dialogo. Quindi anche perché questa nuova realtà che si sta ponendo davanti a noi è una realtà che richiede un dialogo, la differenza fra prima e ora, che prima gli uomini impostavano la realtà politica, sociale, senza confrontarsi con l'altra metà del cielo, e ora lo devono fare, e si devono confrontare quindi con tutte quelle specificità femminili che portiamo avanti e che sono specificità che si dimostrano anche utili. Per esempio, nel mio lavoro, ora che si sta andando verso la giustizia riparativa, le capacità femminili di empatia e di intelligenza emotiva sono fondamentali, perché gestire la giustizia riparativa in maniera asettica e autoritaria è assolutamente improduttivo, non è possibile. Quindi questa nuova tendenza a una giustizia che non sia solo più punitiva, ma anche riparativa, che tenda a recuperare i giovani, è fondamentale. E io ho notato una cosa: in tutti i giovani che ho arrestato di recente, sono tanti, quello che manca alla base è sempre una famiglia che dialoghi, che gli dia amore, che gli dia comprensione. C'è due elementi che mancano: la cultura, quasi tutti questi, e sto parlando non di reati come la droga o la rapina o il furto, sto parlando di maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali, perché ormai il 70%, dico il 70% dei reati che compaiono davanti al tribunale penale, perlomeno in Toscana, è reati di codice rosso, quindi maltrattamenti, violenze, atti persecutori, violenze sessuali. E in tutte queste situazioni si vedono davanti anche molto giovani. Ultimamente mi sono trovata ad avere arrestati tutti post 2000, nati dal 2000 al 2007, e tutti con famiglie disgregate all'origine, famiglie che non hanno avuto una preparazione a monte. Quello che infatti, per esempio, con la mia associazione, che è un'associazione contro la violenza, per la cultura del rispetto, si cerca di portare avanti, è la preparazione a essere genitori, la capacità di dare dei valori ai propri figli. E tutti questi ragazzi che ho arrestato sono tutti ragazzi privi di un supporto etico, di un supporto familiare, privi di un minimo di cultura, che come giustizia, più che punire, dovremmo cercare di reintegrare, proprio anche per la loro età, perché vi ripeto, ultimamente ho arrestato per maltrattamenti in famiglia persone del 2007, quindi che hanno 19 anni. Quindi in questo momento storico di così grande cambiamento possiamo ritrovare un ruolo nuovo per portare nuovi valori, che devono essere valori del rispetto, della non violenza, della tolleranza, dell'inclusione, e chiaramente in tutto questo il ruolo della donna diventa fondamentale per il tipo di cultura che la donna ha, di empatia, di intelligenza emotiva, e l'intelligenza artificiale ci può dare una mano a organizzare meglio tutto questo sistema giuridico nuovo, perché si sta andando verso una giustizia, ripeto, riparativa, non più verso una giustizia semplicemente punitiva. Quindi diventa importante, siamo a un nodo storico, secondo me, fondamentale, dove fra l'altro l'Unione Giuristi Cattolici può fare molto, perché è portatrice dell'etica, dei valori, e quindi può fare moltissimo. E siamo a uno snodo proprio cruciale, storico, di cui approfittare per cercare di costruire una società migliore.
1: Grazie. Bravissima. Giudice, grazie soprattutto della sintesi, oltre che degli ottimi contenuti. E questo si riallaccia non solo a una battuta che ho fatto io poco fa, ma anche, insomma, dicevo io che ho attraversato la secolarizzazione, insomma i frutti non è che mi siano tanto piaciuti, e questo è un po' quello che ne è derivato. E poi questa cosa si connette anche alla relazione che farà la dottoressa Fontana. Però ora do la parola al dottor Bassi, che è vicepresidente dell'Unione Giuristi Cattolici, nonché presidente della Federazione Europea delle Famiglie Cattoliche, perché anche lui ha un problema di treni, eccetera, quindi posticipiamo un attimo.
5: Allora, innanzitutto grazie. Parlando anche come giurista, come avvocato, che è un po' conoscitore del diritto europeo, mi voglio un attimo ricollegare a quello che diceva lei, a proposito del fatto che oggi il diritto europeo quasi vuole disconoscere o nascondere quella che è la funzione e quelle che sono le qualità della donna come persona, perché tende sempre di più verso l'omologazione. Quindi esiste la persona in quanto consumatore e in quanto produttore, e tutto il resto è una qualità dell'uomo proprio, della persona come produttore e come consumatore. Questo aspetto poi a cascata ha determinato di fatto un disinteresse, una rilevanza meramente privata, quindi perdere la rilevanza pubblica di tutto quello che è il servizio che avviene e che viene svolto in famiglia, perché oggi la famiglia non si riconosce la sua funzione, cioè è soltanto riconosciuto come luogo degli affetti. Non ha una funzione economica, non ha una funzione sociale, non ha una funzione di concorrenza al bene comune. Noi ci dimentichiamo troppo spesso che la famiglia è un prototipo un po' di tutto. La stessa impresa esiste perché ha cercato di vedere la famiglia come esempio. La parola economia significa proprio gestione della famiglia. Dico questo perché se noi guardiamo alla famiglia e quindi al ruolo della donna all'interno della famiglia, ci rendiamo conto come probabilmente l'unico argine alla disumanizzazione che rischiamo anche a causa di questo tempo della digitalizzazione. Il tema è delicato perché soltanto vivendo in famiglia ci si rende conto che ognuno dei componenti della famiglia è diverso, quindi è esatto l'opposto della omologazione, e dall'altra parte è anche vero che nella famiglia ci sono dei tempi che non possono essere accorciati, mentre tutto quello che è economia digitale, tutto quello che è digitalizzazione velocizza, mentre solo chi vive in famiglia sa che ci sono degli interventi, come si diceva prima, che io sono padre e marito e padre di 3 figli, il mio intervento nei confronti dei figli oggi avrà delle ripercussioni magari tra 10 anni, in un contesto attuale dove al contrario tutto deve essere veloce, probabilmente questo non si coglie. Eppure proprio grazie alla vita di famiglia ci si rende conto che esistono delle priorità nella vita, ed è più difficile, se vivi la famiglia, accettare l'uomo solo al comando. È la famiglia che ti permette di stare al mondo sempre e comunque come uomo, ben tenendo presente, qui c'è la componente cristiana cattolica, che la famiglia non è mai un modello, tutt'al più un esempio. La stessa famiglia di Nazareth non è un modello, perché la mia famiglia è diversa da quella di Nazareth, però quella di Nazareth è sicuramente da imitare, soprattutto per la sua vocazione di servizio all'altro e di servizio al bene comune. Io voglio solo dire questo e chiudo. Oggi come oggi, tutte le considerazioni che noi abbiamo fatto devono tener conto della dimensione globalista da una parte e europea dall'altra. Se noi, una battaglia anche di tipo giuridico, deve essere quella di convincere l'Europa che non può imporre un modello personale riduzionista come sta cercando di fare. Per cui se da una parte è giusto, anzi io mi ritengo fortunato di appartenere a quest'epoca, anche se, apro e chiudo la parentesi, io il patriarcato non l'ho mai visto neanche in famiglia mia, dove c'era mia nonna che non parlava italiano ma che comunque si sapeva far rispettare, questo devo dire, chiudo la parentesi, ma comunque sono molto fortunato a poter lavorare a studio con mia moglie e poter beneficiare di quello che diceva lei a proposito di umanità. Però dall'altra parte dobbiamo stare attenti a che questa nuova epoca sia un'epoca che va a migliorare la partecipazione delle donne e non la vada a ridurre omologandola, perché proprio in questa ricchezza che noi penso possiamo affrontare le sfide del futuro, la ricchezza, parlo del genio femminile, possiamo affrontare tutto questo con il dialogo, con ottimismo valorizzando anche la funzione di rilevanza generale della famiglia. Tutto questo, mi pare di poter dire con una certa contezza, l'Europa cerca di disconoscere. Noi invece abbiamo bisogno di rivendicare la competenza e il principio di sussidiarietà non contro l'Europa, ma semplicemente dicendo che ogni deriva dirigista non può essere accettata, e questo riguarda anche la visione riduzionista delle donne. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero. Allora, velocemente do la parola alla dottoressa Nadia Fontana, che è la direttrice dell'Istituto Femminile Germana Stefanini del carcere di Rebibbia, ossia quella parte del carcere dove sono ospitate le mamme con i bambini.
6: Buonasera a tutti, grazie Avvocato Camilli. Devo ringraziarla per due motivi. In primis perché mi ha dato l'occasione di ascoltare gli interventi degli altri relatori, che sono stati preziosissimi, e poi perché mi dà l'opportunità adesso di intervenire su un tema che forse è un po' dirompente rispetto a quello di cui si è parlato, ma per molti versi si accomuna. Si è parlato, no, oggi praticamente parliamo del diritto, della conquista del diritto al voto attivo e passivo delle donne, e quello che io porterò come esperienza e come un po' excursus è: ma questo diritto le donne che delinquono come lo hanno manifestato, e se c'è questa parità attiva e passiva, diciamo, diritto al voto, non proprio al voto ma di diritti, anche per le donne che delinquono e commettono un reato. E in realtà questo ci consente, io dico sempre che il carcere è uno specchio ed è un concentrato di quello che accade nella società esterna, per cui è utile guardare all'interno del carcere, perché ci aiuta a analizzare i fenomeni che si svilupperanno in seguito al di fuori delle mura degli istituti penitenziari. E per cui volevo ripercorrere un po', facendo un po' una cronologia storica molto veloce, come si è arrivati a un'emancipazione, se siamo arrivati a un'emancipazione anche sotto il profilo della diciamo considerazione delle cattive cittadine, quelle che commettono i reati. Partirei prima, perché il diritto al voto è arrivato tra il 1945 e il 1946, un po' indietro, cioè la donna è stata sempre percepita come qualcuno che non potesse, un minorato psichico, che non potesse commettere dei reati, tanto che la delinquenza femminile non è mai stata accettata, perché usciva fuori da quell'ordinamento sociale costruito dagli uomini. Per cui l'autrice di reato veniva considerata o incasellata in dei modelli, delle categorie stereotipate: prostituta, l'amante, l'angelo, la perfida, la vittima innocente, l'ammaliatrice, pericolosa. Per cui c'è stato una... la donna è stata vista proprio ed è stata definita con un accanimento classificatorio, cioè classificata non come persona ma proprio perché considerata soggetto inferiore. E allora questa convinzione ha portato a considerare la donna come oggetto, non soggetto, da domesticare, tanto che i primi istituti femminili venivano gestiti dalle suore, perché le donne non venivano considerate capaci di delinquere, e per cui dovevano essere, diritto canonico, in un certo senso ricondotte in un alveo che era quello che considerava che la donna doveva insomma percorrere in un tracciamento disegnato già dall'uomo. E tanto che l'adulterio, per fare un esempio, di cui si è parlato, no, oggi pomeriggio, era considerato reato non tanto per la lesione del rapporto coniugale in sé, ma perché metteva in discussione gli assetti familiari e riproduttivi su cui si fondava il potere maschile. In questo abbiamo delle testimonianze nel 1893 di Cesare Lombroso insieme a Guglielmo Ferrero, che pubblicò uno scritto intitolato, ed emblematico il titolo, La donna delinquente, la prostituta e la donna normale. Un'opera che voleva dimostrare scientificamente l'inferiorità intellettuale e psicologica del genere femminile, descrivendo una donna criminale come un soggetto anomalo, come fosse un arretramento della scala evolutiva. Questo naturalmente non aveva un fondamento scientifico, ma era la cultura dell'epoca. Anche il codice Zanardelli del 1889 tentò di fare un passo in avanti sull'uguaglianza formale, ma stabilì che dovessero le donne essere recluse in stabilimenti speciali, per cui non in istituti penitenziari, ma in stabilimenti speciali, non tanto per una separazione e tutela rispetto agli uomini, ma proprio per quella considerazione di inferiorità della donna. Le prime donne che tentarono in un certo senso di gestire gli istituti penitenziari avendo come in considerazione l'aspetto della donna nella sua interezza e le sue esigenze furono due donne, la baronessa

Delle indennità delle recluse, e l'altra fu un inglese, Elizabeth Fry, in Inghilterra, che cosa fece? Fece la stessa cosa di questa contessa. Il problema è che tutto era pervaso da una carità cristiana, per cui quello che vi dicevo, poi i primi erano le suore che gestivano, non c'era personale addestrato perché fossero delle delinquenti. Vi dico gli scritti, vi cito quello che scrivevano: fragilità, vulnerabilità, sregolatezza, inferiorità sono le parole che ricorrono nell'analisi della criminalità femminile, che si è connotata da sempre come una mancata adesione a un modello sociale ben definito, per cui non come capacità delinque, ma perché non si uniformavano, come il tradimento di un ordine precostituito dagli uomini. La svolta l'abbiamo con la Costituzione, perché l'esperienza della Resistenza aveva dimostrato che le donne erano capaci anche di avere ruoli di responsabilità, ruoli di responsabilità che fino ad allora erano stati riservati agli uomini, e avevano anche una grande capacità organizzativa e di rete. E allora, con l'acquisizione del voto, si pose il problema, e con gli articoli poi che avete citato, parecchi dei relatori che sono ancora qui presenti, l'articolo 3, l'articolo 29, l'articolo 37 e l'articolo 51, e praticamente si pensò, ma se queste donne hanno il diritto e hanno la possibilità di avere il diritto al voto attivo e passivo, ma hanno la capacità a delinquere? Questa è la domanda che ci si pose all'epoca. Può essere la donna autrice di un reato? La svolta ci fu con il diritto di famiglia, quando negli anni 70 venne praticamente riconosciuto un concetto diverso da quello fino ad allora che si era propagato. Cioè, la donna non veniva vista più come vulnerabile in sé, per cui incapace, ma con particolari vulnerabilità, per cui la solitudine legata a violenza subita, anche violenza domestica, a una maternità in solitudine, o a disagio psichico dovuto alle dipendenze, o a questioni socio-economiche come la povertà e l'isolamento, divennero i motivi per cui le donne commettevano reato, e per cui si passò a una categorizzazione diversa della donna e una definizione non più come minorata, come una persona minorata con minore capacità, ma come una donna che aveva la possibilità di autodefinirsi anche nel reato. Ci sono state le esperienze italiane dopo gli anni 70, sono stati due riviste in sostanza che hanno portato la voce delle donne recluse, che sono state Ristretti Orizzonti e la testata Noi Donne, che hanno dato la voce a queste donne recluse. Ma io vorrei ricordare anche quando c'è stato il terrorismo, le prime donne che erano donne politiche e che noi praticamente abbiamo avuto recluse, e ce n'è qualcuna ancora reclusa nei nostri istituti penitenziari, hanno portato dei temi centrali all'attenzione del legislatore rispetto alle esigenze delle donne detenute in carcere, e anche per cui alla femminilità e anche alla maternità. Che cosa emerge? E vado velocemente. Noi oggi abbiamo, le donne detenute in Italia sono solamente 2703, e non perché non abbiano capacità a delinquere, ma perché sostanzialmente delinquono di meno. Abbiamo, per cui sono quasi il 4,3%, c'è un po' una lieve crescita fino al 5% in alcune regioni, e però diciamo che rimane sempre inferiore rispetto a quella maschile, anche se le donne commettono tanti reati. Gli istituti femminili, il più grande d'Italia è Rebibbia Femminile, che è esclusivamente femminile. Poi avevamo, nel 2024 è stato chiuso il carcere di Pozzuoli per il terremoto, fu chiuso, la Giudecca a Venezia e una piccola casa di reclusione a Trani. L'80% delle donne sono ospitate in sezioni. Che cosa sono le sezioni? Sono dei piccoli reparti, delle piccoli bracci dei istituti maschili, e sono praticamente 46 in tutta Italia.
per cui la maggior parte delle donne recluse sono ospitate in sezioni.

0: Che cosa comporta questo? Comporta che gli istituti sono istituti nati per gli uomini, costruiti dagli uomini, per gli uomini, con esigenze prettamente maschili, e ve lo dico, insomma, io sono 30 anni che faccio questo mestiere, e per cui l'offerta e la, diciamo così, le opportunità che noi a queste donne possiamo dare in queste sezioni sono molto minori rispetto agli uomini. Primo, perché non possono accedere a tutte le attività, perché sono numeri veramente contenuti in queste sezioni, a volte 8, 10, 14 persone, per cui è difficile anche trovare finanziamenti per fare delle attività riabilitanti. Mi riallaccio a quello che diceva il giudice Maggi. Cioè, è vero quello che dice, la maggior parte della popolazione detenuta giovanile, ne abbiamo tantissima, vengono da una povertà culturale, e non sono solo stranieri, vi dico che sono molti italiani, c'è un impoverimento e c'è proprio una de-scolarizzazione totale, c'è analfabetismo affettivo e culturale che non si dice fuori, però è così. E per cui arriva in carcere, perché molte volte il luogo comune è straniero, è emigrato, per cui non sa leggere, non sanno leggere e scrivere nemmeno gli italiani. E questo però voglio dirlo. È difficile poi dare pari opportunità, perché la nostra Costituzione dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. E noi facciamo difficoltà perché non possono incontrarsi con gli uomini, non possiamo fare delle classi miste. C'è una separazione sia per il tipo di reato sia per il genere, proprio per diciamo così, le complicazioni e le conseguenze che ne potrebbero accadere. Questo è un po' uno spaccato per dire un po' quello che si vive negli istituti penitenziari. Quali reati commettono? Vi faccio po' una carrellata. La maggior parte sono reati contro il patrimonio, poi contro la persona, legati alla droga. Questi sono i reati che loro commettono. Vi devo dire che c'è stato una piccola percentuale di donne che io ho incontrato, perché recluse, che hanno deciso, come l'attività imprenditoriale, noi donne, no, stiamo occupando delle posizioni di vertice, in cui hanno deciso di diventare capo clan senza avere una tradizione familiare di devianza, diciamo così. Per cui ci sta anche un piccolo diciamo cenno, no, di questa emancipazione anche rispetto alla delinquenza. E la cosa interessante è che la magistratura dà maggiormente misure alternative alle donne, perché le donne, perché commettono meno reati? Perché sono legate affettivamente alla famiglia, ai figli. Per cui questo è un grosso deterrente rispetto alla commissione. E se commettono reati, commettono reati nel contesto familiare, per ragioni familiari, che possono essere per il compagno o in difesa dei figli o per il sostentamento dei figli, cioè sempre legato a questioni familiari. Sì, faccio subito. Concludo dicendo quello che stiamo tentando di fare, che sto tentando di fare con il gruppo di lavoro con cui, insomma, lavoro tutti i giorni nel mio istituto, è quello di cercare di dare alle donne degli strumenti per avere una reale emancipazione. Il primo è culturale, per cui facciamo tantissime cose, dalla scuola a un avvicinamento alla cultura e alla bellezza, perché la cultura e la bellezza aiutano a evolvere, per cui non ci deve essere un impoverimento, l'impoverimento privando le persone che sono recluse di tutto. Bisogna investire, cercare di trovare anche, come si dice, le skills di ognuno, offrendo più opportunità. Non è detto che riescano a cogliere, però noi questo dobbiamo darlo, ed è un impegno che ci dobbiamo prefiggere come società, se ci consideriamo una società civile. Concludo, perché forse sono stata lunga, e voglio dire solamente questo, che dobbiamo tendere, appunto, anche con i carceri, con gli istituti penitenziari per tutti, di avvicinare chi è recluso ad avere gli stessi diritti di chi è libero, fornendo degli strumenti più appropriati. Grazie.
1: me dispiace davvero che queste ultime relazioni ho dovuto chiedere di accorciare perché le trovavo interessantissime, e do però la parola alla professoressa Lucetta Scaraffia, storica, che farà la relazione su donne e politica, linea e significato della loro presenza.
2: Mi sono rimasti 2 minuti e parlerò di 2 cose. Volevo solo ringraziare molto le persone che mi hanno preceduta, che mi hanno tolto praticamente tutto il tempo di parlare. Forse chi parla all'inizio non si rende conto che più parla più toglie il tempo agli altri. Io lo vorrei ricordare, è una questione anche di buona educazione. Le 2 cose che voglio dire, che riguardano l'attività legislativa delle donne da quando hanno il voto e che si legano molto a quello che ha detto prima giudice Maggi, sono state ricordate da tante persone prima di me, ma vorrei fermarmi su 2 punti fondamentali. Uno, che è la seconda legge votata dal Parlamento italiano, votata da parte di una donna, che è la legge Merlin nel 1958, che è stata una legge fondamentale non solo praticamente, ma dal punto di vista, diciamo, teorico, perché ha rotto la, diciamo, concezione che una donna dovesse venire giudicata dal suo comportamento sessuale, perché il fatto che le donne, le prostitute, venissero scritte in un registro e che per tutta la vita gli rimanesse l'onta della prostituzione era una impossibilità di cambiare vita, di trovarsi un'altra cosa, e nello stesso tempo legava anche tutte le altre donne, perché in sostanza era la legge che stabiliva che il comportamento sessuale era quello che definiva una donna. Se non fosse stata la legge Merlin, non sarebbe stato possibile poi la rivoluzione dei costumi, che ha fatto sì che le ragazze madri diventassero delle coraggiose single. Ecco, questo vorrei dire, quella è stata una legge importantissima. L'altra legge, che è quella del 96 sulla violenza e lo stupro, e questa si ricollega direttamente a quello che ha detto il giudice Maggi, cioè, è stata una legge fondamentale che, come sapete, è stata molto voluta dalle femministe, che hanno chiesto che cambiasse completamente l'assetto della legge, che da legge contro la morale diventasse legge contro una vittima, una donna. Prima la vittima non c'era. Nella legge contro la morale in qualche modo era coinvolta anche la donna, che magari rimaneva un po' svestita. E comunque l'unico problema era chi fosse il colpevole nell'oltraggio alla morale. Nel cambiamento della legge invece si individua una vittima. A questa vittima viene riconosciuto anche il diritto a chiedere qualcosa in cambio di questo che aveva subito, e una riparazione in denaro, forse dovevano chiedere anche di più, ma comunque si è finalmente riconosciuta il ruolo della vittima, che l'importanza era la vittima, che la vittima non aveva niente a che fare col colpevole e che doveva essere riabilitata agli occhi di tutti e non considerata parzialmente colpevole. Questo è stato una svolta nelle leggi, nella giurisprudenza della storia d'Italia, voluta dalle donne, perché sono state le donne a chiedere questo cambiamento e ottenerlo, molto importante, e ha segnato quello che ci diceva prima il giudice Masi, cioè il grande cambiamento che le donne sono state in grado di imprimere proprio nel modo di esercitare la legge, il giudizio in Italia, grazie appunto a questa attività legislativa. Un modo che il sociologo francese Marcel Gauchet ha, in un saggio che ha scritto sulla fine del patriarcato, ha detto: la fine del dominio del maschile del padre e l'inizio di un'etica della madre. Mentre il dominio del padre prevedeva la ricerca del colpevole, la punizione del colpevole come primo obiettivo della legge, invece con questa nuova etica matriarcale che lui individua, c'è la individuazione della vittima e la ricerca di occuparsi della vittima, di ripagare la vittima di quello che ha subito. Quindi un rovesciamento totale della concezione della legge. E secondo Gauchet la fine del patriarcato è segnata da questo da questa svolta che ha fatto la legge non è solo italiana, lui è francese, quindi anche là c'è una legge del genere, sulla violenza. Questo mi sembra di grande importanza e mi sembra al cuore di tutti i discorsi che si fanno oggi sul fatto che la presenza delle donne in Italia nella vita politica dove si legifera e in tutti i gradi di giudizio, e un esempio l'ha dato il giudice Maggi che ha detto nella pratica del giudizio ha già riscontrato questa stessa cosa. A me sembra che questo sia il cuore del problema, del cambiamento che è avvenuto, e non continuiamo a dire c'è il patriarcato, il patriarcato sta finendo perché c'è stata questa rivoluzione. Quindi su questo dovremmo lavorare e dovremmo anche essere fiere di quello che abbiamo ottenuto. Finisco solo dicendo che questa, secondo me, è stata la vera vittoria del femminismo. Questo è il punto, diciamo, il principio su cui si fonda il movimento delle donne e non sull'aborto. Io penso che un errore enorme del movimento delle donne sia stato di porre l'aborto come la bandiera del movimento delle donne, per mille motivi, non solo perché uno dice sono cattolica e non mi piace l'aborto, sì è così, però non solo per quello, l'aborto c'è sempre stato e c'è ancora, non ha cambiato niente, le donne non vengono punite per fortuna, però non è che quello abbia cambiato il mondo, invece questa rivoluzione qui ha cambiato il mondo, sta cambiando il mondo, quindi quello che vogliamo che il movimento delle donne abbia fatto, che le donne nel diritto facciano, è cambiare il mondo.
1: Ecco, ringrazio tutti, ringrazio le tre associazioni, sentendo le relazioni abbiamo colto i profili di differenza, ma abbiamo colto anche i profili che invece hanno in comune, che erano quelli che dicevo prima. Comunque si possono fare percorsi diversi, però tramite il diritto, la tutela della persona umana e soprattutto delle persone fragili, come peraltro diceva Capograssi. Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri. Al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo manuale dell'incidente stradale scritto dall'avvocato Domenico Musicco, fondatore e presidente dell'Associazione Vittime Incidenti Stradali sul Lavoro e Malasanità, tra i massimi esperti sugli incidenti stradali. È qui con noi l'autore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Comincio subito con il chiederle, avvocato, come nasce l'idea di questo manuale?
1: È nato perché appunto c'è stata una richiesta anche molto forte da parte degli utenti della strada, degli associati dell'associazione Vittime Incidenti Stradali e delle persone comuni che hanno chiesto appunto di dare un manuale pratico, delle indicazioni pratiche in un manuale per come regolarci in caso di incidenti stradali, soprattutto di una certa entità, quando soprattutto ci sono feriti o incidenti stradali molto gravi. Perché in questi casi magari il cittadino e l'utente della strada non sa come muoversi, non sa a chi affidarsi e chiaramente si trova spaesato. Quindi è stato diffuso anche in tutte le edicole, quindi ha avuto una larga diffusione. Servirà soprattutto per l'utente della strada.
0: E lei in questo testo consiglia cosa fare, come difendersi, come ottenere il giusto risarcimento dei danni? Ci racconta tutto?
1: È un po' un manuale pratico, cioè in caso di incidente come muoversi, chi contattare, dalla prima fase dell'incidente, dalla compilazione della CAI, quindi del modulo di constatazione amichevole di incidente, alla raccolta delle prove, dei testimoni, quindi poi anche al discorso appunto della raccolta di tutta la documentazione medica e poi naturalmente contattare un legale esperto che possa seguire tutta la procedura senza finire magari nelle mani di opportunistiche oppure di personaggi poco credibili che possano sfruttare la situazione a loro vantaggio, quindi affidarsi sempre a dei professionisti seri, accreditati e comunque conosciuti per questa specializzazione nella materia. Poi parla anche di fasi più critiche, cioè ad esempio della legge sull'omicidio stradale, di cosa ha prodotto e dell'iter che c'è stato per arrivare a una legge così importante per la punizione dei responsabili appunto veri e propri omicidi sulla strada, come capita di leggere nelle cronache quotidiane. E quindi questo poi si parla anche di, quindi, non solo delle prime indicazioni pratiche, ma poi di quello che avverrà nel processo e di quello che può succedere nel corso appunto di una causa civile o di un procedimento penale.
0: Come si tutelano le vittime?
1: Vittima, prima di tutto, è in un momento di grande fragilità e quindi va assistita da tutti i punti di vista, dal legale. Quindi seguire tutte le fasi burocratiche, quindi diciamo eliminare diciamo tutto il percorso e l'iter per raccogliere i documenti che può essere molto gravoso perché si subisce un incidente che già si trova già in un momento di difficoltà e poi naturalmente ci sarà poi tutto il discorso della messa in mora con l'assicurazione, delle trattative con l'assicurazione che lo deve fare, deve essere fatto da un legale esperto, anche perché le assicurazioni tendono a minimizzare i danni, a pagare magari meno di quello che è dovuto. Quindi ci vuole un avvocato agguerrito che sappia però come comportarsi, come sollecitare l'assicurazione, che abbia un buon team di un medico legale esperto, di un ingegnere che faccia la ricostruzione dell'incidente, che insomma si dedichi a questa materia in modo prevalente, perché è una materia che comunque sembra facile, la fanno quasi tutti gli avvocati, ma in realtà è una materia molto specialistica.
0: Il nuovo codice della strada, legge numero 177-2024, introduce regole più severe per garantire la sicurezza stradale. Le novità principali riguardano la tolleranza zero per alcol e droghe, sanzioni più pesanti per l'uso del cellulare e l'introduzione della sospensione breve della patente. L'inasprimento delle sanzioni ha provocato un'inversione di tendenza sugli incidenti, secondo lei?
1: Intenzioni del nuovo codice sicuramente sono buone, sono positive e sono nel senso di una maggiore sicurezza stradale. Poi naturalmente l'applicazione pratica delle leggi vi segue una messa a punto, quindi un aumento dei controlli sulla strada, di più forze dell'ordine sul territorio che facciano rispettare questa legge, che è appunto più restrittiva e che può funzionare meglio quando naturalmente viene fatta applicare in modo più rigoroso. Naturalmente non basta la legge da sola a fare una diminuzione drastica, ottenere una diminuzione drastica degli incidenti, anche perché naturalmente ci vuole un discorso di prevenzione sul territorio, quindi di prevenire gli incidenti e non solo di appunto per reprimere il fenomeno una volta che l'incidente è avvenuto. Quindi se ci sono controlli sul rispetto delle regole, delle strisce pedonali, della velocità, della distrazione alla guida, l'uso del cellulare ad esempio, che è molto una condotta molto frequente che causa tantissimi incidenti stradali, la distrazione alla guida, o l'uso appunto di sostanze stupefacenti, di alcol, e i controlli aumentano, naturalmente si riducono anche le possibilità dell'incidente stradale e quindi diminuiscono anche il numero delle vittime. La diminuzione adesso è molto leggera perché purtroppo il fatto culturale, la guida imprudente, è un fatto molto, diciamo, radicato nell'automobilista italiano. Quindi diciamo che, insomma, cambiare anche la mentalità del guidatore, dell'utente della strada, di chi guida la bici, il monopattino, l'auto o dello stesso pedone non è semplice. Quindi sono tutti invitati a un maggiore rispetto delle regole, però naturalmente oltre le leggi serve anche farle applicare, serve anche, noi chiediamo anche l'educazione stradale nelle scuole, in modo da sensibilizzare fin dai giovanissimi, da sensibilizzare sulla tematica dell'incidente stradale, che è la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni.
0: Lei è stato anche tra i promotori della legge sull'omicidio stradale e ha parlato anche di ergastolo della patente.
1: Sì, è stato un iter molto lungo, si è concluso nel 2016, abbiamo fatto tante manifestazioni, tante sedute in Parlamento, tante conferenze stampa, tanti movimenti, anche iniziative eclatanti, quindi manifestazione delle croci, insomma è stata una procedura molto lunga. È stata approvata nel 2016, è stata una legge di civiltà sicuramente, perché ha inasprito le pene per questo tipo di condotte criminali alla guida, soprattutto le più pericolose, l'alcol, la droga, le velocità più del doppio del consentito, insomma, o condotte veramente spregiudicate alla guida che portano alla morte di tante persone, e finalmente ci sono delle pene. Siamo riusciti a ottenere recentemente a Roma, io stesso, una condanna a 11 anni e 7 mesi che prima della legge, un pirata della strada che prima di questa legge non poteva assolutamente essere prevista o prevedibile. Quindi iniziano a esserci le prime pene nel senso di pene effettive, non perché prima della legge sull'omicidio stradale, anche nei casi più gravi di ubriachi al volante, di pirati della strada, di strade stradali, non c'era di fatto nessuna pena. Quindi di fatto chi commetteva l'omicidio stradale non aveva una sanzione effettiva, erano pene che rimanevano solo sulla carta. Adesso diciamo che questo segnale c'è e ci sono delle pene anche pesanti. Non bastano neanche come la deterrenza della pena, sappiamo che non è sufficiente a arginare del tutto il fenomeno, nel senso che chi è un irresponsabile tende a ripetere i comportamenti anche se le pene sono più alte. Certo, però non c'è quel senso di impunità che c'era prima del liberi tutti, in cui tutti potevano guidare a velocità incredibili nelle nostre strade o di notte completamente ubriachi o sotto l'effetto di stupefacenti, e quindi c'era una sensazione di totale impunità e non era nemmeno giusto per le vittime, perché non avevano nessuna tutela anche dopo, anche quando perdevano un loro congiunto. Quindi è stata una legge sicuramente importante, si deve andare in quella direzione, si può migliorare quella legge, bisogna incrementare la cultura della sicurezza stradale, ma è stato un passo importante.
0: Avvocato, esistono dei fondi per chi è vittima di incidenti?
1: Sì, molta gente ancora non lo sa, ma se ci sono dei casi di pirateria stradale o missioni di soccorso, o delle auto che vanno in giro sprovviste di assicurazioni e ci sono gli incidenti, subentra un fondo di garanzia delle vittime della strada, che è un fondo sociale che paghiamo anche noi quando andiamo a pagare la nostra assicurazione, c'è cioè una piccola quota che viene destinata a questo fondo, che serve proprio a risarcire le vittime quando non c'è l'assicurazione o quando c'è addirittura il pirata della strada che scappa dopo l'incidente. E in questo caso si ha diritto a un vero e proprio risarcimento paragonabile a quello che sarebbe stato il risarcimento in caso di una auto assicurata. Quindi diciamo che è una norma sicuramente importante, che spesso ci capita anche nella pratica legale, anche fra i casi che seguiamo noi, di ottenere dei grandi risarcimenti da questo fondo di garanzia. Quindi magari molte persone non lo sanno, ma esiste da parecchi anni e funziona.
0: E per chi viene investito sulle strisce pedonali, l'iter è lo stesso?
1: Lì, in questo discorso, la prova della responsabilità dell'incidente naturalmente è superata, nel senso che chi è sulle strisce ha la presunzione assoluta di ragione, quindi non ci sono scappatoie sulla responsabilità o discussioni sulla responsabilità di chi è colpevole o responsabile dell'incidente. Quindi chi è sulla striscia ha diritto al risarcimento al 100%. Io raccomando comunque prudenza anche ai pedoni che attraversano sulle strisce, perché bisogna comunque mantenere la vigilanza, non essere distratti guardando il cellulare o sentendo la musica. E invece diversi discorsi in cui si attraversa fuori dalle strisce, perché in questo caso è vero che l'automobilista ha l'obbligo di arrestare la macchina in caso di ostacoli di pedoni, però si potrebbe configurare un concorso di colpa anche del pedone che attraversa magari improvvisamente fuori dalle strisce pedonali, e quindi sicuramente crea una sua responsabilità concorsuale nell'incidente.
0: Avvocato Musicco, lei lo accennava prima, ha proposto con la sua associazione Avisl, lo ricordiamo, una ollus che sostiene le vittime di incidenti stradali sul lavoro e mala sanità, di introdurre l'educazione civica nelle scuole. A che punto siete con questa proposta?
1: La proposta era stata anche recepita nel nuovo codice della strada, però si è un po' arenata, nel senso che mancano i decreti attuativi, probabilmente forse manca un pochino la coordinazione tra i vari ministeri o la volontà anche di inserirla come materia obbligatoria. Probabilmente bisogna sollecitare anche i vari ministeri perché la applichino il più presto possibile, perché è fondamentale per i giovanissimi imparare il rispetto delle regole fin da piccoli, fin dalle scuole elementari addirittura, nel senso che già i bambini possono comprendere cosa vuol dire attraversare una strada di colpo o andare in contromano magari in bicicletta, e quindi il rispetto delle regole va imparato fin da piccoli, e purtroppo non si può delegare solo alle famiglie questa l'educazione stradale, perché ci sono delle famiglie dove magari i genitori sono più attenti, sono più consapevoli, ci sono delle famiglie magari in cui i genitori per varie ragioni non possono seguire o non sono in grado di dare queste indicazioni ai loro figli. Quindi la scuola sicuramente ha un ruolo fondamentale e dovrebbe diventare appunto una portatrice di questi valori della sicurezza, anche perché, ripeto, per i giovani la prima causa di morte fino ai 30 anni è l'incidente stradale, quindi per loro è anche una questione di sopravvivenza, quindi imparare bene a rispettare le regole, i semafori, a non guidare sotto l'effetto di alcol, a non fare le bravate che si fanno da giovani, che poi possono costare molto care, è molto importante. Quindi noi solleciteremo come associazione vittime incidenti stradali l'introduzione di questa ora di educazione obbligatoria nelle scuole, e speriamo che ci diano ascolti i vari ministeri.
0: E allora ringrazio l'avvocato Domenico Musicco, autore del libro Manuale dell'incidente stradale, grazie ai colleghi della parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Grazie a voi.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera cominciamo la nostra 3 giorni sulla salute mentale. Sì, perché domani è la giornata mondiale e domenica, o anche no, su Rai 3 alle 10:15, ci occuperemo proprio di questo tema. Cominciamo con Matteo Fiorani è uno studioso della psichiatria italiana ed è anche un grande archivista. Si occupa proprio della ricostruzione delle pratiche assistenziali nel secondo Novecento. Nella sua bibliografia sono presenti tante produzioni che riguardano il manicomio. E certo noi non dobbiamo mai dimenticare che nel nostro paese siamo riusciti a costruire una legge che tutto il mondo ci invidia, primi nel mondo ad abolire i manicomi con la legge 180. Matteo Fiorani ha scritto per Donzelli Editore La vita, la breve e straordinaria vita di Marco Lombardo Radice, con un sottotitolo che ci affascina: Storia di una fantasia. Marco Lombardo Radice ha portato molti cappelli nella sua vita. È stato un militante attivista del 68, è stato scrittore. Viene ricordato perché con Lidia Ravera è stato l'autore di Porci con le ali, un piccolo e particolare libro che ha avuto un successo straordinario e ancora oggi viene letto con curiosità da coloro che non hanno vissuto la fine degli anni 60 e con nostalgia da quelli che invece ne sono stati protagonisti. Ma soprattutto Marco Lombardo Radice è stato un neuropsichiatra infantile, direttore di un reparto per adolescenti gravi, dove si occupava, come scrive Fiorani, dei casi impossibili. È morto molto molto giovane, a 40 anni, e subito dopo la sua morte c'è stata una bravissima regista, Francesca Archibugi, che gli ha dedicato un film importante per molti di noi e che varrebbe la pena di rilanciare almeno in televisione, Il grande Cocomero. Vi ho accennato un po' di tutto quello che è stato nella sua breve vita Lombardo Radice, ma il nostro Fiorani, che ringraziamo di essere con noi questa sera, ha veramente scritto 268 pagine che non raccontano soltanto la vita di questo giovane che voleva cambiare il mondo, ma anche e soprattutto un periodo che è stato forse troppo poco investigato, e quindi magari sarebbe il caso di raccontare la sua vita in un altro modo, anche attraverso la televisione, e che quegli anni li ha descritti soltanto nella meglio gioventù. Ecco, la prima domanda che io faccio a Fiorani: perché questo titolo così bizzarro, Il raccoglitore nella segale?
2: Allora, buonasera. Il raccoglitore nella segale perché è la trascrizione in italiano dell'intraducibile The Catcher in the Rye, che in italiano è stato tradotto Il giovane Holden, pubblicato da Einaudi. È il titolo che Marco Lombardo Radice decide di dare a un suo scritto degli anni Ottanta, che grazie a Kierchi ha definito uno dei più belli degli anni Ottanta, uno degli scritti più belli degli anni Ottanta, che tra l'altro ha ispirato Francesca Archibugi per il suo film, che si intitola proprio Il raccoglitore nella segale, ovvero Il mio lavoro di neuropsichiatra infantile, dove Marco Lombardo Radice racconta gli amici ex militanti degli anni del 68 e degli anni 70, tra i quali Luigi Manconi, Goffredo Fofi, Gad Lerner, racconta la sua professione di neuropsichiatra infantile negli anni 80. Una professione strana, diciamo, per quel gruppo politico, soprattutto impegnato nella cultura o comunque negli anni 80 a ridefinire un impegno politico. E Marco Lombardo Radice aveva trovato la sua militanza, aveva continuato la militanza, diciamo, attraverso una militanza professionale, cioè lavorando in un reparto di neuropsichiatria infantile. E quindi lui racconta attraverso questa professione, attraverso l'immagine del raccoglitore nella segale. Perché questa immagine? Perché Marco Lombardo Radice... per Marco Lombardo Radice la lettura del giovane Holden è stata più che formativa. Mi ricorda di averlo letto tra i 16 e i 18 anni almeno 8-10 volte, poi altrettanto dopo. E in particolare viene colpito da un passaggio del giovane Holden, cioè quando Holden torna a casa di notte, magari qualcuno se lo ricorda, trafelato, e parla con la sorellina Febe. E la sorellina Febe lo incalza con delle domande: che cosa vuoi fare da grande? Holden tergiversa e poi le risponde: voglio fare il raccoglitore nella segale, cioè l'uomo che sta in uno sterminato campo di segale dove c'è un dirupo, e io devo salvare tutto il giorno, fare quello soltanto, i ragazzini che stanno per buttarsi nel dirupo. E quindi Marco Lombardo Radice recupera questa fantasia di Holden e la fa propria, e la condivide con gli amici politici, e quindi il titolo e l'idea in qualche modo di storicizzare la fantasia di Marco Lombardo Radice mi è stata data da lui stesso in questo articolo, e quindi diciamo che l'ho preso sul serio questo.
1: Fiorani, lei parla di una storia corale, pedagogica ed antifascista. Quanto ha contato essere figlio di una famiglia, erede di una famiglia così importante dal punto di vista intellettuale nel nostro paese, e soprattutto la nonna nella vita di Marco?
2: Allora, ha contato moltissimo, perché rispetto a quello che ho detto prima, Marco Lombardo Radice, quando parla della sua fantasia di salvare i ragazzini al dirupo agli amici, diciamo, politici, fa una premessa, dice: questa è una fantasia antica e prepolitica, e quindi affonda le radici nella sua storia familiare, che è una storia di una famiglia speciale, una grande famiglia intellettuale e culturale del Novecento, una famiglia con radici venate di eresia in entrambi i lati che sono sia cattolico che comunista, con un nonno paterno, il grande pedagogista Giuseppe Lombardo Radice, che Marco Lombardo Radice non ha conosciuto, il padre Lucio Lombardo Radice, che era un matematico, un dirigente del PC e anche lui pedagogista, un nonno Arturo Carlo Iemolo, che invece era, come si definiva lui stesso, un cattolico malpensante, storico della Chiesa, uno dei più importanti giuristi italiani del Novecento. E quindi Marco Lombardo Radice nasce in questo contesto, che è un contesto pedagogico, dove di una cultura molto alta, ma che messa al servizio dei più deboli. Questo è un, come dire, dei più fragili, per un cambiamento sociale, e con una vicinanza concreta a quello che veniva chiamato sottoproletariato, povertà, eccetera, eccetera. E quindi Marco Lombardo Radice, nella famiglia di Marco Lombardo Radice, viene stimolata una pedagogia che è una pedagogia dell'aiuto, una pedagogia, direi, dell'amore verso il prossimo, declinata in senso comunista e in senso cattolico. E in particolare la nonna materna, perché la nonna paterna muore quando Marco era giovane, nel 60. La nonna invece materna, che è Adele Morgan, moglie di Arturo Carlo Jamolo, si occupa insieme alla mamma di Marco Lombardo, dice, diciamo, dell'educazione, della formazione di Marco bambino. E questa educazione avviene sia attraverso le idee, quindi un dibattito quotidiano sui grandi temi anche della politica, della cultura, ma anche con la frequentazione di luoghi come per esempio la Palermo, perché Marco Lombardo Radice e la famiglia vivono tra il 56 e il 60 a Palermo, come la frequentazione di Cortile Cascino, dove Danilo Dolci, aiutato da un giovane Goffredo Fofi, diciamo, cerca di rimediare a una situazione disperata di un quartiere dove non c'erano, diciamo, un altissimo tasso di analfabetismo, fogne a cielo aperto, eccetera, eccetera. E Marco Bambino vede questo, diciamo, questa realtà, e vede come gli adulti intervengono in questa realtà. E quindi io vado in qualche modo a cercare in questa pedagogia dell'aiuto, vado a cercare l'archeologia, diciamo, della fantasia di Marco Lombardo Radice, cioè le basi, guardare oltre i limiti della propria famiglia, che era una famiglia borghese, ok?

0: sporgersi verso la sofferenza degli altri, cercando anche attraverso la cultura l'intervento sociale di rimediare e quindi di cambiare il mondo, diciamo, rivoltare il mondo abolendo la miseria, trovando così una formula, diciamo, evocativa.
1: E qui parliamo proprio della fantasia, che è un lascito del 68 e che cambia tutto il panorama della sinistra di quegli anni, la sinistra italiana, la sinistra europea. C'è una bellissima fotografia di Marco davanti al Mamiani durante l'occupazione del Mamiani, piccolina ma bella, con un cartello che dice Don Milani è qui. Anzi, Don Milano, Don Milani, Paola, scusami ancora, salta qui. Anzi, Don Milani sarebbe qui con noi. Il legame rispetto a tutti quei cambiamenti straordinari, la fascinazione per Pasolini, la presenza della possibilità di un cambiamento, un partito comunista che si scioglie grazie ai figli dei grandi leader che si incontrano, che si confrontano, si scioglie dal ghiaccio sovietico in qualche modo. Sono anni vicini al 1956, quando una parte dei giovani comunisti, che poi diventeranno i genitori di questi personaggi, se ne vanno dal PC perché scelgono di essere con i resistenti, quelli che poi moriranno, i resistenti all'impero sovietico. Insomma, sta cambiando tutto. E uno dei modi, delle strategie, delle strade per cambiare verso è proprio occuparsi dei problemi psicologici, psichiatrici, molto spesso motivati dall'ambiente, che hanno i più fragili, e i più fragili dei fragili sono i bambini. Quindi Marco Lombardo Radice forse non aveva altre scelte che diventare neuropsichiatra infantile. È lì che dà il meglio di sé, perché distilla tutto quello che lui ha avuto nella sua vita. Però noi ci chiediamo, sarebbe tutto questo accaduto, anche il fatto di poter così giovane gestire un reparto, se non avesse avuto quel cognome?
0: Se non avesse avuto quella formazione, probabilmente no, nel senso che Marco Lombardo Radice si portava dietro un bagaglio culturale importantissimo, che poi è anche un fardello, cioè quindi un peso, ok? E questo bagaglio culturale gli permette di trovare, appunto, di individuare questa fantasia che gli permette di entrare e agire nella storia. Però l'importante è che la pedagogia familiare di Marco Lombardo Radice, nella quale, diciamo, Marco Radice si è formato, era una pedagogia altruista, quindi studiare, leggere per intervenire e cambiare il mondo. Questo era l'insegnamento fondamentale che ha avuto, per aiutare l'altro. E soprattutto Marco Lombardo Radice, all'interno di movimenti del 68 e degli anni 70, dove il noi era un elemento prevalente di interpretazione del gruppo, lui è riuscito a individuare, a esercitare un individualismo altruista attraverso questa fantasia. Cioè ha riflettuto sulla propria soggettività: cosa voglio fare io nella vita, cosa voglio essere, come faccio ad aiutare gli altri. Quando lui, diciamo, ha lavorato su se stesso, ha scoperto la propria soggettività, l'ha trasportata nella storia, prima nei movimenti degli anni 70 e poi nel reparto negli anni 80, nel reparto che dirigeva e che riusciva effettivamente a dirigere, perché aveva un notevole spessore intellettuale, professionale, creando una comunità, ok? Quindi in concreto creando attorno alla propria fantasia, che era una fantasia individuale, ha creato comunità.

0: comunità ha creato dei movimenti, un intervento pubblico e collettivo. E questo a me mi sembra la cosa più importante, perché ha saputo trasportare, riadattandola, perché la fantasia deve essere riadattata ai vari contesti, e questo ha fatto sì che fosse questa fantasia non qualcosa che sta nell'aria, ma che producesse dei cambiamenti sociali, e le producesse attraverso proprio l'adolescenza, cioè intervenisse nell'adolescenza, perché è quel momento di passaggio che proietta verso il futuro. Quindi salvare i ragazzini era una sorta, insomma, una Elsa Morante, scusate, perché questo magari è Elsa Morante, e quindi il mondo salvato dai ragazzini. Era questo diciamo, l'importanza della fantasia, nel senso che stabilisce un rapporto produttivo tra individuo e possibilità dell'individuo di intervenire nel collettivo, quindi nella società, nella politica, nell'intervento anche di cura. Quindi quella di Marco Lombardo Radice è una fantasia che lo porta a intraprendere una professione di aiuto e di cura, è la sua motivazione per agire.
1: Lei inizia questo libro con la morte, con la fine, per poterci convincere sufficiente. In realtà lui, in quei pochi anni data nel mondo della neuropsichiatria infantile, e che è attiva ancora oggi. Oggi che ci troviamo di fronte ragazzini che accoltellano le loro professoresse, che buttano dal balcone le fidanzatine di 13 anni, che si suicidano, e che diciamo che potremmo addirittura dichiarare che quell'impostazione è diventata una scuola. Secondo lei?
0: È diventato un esempio con cui confrontarci in qualche modo, ok? Fa parte della storia, e secondo me la storia è produttiva confrontandoci in maniera attiva e critica con il passato. Non possiamo sapere, e questo lo credo in generale, che cosa avrebbe detto, fatto, scritto oggi Marco Lombardo Radice, perché i morti, ripeto, in generale non dicono più niente e non parlano più, perché il contesto nel quale sono vissuti è totalmente diverso. Ha lasciato dell'eredità, ha lasciato una grande eredità. Io l'ho percepita in maniera proprio potente parlando con chi ha lavorato con lui, e ha lasciato un'eredità più che negli scritti, anche nella produzione scientifica, ma ha lasciato un'eredità soprattutto con il suo fare, agire, con il suo esserci. E questo esserci, con la sua biografia anche, sì, esserci vuol dire, diciamo, essere presenti per curare, quindi essere presente in reparto, essere presente nelle istituzioni, curare con tra ragione, muoversi tra ragione e sentimento. Questo io direi che è un lascito importante. E questa storia, penso quella di Marco Lombardo Radice, che ho cercato di raccontare, secondo me può essere anche un elemento utile per chi è oggi adolescente, per riflettere sulla propria inquietudine adolescenziale, rispecchiandosi, riflettendo criticamente su quella che io descrivo essere l'inquietudine di Marco Lombardo Radice, perché l'individuazione della fantasia del raccoglitore della segare per Marco Lombardo Radice arriva per Marco Lombardo Radice alla fine di un percorso inquieto, e quindi l'inquietudine è qualcosa che può produrre, non è solo, diciamo, qualcosa di negativo l'inquietudine, ma qualcosa appunto che spinge a cercare, e che nel suo caso spinge a trovare in un determinato periodo, che ora, in un periodo nel quale la collettività era un elemento importante, dove ora è venuto meno, e questo potrebbe essere, l'agire collettivo è venuto meno, potrebbe essere un altro elemento per chi è adolescente oggi, di ragionamento. E soprattutto poi la domanda che mi sono posto io, che Marco Lombardo Radice potrebbe essere mio figlio, sì, mio padre, quale eredità ha lasciato a me, alla generazione, è sempre un termine un po' vago, però diciamo, perché all'interno di una generazione ci sono moltissime componenti, però diciamo a me ha lasciato a me a livello di età cronologica, cioè quindi che cosa mi ha lasciato a me, e questa è una domanda che si

0: potrebbero fare anche, per esempio, chi partecipa ora a movimenti o cerca di partecipare, organizzare i movimenti, pensa anche a movimenti per Gaza, la mobilitazione per Gaza, eccetera, eccetera, confrontarsi con la mobilitazione e i movimenti degli anni 70 e per recuperare, questo è importante, la dinamicità di quegli anni, la vivacità di quegli anni, che vengono soprattutto descritti come anni bui, di dolore, di morte, di terrorismo, e invece no, sono anni di ricerca di giovani anche, che cercano il modo per cambiare e che ha prodotto delle leggi. Ricordavi la 180, cioè la chiusura dei manicomi, ma il diritto di famiglia ha prodotto aborto, divorzio, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, la biografia di Marco Lombardo Radice ci aiuta a rivedere gli anni 70 diversamente, ma anche gli anni 80, perché lui riesce anche diciamo a trasportare, lui per esempio insieme a Alexander Langer, a trasportare negli anni 80 quello che era importante, le battaglie importanti degli anni 60 e 70. Questo mi sembra una cosa fondamentale rispetto all'oggi.
1: È un'ottima idea questa del confronto, per quello che Fiorani ha appena detto. Non dobbiamo ricordare quegli anni come anni di oscurità. Sono stati anni che hanno partorito le nostre belle leggi di civiltà. Va ricordato anche che nel 77 vengono abolite le scuole speciali, dette differenziali. È qui che Lombardo Radice comprende che cosa doveva fare per questi bambini. Volevo un'ultima riflessione, perché il libro di Fiorani, oltre ad avere un perfetto indice dei nomi, si chiude con appunti clinici di Marco Lombardo Radice sul caso di Hulk, un ragazzo che ha un soprannome, per una riunione del secondo reparto degenze dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Via dei Sabelli, l'istituto che ha cambiato il volto alla neuropsichiatria infantile, fondato da Giovanni Bollea, e che vorremmo, ha vissuto alterne vicende questo istituto, vorremmo che in questo momento il lascito di questa realtà fosse integrata con tutto quello che sta accadendo. E siamo arrivati al termine di questa chiacchierata con Matteo Fiorani. Vorrei citare una frase che lui ha ripreso da Natalia Ginzburg nelle Piccole Virtù, che è un saggio sull'educazione dei figli pubblicato negli anni 60 su Nuovi Argomenti, e che parla della vocazione. Questa trasmissione parla spesso delle vocazioni. Qualche giorno fa abbiamo realizzato un approfondimento sul libro di Rubei, La strada. Abbiamo parlato di ascensore sociale. Ecco, Rubei è esattamente il contrario di Marco Lombardo Radice, però una cosa li unisce: la vocazione. Scriveva la Ginzburg: una vocazione è l'unica vera salute e ricchezza dell'uomo, perché amore nella vita genera amore nella vita. E Fiorani ha parlato proprio di amore, che è quello, il comportamento identico di allora e di oggi, per chi

0: mouse.
1: Come sono stati i miei genitori, è troppo complicato. Bravi sono stati, chiudiamo così, la metto breve, bravi.
0: Bravi.
1: No, sì, le letture, tutte queste cose vengono comunque dalla famiglia, ma insomma questo sarebbe, non voglio parlare di me. E così, però come mi sono avvicinato a Marco Lombardo Radice? Sì, perché io nel libro entro in dialogo con Marco Lombardo Radice, e questo, diciamo, è una scelta mia metodologica da un punto di vista storiografico, perché è stato un rapporto molto, molto intenso, e quindi ho deciso di mettermi all'interno in qualche modo del libro, far vedere anche come le fonti possano essere limitate all'interpretazione rigida delle fonti. A volte è meglio, diciamo, far vedere come lo storico si ponga in maniera dinamica con le fonti, una sorta di transfer e controtransfer psicanalitico. Io mi sono avvicinato a Marco Lombardo Radice perché ho letto Il raccoglitore della segale, il suo scritto sul suo mestiere di neuropsichiatra infantile, e lì procedeva a un certo punto per eresie, mettendo in dubbio anche certe cose perché si dicevano negli anni 70, perché Marco Lombardo Radice è sempre stato critico verso certe forme di tonte di militanza, che lui chiamava, è sempre stato ironico verso certi atteggiamenti dei movimenti degli anni 70, quindi non era, diciamo, quieto rispetto a quell'esperienza, e questo mi è servito ad uscire fuori dalla retorica rispetto a quegli anni, rispetto per esempio anche a certa storia della psichiatria. Quindi questo è stato il mio primo approccio, diciamo, sì, il suo pensiero eccentrico, per esempio anche che ho ritrovato in Giovanni Gervis, quindi mi hanno in qualche modo stimolato a pensare diversamente, a pensare in maniera più complessa, e questo è stato l'approccio, e ovviamente poi facendo parte di quello che per la mia generazione sono state il confronto, no? I movimenti del 68 e degli anni 70 per la mia generazione, per chi si è impegnato poi successivamente, sono stati modelli, come dire, modelli è una parola forse sbagliata, ma non, insomma, dei riferimenti critici, eccetera, eccetera. Quindi è venuto naturale. Poi ho scoperto, come dire, un interesse che è andato oltre, perché poi, diciamo, ho conosciuto anche moltissime persone che lo hanno conosciuto, ho approfondito i suoi scritti, sono rimasto in qualche modo criticamente affascinato, e questo credo che nel libro, ho voluto che emergesse questa sorta di dialogo intergenerazionale.
0: Io la ringrazio Giulia Sarlo e Virginia Vittoria Godino per le ricerche, Paola Galanti alla regia. Buon fine settimana.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Le 21 in punto, buonasera, bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Massimo Chiadroni in regia. In primo piano l'agenda parlamentare, i lavori riprenderanno lunedì alle 14.30 alla Camera con ratifiche di accordi internazionali, il testo sulla protezione civile e mozioni per tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale. I senatori invece torneranno in emiciclo martedì mattina per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. All'ordine del giorno anche l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. Mercoledì 9 sono previste le comunicazioni della Premier Meloni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. E sul documento programmatico di finanza pubblica, lunedì alle ore 18, il ministro dell'economia Giorgetti sarà in audizione davanti alle commissioni bilancio riunite presso la sala del Mappamondo a Montecitorio. La settimana scorsa è stata largamente dedicata allo Stabilicum, la nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera giovedì scorso e promulgata stasera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La maggioranza discute degli impegni in agenda nei prossimi mesi, mentre le opposizioni lavorano ai ricorsi alla Consulta contro la riforma. Il servizio di Francesco Macaro.
2: Per la maggioranza l'ok alla legge elettorale allontana le elezioni. Il termine naturale è la fine di settembre 2027, spiega da Fratelli d'Italia Lucio Malan. Si deve arrivare a scadenza naturale, concorda il forzista Raffaele Nevi, cui fa eco Matteo Salvini.
3: Abbiamo così tante cose da fare, così tanti cantieri da completare, così tante case da riassegnare, che per quello che mi riguarda l'autunno del 27 è la scadenza naturale.
2: Per la manovra il leader del Carroccio propone un contributo di 5 miliardi dalle banche. Gli azzurri frenano, dialogo costante, spiegano ma non si utilizza come bancomat. Il fronte progressista si compatta sul ricorso alla Consulta contro la riforma del voto e in attesa dell'incontro su programmi primari i leader di PD e 5 Stelle denunciano dalla sede di Legacoop a Milano l'economia ferma. Per Elish Line serve ridurre il costo dell'energia, far ripartire gli investimenti e dare qualità al lavoro. Così il 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Dobbiamo evidentemente rilanciare un modello sociale ed economico che offra realmente benessere diffuso.
2: Campo largo che si mobilita contro la raccolta firme con il passaggio del senatore 5 Stelle Luigi Nave al gruppo misto, stampella per i civici di Alessandro Onorato. Un fatto positivo, il commento da AWS di Angelo Bonelli.
1: E in un intervento in videomessaggio della Premier sulla riforma fiscale al congresso dei tributaristi che si è tenuto a Roma, la conferma di un regime intransigente con gli evasori, ma anche attento alle esigenze di chi lavora, il servizio di Federica Ionta.
5: La priorità per Giorgia Meloni resta proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e sostenere il tessuto produttivo abbassando i costi dell'energia. Sarà questo il cuore della legge di bilancio, una manovra che il governo impronterà sulla prudenza, sempre con lo sguardo alla possibilità di uscire dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Famiglie e imprese sono i pilastri del provvedimento, obiettivo dell'esecutivo è alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio. E parlando di riforma fiscale, la Presidente del Consiglio torna sulla semplificazione. A dicembre scade la delega per la compilazione dei testi unici. Lo Stato giusto, avverte, è intransigente con i furbi.
6: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
5: E vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles, a cui è arrivata la richiesta italiana di flessibilità sui vincoli di bilancio per gli investimenti in energia e difesa. La discussione sarà sul tavolo del Consiglio europeo che si apre giovedì. Lunedì la Premier sarà a 3 anni dalla prima partecipazione all'assemblea di Assolombarda a Milano.
1: E il governo lavora anche a misure di sostegno per i lavoratori dell'ex Ilva. Dopo il fermo alla produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati proclamano uno sciopero per lunedì prossimo. Il servizio di Fabio Comini.
7: Sostegno al reddito con gli ammortizzatori sociali ed eventuale reimpiego anche con corsi di formazione. Sono i cardini del provvedimento, ha ribadito la ministra del Lavoro Calderone, che saranno presi dal prossimo Consiglio dei Ministri per i lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. L'azienda ha deciso di fermare subito l'area a caldo di Taranto, tenendola però in fase di preriscaldo, e le attività di lavorazione a Genova e Novi Ligure, in attesa di due appuntamenti. Il primo, la decisione della Cassazione, in udienza il 20 ottobre, sullo spegnimento definitivo degli altoforni nella città pugliese. Il secondo, l'8 novembre, nuovo termine per la presentazione delle offerte per gli asset di Ilva da parte dei potenziali acquirenti finora scesi in campo, anche soltanto per le attività a freddo. Lunedì prossimo, intanto, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti aziendali, mentre per sabato 17 si prepara a Taranto una manifestazione di associazioni e cittadini favorevoli allo stop contro i rischi da inquinamento per la salute e per chiedere un piano di riconversione dell'area.
1: Aumentano i morti sul lavoro. Secondo i dati diffusi dall'INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno i decessi sono stati 498, ovvero 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. In aumento anche le denunce di infortunio, che risultano in crescita del 5,1%. E voltiamo pagina, andiamo alla notizia del Nobel per la pace 2026, che è stato assegnato alla giurista sudafricana e pioniera dei diritti umani Nave Pillay. Sotto la presidenza di Pillay, lo scorso anno la commissione d'inchiesta ONU sulla striscia di Gaza in un rapporto ha accusato Israele di genocidio. Il servizio di Libia Liberatore.
8: Sudafricana di origini indiane, Nave Pillay cominciò la sua lotta per i diritti umani come attivista contro l'apartheid, gli studi giuridici e una carriera in ascesa, sempre nel segno dell'impegno per il rispetto del diritto internazionale, quello per cui oggi le è stato assegnato il premio Nobel. Nel 1995 Pillay diventa giudice dell'Alta Corte Sudafricana e nello stesso anno del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, di cui in seguito assume la presidenza. Il passaggio poi alla Corte Penale Internazionale e nel 2008 la nomina ad Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.
9: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
8: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, ha dichiarato Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Congratulazioni a Pillay sono arrivate dalla presidente della Commissione europea von der Leyen.
1: E a stretto giro, con le parole del segretario di Stato Marco Rubio affidate ai social media, l'amministrazione Trump ha annunciato nuove ampie sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, accusata dagli Stati Uniti di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani per crimini di guerra. Netanyahu applaude le sanzioni degli Stati Uniti alla CPI, di segno opposto la reazione dell'Unione Europea, che ha espresso il pieno sostegno al Tribunale Internazionale. Il notiziario termina qui, così come la nostra programmazione, che riprenderà domani mattina alle 10 con la rassegna stampa. Da Stefania Benigni in studio e Massimo Chiadroni in regia, l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Ma quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che forse di cose in comune non hanno quasi niente.

cordialità fra automobilisti, fra due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo confida in

crescono in questo mondo malato. Un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo infimi. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come la

0: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte, per pure degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Come profondo il mare, come profondo. Babbo, che è un gran cacciatore di quaglie, di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare. Profondo. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci annegare,

tutti, i belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si divido a consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Fra tanti pesci dai quali discendiamo tutti, assisti eterocuriosi al dramma collettivo di questo mondo che indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare.

tutta la maghera sta na coscio bacara. Cazzo caldo in mezzo all'era, vidamo con mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione ca coscia. Mmm, tensione ca brucia. Mmm, ti piace la ia.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Soralella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri. Al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

siamo noi. Con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.

quasi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di no.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

organizzato. Dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato. Reticoli di campi cesellati, di cui non percepisci mai l'arsura. E specchi d'acqua poi come diamanti.